non era una cosa conosciuta in Israele, nei tempi in cui è stata scritta la Bibbia. È scritto nella Bibbia che il nostro corpo è il Tempio di Dio e quindi non dobbiamo danneggiare il Tempio di Dio. Quindi in un certo senso è vietato fumare. Però comprendete dove voglio arrivare. Non c'è una legge che dice non dovete leggere questo libro, non dovete guardare quel film, perché ci vorrebbe quante leggi? Miliardi di leggi. Ma noi credenti nel Nuovo Testamento abbiamo lo Spirito Santo che dimora nei nostri cuori. E Lui ci guida. E Lui dice, è sbagliato. Vi do un piccolo esempio. Alcuni anni fa, voi sapete che mi piace camminare, e chi mi conosce sa che anche ogni tanto restauro mobili antichi, era mio lavoro prima. Ho restaurato anche qualche villa qui, antica, che cose che erano sotto le belle arti di Venezia, quindi gente da Venezia doveva venire a fare ispezione dei lavori che facevo. Quindi mi piace molto prendere questi mobili vecchi, no, che sembrano sgangherati, uno magari la guarda, a prima sguardo dice ma è una cosa proprio da buttare, no? Però poi tu lo togli il vecchio vernice, lo tira fuori la bellezza del legno, no? E lo risistemi e viene fuori una cosa bellissima. E alcuni anni fa stavo camminando qui nelle colle Asolane, in un posto sperduto, no? E sono capitato su una casa, un rustico antico, ma proprio una casa proprio che alberi avevano preso possesso, no? Ormai la strada non c'era più, c'era solo un sentiero che passava vicino a questa casa. E quindi, sai, mi piace vedere queste case vecchie, fatte in pietra. Quindi sono andato dentro questa casa, e dentro questa casa c'era un mobile, che chissà quanti anni quel mobile, e non era una piccola panchina, no? Una cosa fatta in pino, che non valeva niente. Magari al mercatino qualcuno pagherebbe 20-30 euro. E nell'umano io dicevo, ma chi se importa di queste cose, no? Perché io lo volevo, no? Io ho detto, ma guarda che peccato, no? Perché è un vero peccato, no? Dico, mamma mia, i padroni chissà 100 anni fa hanno abbandonato la casa, nessuno cura, questo andrà solo in marciume, no? Il tarlo, eventualmente la porterà a farina totale. E ho detto, sì, non sarebbe proprio rubare, no? Facevo questo ragionamento fra me e me, no? Tanto chi si importa? Chi sentirà la mancanza di queste cose, giusto? O sbaglio? Sbaglio, no? E lo Spirito Santo, no, dice, ma Craig, non è tua. Quello non è tua. Questo non è tuo terreno, questo non è casa tua. Anche se nessuno la prenderà e andrà in marciume, non è tua. Quindi ho lasciato la panca là. Siete fieri di me? Per dire, no? Non è scritto nella legge, sì, è scritto non rubare. Però per dire, no? Noi non abbiamo un elenco, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. Che guida, dice, non guardare questo film, perché è una cosa che non ti edificherà, no? Ti contaminerà. Non ascoltare queste musiche, perché non sarà una cosa che edifica il tuo spirito, ma sarà una cosa che trascina giù il tuo spirito, eccetera, eccetera. E quindi Paolo, parlando con i Corinzi, perché nella chiesa a Corinto c'era molto orgoglio, si vantavano che loro avevano tutti i doni, che loro avevano la libertà, addirittura in capitolo 5 Paolo doveva riprenderli perché c'era gente che viveva in immoralità sessuale nella chiesa e si vantavano, no? Guarda, c'è convivenza anche nella vostra chiesa, siamo sotto la grazia di Dio. E Paolo dice, dovete vergognarvi. Anche in capitolo 8 lui ha parlato della libertà di mangiare cibo e parla anche nella Bibbia la libertà di bere vino o meno, no? E Paolo, ragionando con i Corinzi, voleva fargli capire che deve essere l'amore a governare le nostre scelte. Anche se tu sei forte nella fede e puoi mangiare quel cibo offerto idolo, c'è il fratello debole che è scandalizzato.
di quello che tu fai. Magari anche tu puoi bere un bicchiere di vino con la tua cena, ma magari viene un fratello degli Stati Uniti che era alcolizzato prima di conoscere Gesù, e per lui quello è come tu ti buchi di eroina, perché era la cosa che ha distrutto la sua vita. E quindi Paolo voleva farle capire che deve essere l'amore il nostro somma motivazione per ogni cosa che facciamo. E in capitolo 9 lui usa la sua stessa vita per dimostrare come lui mette in pratica questa regola dell'amore, se vogliamo chiamarlo così. Versetto 1: non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo il nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore. Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Sapete che Paolo ha piantato questa chiesa, la maggior parte delle persone hanno conosciuto la grazia di Dio attraverso di lui, e quindi Paolo sta ragionando, dice: magari altre chiese possono dire che non sono il loro papà spirituale, ma voi non potete dirlo. Voi avete conosciuto Dio attraverso la mia vita. La vostra stessa vita è il sigillo, no? E sapete anticamente il sigillo cos'era? Rappresentava l'autorità del re, rappresentava l'appartenenza. Quando c'era il sigillo del re su una lettera, dicevo a tutti che questa lettera appartiene a questo re. E guai a chi lo apre se non colui che è autorizzato a aprirlo. E Paolo sta dicendo: voi Corinzi, voi siete il sigillo sul mio ministero. Il fatto che siete convertiti, che conoscete il Signore. Quindi devo io avere approvazione di voi? Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchiesta a mio riguardo. In Secondo Corinzi Paolo entrerà più in profondità su questo discorso, ma capiamo da questi passi che dopo che Paolo ha fondato la Chiesa erano entrate altre persone che mettevano in dubbio l'autorità di Paolo. Infatti parlano male di lui, chi è questo balbuzzatore, non sa parlare, il suo aspetto è terribile. E quindi facevano queste inchieste, un'indagine riguardo a Paolo. E quindi Paolo fa una serie di domande ai Corinzi per farli ragionare un po'. Non abbiamo noi il diritto di mangiare, di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede? Come fanno anche altri apostoli, i fratelli del Signore, Cefa? Voi sapete chi è Cefa, giusto? L'apostolo Pietro. Cefa era il suo nome prima che il Signore lo incontrasse. E è interessante di scoprire che il primo Papa era sposato. A meno si dice che è il primo Papa, che se noi sappiamo che non è così. Erano apostoli, non c'era papa nella prima chiesa. Noi cristiani abbiamo solo un papa e il suo nome è Dio Onnipotente. Quindi quando mi chiede qualcuno, dice: chi è il vostro capo? Gesù Cristo, scritto nella Bibbia. Noi non abbiamo un uomo capo. E Paolo dice: non posso io mangiare maiale? Non posso io bere un bicchiere di vino? Non posso io sposarmi come Pietro, come Giacomo o Giuda, i fratelli di Gesù? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? E da questo comprendiamo che gli altri apostoli erano tutti sostenuti dalle chiese. Pietro, gli altri 11. Ma Paolo e Barnaba lavoravano. Sapete, nel libro di Atti è scritto che Paolo faceva le tende a Corinto con Priscilla ed Aquila.
Quindi qual è il ragionamento di Paolo? Lui sta dicendo: io ho diritto di tutte queste cose, ho diritto di sposarmi, ho diritto di essere pagato da voi, ma io ho rinunciato a questo diritto per l'amore di Cristo. Io ho rinunciato a bere vino per non scandalizzare chi è scandalizzato da questo. Io ho rinunciato a mangiare cibo offerto agli idoli per non indebolire uno che è scandalizzato da questo. Poi in versetto 7, chi mai va in guerra proprio spese? Quindi fa un ragionamento, diciamo, del mondo. Lorenzo è soldato, tu devi pagare per vivere in caserma? No. Avete mai sentito di un soldato che paga per andare in guerra? Qualcuno? Altro che, quando uno va in guerra viene pagato, almeno nell'esercito americano e anche in quello italiano, viene pagato di più per andare in guerra. Riceve una paga normale quando è senza guerra. Quando vai in zona di combattimento, in Italia 3 volte, mi sembra in America ancora di più. Tu lo sai, Brian? Ah, dipende, va bene. Comunque è molto di più, perché ho conosciuto amici che avevano combat pay, paga di combattimento, e prendevano dei bei stipendi. E quindi Paolo usa questo ragionamento di un soldato che va in guerra. Poi chi pianta una vigna non ne mangia il frutto, certo. O chi pasce un gregge non mangia del latte del gregge. Allora qui Paolo proprio sta no, sta punzecchiando i corinzi, perché voi sapete che la figura del pastore la gregge, no? E spiritualmente cosa parla, no? Di lui come loro pastore. E lui dice: se io vi ho portato il Vangelo, se io vi ho curato nel Signore, vi ho insegnato la parola di Dio, vi ho insegnato come camminare nel Signore, non ho diritto di bere il latte? Non ho diritto che voi prendete anche cura di me con le cose materiali? Dico queste cose secondo l'uomo. Non dici questo anche, queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, c'è scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei bue? Allora, qui Paolo sta un po' prendendo in giro i corinzi. In poche parole, quello che lui sta dicendo: questo è stato scritto per il bue? Questa legge che Dio ha detto, no? Per gli israeliti. Voi sapete che anticamente si buttava il grano su una piazzale di pietra o di terra battuta. E in India ancora fanno così. E c'era in mezzo tipo un palo legato a un altro asta di legno che veniva legato sul gioco del bue. E il bue che camminava sul grano pestando separava il grano dalla pulla, no? Poi questo veniva buttato al vento e la pulla veniva spazzata via. E Dio nel Vecchio Testamento ha dato una legge agli israeliti che il bue che lavora con il grano non potete mettere il museruolo, perché se lui lavora per portare quella farina è anche giusto che lui mangia di quello che fa. E Paolo dice: secondo voi Dio ha scritto questo per l'animale? No, perché sapete che le bue non sanno leggere. Versetto 10, o non dice così proprio per noi? Sì, Dio ha scritto queste cose per noi uomini. Certo, queste cose sono scritte per noi, per chi ara deve arare con speranza. Trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Quindi anche Paolo qui fa un ragionamento. Se io ho seminato fra di voi le cose che dureranno per tutta l'eternità, che avranno un impatto sulla tua vita per tutta l'eternità, è una cosa strana che voi
seminate verso di me le cose che dureranno una settimana? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più? Perché questa è la cosa buffa. Altri ministri, quelli che magari mettevano in dubbio il ministero di Paolo, prendevano offerte dalle Corinzi. Perché in un altro passo Paolo dice, altri vi dirubano. Quindi altri passavano, predicavano le chiese, prendevano offerte della chiesa a Corinto. E a Paolo? Niente. Se altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più. Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Quindi Paolo ha un po' posto il fondamento. Io ho il diritto di avere una paga da voi. Voi siete in debiti con me, perché è stato attraverso la mia vita che avete conosciuto Cristo. È veramente una cosa misera che voi mi aiutate anche con le cose materiali, che è una cosa di poco. Però Paolo ha dichiarato, io ho rinunciato col diritto. E infatti in Atti, abbiamo già detto, Paolo cuciva le tende. Lui lavorava in fabbrica, in modo, quando stava stabilendo queste chiese, in modo che nessuno poteva dire Paolo è venuto qui a guadagnare i soldi da noi. Comprendete il filo qua? Che Paolo sta dicendo, io ho tutti questi diritti, ma li ho rinunciato per amor vostro. E quindi anche voi corinzi cioè è una cosa grande che un giorno non bevete vino, o non mangiate maiale, o non mangiate cosa sacrificato a idoli? È così grande il sacrificio che voi fate? Non è niente. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano le cose del Tempio? E quelle che servono all'altare hanno parte dell'altare. Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. E questa è una cosa che in Italia dobbiamo maturare molto di più. Nel mio paese una chiesa, un quinto di questa della nostra, avrebbe un pastore a tempo pieno pagato unicamente dalla chiesa. E non sto dicendo questo perché voglio che domani mi fate un'offerta, non voglio niente da nessuno. Però è un grande impedimento, non solo qui, ma in tutta Italia, che molti pastori ancora devono lavorare in una fabbrica. E non possono dedicare tutta la loro energia alla preghiera, a studiare la parola di Dio, a evangelizzare, a visitare le persone. Perché sapete, non è facile. Se tu devi anche tu lavorare, e io l'ho fatto per 5 anni, lavorai 9 ore in fabbrica, e Gabriella lo sa, cioè io venivo a fare lo studio di mercoledì e io quasi stavo per addormentarmi. Figuriamo gli altri, no? E c'era un fratello che ogni mercoledì venivo e puntualmente 5 minuti nello studio lui cominciava a sonnecchiare. Quando dicevo l'ultimo amen, lui si svegliava. Ha detto, almeno i miei messaggi non danno riposo a questo fratello, no? Poverino, no? Era stanco. Però alcune persone sono così, no? Si siedono in una stanza e avviene il sonno, no? Non lo sto prendendo in giro. Però vi dico, quando io dovevo lavorare 9 ore in fabbrica, e lavoravo in falegnameria, non è che lavorava al telefono tutto il giorno. Ero distrutto fisicamente. Dovevo farmi la doccia, correre in chiesa e fare lo studio. E gloria a Dio l'ho fatto e Dio l'ha benedetto. Però penso che chi nella chiesa molto tempo e l'hanno detto, fratello, tu, i studi sono molto più belli adesso che sei tempo pieno per la chiesa. No, ci mancherebbe. No, adesso posso un po' studiare, ho più tempo per pregare, anche posso venire in comunità più
più riposato. E quindi il Vangelo in questo paese è molto impedito a causa della disobbedienza del popolo di Dio. E magari questo è un scollacciato per alcuni, ma è la disobbedienza del popolo di Dio nel nome

per ottenere la salvezza o il favore di Dio. Noi siamo salvati per la grazia, questa è una cosa fatta. Però è anche vero che Dio è colui che ci dà il respiro, il battito del cuore, è Dio che ci dà lavoro, un stipendio. Siete d'accordo? E quindi anche è giusto che quello che Dio ci dà, noi lo riconosciamo in questo. E quindi una parte di quello noi seminiamo per le cose spirituali. E io ho visto questo nella mia vita e nella vita di tanti altri fratelli, che quando noi onoriamo il Signore, Lui ci benedirà in modo talmente traboccante. E Dio lo dice nella sua parola. In Malachia capitolo 13, mettimi alla prova. No? Con le vostre decime, se io non aprirò le cataratte di cielo e verserò su di voi una benedizione. E quindi ci vuole maturità. Anche nella chiesa a Corinto non c'era questa maturità spirituale. E io capisco che uno deve crescere in questo. Ma credetemi, quando avrete vittoria in questo, avrete vittoria anche in altre cose. Perché sapete, Dio, Lui vuole tutto di noi. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Quindi Paolo sta dicendo come ho detto io, non sto dicendo questo perché voglio un'offerta da voi. Ma come Paolo voleva con i Corinzi, e io vorrei con i fratelli anche della nostra comunità, è che voi siete benedetti da Dio, che voi potete testimoniare: io ho onorato il Signore con la mia vita e Dio mi ha benedetto, mi ha strabenedetto. Perché Dio vuole usare ognuno di noi come fonte di benedizione per gli altri. E quindi bisogna, come ho detto, maturare in questo. E io prego che possiamo tutti maturare in questa cosa, perché io vorrei prendere anche 2 o 3 persone a tempo pieno nella Chiesa. No? Sarebbe bellissimo che io potessi avere un amministratore a curare i libri della Chiesa, tutte le cose pratiche della Chiesa, anche una persona part-time. Perché mi libererebbe da queste cose che io odio con passione. Io odio le carte. E poi io sono molto disordinato. Brian, puoi testimoniare, tutti quelli che hanno a che fare con me, con le carte, sanno che sono un scatterbrain, no? Cioè, io dimentico le cose. Non è cosa mia. Ma magari qualcuno ha quel dono dato da Dio, e sarebbe bello che potrei dire: allora vieni a lavorare per la Chiesa mezza giornata, e sicuramente in tante altre cose, no? Sarebbe bello che potremmo sostenere più missionari come Fabio e Maria, come Mark e Celeste in Kosovo. Io vorrei mandare qualcuno da questa chiesa, sostenuto esclusivamente da questa chiesa, come missionario. Questo è il mio desiderio, ma dobbiamo maturare. Quindi ho fatto queste cose affinché si faccia cose con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno rende vano il mio vanto. Infatti, se io predico il Vangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi imposta. E guai a me se non predico il Vangelo. Se però lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo: che predicando il Vangelo io posso offrire il Vangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nel Vangelo. Sapete, quando siamo stati all'Aquila,
non solo

0: circa 7.000 euro di materiale per Benedetti Fratelli, 600 Bibbie, quanti Nuovi Testamenti? 700 erano. Abbiamo comprato un'amplificazione portatile che funziona a batteria corrente, l'abbiamo regalato alla chiesa ad Aquila. Sapete che bel sentimento è questo? E sai come i fratelli erano contenti e grati? Che la chiesa di Montebello non è una chiesa che pochi giorni prima non ci conoscevamo neanche. Siamo venuti subito lì in soccorso e abbiamo detto: Dio vi benedica. E sono convinto che Dio ci strabenedirà. Già ci ha strabenedetto, anche perché molte chiese in America hanno partecipato in questo. È stata veramente una grande dimostrazione dell'amore del corpo di Cristo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Quindi anche Paolo sta dichiarando: io non devo fare apostolo, io non devo vivere sempre questa vita itinerante, essere calunniato, essere maltrattato. Potrei benissimo, io sono libero anche di farmi una ditta di tende e fare miliardi. Ma lui dice: ho rinunciato a questo diritto e sono diventato vostro schiavo per portare di più persone al Signore. Ho rinunciato al mio diritto. E anche questo, Frank, io penso che il Signore ci ha parlato a Sirolo che anche gli italiani devono lasciare i lavori per fede. Amen. Non solo gli americani. Sapete che tutti i missionari americani qui hanno lasciato il lavoro. E nessuno ci ha garantito un stipendio in Italia. A me nessuno mi ha garantito niente. Nessuno ci ha garantito una pensione. Infatti, probabilmente, penso che posso anche parlare per Brian, noi non abbiamo una pensione, noi dovremo predicare finché crepiamo, giusto? Questa è la nostra pensione, quando il Signore ci chiamerà in cielo. Ma gloria a Dio, no? Perché anche come mio pastore Chuck, 80 anni, ancora fa 4 culti alla settimana. E sarebbe anche ora che qualche italiano dice: Dio mi sta chiamando in Africa, Pastor Craig. Quindi Dio mi ha chiamato, ho dato la disdetta del lavoro, abbiamo dato la disdetta dell'appartamento e andiamo per fede. Mi sono fatto giudeo con giudei per guadagnare i giudei, sotto la legge per coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, come se fosse senza legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Quindi, secondo me, Paolo qui sta parlando di essere anche culturalmente sensibile alla gente che stiamo ministrando, no? Per gli ebrei, non è che Paolo entrava e dice: lascia perdere Mosè, tutta la legge, buttala via, non ha importanza. Perché per loro era importante. E anche per un giudeo, cioè Mosè e i profeti, era la parola di Dio, era la rivelazione di Dio a loro. Quindi se uno arrivava e dice: non è più importante nessuna di queste cose, sarebbe respinto. No, non avrebbe ascoltato Paolo il suo messaggio, la salvezza in Cristo. Quindi Paolo sta dicendo: io sono stato sensibile ai giudei e quindi ho cercato di portare loro il Vangelo in modo che loro potessero capire. Invece con i gentili, che non sono sotto la legge, sono venuto in un altro modo. E se vediamo nel libro di Atti, quando Paolo sta predicando ai gentili, non cita quasi mai i versetti del Vecchio Testamento, perché per loro il Vecchio Testamento era una cosa ignota, non significava niente a citare Mosè e i profeti. No, è come io cito un libro che tu non hai mai sentito parlare. Che significa? Invece con i gentili Paolo parlava della creazione, perché i gentili, nel libro di Romani Paolo dichiara che nella creazione Dio si è manifestato, e quindi anche i gentili siano senza scusa, quindi Dio si è rivelato nel creato ai non ebrei. E quindi Paolo usava questo sistema, lui parlava della creazione. E poi proclamava il Vangelo ai gentili. E invece con gli ebrei, lui citava versetti del Vecchio Testamento che siano l'adempimento, che si sono adempiuti nella vita di Gesù, dimostrando che Gesù era il Messia profetizzato da Mosè e tutti i profeti. Comprendete? Noi, quando evangelizziamo, dobbiamo essere sensibili allo Spirito Santo. Noi non abbiamo tipo 5 battute, no? Che recitiamo come pappagalli. Il Vangelo è questo, questi sono i 5 punti, no? No. Magari se io sto evangelizzando un ragazzo che è un po', no, sballato, allora io parlo del mio passato sballato, per identificarmi con lui, per dire io ti capisco. Magari se parlo con una persona più grande, che magari è molto religioso, parlo del fatto che io credevo che uno deve essere giustificato attraverso l'obbedienza alle 10 comandamenti. Chiaro? Quindi dobbiamo essere sensibili, dobbiamo pregare, Signore, in che modo devo avvicinarmi a questa persona? Qual è il modo che posso farla capire il Vangelo? Perché ognuno di noi è diverso. Anche per i vostri parenti, pregate che Dio manderà gente che loro possono capire. Voi sapete la mia testimonianza. Io ho evangelizzato mio papà, ma lui, lì in Messico, quando lui era sulla barca di velo, indovinate, Dio ha mandato una coppia di cristiani in pensione, che erano anche sulla barca di velo, e hanno parcheggiato la loro barca a fianco a quello di mio padre, in Messico. E loro hanno parlato di Gesù Cristo. Io avevo già seminato, loro hanno innaffiato, e Dio ha dato la crescita. Sapete, magari tu hai parenti dall'altra parte del mondo, Dio può mandare qualcuno domani a casa loro, una persona della loro età che loro possono capire, identificare, o puoi usare anche di te. Quindi Paolo dice, io ho usato un metodo con i giudei, ho usato un altro metodo con i gentili, però era sempre il Vangelo. Non è che noi compromettiamo la parola di Dio, perché quello non si può toccare. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Quindi se io sono con un americano che è scandalizzato dal bere del vino, non bevo vino davanti a lui. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per il Vangelo affinché ne sia partecipi anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono allo stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Or chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi uno incorruttibile. Visto che abbiamo il Giro dell'Italia che sta andando avanti in questi giorni, tu pensi all'allenamento che fanno queste persone per vincere questa gara? E cosa danno in premio uno che vince il Giro dell'Italia? Qualcuno sa? Un trofeo, sì. Danno una maglia del colore di Angela, rosa, la maglia rosa. Anni di preparazione, di sacrificio, Non posso andare in discoteca a ballare perché domani alle 4 devo essere in bicicletta a correre. Sai che loro fanno tipo 100 km al giorno per allenamento? Stanno sempre sulla bicicletta. Per cosa? Per una maglietta. Sì, qualche soldino anche prendono. Però per dire, Paolo dice, cioè nel mondo fanno tutti questi sacrifici, però per un premio corruttibile, con la maglia rosa un giorno, no, le falene ne la mangeranno. Ma noi per un qualcosa incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Quindi l'importanza anche per noi credenti di come abbiamo già visto in Colossese e a Sirolo abbiamo visto anche in Galati attraverso, o Efesini, scusate, attraverso Frank, no? Di spogliarci del vecchio uomo e di rivestirci del nuovo uomo che è fatto in Dio. È una cosa che noi dobbiamo fare. Noi siamo liberi in Gesù e come Paolo noi abbiamo libertà di fare tante cose, ma Paolo dice, io ho rinunciato a quella libertà per voi, per la gente, per portare l'Italia la parola di Dio. E in questo caso per portare i Corinzi la parola di Dio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

nuvole ed oscurità. Salmo 97,2. Nuvole ed oscurità lo circondano. Giustizia ed equità sono le basi del suo trono.

ed oscurità lo circondano. Colui che non è nato dallo Spirito di Dio ti dirà che gli insegnamenti di Gesù sono semplici, ma dopo che sei stato battezzato dallo Spirito Santo ti accorgi che nuvole ed oscurità lo circondano. Abbiamo il primo scontro con questa realtà solo quando ci accostiamo più da vicino a questi insegnamenti di Gesù. Essi possono essere compresi unicamente se vi è l'illuminazione interiore dello Spirito Santo. Di non aver mai fatto l'esperienza di togliersi i calzari nei riguardi delle tue proprie convinzioni ed abitudini religiose, ed il non aver ancora smesso l'irriverente ed eccessiva familiarità del modo di presentarsi a Dio, induce a dubitare che vi sia mai stato un accesso alla sua presenza. Colui il cui atteggiamento è superficialmente familiare nei riguardi di Gesù Cristo è qualcuno che non è stato ancora ammesso alla sua presenza. Dopo la sorpresa, la gioia e la liberazione che seguono la constatazione di ciò che Cristo fa, si scoprono le profonde oscurità che devono essere penetrate se si vuole scoprire e toccare con mano chi egli sia. Gesù disse: le parole che vi dico, e non che vi ho dette, sono spirito e sono vita. La Bibbia era per noi un insieme di tante e tante parole, era densa di nuvole ed oscurità. Poi, all'improvviso, le parole si fanno spirito e vita, perché Gesù ce le ripete ad un dato momento, in una situazione particolare. Non è con sogni e visioni che Dio ci parla, ma con parole. Ed è proprio per questa semplicissima via che l'uomo può arrivare a lui.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

tutti i nostri ascoltatori auguriamo un buon ascolto e l'augurio che la benedizione del Signore sia e rimanga sopra ciascuno di loro. Con questa rubrica intendiamo dare una risposta alle domande dei nostri ascoltatori. In particolare, una signora ci chiede delucidazioni sulla Chiesa con questa domanda: vorrei sapere di più sulla Chiesa e sul suo fondamento. Noi crediamo che la signora che ci ha posto la domanda ha inteso per Chiesa quell'organismo vivente che è stato istituito da Dio e che è così ben rappresentato dal Nuovo Testamento. Ebbene, questa Chiesa è nata storicamente il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso sui 120 discepoli sull'alto solaio di Gerusalemme. La parola del Nuovo Testamento tradotta Chiesa è Ecclesia, cioè assemblea di chiamati. Questo termine può essere applicato ad una congregazione come all'intero corpo dei credenti sulla terra. Una delle più belle e più complete definizioni della Chiesa è contenuta nella Epistola di San Paolo agli Efesi, capitolo 1, verso 23. Ogni cosa egli, cioè Dio, gli ha posto sotto i piedi, cioè al suo figliuolo Gesù Cristo, e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo. Il Signor Gesù ha lasciato questa terra 19 secoli or sono, ma Egli è ancora nel mondo perché vive tangibilmente attraverso la Chiesa, che è il suo corpo. Gesù ha detto: come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Ed ha anche detto: chi riceve me riceve voi. Quindi la vita di Cristo continua ad essere espressa attraverso i suoi discepoli, e questo avverrà fino a che la Chiesa non sarà rapita nei cieli, come Gesù ha promesso. Il libro dei Fatti degli Apostoli è solo l'inizio della storia della Chiesa. Attraverso le sue pagine troviamo che Gesù continua a vivere ed operare meravigliosamente nei suoi discepoli. Il libro dei Fatti non si chiude, perché non si può chiudere. Scusate, la storia meravigliosa dei fatti di Gesù attraverso la Chiesa, che è il corpo di Lui, continua ancora oggi. Il Cristo ha usato una illustrazione: io sono la vite e voi siete i tralci. La vite non è completa senza i tralci, e i tralci non sono nulla se staccati dalla vita. Cristo Gesù è la vite e i suoi discepoli sono i tralci. Se il figliuolo di Dio deve essere conosciuto nel mondo, ciò può avvenire solo attraverso coloro che portano il suo nome e che sono partecipi della sua vita e delle sue esperienze. Come Cristo fu riempito di Spirito Santo al fiume Giordano, così la sua Chiesa è stata riempita dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste. Come Gesù andò attorno predicando l'Evangelo ai poveri e guarendo da infermità i malati e consolando gli afflitti, così la Chiesa segue anche in questo fedelmente le sue orme. L'Apostolo Giovanni individua questa unità di azione e di intenti con le parole contenute nella sua prima epistola, al capitolo 4, al verso 17. Quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Cristo Gesù fu perseguitato e respinto e alla fine fu messo in croce. La sua Chiesa nei secoli ha subito la stessa sorte. Chi vuol vivere piamente in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo, sarà perseguitato. È da escludere quindi che la vera Chiesa di Gesù sia contemporaneamente militante e trionfante sulla terra. Sarà sempre una Chiesa che si troverà in minoranza e che si farà strada nel mondo in mezzo a molte difficoltà e nemici, ma la vita di Cristo che è in lei la renderà
indistruttibile. Come abbiamo visto, c'è analogia tra Cristo e la Chiesa e tra la vita di Cristo e la vita della Chiesa, tra l'esperienza di Cristo e l'esperienza della Chiesa. Analogia e identificazione, perché Cristo si vuole riconoscere nella Chiesa e la Chiesa si vuole riconoscere nel Cristo. Il capo e il corpo vivono in perfetta unità, o in simbiosi, come si direbbe in un linguaggio moderno. Le funzioni del capo sono diverse da quelle del corpo, ma il capo non può fare a meno del corpo se si vuole esprimere o agire. La Chiesa è corpo di Cristo nel senso che è un organismo vivente che obbedisce ciecamente e incondizionatamente alle direttive del Cristo. Gesù può disporre della sua Chiesa, che è il suo corpo, un corpo dove pulsa la vita, perché lui stesso l'ha generata in coloro che lo hanno accettato e perché lo Spirito Santo è stato sparso copiosamente per tenere costantemente accesa la fiaccola dell'amore divino nei cuori. Siamo lontani quindi dal concetto comunemente accettato di Chiesa come organizzazione di persone che seguono dei principi religiosi in maniera più o meno distaccata e formale, e dove l'ordinamento umano prende il posto dell'ordinamento divino. Infine, l'Apostolo Pietro estende il concetto di Chiesa da corpo a tempio e così si esprime: accostiamoci a Lui, cioè a Cristo, pietra vivente, riprovata sì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questa è la Chiesa, una comunità di credenti e di sacerdoti laici che offrono a Dio la preghiera, la lode, le opere come conseguenza della salvezza e l'obbedienza, e sono nel contempo un tempio dove Dio il Padre, Cristo il Figlio e lo Spirito Santo si intrattengono come il luogo preferito della loro dimora. Prima di proseguire nella seconda parte su questo argomento, ascoltiamo uno stacco musicale che la regia manderà in onda.

Nella prima parte abbiamo parlato della Chiesa come corpo di Cristo. Ora parliamo del fondamento della Chiesa come richiesto dalla nostra ascoltatrice. L'Evangelo a questo proposito è particolarmente esplicito. L'Apostolo Paolo afferma nella sua prima epistola ai Corinti, al capitolo 3, al verso 11, perché nessuno può porre altro fondamento che quello che è stato posto, il quale è Gesù Cristo. Cristo Gesù dunque è la pietra angolare su cui tutto l'edificio della Chiesa è costruito. Nessuno può porre altro fondamento. La frase è perentoria. La Chiesa è fondata su Gesù Cristo perché Lui l'ha acquistata col suo proprio sangue. Mediante il suo sacrificio l'ha riscattata dal peccato e dalle tenebre e con la sua parola l'ha illuminata della sua stessa luce. Gesù è la guida infallibile della Chiesa. Senza di Lui la Chiesa non ha amore, non ha vita e non ha la potenza necessaria per vincere le porte dell'inferno, come scritto nel capitolo 16 dell'Evangelo di San Matteo. L'Apostolo Paolo estende ulteriormente il concetto di Cristo quale fondamento della Chiesa scrivendo agli Efesi al capitolo 2 al verso 20: essendo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del cantone su cui tutto l'edificio ben composto cresce in un tempio santo al Signore, nel quale ancora voi siete edificati per essere un tabernacolo di Dio in spirito. La sicurezza e l'invincibilità della Chiesa sta proprio in questa verità. Cristo è la pietra portante di tutto l'edificio. Ogni cristiano è una piccola pietra di questo grande edificio che poggia sulla grande pietra che è Cristo Gesù. Questa verità però non trova tutti d'accordo. Molti, pur riservando a Cristo il ruolo di fondatore della Chiesa, affermano che la Chiesa è stata affidata ad una guida visibile, cioè a Pietro e ai suoi successori. Uno dei tanti teologi sostenitori di questo principio afferma: Pietro fu costituito da nostro Signore come il mezzo di impartire alla Chiesa l'indefettibilità e l'unità e di assicurarle permanentemente questa proprietà. Pietro fu investito della suprema autorità spirituale di legiferare per l'intera Chiesa, insegnare, controllare, giudicare, condannare l'errata dottrina o qualunque cosa tendesse alla distruzione della Chiesa, affidare gli uffici o deporre, oppure limitarne o sostenerne la giurisdizione a secondo che la sicurezza o il benessere della Chiesa lo richiedessero. In una sola parola, ad esercitare come capo supremo e rettore e maestro e pastore tutte le funzioni spirituali possibili e necessarie per la prosperità e la vitalità della Chiesa. Insomma, senza Pietro e i suoi successori, aggiungiamo noi, e anche la loro infallibile guida, la Chiesa soffrirebbe una vera e propria paralisi. Noi preferiamo credere a quanto invece ci insegna l'Evangelo. Gesù non ha mai detto quanto abbiamo orora ascoltato. Gesù non ha mai inteso che un uomo avesse a prendere il suo posto, anzi ha assicurato che sarebbe stato con la Chiesa in ogni tempo fino a che il mondo vivrà. Anzi, egli è geloso del governo della Chiesa e si prende cura personalmente della sua crescita e del suo perfezionamento. Gli uomini possono piantare ed annacquare, come dice l'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Corinti, ma è solo Dio che fa crescere. Egli è il capo e il compitore della nostra fede.
tutto fa capo a lui, perché per lui e in vista di lui che tutte le cose sono state fatte, e Dio il Padre gli ha posto ogni cosa sotto ai piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui e il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questo passo lo abbiamo già letto nella prima parte e ci è piaciuto ribadirlo ancora. Nessuno dunque può porre altro fondamento. La parola di Dio va presa rigorosamente alla lettera, e noi siamo felicissimi di avere in Cristo Gesù e solo in Lui il fondamento della nostra fede. Questa è la risposta, molto in sintesi, alla domanda della nostra ascoltatrice, che voleva sapere di più sulla Chiesa e sul suo fondamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

La seconda lettera di Paolo ai Corinzi è una lettera molto diversa dalla prima, è molto intensa e personale. Paolo deve continuare a difendere la sua autorità apostolica in una chiesa che lui stesso ha fondato, Atti capitolo 18, in cui abbiamo visto si sono intrufolati diversi oppositori di Paolo, e sono soprattutto giudaizzanti, cioè credenti di origine ebraica, giudei, che si sono convertiti all'Evangelo e che pensano che bisogna rispettare anche la legge, quindi la circoncisione, il sabato e tutte queste cose. E in questa lettera Paolo parla molto di sé, dei suoi sentimenti, anche dei suoi combattimenti come uomo, come apostolo. Ora, ha già scritto, come abbiamo visto nell'epistola precedente, riguardo ai vari problemi della Chiesa di Corinto, le divisioni, la carnalità, alcune pratiche sbagliate, vi ricordate come svolgevano la cena del Signore? Ora è passato del tempo, molti ritengono che in questo lasso di tempo Paolo abbia fatto loro visita. Vi ricordate che alla fine della prima epistola lui accennava al desiderio di andarli a trovare? Alcuni ritengono insomma che lui sia andato a trovarli, ma che non sia andata molto bene. È stato un momento molto forte di discussione, di confronto con questi oppositori. Secondo altri, addirittura dopo questa visita così difficile, Paolo è andato via e ha scritto loro un'altra epistola, breve ma molto forte, molto intensa, molto dura, che non abbiamo ovviamente, che ha avuto però l'effetto positivo di scuoterli molto, e lui parlerà molto di quello che lui ha scritto, che li ha scossi parecchio. Potrebbe riferirsi alla prima epistola che abbiamo studiato, ma alcuni studiosi ritengono che si tratti di un'altra epistola ancora che lui ha scritto. Però è interessante perché ci mostra i lati profondi e nascosti di una persona che noi immaginiamo sempre invincibile, indistruttibile, no? Ci parla delle difficoltà interiori del ministero, e mai sottovalutare queste cose, perché noi tendiamo a vedere così i nostri leader, i nostri pastori, i più anziani, pensiamo che siano forti, siano invincibili, che a loro non gli scalpisce nulla, che non vengono tentati, cose di questo tipo, invece non è così. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, è il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ovviamente i primi due versetti sono i saluti, come di consueto, Paolo che subito si presenta, e qui per ribadire un po' la legittimità del suo ministero apostolico, ricorda che lui è apostolo di Gesù Cristo non per propria volontà, non l'ha scelto lui, non perché ha presentato la propria candidatura o ha presentato un curriculum, no. Apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. E il fratello Timoteo, quindi la lettera viene da entrambi, e conosciamo benissimo Timoteo, sappiamo che era un suo giovane e stretto collaboratore. Dice alla Chiesa di Dio che è a Corinto. Ora, nonostante tutti i problemi che avevano

nelle case. Eppure c'era una chiesa che veniva definita la chiesa di Corinto, e probabilmente erano un insieme di case. E quindi lui mandava questa lettera e loro se la passavano di casa in casa, e poi dice di passarla anche a tutti i santi che sono in tutta la regione circostante, questa Acaia di cui parla. E poi le parole grazia e pace, che sono il saluto di Paolo. Quindi se siete alla ricerca di un saluto nuovo, quando salutate le persone potete stringere la mano e dire grazia e pace. Era il saluto tipico di Paolo, era quello di due capisaldi, no? Anche della sua predicazione, la grazia e la pace del Signore. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Bello, perché ho detto che è una epistola difficile per Paolo, in cui lui si apre molto, si difende molto, ma vuole iniziare con una lode. Dice: benedetto sia Dio. L'epistola inizia con una lode a Dio, per un motivo particolare, perché lui è il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Da dove viene la lode? Cosa stimola? Cosa porta alla lode? La lode viene dal riconoscimento di Dio, di chi Lui è, da quello che Lui ha fatto e fa nella nostra vita, del rapporto costante e profondo che abbiamo con Lui. La lode non è un mezzo per ottenere la benedizione di Dio, come alcuni dicono: lodiamo il Signore così il Signore ci benedirà. Sarebbe un po' strumentale, sarebbe come comprare la benedizione. No, io lodo il Signore, in cambio mi ripago con la benedizione. È il contrario, è la benedizione di Dio che spinge e porta come frutto la lode. Perché? Perché io sono lì e rifletto sulla sua bontà, sulla sua fedeltà, fa un miracolo, risolve un problema, guarisce, interviene. E qual è la reazione che viene subito? Ah, Dio è grande, Dio è buono, Dio è fedele. Ho sbagliato, mi pento, mi ravvedo, e subito leggo parole di perdono, di amore da parte del Signore, e subito la lode. Ah, Signore è grande, Signore davvero perdona, anche stavolta che ho fatto, che l'ho combinata grossa, però il Signore è veramente... Capite? La lode viene dal cuore che riconosce il Dio. Ecco perché chi non conosce il Signore non può lodare il Signore. Non è una cosa mentale. Può cantare, può partecipare, sembra, ma non è qualcosa di genuino, non è qualcosa che viene spontaneo. E chi non ha un rapporto quotidiano e costante con il Signore, non lo vede all'opera nella propria vita, non vede i piccoli e i grandi segni della sua mano, diventa difficile lodare, non è una cosa spontanea. Almeno non come lo è quando il Signore fa un miracolo e tu... Avete mai gridato perché vi è successo qualcosa di bello? Una risposta inaspettata, vi prendono a un lavoro, qualsiasi cosa, rispondono positivamente a una domanda, c'è subito quell'entusiasmo, quella gioia, quella carica. È così anche rispetto al Signore. La lode scaturisce dalla benedizione di Dio nella nostra vita. E dice il motivo della lode: Lui è il Padre delle misericordie. Che cos'è la misericordia di Dio? La misericordia di Dio è quando Lui non punisce chi merita di essere punito, chi ha sbagliato, chi ha peccato. Quando Dio non mi tratta come meriterei, cioè non mi punisce, non mi castiga, non mi condanna come meriterei. Quando trattiene il giudizio giusto sulla mia vita. Io ho sbagliato, Lui mi dovrebbe punire, non lo fa. Allora Dio è misericordioso, questa è la misericordia, e Paolo lo chiama il Padre delle misericordie, e le usa al plurale, come se sta sommando tutto quello che gli viene in mente di come Dio è stato misericordioso con lui, e dice proprio: sei il Padre della misericordia, il Padre delle misericordie. È qualcosa che lui ha sperimentato nella sua vita, la misericordia di Dio. Paolo non era un uomo perfetto, anche lui era un peccatore. E anche lui ha conosciuto la misericordia di Dio. E poi lo chiama il Dio di ogni consolazione. Quindi non solo Dio trattiene la sua mano dal punire

0: chi lo merita, io quando sbaglio, non solo non mi distrugge, quindi in negativo, ma in positivo mi aiuta, mi sostiene, mi sta vicino, mi fortifica. La parola consolazione qui è molto interessante, è paraclesis. Conoscete questa parola in greco? Eh sì. Significa affiancarsi per aiutare, per sostenere, per assistere, per fortificare. Consolazione. Quindi non è semplicemente ti sto vicino, pacca sulla spalla, ma è ti sto vicino, adesso ti aiuto, adesso ti do forza. Paraclesis. E Gesù chiama lo Spirito Santo. In Giovanni 14, in Giovanni 15, in Giovanni 16, come lo chiama? Il Consolatore. Lo Spirito Santo è il Consolatore, colui che dà questo tipo di apporto, svolge questo tipo di ruolo, quello di consolare, e infatti lui è il Paracletos. E in Giovanni 2:1 l'Apostolo Giovanni chiama Gesù l'avvocato presso il Padre, quando dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E lì, quando dice questa parola avvocato, usa la stessa parola, paracletos. E anche Gesù, quando dice, ha detto quello che ho detto prima, vi manderò un altro consolatore, perché ce n'era già uno. E quindi abbiamo il Padre, è il consolatore, lo Spirito Santo che è il consolatore, e il Figlio che è il consolatore. Tutti e tre nella divinità, nella perfezione della divinità, hanno questa funzione di paraclesis, di aiuto, di assistenza, di dare forza. Sono tutte e tre paracleto per noi. Quindi quando sono nella prova, nell'avversità, nell'afflizione, Dio mi avvicina, mi aiuta, mi dà la forza. Lo Spirito Santo dentro di me mi riporta la mente e il cuore alle cose di Dio, mi ricorda la parola di Dio. E quindi mi rialza, mi dà quella pace, quel sostegno, quella forza. E quando sperimento tutto questo, nasce spontanea, come stiamo dicendo, la lode, il ringraziamento. E quindi scopro che quel momento brutto di afflizione, di difficoltà, in realtà mi è servito, perché ora sono più forte, ora conosco più e meglio il Signore, sono più vicino al Signore, la mia fede è più forte. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Quante volte leggiamo la parola consolazione, consolare in questi versetti, e quante volte la parola afflizione? Ce n'è ripetuto tantissime volte. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Noi tendiamo sempre a pensare che la nostra sia una particolare afflizione, un tipo speciale che magari gli altri non stanno o non conoscono. Ma è bello che qui non c'è un'afflizione che è esclusa. Il Signore ci consola in ogni afflizione. E pur non desiderando le sofferenze, non desiderando le afflizioni, perché non siamo di quelli che masochisti, no? Ah, voglio cercare le sofferenze. E me le procuro, no, non le desideriamo, non le cerchiamo, ma dobbiamo ammettere che ci fanno bene, sono utili. Perché? Primo, come abbiamo detto prima, perché sperimentiamo e conosciamo Dio in esse, scopriamo che significa essere aiutati, sollevati, avere la pace, la tranquillità nella tempesta. È incredibile, ma quando tutto va bene, quando tutto fila liscio, quando noi tendiamo automaticamente e naturalmente a farci prendere dall'entusiasmo e in un certo senso a dimenticare un pochettino il Signore. Le afflizioni, le prove invece ci riportano alla realtà di quanto siamo fragili, di quanto siamo bisognosi e quindi ci riportano a Dio. Secondo, perché l'afflizione, la sofferenza ci dà la possibilità, come dice qui Paolo, di capire gli altri che soffrono e aiutarli meglio. È indubbio che quando tu hai sperimentato quel tipo di afflizione e quel tipo di sofferenza, sei maggiormente in grado di capire, comprendere e aiutare quella persona. E quindi il Dio della consolazione che rende noi servi e ministri della consolazione. Ricevendo consolazione possiamo noi dare consolazione. Vi è mai capitato di sperimentare qualcosa di terribile e poi scoprire di essere capaci di consolare quelli che stanno sperimentando quella stessa cosa in un modo particolare, che puoi dire ci sono passato anch'io? Sapete, alle orecchie di una persona sentire questa frase ci sono passato anch'io fa tanta differenza, perché si crea una connessione, un legame. Quella sofferenza che, ripeto, sembra sempre unica e mia personale, a un certo punto scopro che è la sofferenza di altri. Chi ha perso un genitore da bambino può capire e consolare meglio chi ha vissuto lo stesso tipo di esperienza. A me è successo, Dio è stato con me, Dio è stato buono, ma adesso sono in grado di capire un bambino che passa la stessa cosa. Per esempio, però, non sono in grado di capire chi ha avuto un'infanzia difficile, un'infanzia di abbandono, di abuso, di separazione dei genitori, perché i miei genitori sono stati fantastici. E mi è capitato una volta di predicare, insegnare sul bellissimo ruolo di Dio come padre, e portavo spesso questi esempi perché ho avuto un buon padre e la portavo sempre in maniera positiva, e alla fine della riunione qualcuno mi ha detto: è stato bellissimo, però purtroppo ci sono tanti che non hanno avuto un padre così, e quindi si trovano un po' più difficile capire la bellezza di Dio come padre. Capite quello che sto dicendo? E io qui ho realizzato che bella cosa, però non ho vissuto quello. Però ci sono altre persone che hanno vissuto queste esperienze e possono parlare a questi altri, incoraggiare questi altri. Abbiamo avuto nella nostra famiglia una grave malattia, lo sapete, quella di Sara, mia sorella, e quindi riusciamo facilmente a relazionarsi con persone che vivono situazioni del genere. Però non ho sperimentato altri tipi di sofferenze, per quello ci sono altri fratelli, altre sorelle, altri. Qui c'è la bellezza del corpo di Cristo, no? Quello che ho sperimentato io è diverso da quello che hai sperimentato tu, quello che hai sperimentato tu, ma insieme ognuno può ministrare a bisogni vari delle persone che sono intorno a noi. E tra di noi ci sono esperienze e passati diversi. Chi può testimoniare l'aiuto di Dio nel riprendersi da un divorzio, dalla perdita di un figlio, di un fratello, di una sorella? C'è chi ha sperimentato la persecuzione fisica. C'è chi è uscito dalla dipendenza della droga, dell'alcol, della pornografia, eccetera. Capite? Tutte queste esperienze sono terribili. Nessuno le cercherebbe, nessuno le vorrebbe. Però, facendo parte della nostra vita, adesso possono diventare un'occasione, un'opportunità, perché noi possiamo ministrare ai bisogni degli altri. E Dio lo usa, Dio le usa. E quindi noi, che abbiamo ricevuto consolazione, possiamo aiutare gli altri e diventare noi ministri di consolazione, consolare gli altri. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche per noi. Quindi, di nuovo, qui ripete questo effetto benefico della consolazione che io ho sperimentato, benefico per gli altri. Dice: se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Perché dice anche salvezza? Perché Paolo ha dovuto attraversare tante prove, tante difficoltà per portare l'Evangelo a queste persone. E quindi le sue afflizioni, le sue sofferenze fisiche, persecuzioni, eccetera, cosa hanno significato per loro? La salvezza. Hanno conosciuto il Signore, hanno conosciuto l'Evangelo, perché qualcuno ha passato tutto questo per andare a predicare loro. E quindi da questa sofferenza e afflizione c'è stato non solo tanta benedizione, ma addirittura la salvezza. Quando pensi a un bene come la salvezza di un'anima, cosa c'è di più di questo? Non vale la pena aver sofferto un po'? Facciamo un esempio nella nostra vita. Se pensi che devi fare dei sacrifici per comprare un'auto, la compri ed è bello ed è comoda e ti ripaga, ti ripaga, no? Non dici: ne è valsa la pena fare un po' di sacrifici per avere quest'auto nuova? E pensate riguardo alla salvezza. Quando una donna partorisce, ovviamente il parto è un'esperienza dolorosa, difficile, ma alla fine ne è valsa la pena. E quindi un'ora fa, 2 ore fa stava lì gridando, strillando, soffrendo, piangendo. E dopo 2 ore è lì che gode della gioia e dice: ne facciamo un altro. Uno penserebbe: ma è pazza, è follia pura. Perché quella sofferenza, avere la gioia del bambino tra le braccia, ti ripaga e dici: ne è valsa la pena. E questo è quello che sta dicendo Paolo qui. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. La nostra speranza a questo riguardo è salda. Non si può perdere, non si può sbagliare. Anche quando sei afflitto e soffri, sai che c'è un bene che ne verrà. Anche se hai fallito completamente la tua vita, Dio è capace di prendere quei fallimenti e farli diventare un'opportunità di testimonianza e un legame per gli altri. Capisci che non puoi perdere. Tutte le cose cooperano al bene e dici grazie Signore. E quindi questa speranza riguardo a voi è salda. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un così grande pericolo di morte e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire, mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Non vogliamo che ignoriate la nostra afflizione. Dice Paolo. Paolo ci tiene che loro lo sappiano. Se dice non vogliamo che lo ignorate, che significa? Vogliamo che lo sappiate. Ci teniamo che lo sappiate. Lui voleva che loro sapessero che lui e i suoi avevano sofferto. Perché? Perché potessero piangersi un po' addosso: oh, guarda come abbiamo sofferto, e loro: oh, poverini, hanno sofferto. No, ovviamente non per questo. È importante che condividiamo i nostri pesi con i nostri fratelli, o no? Altrimenti Paolo non l'avrebbe detto. Alcune volte è facile condividere i propri pesi, altre volte non è molto facile condividere i propri pesi con i fratelli. Dipende un po' dalle circostanze. Dipende anche un po' dalla personalità di ciascuno. Ci sono personalità più estroverse, si dice estroverse, che sono più propense a parlare di se stesse, anche a raccontare i problemi, a cercare aiuto negli altri. Ci sono personalità più introverse che tendono invece a tenerlo più per sé, come una cosa un po' privata. O magari siamo stati feriti nel passato da qualcuno a cui abbiamo raccontato, abbiamo condiviso un peso e in qualche modo o non ci hanno capito o addirittura è andata male, ne hanno parlato agli altri in maniera sbagliata o l'hanno usato contro di noi. Certe volte può esserci questa cosa, aver paura di condividere i propri pesi perché nel passato siamo stati feriti o traditi. Rimane il fatto che dovremmo farlo, dovremmo rischiare. Siamo un corpo e dobbiamo condividere le gioie e i dolori. Però è molto bello perché noi spesso facciamo l'errore di non interessarci della vita degli altri e quindi neanche sappiamo per cosa pregare. Vi è mai capitato? Ma non so come pregare per te, veramente. Mi viene in mente Paolo, ma che cosa potrà avere bisogno Paolo? E non lo so realmente. Ma se impariamo invece a condividere i nostri pesi, le nostre richieste, è anche un modo per stimolare e produrre e provocare la preghiera dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, nei nostri riguardi. Non solo noi dobbiamo pregare per gli altri, ma dobbiamo anche accettare che gli altri preghino per noi, no? Giusto? E quindi Paolo ci tiene che loro sappiano questo. Certe volte è semplicemente l'orgoglio che ci impedisce di farlo. Non voglio condividere i miei pesi, li tengo per me, un po' per orgoglio, no? Perché ci mostra un po' deboli. E quindi, vabbè, forse dico alcuni pesi che ho, quelli un po' più superficiali, ma non racconterò mai le cose profonde, e le sofferenze e i drammi che magari sto vivendo. Per esempio, molto spesso le coppie non condividono i pesi dei problemi matrimoniali e questo porta sì che le coppie scoppiano, nel senso che tutto rimane lì dentro, la tensione non viene portato all'esterno e quindi è doloroso, fa male e viene vissuta anche in maniera, c'è tanta solitudine. Ovviamente l'estremo è che non dobbiamo andarci a fare i fatti degli altri, non dobbiamo andare a ispezionare.
1: Allora, quindi che problemi c'hai?
0: Così come posso pregare per te? Facciamo l'inchiesta, no? L'intervista, facciamo gli investigatori. L'angoscia e l'afflizione, dice, che ci capitò in Asia, non si sa bene a cosa si riferisse qui, forse l'opposizione che ebbe ad Efeso, la persecuzione ad Efeso, o forse una malattia. Comunque dice l'afflizione, la nostra afflizione che ci capitò in Asia, e poi dice come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze. Questo è un altro errore che credono tanti, che Dio non ci farà mai sperimentare una prova, una difficoltà, una sofferenza che va oltre le nostre forze. Questa particolare afflizione che ci capitò in Asia, di cui parla Paolo, era un peso così pesante che lui dice, prima lo chiama eccessivamente gravati, appesantiti, e poi dice che non potevamo portarlo. In altre parole diceva, non ce la facevamo più, era oltre le nostre forze, era oltre le nostre forze. Allora perché il Signore l'ha permesso se era oltre le nostre forze? È stato un caso? È sfuggito al controllo di Dio? Perché magari il Signore filtra le prove, le difficoltà, le afflizioni, dice questo lo possono portare, questo lo possono portare, questo no, e gli è sfuggita una? Ovviamente no. Dio permette queste afflizioni insormontabili, insopportabili. Perché? Lo dice qui, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio. Dio può permettere una prova che va al di là delle tue forze, un dolore che va al di là della tua capacità di sopportazione, perché vuole che tu non confidi più in te stesso, ma che confidi in Lui. Perché se è una prova al di là delle tue forze, sei costretto a fare i conti sulle forze del Signore, giusto? Non ce la fai, non la puoi gestire. E questo è il nostro problema, che spesso vogliamo gestire, vogliamo risolvere al nostro modo. Questa è la nostra tendenza, questo deriva dalla nostra natura umana, dalla nostra carne, e anche un po' dal fatto che non confidiamo completamente in Dio. Allora il Signore la permette per aiutarci a confidare di più in Lui. Allora noi siamo lì nel panico, devo fare qualcosa, però non puoi fare qualcosa, sei impossibilitato, sei bloccato, e Dio ci porta alla fine di noi stessi, ci porta allo stremo, quando non riusciamo neanche più a alzare un dito e possiamo solo dire aiuto, aiuto. Se avete presente la classica scena del marito a letto con la febbre a 37 e mezza, sto per morire, aiutami, portami qualcosa, no? Era una battuta, qualcuno non l'ha capita, l'ha apprezzata. Dio ci porta alla fine di noi stessi perché vuole che gridiamo aiuto, che confidiamo in Lui. E la fine di noi stessi, qui Paolo la definisce così, avevamo già la sentenza di morte, ce l'avevamo detta tra di noi. In pratica Paolo si guarda Timoteo, sei un uomo morto, siamo morti, siamo spacciati. Qui se non interviene il Signore è finita, è il nostro ultimo giorno. Un classico esempio di questo è Giacobbe, ve lo ricordate Giacobbe? Sapete com'è nato, com'è venuto al mondo Giacobbe? Già nella pancia litigava col fratello, perché Rebecca era incinta e c'era tutto questo movimento, e quando è andata a pregare lei non sapeva di avere due gemelli, e diceva, Signore che succede? E il Signore ha detto, ci sono due nazioni là dentro, e già litigano, e stavano lì a litigare dentro, e quando sono usciti Giacobbe e Esaù, è uscito prima Esaù, e c'era Giacobbe attaccato lì al calcagno, come ancora a litigare? No, volevo uscire prima io! E infatti l'hanno chiamato acchiappa calcagno, soppiantatore. Giacobbe significa in realtà colui che tiene il calcagno, e per tutta la vita Giacobbe ha cercato di fare a modo suo. Ora Dio aveva rivelato a Rebecca sua madre che il minore avrebbe servito, il maggiore avrebbe servito il minore, quindi che Giacobbe avrebbe avuto la benedizione e il primato sopra Esaù, Però né Rebecca né Giacobbe l'hanno aspettata dal Signore questa cosa, hanno voluto farla a modo loro e l'hanno fatto in modo terribile, ingannando in quel modo Isacco, ingannando Esaù. Dio gliel'avrebbe data nel suo tempo e nel suo modo, ma loro non hanno saputo aspettare, hanno voluto fare da sé, o hanno voluto aiutare Dio forse, e hanno fatto un macello. Ma poi Giacobbe ha vissuto altre situazioni di questo tipo, poi si è ritrovato con Labano, che anche lui era uno che, insomma, uguale, sì, quindi è stata dura, ma lui aveva sempre questa tendenza, e poi è scappato, è fuggito, non ce la faceva più, sapete la storia, insomma. A un certo punto si ritrova in questa condizione, Labano alle spalle, si sono salutati in pace miracolosamente, perché Dio è intervenuto, se no Labano lo avrebbe voluto ammazzare, e quindi non poteva tornare da Labano, perché Labano ha detto, non, questo è il confine, se passi di qua sono fatti tuoi. Lì non poteva tornare indietro, non poteva andare avanti, perché sapeva che Esaù stava venendo con 400 uomini e non era una buona notizia. Quindi dove vado? Destra non posso andare, sinistra non posso andare, avanti non posso andare, dietro non posso andare, sono spacciato. E quella notte dice che un angelo del Signore ha combattuto con lui. E hanno lottato, e alla fine l'angelo l'ha toccato, l'ha reso zoppo, gli ha toccato l'anca e l'ha reso zoppo. Perché l'ha reso zoppo? Perché non scappasse più, perché non fuggisse più, perché non poteva più dire adesso faccio a modo mio. E Dio ci è andato duro con lui, l'ha portato alla fine, allo stremo, ha esaurito tutte le sue risorse, non aveva più stratagemmi. Io immagino, perché lui era un uomo che rifletteva, che ragionava, era intelligente, io immagino che stava lì e come faccio a sapere che cosa dico, aveva diviso le schiere in due, aveva mandato una metà prima, un sacco di regali, mandrie di ogni tipo a suo fratello, tant'è che il fratello quando lo vede dice, ho visto un sacco di mandrie che venivano nella mia direzione, cammelli, asini, cavalli, mucche, ma che cos'era? No? Per dire, Dio l'ha portato in quella condizione e Dio l'ha affermato in maniera dura, l'ha reso zoppo per tutta la vita, perché voleva che camminasse non in base alla sua forza, ma appoggiato al Signore. E anche così è per noi, Dio vuole che noi camminiamo per fede. Camminare per fede significa camminare e fare l'impossibile, mettere i piedi sull'impossibile, su qualcosa che non c'è, che non si vede. E Dio vuole che camminiamo così, affinché confidassimo non in noi stessi, ma in Dio. E guardate come descrive Dio, in Dio che risuscita i morti. Noi avevamo già la sentenza di morte, eravamo spacciati, ma confidavamo in Dio che nel caso ci avrebbe anche fatto risuscitare. E che cosa significa? Significa che il nostro Dio può tutto, neanche la morte è un problema per Lui, è un problema per te. Se pensiamo a una persecuzione, a una sofferenza, qual è la fine di tutto? La morte. Ma con Dio neanche quello è la fine di tutto, neanche quello è un problema, perché Lui lo può facilmente superare, perché è il Dio che risuscita i morti. Abbiamo parlato della risurrezione un paio di settimane fa, ma lui stava parlando anche della possibilità che Dio risuscitasse lì, ed era successo una volta, se vi ricordate, perché una volta era stato lapidato, vi ricordate, fuori da Listra, mi pare, era stato lapidato, tutti pensavano che era morto, già iniziavano quasi a piangerlo, a un certo punto lui si alza, fa torniamo in città, e loro, no? Paolo probabilmente era morto ed era risuscitato, e quindi sapeva che se era volontà di Dio, se quello non era il giorno stabilito da Dio, ma il Signore voleva che facessero ancora qualcosa, se li avessero uccisi, Dio li avrebbe risuscitati, perché è il Dio che risuscita i morti. Ora, se è il Dio che risuscita i morti, significa che non esiste veramente un problema reale, perché Dio può fare qualsiasi cosa. Ma la questione è questa, la domanda è questa, stiamo confidando nel Dio che risuscita i morti? Dipende da come lo vediamo. Se lo conosciamo in questi termini, il quale, notate il versetto 10, ci ha liberati e ci libera e ci libererà ancora. In quella particolare afflizione, e io credo che sia stata una persecuzione, Dio li ha liberati all'ultimo minuto, li ha fatti proprio aspettare fino a... e poi li ha liberati all'ultimo minuto. E Paolo sa che il suo tempo non è ancora arrivato, quindi dice che Dio li libererà ancora nel futuro. Ma anche se dovessimo morire, anche questa sarebbe una liberazione, giusto?
2: Giusto?
0: Ci libererà ancora. Non possiamo perdere. Non possiamo perdere, grazie a Dio. Ma mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera. Quindi lui condivide il suo peso, perché loro possono pregare, quindi aiutare in preghiera. E questo che cosa produrrà? Ringraziamento. Quindi il bello di condividere i nostri pesi e le nostre preghiere è che lo facciamo insieme, preghiamo tutti insieme, siamo uniti nella preghiera, possiamo superarla insieme e poi possiamo anche gioire e ringraziare il Signore insieme. Giusto? Ora, questi erano i primi versetti. Dai versetti successivi entrerà un po' nel merito di alcuni problemi. Ma qui ha parlato molto di questa consolazione nell'afflizione, ha parlato di sé nell'afflizione. E abbiamo visto che anche se la sofferenza e l'afflizione non sono piacevoli o cose da ricercare, sono benedette, hanno il loro frutto positivo. Ora, da genitore, io voglio sempre risparmiare le sofferenze a mio figlio. È naturale nei genitori che cerchiamo di risparmiare. Quello che ho vissuto io non voglio che lo vivano loro, diciamo. Ma spesso finiamo per viziare i nostri figli, perché non vogliamo che sperimentino le stesse privazioni che abbiamo sperimentato noi. Quindi io non avevo tante cose e io voglio invece che loro, e so che significava la sofferenza che mi provocava, quindi voglio che loro ne abbiano più di me. Ma c'è un rischio in questo. Il rischio è che loro sentano tutto come dovuto e che non devono più e mai fare sacrifici, e sono abituati bene e quindi non gli ho fatto un favore in realtà. E poi notiamo che più gli diamo più sono scontenti. Le cose che noi non ci sognavamo nemmeno gliele diamo e loro ne vogliono ancora di più e non sono mai contenti e non hanno mai nulla, non sono mai soddisfatti. Quindi dobbiamo stare attenti a questa cosa. Risparmiare sofferenze che abbiamo avuto noi da piccoli a loro e poi rischiare invece di eccedere e viziarli significa rovinarli. Perché dico questo? Perché noi abbiamo vissuto queste cose e un po' ci hanno formato, ci hanno insegnato un po' a risparmiare, a stare attenti, a spendere soldi, energie, tempo, a dare valore a un giacchetto, a un paio di scarpe, no? Perché non è che si compra, no? Quindi queste cose un po' ci hanno formato. E perché non dovrebbe succedere anche un po' a loro? Comprendere che una cosa ha un valore e costa. Perché dobbiamo privare loro di questa possibilità? Se hanno fatto bene a noi queste cose, un po' di privazioni, un po' di rinunce, perché non dovrebbero fare bene a loro? Un altro problema del voler evitare sofferenze nei nostri figli potrebbe essere quello di metterli sotto una campana di vetro, si dice così. Che cos'è questa campana di vetro? Quando vogliamo metterli in un ambiente iper, super protettivo, ma non sarà sempre così. E quindi noi non vogliamo che sperimentino cose difficili, litigi, fallimenti anche, sconfitte, i problemini tra bambini, i giochi cattivi, le prese in giro, gli inganni, anche le violenze. Vogliamo farli vivere sotto una campana di vetro e quindi vogliamo risparmiare loro tante sofferenze, ma di nuovo non stiamo facendo un favore, perché dobbiamo aiutarli a capire che il mondo è anche, ci sono anche persone cattive, ci sono anche situazioni difficili, ci sono anche fallimenti, si può sbagliare, si può cadere, ma bisogna avere la forza di rialzarci. La vita è difficile. Un bambino che è cresciuto in un ambiente iperprotetto poi scopre che la vita è difficile e dice: la vita è difficile, non ce la faccio. E quindi potrebbe essere un grave problema. Un'altra cosa di questo discorso: non vogliamo che sperimentino le conseguenze delle loro azioni. Non vogliamo che soffrano, non vogliamo che ci rimangano male e stiamo sempre lì a coprirli, a difenderli, a giustificarli. Non sono loro i cattivi, sono sempre gli altri cattivi. E questa tendenza è molto pericolosa oggi, è diventata veramente dilagante oggi. Oggi un insegnante non ha più ragione, ha ragione mio figlio, l'insegnante è uno sciocco, no? Ma questo distrugge il concetto di autorità, ma anche rovina tuo figlio. Perché qual è l'effetto di proteggere sempre, giustificare sempre, oh, non fa niente, e dire non ci sono conseguenze alle tue azioni? Qual è l'effetto? La persona non cresce. Non matura, non si assume le sue responsabilità. E non è vero che oggi i ragazzi non si assumono le loro responsabilità. E non è vero oggi che anche gli adulti non si assumono le loro responsabilità. Chi ora si assume le proprie responsabilità? Non lo fanno i nostri governanti. Ma questo è indice di immaturità, perché una persona matura dice: ho sbagliato, me ne assumo la responsabilità e pagherò. Come si insegna questo? Si insegna da bambini, questa è maturità e noi dobbiamo portare i nostri figli, i nostri fratelli alla maturità e dobbiamo insegnare loro che ci sono delle conseguenze per ogni azione e queste conseguenze devono essere pagate. Io ho sentito questa frase tempo fa e mi è rimasta forte, parla per i genitori, però capite. Dice: lascia che tuo figlio paghi le conseguenze delle proprie azioni ora che è piccolo e che queste conseguenze sono piccole. Crescerà più maturo e starà più lontano da quegli errori che invece potrebbero avere conseguenze enormi. Che cosa vuole dire? Che se tuo figlio fa il monello e rompe il giocattolo di un altro bambino, invece di dire oh no, non è successo niente, non fa niente, e adesso lo paghi con i soldini tuoi, è una piccola cosa, è una piccola conseguenza, ma lui impara a pagare per un suo errore quando la conseguenza è piccola. E imparerà che è giusto. E da grande crescerà con questo concetto: devo prendermi le mie responsabilità e forse non ruberà le macchine degli altri, non picchierà le altre persone, non ammazzerà la prima persona che gli dice di no, gli sta antipatico. Capite quello che sto dicendo? Oggi pagherà delle conseguenze e io posso assistere, aiutarlo, fargli comprendere queste cose. Ma adesso le conseguenze saranno ridicole, piccolissime, ma lui imparerà e loro impareranno questo concetto, le conseguenze delle proprie azioni. Quindi dobbiamo imparare ad affidarlo a Dio e accettare gradualmente che viva la sua vita e accompagnarlo, assisterlo in questo, compresi errori e dolori. È sempre triste vedere chi si ama soffrire. Dobbiamo pregare, dobbiamo affidare queste persone a Dio, anche i nostri figli. E Dio ha un piano anche nella sofferenza, sa usarla per i suoi scopi. Preghiamo. Grazie Signore, grazie perché tu sei Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione. E veramente, guardando dietro alla nostra vita, ci hai consolato davvero tanto. Ci sei sempre stato vicino, ci hai dato la forza di superare le prove anche più difficili, più avverse, anche quando abbiamo pensato che era troppo per noi. Adesso guardando indietro scopriamo che tu eri lì e ci hai sostenuto e ci hai tirato fuori. Aiutaci ad affidarci di più a te, aiutaci a diventare ministri della consolazione, che possiamo consolare i nostri fratelli, le nostre sorelle, le persone che vediamo ogni giorno, perché c'è tanta sofferenza, tanta afflizione e molta di questa è sofferenza che noi ci autoaffliggiamo con le nostre scelte sbagliate, con i nostri atteggiamenti sbagliati, soprattutto verso di te. Aiutaci, Signore, riempici del tuo spirito, aiutaci e insegnaci come condividere i pesi gli uni degli altri, aiutaci e insegnaci anche come seguirci gli uni agli altri, come incoraggiarci nelle cose tue, nella fede gli uni agli altri. Grazie perché tu sei il nostro consigliere, il nostro consolatore, il nostro paracleto, sempre vicino, sempre pronto per aiutarci e sostenerci e rialzarci. Sei davvero un Dio meraviglioso. Dacci la saggezza, la forza come genitori, come nonni, come zii, come semplici amici a tirare su questi bambini nella tua grazia e con saggezza. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dei versetti da 40 a 42.

Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato».

0: Gesù ringraziò pubblicamente il Padre Celeste per un esaudimento che non aveva ancora ottenuto. In altre parole, ringraziò per fede. Lui che esortava la fede, che voleva trascinare le persone ad un livello sempre più profondo di fede, facendola divenire esperienza quotidiana, manifestò in prima persona di vivere quella fede che avrebbe voluto vedere negli altri. Egli non cercava solo di trasmettere i principi di una sana fede, ma l'esperienza che lui stesso viveva e che sapeva costituire una grande ricchezza spirituale. Ringraziò prima di ottenere e lo fece come se avesse già ottenuto. Inoltre non lo fece per se stesso, ma per coloro che erano presenti, affinché si accendesse in loro la scintilla della vera fede. Come fu possibile tutto questo? Se riflettiamo, dobbiamo riconoscere di trovarci davanti ad un fatto straordinario, come lo può essere la resurrezione di un morto. Il richiamare alla vita fu per il Signore un atto prodigioso di un momento, ma il vivere costantemente e continuamente in una perfetta comunione con Dio, in una stretta simbiosi, una intima unità e compenetrazione di intenti, pensieri, volontà, interessi e sentimenti, fu un miracolo che si produsse per tutto il corso della vita terrena e umana del Signore Gesù. Lo Spirito Santo produsse tale meraviglia e, sia pure con i limiti imposti dalla nostra natura, la vuole far rivivere anche a noi. Se Gesù riuscì a ringraziare il Padre per il suo esaudimento, prima ancora che questo fosse manifestato, fu per la sua intensa vita di preghiera, per la perfetta comunione, mai interrotta, mai limitata dal peccato, che lo faceva essere uno con Dio Padre, dal quale riceveva la rivelazione, riceveva la potenza e la grazia per compiere i suoi miracoli. Prima di questi, dietro a questi, esisteva questa vita nascosta, questa vita intima, questa comunione per la quale Gesù, Dio in terra, era pienamente unito al Padre, cioè Dio in cielo. La potenza della preghiera, la certezza dell'esaudimento, la gioia del ringraziamento risiedono nella vita di relazione che riusciamo ad avere con Dio. Questo deve stimolarci alla quotidiana ricerca di Dio, alla preghiera, alla meditazione della Sua parola, onde essere, malgrado noi, in sintonia con il Signore. Allora tutta la vita sarà ringraziamento e lode.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto qualche considerazione relativa al peccato contro lo Spirito Santo. E all'inizio di questo nuovo studio vorrei ribadire che il peccato contro lo Spirito Santo significa resistere a Cristo rifiutando di accettare Gesù quale personale salvatore, nonostante il fatto che lo Spirito Santo ci ha convinti del nostro stato di peccatori perduti, ci ha convinti della giustizia di Dio e del suo giudizio su di noi se non ci convertiamo a Gesù Cristo. Ecco, questo è il peccato contro lo Spirito Santo, respingere Cristo coscientemente. Perciò il peccato contro lo Spirito Santo è imperdonabile, perché vuol dire rifiutare l'unico che ci può salvare, Cristo Gesù, colui che ha dato se stesso per la nostra salvezza. Ma io spero, con tutto il cuore, che tu non respingerai il Salvatore Gesù, ma che lo accetti, ora stesso, come tuo personale Salvatore. E ora, amici, leggiamo dal Vangelo di Marco, il capitolo 3, dal versetto 31 al versetto 35. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, cioè la madre e i fratelli di Gesù, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una moltitudine di gente gli stava intorno quando gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono là fuori che ti cercano». E Gesù rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» E guardati in giro coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre». I fratelli di Gesù, Giacomo e Giuda, scrissero entrambi delle lettere, ma non dissero mai che Gesù era loro fratello. Il fatto è che chiunque è in Cristo gli è più vicino di quanto sua madre e i suoi fratelli naturali lo fossero durante la sua vita terrena. Perciò Gesù poté guardare attorno e dire che i suoi fratelli gli erano affettivamente più vicini di sua madre. Perciò Gesù poté guardare intorno e dire che i suoi discepoli gli erano affettivamente più vicini di sua madre e dei suoi fratelli naturali. Quindi ciò che veramente importa è essere in buoni rapporti con Dio mediante Gesù Cristo, e questo è possibile solo dopo aver accettato Gesù quale proprio Salvatore.

Questo ci dà anche il diritto di essere figli di Dio. Ed eccoci adesso giunti al capitolo 4 del Vangelo di Marco. In questo capitolo ci sono varie parabole, oltre al miracolo della tempesta calmata. Tutto questo si trova anche nel Vangelo di Matteo, tranne una parabola, che è l'unico elemento che differenzia questo capitolo dai passi paralleli di Matteo e che lo rende quindi di particolare interesse per noi. Prima di tutto abbiamo la parabola del seminatore, seguita dalla spiegazione che ne dà lo stesso Gesù. Seguono poi le altre parabole e un miracolo. Abbiamo detto sin dall'inizio che quello di Marco è il Vangelo dell'azione. In questo capitolo, però, l'accento è messo sulle parabole seguite da un solo miracolo. Tuttavia, ogni parabola contiene elementi decisamente drammatici, per cui anche quando vi sono parabole è sempre l'azione ad avere la preeminenza. Ma a questo punto penso sia bene leggere il primo versetto di questo capitolo 4. Gesù prese di nuovo a insegnare presso il mare e una gran moltitudine si riunì intorno a lui, tanto che egli, salito in una barca, vi sedette e la barca stava in mare, mentre tutta la gente era a terra sulla riva. A questo punto della narrazione, l'evangelista Marco mette particolarmente in rilievo il fatto che Gesù uscì dalla casa ed entrò in una barca. Lì si ha la netta impressione che la casa rappresenti simbolicamente la casa di Israele e che il mare rappresenti le nazioni pagane. Ciò significa che Gesù si allontana dal suo popolo per andare verso il mondo. Tale è il contesto di queste parabole che devono essere viste e interpretate tenendo conto della situazione generale. Tutto questo ebbe luogo al culmine del ministero di Gesù. Il Signore era sempre molto occupato, subiva pressioni di vario genere ed era fisicamente stanco, tanto stanco che, come vedremo più avanti, si addormentò nella barca. Intanto, come è scritto nel versetto 2 di questo capitolo, Gesù insegnava loro molte cose in parabole. Il largo uso delle parabole fa parte del metodo di insegnamento di Gesù. Qui è a metà strada dei suoi 3 anni di attività pubblica. Prima aveva usato varie illustrazioni simboliche, come quando aveva parlato con la samaritana dell'acqua della vita. Aveva anche detto ai discepoli che li avrebbe fatti pescatori di uomini e che i campi erano bianchi per la messe. Nel suo sermone sul monte, Gesù aveva poi parlato di sale e di luce, delle fondamenta di una casa costruita sulla roccia oppure sulla sabbia. Ma queste non erano parabole. Ora, invece, Gesù usa il metodo parabolico e narra la parabola del seminatore. Perciò Gesù disse: «Udite, ecco il seminatore uscì a seminare e avvenne che mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra parte del seme cadde su di un suolo roccioso dove non c'era molta terra. Spuntò subito perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si alzò fu bruciata». E siccome non aveva radice, si seccò completamente. Un'altra parte del seme cadde tra le spine, e le spine crebbero e lo soffocarono e non produsse frutto. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, dal versetto 3 al versetto 7. Le 3 zone in cui cadono i semi di questa parabola di cui Gesù parla rappresentano i miscredenti che non accettano il Vangelo della salvezza. Costoro non accettano la parola di Dio, e quindi la loro vita è come il sentiero ai margini della strada, dove gli uccelli divorano il seme, cioè il diavolo porta via la parola di Dio.

altri sono come un terreno roccioso, dove il sole fa seccare il seme perché non c'è terreno sufficiente. Nel terreno pieno di spine, queste naturalmente soffocano il seme, impedendogli di attecchire, di mettere radici. Altre parti, disse Gesù, qui riprendo la lettura di questa parabola, disse Gesù, altre parti del seme caddero nella buona terra e portarono frutto che venne su e crebbe, e giunsero a dare chi il 30, chi il 60 e chi il 100. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 8. Soltanto un quarto del seme cadde sul terreno buono, che rappresenta quelli che sono salvati accettando la parola di Dio, cioè Cristo Gesù. La produzione di terreni buoni, lo si è visto in questa parabola, non è ovunque la stessa, in quanto alcuni producono in ragione del 30%, altri del 60% e altri ancora del 100%. E a questo proposito, vi ricorderete che il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, nel discorso che tenne durante l'ultima cena, mentre era in procinto di recarsi al Getsemani, Gesù disse: «Io sono la vera vite». Poi disse che voleva che essi producessero molti frutti. E difatti coloro che sono discepoli di Gesù producono frutti in quantità diverse, proprio come vi sono tre gradi di produzione nella parabola narrata da Gesù. Alla fine però, come leggiamo nel versetto 9 di questo capitolo, Gesù disse: «Chi ha orecchi da udire, oda». Il Signore mette qui un segnale di pericolo, un po' come quelli che si vedono ai passaggi a livello. In ogni caso, evidentemente, alcuni non capirono il senso della parabola, come deduciamo dai versetti 10, 11 e 12. Infatti, quando Gesù fu in disparte, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. E Gesù disse loro: «A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto è presentato per via di parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi». Vi furono anche quelli che non capirono la parabola per niente. Quando chiesero delle spiegazioni a Gesù, Gesù fece loro un breve discorso non immediatamente comprensibile, a dire il vero. Vi do dunque una mia spiegazione che spero possa esservi utile. La ragione per cui Gesù ricorre così spesso alle parabole, da questo momento in poi, è quella di attrarre l'attenzione, di suscitare l'interesse dei suoi ascoltatori. Infatti, i suoi nemici avevano rifiutato i suoi insegnamenti e le folle non erano interessate alle verità spirituali. Erano interessate piuttosto ai miracoli di Gesù, ma non agli insegnamenti spirituali che si deducevano dai miracoli del Signore Gesù. Gesù quindi ricorre all'uso delle parabole per suscitare il loro interesse. L'atteggiamento ostile dei suoi nemici e l'incuria, l'indifferenza, l'incomprensione della gente esigevano un cambiamento di metodo. Ecco quindi il ricorso alle parabole, affinché quelli che erano affamati e assetati di giustizia potessero essere saziati e quelli che avevano bisogno di essere istruiti potessero aprire gli occhi alla verità dell'Evangelo. Troviamo lo stesso pensiero nel secondo capitolo della prima lettera ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo così scriveva: «Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio». E con queste parole dell'Apostolo Paolo concludiamo l'odierno studio, perché il tempo a disposizione è ormai terminato. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Bene, e allora cominciamo. Veniamo a voi con la buona novella, la nostra mezz'ora di meditazione con la quale cerchiamo di riportare al vivo, di riconsiderare le sacre scritture, verità così antiche che ci sono pervenute attraverso la parola di Dio. Cari amici, siete sicuri di quello che conoscete? Quest'oggi parleremo di tenebre e di luce. Ora, a nessuno piace stare nelle tenebre e tanti persino hanno paura delle tenebre. Ebbene, vediamo come possiamo allora avere la vera luce.

ed ora alcune meditazioni da una raccolta ispirativa del compianto pastore Giovanni Rostagno. Vi sono delle persone che immaginano che basti che la colpa rimanga nascosta agli occhi di tutti perché la si possa considerare come cancellata, tanto in se medesima quanto nei suoi effetti prossimi o lontani. Altre pensano che se il peccato avrà delle conseguenze, le si potranno facilmente soffocare. Altri suggeriscono che se è vero che Dio esiste, non è appunto detto che egli si occupi di tutte le azioni buone o cattive dei poveri mortali, e altre suppongono che se egli se ne occupa, la sua infinita bontà non lo possa predisporre che ad una benevola indulgenza. Illusione. Sappiate, dice il Signore stesso, che il vostro peccato vi ritroverà. Sì, sappiatelo, e siatene persuasi come di cosa certa, di cosa inevitabile, di cosa che non può non accadere. I fatti, peraltro, vi dimostreranno tutti i giorni che nessun peccato si cancella, che ogni peccato trae con sé il proprio castigo. Badate, voi non potete sfuggire in alcun modo, il vostro peccato vi ritroverà nei rimorsi della vostra coscienza, e se la vostra coscienza fosse così assopita da non farvi sentir nulla, il vostro peccato vi ritroverà nell'inflessibile adempimento della legge, la quale esige che l'uomo mieta quello che avrà seminato. E se per un caso straordinario la legge apparentemente vi dimenticasse, il vostro peccato vi ritroverà negli interventi diretti della giustizia divina. E se il che non è possibile, il vostro peccato non vi ritrovasse in alcuna di queste maniere in questa vita, esso vi ritroverà nelle rivelazioni dell'ultimo giorno, del giorno del giudizio. Che faremo noi dunque? Ci daremo noi la disperazione? Non sia mai. Ricordiamoci che abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, che è il Signore, non vuole la morte del peccatore, ma che egli si converta e si ravveda e torni a Lui.

Dal Vangelo di Luca leggeremo ora un passaggio all'undicesimo capitolo, dal versetto 29 al 36. Luca 11, 29, 36. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione. E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto sotto il moggio, anzi la mette sul candeliere affinché coloro che entrano veggano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato, ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada si illumina col suo splendore. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Avete mai sentito l'espressione «c'è differenza dal giorno alla notte»? Tale modo di esprimersi è comune in tutto il mondo ed è usato per designare due soggetti diametricalmente opposti e contrastanti fra loro. Giorno e notte, luce e tenebre, sempre hanno significato l'opposto. Nel passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Luca troviamo che Gesù usa tale fraseologia nel suo linguaggio e notiamo che l'uso che egli ne fa è del tutto singolare. Rileggiamo il versetto 35 che oggi useremo come nostro testo. In esso troviamo Gesù che dice: «Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre». Come può mai la luce essere tenebre? Come può una persona non sapere discernere fra la luce e le tenebre? Che cosa voleva dire Gesù con quelle parole? Evidentemente con esse Gesù voleva dare un saggio ed importante ammonimento ai suoi ascoltatori, e tale ammonimento è certamente pure importante per noi, e noi vogliamo bene comprenderlo. Così, per meglio capire, per mettere questo suo messaggio in pratica nella nostra vita, noi prenderemo questo passaggio che abbiamo letto e lo metteremo nel suo contesto, esaminandolo alla luce degli avvenimenti che lo generarono e tenendo presenti le attitudini, le opinioni, gli insegnamenti che guidavano le persone che troviamo involte in questo episodio. Come sappiamo, il popolo ebreo era un popolo molto orgoglioso della sua religione e delle sue antichissime tradizioni. Fra tutti i popoli del mondo allora conosciuto, essi erano gli unici che non si prostravano davanti alle statue né le adoravano e che credevano nell'esistenza di un solo Dio. Essi erano il popolo prediletto dal Signore, i custodi dei sacri patti. Gli ebrei erano certi d'aver la religione giusta, la religione del vero Dio, e gli insegnamenti che essi avevano assorbiti li facevano sentire sicuri in se stessi, certi che mentre tutto il resto del mondo giaceva nelle tenebre del paganesimo, essi erano nella luce delle rivelazioni divine. Così, quando Gesù apparve sulla scena e si scagliò contro le loro tradizioni e predicò contro i loro precetti e scartò le loro usanze, essi rimasero perplessi. Poi, quando egli si dichiarò maggiore di Abramo, più autorevole di Mosè, più saggio di Salomone, più importante dei profeti, essi lo considerarono subito come un pericoloso sovversivo che doveva essere levato di mezzo. Però se da una parte era per loro assai facile condannare i suoi insegnamenti, dall'altra era invece assai difficile spiegare i molti suoi miracoli. «Come può un uomo far meraviglie simili se Dio non è con lui?» si domandarono. Gli ebrei assumevano ed erano certi di avere la luce, così dichiararono che Gesù agiva non con l'aiuto di Dio, ma con quello del diavolo. E malgrado la loro cecità e le ingiurie e le ingiustizie che giornalmente facevano a Gesù, egli li amava e così senza stancarsi dimostrava loro i propri sbagli e li chiamava alla vera luce, la luce dell'unigenito venuto da presso il Padre. «Guardate bene», li ammoniva, «che la luce che è in voi non sia tenebre». Oh, purtroppo, oggi è facile vedere che Gesù aveva ragione, che quello che era nei giudei, cioè le loro tradizioni, l'osservanza pignola della legge di Mosè, le cerimonie, i sacrifici del Tempio erano tenebre. Ma ascoltatore, esaminiamo noi stessi. Come reagiamo noi oggi a questo ammonimento di Cristo? È facile criticare i giudei, ma cosa facciamo noi? Esaminiamo noi, esaminiamo la nostra fede. Siamo noi certi che quello che è in noi sia davvero la sua santa luce? Quando Gesù venne nel mondo, la religione giudaica aveva circa 2000 anni. Qualsiasi lettore di storia può fare una comparazione e facilmente notare che la religione giudaica aveva subito nel corso di quei 20 secoli profondi cambiamenti e che certo era
ben differente da quella praticata da Abramo e insegnata da Mosè. Gradualmente nel corso degli anni essa era stata infiltrata da innumerevoli leggi umane e da precetti, e per il popolo era ben difficile distinguere gli insegnamenti di Dio da quelli degli uomini. Fu appunto contro tali precetti, contro tali tradizioni, che Gesù si scagliò. Mai egli contraddì la legge o le sacre scritture, ma acerbamente condannò ogni precetto umano ad essa aggiunta. Oggi, in quest'era in cui tutte le religioni stanno riesaminando se stesse, mentre la Chiesa con concili cerca riforme e cambiamenti, esaminiamo pure noi in questi pochi minuti la fede che la maggioranza del nostro popolo osserva. Anch'essa ha circa 2000 anni di esistenza, anch'essa in questo periodo di tempo ha subito diversi cambiamenti e la semplicità dei primi cristiani è sparita e fu sostituita dalla porpora, dall'ermellino, dalle pietre preziose, dall'oro, dalla pompa che per secoli scintillarono nelle chiese. Poi ora sono sparite anche quelle, ma ecco che restano ancora i rituali, restano ancora i paramenti sacri, resta ancora un clero. Pure Gesù lasciò solo una tunica e i suoi seguaci non indossarono mai vesti sontuose. Oggi ampie ricchezze, sontuosi edifici sono controllate sotto il nome di cristianità. Pure Gesù fu povero e la sua chiesa mai ebbe un soldo. Oggi il messaggio di salvezza del Cristo è quasi del tutto scomparso e in sua vece si dà precedenza a cerimonie, riti e funzioni. La grazia santificante non viene più annunciata per mezzo del sangue di Cristo, ma promessa con opere meritorie attraverso formule e riti. Il Vangelo, che era l'unica guida della Chiesa primitiva, è stato sepolto sotto i dogma, riti e precetti e tradizioni e solo viene annunciato al popolo quando c'è tempo. Amico ascoltatore, non sono vere queste cose. Dimmi, ti sembra possibile che esse possano essere associate con la luce di Cristo? Dimmi, cosa c'è che alberga in te la luce del Maestro Gesù, che ti dà una conoscenza personale di Lui, del Padre Celeste, della Sua Santa Volontà, che ti dà certezza assoluta della tua salvezza e uno scopo ben prefisso della tua vita? Oppure tu barcolli nelle tenebre non sapendo né di dove vieni né dove andrai alla tua morte, sentendoti perduto dentro di te ma non sapendo dove trovare una certa prova di salvezza? Sono le tue credenze religiose

ascoltatore sì saggio, lascia le tradizioni e la riluttanza che ti tiene ad investigare cose nuove, cose che non sai, e obbedisci l'ammonimento di Gesù. Esamina bene te stesso, quello che tu credi, quello che tu sai di Lui. Guarda bene e sii ben certo che quella che te credi luce non sia invece tenebre. Non peccare di presunzione come gli ebrei, che avendo avuto Abramo come avo e Mosè come maestro, si lasciarono cullare dalle tradizioni e dalle superstizioni e così rigettarono Cristo il Messia, l'unica loro speranza di salvezza, la vera luce che illumina il mondo. Non ti basare sull'antichità della tua fede, né sull'imponenza delle sue istituzioni, né nella vastità delle sue ricchezze, ma cerca invece di paragonarla con i semplici e puri insegnamenti che Gesù ci ha lasciato nel suo testamento, insegnamenti veritieri che i primi cristiani osservarono esclusivamente e che da essi e dagli apostoli furono dichiarati sufficienti e necessari per la salvezza della loro anima. Oh amico, la parola dell'uomo è mutabile, eppure insecura e ingannevole, ma quella di Cristo è certa, eterna ed è infallibile. Per la tua sicurezza spirituale, per la tua salvezza, confronta la luce che è in te, cioè la tua fede, le tue credenze religiose, e confrontale con le parole di Gesù come le trovi scritte nel suo testamento. Se essa è uguale, tu sei nella luce, ma se essa non è basata sulle stesse cose, né richiede le stesse osservanze, allora tu sei delle tenebre e devi lasciarle per cercare in Cristo e in Lui soltanto la vera luce che viene da Dio. Con le parole dell'Apostolo Paolo, noi ti esortiamo: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Oh Signore, noi ti preghiamo ora per questi nostri cari ascoltatori. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia far risplendere la luce del tuo Vangelo nelle loro menti e nei loro cuori. Fagli capire, oh Signore, che la tua parola è verità, e fa che possano accettarla e, abbandonandosi interamente in fede in Cristo Gesù, possano anche loro ottenere quella salvezza che è nostra. Ti chiediamo queste cose nel nome del nostro Maestro, il Signore Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Una testimonianza vera. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 31 a 37. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza

0: testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate. Poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. L'evangelista Giovanni aveva compreso molto bene l'importanza di essere un testimone oculare di ciò che stava avvenendo in quel giorno nel luogo chiamato Golgota, ovvero il teschio. Molte profezie contenute nelle scritture ebraiche si erano già realizzate prima e durante la crocifissione di Gesù, ma Giovanni mise in evidenza il fatto che continuavano ad adempiersi profezie anche dopo che Gesù aveva reso lo spirito. I giudei avevano chiesto che i corpi di Gesù e dei due malfattori crocifissi con lui non rimanessero sulla croce durante il sabato. Quella era oltretutto una settimana particolare, la festa degli azimi, che cominciava proprio con la Pasqua, ed essi non volevano che fosse turbata dalla presenza di cadaveri non seppelliti. D'altra parte, in Deuteronomio 21, versi 22-23, era scritto: quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. È opportuno notare che Gesù aveva reso lo spirito prima di quanto i romani si aspettassero. Infatti Gesù è stato sulla croce circa 6 ore, dalla terza alla nona ora, come scritto in Marco 15:25. Un tempo molto breve per una crocifissione. Infatti non era infrequente che i condannati a morte restassero sulla croce anche per un paio di giorni prima di spirare. Infatti i due malfattori crocifissi alla destra e alla sinistra di Gesù erano ancora vivi, motivo per cui i soldati spezzarono loro le gambe per favorire una morte rapida. Infatti, con le gambe spezzate, il condannato a morte non poteva più fare forza sulle gambe per sollevarsi e respirare meglio. Così il peso del corpo tendeva a spingerlo verso il basso, con le braccia che rimanevano in alto, rendendo difficile la respirazione e favorendo la morte per asfissia in breve tempo. D'altra parte, Gesù aveva dichiarato che nessuno avrebbe potuto togliergli la vita se non fosse stato lui stesso a deporla. Lo disse in Giovanni 10:18. Egli rese quindi lo spirito quando ritenne che fosse il momento opportuno, dopo aver realizzato tutte le profezie che dovevano essere realizzate prima della sua morte, e al tempo stesso morì prima che i soldati romani venissero a spezzargli le gambe. Solo colui che aveva dominio sulla vita e sulla morte poteva avere il controllo della situazione anche in una simile circostanza. Potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma Giovanni raccontò questi particolari perché dimostravano che Gesù rese lo spirito quando lo volle, favorendo la realizzazione di altre due profezie. La prima profezia riguarda l'agnello pasquale con cui Gesù si stava identificando, le cui ossa non dovevano essere spezzate. Questo è scritto in Esodo 12:46 e in Numeri 9:12. Inoltre Giovanni poteva aver colto un riferimento al Salmo 34:19-20, in cui è scritto: molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La seconda profezia si adempì quando i soldati trafissero Gesù con una lancia per assicurarsi che fosse morto. Tra l'altro, con le conoscenze mediche attuali, la fuoriuscita di acqua e sangue potrebbe confermare proprio che il cuore di Gesù aveva ceduto per infarto. L'acqua infatti poteva essere il siero separatosi dal sangue nel tempo trascorso tra la sua morte ed il colpo di lancia che il soldato gli aveva inferto. Non ne siamo sicuri, ci sono altre ipotesi a riguardo, ma di una cosa possiamo essere certi, come lo furono i soldati: Gesù era davvero morto. Non fu una morte apparente, come ancora oggi alcuni oppositori del cristianesimo affermano. Trafiggendolo, i soldati adempirono la profezia di Zaccaria 12:10. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. Ciò che colpisce nella profezia di Zaccaria è che Dio stesso parla in prima persona singolare, facendo riferimento al suo rapporto con Israele, che dopo averlo disprezzato sarebbe tornato a lui. Giovanni, citando quel passo, applicò quindi a Gesù il Messia un verso che si riferisce a Dio, alimentando ulteriormente l'idea della divinità di Gesù. D'altra parte, nel contesto del libro di Zaccaria, quella profezia si riferisce agli ultimi tempi, quando Israele sarebbe tornato a Dio e lo avrebbe riconosciuto come proprio re. E Giovanni non ha dubbi sul fatto che quel re sarebbe stato proprio Gesù al suo ritorno. Infatti in Apocalisse 1, versi 7-8, parlando del ritorno di Gesù Cristo, Giovanni farà ancora riferimento a questo brano di Zaccaria, dicendo: «Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente». Giovanni sottolineò di essere un testimone oculare, affermò in maniera accurata la veridicità del suo racconto, perché voleva che i futuri lettori del suo Evangelo potessero credere anche sulla base della sua testimonianza, una testimonianza vera. Egli riportò questi dettagli inerenti alle profezie perché sapeva che la realizzazione delle profezie sarebbe stato un elemento importante per i suoi lettori, per stabilire se Gesù fosse veramente il Messia. E tu? Credi alla testimonianza di Giovanni? Credi che Gesù fosse davvero morto quando i soldati lo hanno trafitto con la lancia? Hai compreso che Gesù rese lo spirito prima del tempo previsto dai Romani, anche perché si realizzassero queste profezie nei minimi dettagli? Quella di Giovanni è una testimonianza vera. Le sue parole sono le parole di un testimone oculare, scritte proprio affinché anche noi potessimo credere.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Ciao a tutti, questo è l'ottavo e ultimo episodio della serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera, basata sulla preghiera nota come Padre nostro, che troviamo in Matteo capitolo 6. Abbiamo già analizzato tutto il Padre nostro nei 7 episodi precedenti. In questo episodio finale vorrei solo dare uno sguardo d'insieme a questa preghiera, cercando soprattutto di evidenziare che Gesù non ha solo insegnato questa preghiera modello, ma l'ha vissuta nel tempo in cui è stato su questa terra, applicando questo modello di preghiera a se stesso. In qualche caso farò anche delle precisazioni in base ai commenti e osservazioni che ho ricevuto sugli episodi precedenti. Rileggiamo quindi tutto d'un fiato il testo che ci ha accompagnato in questa serie e che abbiamo analizzato un pezzetto alla volta. Leggo quindi Matteo capitolo 6, versetti 5 a 15. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, nell'introdurre questa preghiera, Gesù ha messo l'accento sulla necessità di vivere la preghiera non tanto come un gesto da ostentare in pubblico per far vedere agli altri che preghiamo, ma come una questione tra noi e Dio. Ovviamente la preghiera pubblica è importante per incoraggiarsi a vicenda e quindi ha senso fare delle riunioni di preghiera. Gesù stesso frequentava le sinagoghe e quindi conosceva l'importanza di manifestare anche in pubblico la propria fede. Ma qui egli mette l'accento su una questione di fondo nella nostra vita. Perché siamo religiosi? La religione può essere un modo di uniformarci agli altri, un modo di essere accettati in un gruppo. Quindi tendiamo a fare gesti religiosi, come pregare, quando siamo in pubblico, in modo che altri ci vedano. Ma Gesù sta mettendo il dito proprio sulla nostra vera religione, quella che viene vissuta non solo quando gli altri ci vedono, ma soprattutto quando nessuno ci vede, tranne Dio stesso. Se in pubblico potremmo essere portati a pregare perché lo fanno anche gli altri, in privato pregheremo solo se ci crediamo veramente. Considera la tua vita, le tue abitudini. Che spazio ha Dio nella tua vita quando gli altri non ti vedono? Questo ti darà la dimensione giusta del tuo rapporto con Dio, non le tue performance religiose quando sei in mezzo agli altri. Gesù frequentava le sinagoghe e pregava quindi con gli altri, ma aveva anche un'intensa vita di preghiera solitaria. Nei Vangeli si nota che di frequente egli si ritirava da parte, da solo, in luoghi isolati, proprio per pregare. Ad esempio leggiamo Marco capitolo 1 versetto 35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Ci sono diversi testi come questo nei Vangeli, dai quali ci rendiamo conto che Gesù coltivava il suo rapporto con il Padre privatamente. Si noti che spesso egli lo faceva proprio quando era molto impegnato e poteva farlo solo la sera tardi o il mattino presto. La preghiera forniva carburante alla sua opera durante tutta la giornata. Questo è un buon riferimento anche per noi. Gesù dice che il Signore saprà dare la sua ricompensa a chi coltiva questo rapporto nel segreto, cioè tra lui e Dio. Ma non credo si riferisca a una ricompensa futura. Credo che la ricompensa di un buon rapporto con Dio sia immediata ed era evidente nella vita di Gesù. Gesù nutriva il suo rapporto con il Padre attraverso la preghiera e il Padre lo guidava nella sua vita ogni giorno. La prima ricompensa della preghiera è infatti proprio la guida di Dio per coloro che lo cercano. A volte ci sembra che ci siano tante cose da fare e che pregare sia quasi una perdita di tempo. Ma in realtà più cose abbiamo da fare e più abbiamo bisogno della guida di Dio. Quindi più cose abbiamo da fare e più dobbiamo pregare. Questo era il segreto di Gesù ed è il segreto di tutti i grandi uomini e le grandi donne di Dio. Ne sono più che convinto. Gesù sapeva bene che non era necessario fare preghiere troppo lunghe per essere ascoltati dal Signore, perché era sulla stessa lunghezza d'onda del Padre e spesso gli bastavano preghiere brevi. Di fronte alla tomba dell'amico Lazzaro disse semplicemente quello che leggiamo in Giovanni 11, versetti 41 e 42. «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Egli era in sintonia con il Padre e sapeva già di essere esaudito. Non dovette supplicare per ore per vedere risuscitare Lazzaro. Ma questo era dovuto al fatto che c'era sintonia. La sua vita intera era una vita di preghiera, pertanto in quel momento raccoglieva ciò che aveva seminato. Il ringraziamento al Padre fu reso pubblico proprio perché la gente aprisse gli occhi e comprendessero che quei miracoli provenivano dal Signore. Tra l'altro, proprio in questa preghiera di Gesù ci rendiamo conto che lui non aveva bisogno di usare necessariamente il nome di Dio, ma si rivolgeva al Signore chiamandolo Padre. Purtroppo ancora oggi c'è chi pensa di poter santificare il nome di Dio disquisendo su quale sia e su come vada pronunciato il nome di Dio. Ma Gesù era pratico e santificava il nome di Dio, esaltando il Padre, onorandolo con il suo comportamento, coltivando il proprio rapporto con il Padre, esattamente ciò che dovremmo fare noi. In questa preghiera Gesù ci esorta a chiamare Dio Padre nostro, accostandoci quindi come suoi figli. Quando ci accostiamo a nostro Padre, noi non lo chiamiamo Carlo, Filippo o Antonio, ma lo chiamiamo Papà, perché noi sappiamo chi è Lui e Lui sa chi siamo noi. Non possono esserci dubbi. Poi il Signore Gesù non pregava solo «Venga il tuo regno», pensando alla futura opera di Dio, ma il regno di Dio era qualcosa che animava le sue giornate. Egli si prodigava per predicare che il regno di Dio era vicino, voleva che le persone comprendessero la natura del regno, in modo che potessero entrare nel regno di Dio, nel mondo a venire. E così dovrebbe essere la vita di ogni figlio di Dio, che non si limita a pregare per la venuta del regno, ma si adopera per l'espansione del regno di Dio. Proseguendo, Gesù era totalmente focalizzato sulla volontà del Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a dire «sia fatta la tua volontà», egli era il primo a dare l'esempio, a sottomettersi alla volontà di Dio. L'esempio più importante ce l'abbiamo nel Getsemani, quando pregò il Padre di poter evitare il supplizio, ma poi aggiunse «non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Riusciamo a porci nello stesso modo nei confronti della volontà di Dio? Siamo disposti ad accettare anche quando non ci piace? Siamo disposti a credere che sia effettivamente la buona e perfetta volontà per noi? La preghiera del Padre nostro ci pone proprio di fronte a questi interrogativi. Non possiamo pregare che il nome di Dio sia santificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta, se poi non ci mettiamo in gioco e siamo disposti ad essere usati da Dio perché il suo nome sia santificato attraverso di noi, perché il suo regno si espanda attraverso di noi, perché la sua volontà sia fatta in questo mondo, a cominciare proprio da noi. Gesù viveva tutte queste cose, giorno dopo giorno, non erano solo una preghiera recitata a memoria. E noi? Nel quarto episodio abbiamo poi considerato la richiesta fatta al Signore di provvedere oggi il pane quotidiano, ovvero di provvedere quotidianamente ai nostri bisogni. Non è facile dipendere dal Signore al punto da non preoccuparsi per il futuro, al punto da vivere giorno per giorno aspettandosi che Dio provveda ai nostri bisogni. Preferiamo cercare le nostre sicurezze altrove. Ma poi cosa succede quando tutte le nostre certezze ci vengono tolte? Gesù ha vissuto applicando perfettamente questo principio di dipendenza giornaliera dal Padre. Nel Vangelo non lo vediamo mai preoccupato per il domani. Non faceva investimenti per garantirsi un futuro. Egli aveva una professione e faceva lavori di falegnameria e carpenteria con i quali probabilmente aveva contribuito a mantenere la propria famiglia. Ma a un certo punto si preoccupò della sua missione e si dedicò a quella, viaggiando leggero da una città all'altra. E non risulta che si sia mai trovato in difficoltà. Il Signore si era sempre preso cura di lui. Non era diventato ricco Gesù, ma nemmeno aveva patito la fame. Il Signore gli ha provveduto ciò di cui aveva bisogno ogni giorno. Se pensiamo alla successiva frase che abbiamo analizzato, poi, rimettici i nostri debiti, possiamo certamente dire che nel suo rapporto con il Padre egli non aveva bisogno di essere perdonato, perché era senza peccato. Ma certamente possiamo dire che Gesù rimetteva i debiti ai debitori. Quante persone lo hanno maltrattato, quante persone lo hanno insultato, quante hanno cercato di ucciderlo. Eppure, anche sulla croce, il suo ultimo pensiero è stato: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, come leggiamo in Luca 23:34. Quando abbiamo affrontato questo brano del Padre nostro, ho notato da alcuni commenti ricevuti privatamente che per molti l'ostacolo principale è proprio la seconda parte, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Molti di noi probabilmente coltivano rancore verso qualcuno e temiamo quindi che Dio non possa perdonarci. Lo ripeto, questo brano non parla del nostro destino eterno, non dice che se non perdoniamo siamo perduti. Non si occupa di queste cose. Dice però che nel nostro rapporto giornaliero con Dio non possiamo sperimentare il suo perdono proprio perché le nostre relazioni con altri ostacolano la nostra relazione con Lui. E questo non è una cosa da poco. Se siamo cristiani e non perdoniamo, rischiamo di vivere una vita misera come se fossimo dei non credenti, perché il nostro rapporto con Dio è impedito. Noi dobbiamo perdonare di cuore, in modo che possiamo anche sperimentare il perdono di Dio ogni giorno della nostra vita. È assolutamente necessario per vivere una vita cristiana piena di gioia. Nel settimo episodio ci eravamo concentrati sull'ultima frase: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Una richiesta a Dio di soccorrerci, di non permettere che cadiamo in tentazione, tentati dal tentatore per eccellenza, ovvero Satana. Certamente anche Gesù ha sperimentato la tentazione. Gesù è stato tentato da Satana in un momento difficile, quando si trovava nel deserto dopo 40 giorni, senza mangiare né bere. Non era quindi a quel punto facile resistere. Ma quando esaminiamo quell'episodio ci rendiamo conto che Gesù ebbe un'arma straordinaria per resistere: la parola di Dio. Rispose alla tentazione di Satana sempre citando le scritture e dicendo: sta scritto. La relazione con il Padre, la sua vita giornaliera anche in preghiera e la conoscenza delle scritture si sono rivelate fondamentali per resistere. Ma Gesù è stato anche tentato altre volte nella sua vita. Si pensi ad esempio alla situazione difficile prima di andare sulla croce, quando egli stava chiedendo in preghiera al Padre se fosse possibile che passasse oltre lui quel calice. Ma non cedette alla tentazione di ritirarsi, andò fino in fondo. Resistette anche sulla croce, quando tutti intorno a lui dicevano: «Se sei il Cristo, scendi giù dalla croce e salva te stesso». Avrebbe potuto farlo, ma se lo avesse fatto non avrebbe portato a termine la sua missione. Gesù fu soccorso e fu liberato dal male, non cadette mai nella tentazione, fu forte nella fede perché la sua relazione con il Padre gli permise di essere forte. Il modo in cui ci presenteremo spiritualmente di fronte alle prove più dure della vita può determinare se cadremo nella tentazione. Ecco perché dobbiamo occuparci del nostro rapporto con Dio, soprattutto quando le cose vanno bene, in modo da mettere fieno in cascina per i tempi più difficili. Molti invece ricorrono a Dio solo quando hanno dei problemi, ma a quel punto non c'è fieno in cascina, non c'è carburante. In conclusione, alla fine di questa serie possiamo dire che il Padre nostro non è una preghiera da recitare semplicemente a memoria, ma una preghiera da interiorizzare bene, cogliendo il significato di ogni singola parte, come abbiamo fatto negli episodi precedenti. Ma soprattutto è una preghiera che dobbiamo vivere, mettere in pratica giorno dopo giorno, perché in fondo in questa preghiera c'è l'essenza della vita stessa di Gesù. Lui ha vissuto secondo questo modello e ci invita a seguirlo. Non abbiamo evidenza nei Vangeli che Gesù abbia mai recitato questa preghiera, ma abbiamo l'evidenza che Gesù l'ha vissuta sulla sua pelle ogni giorno della sua vita. Non ha solo insegnato una preghiera ai suoi discepoli, ma l'ha vissuta. E noi siamo pronti a fare altrettanto? Che Dio vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Siamo ora in linea con il nostro amico sociologo, dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, rieccoci insieme allora anche questa settimana per proseguire la nostra conversazione, i nostri approfondimenti su quelli che sono i rapporti all'interno della famiglia, specificamente fra genitori e figli, ma figli adolescenti, quindi che hanno già una certa età. Abbiamo già parlato un pochino le volte scorse del fatto che per esempio non sono soltanto i ragazzi adolescenti ad affrontare una fase delicata della loro crescita, ma ci sono anche i genitori che, mentre i figli arrivano a quella fascia d'età, anche loro stanno attraversando una fase particolare della loro vita, cominciano a diventare sempre più adulti seniores, diciamo, e quindi anche loro si trovano a dover affrontare dei cambiamenti di tipo emotivo, psicologico, eccetera, eccetera, che li portano anche a reagire in un certo determinato modo nei confronti dei figli. Ma vorrei tornare oggi, Gianfranco, un attimo a parlare dei ragazzi a quest'età. Si dice che ed è vero, almeno così i fatti sembrano dire, che a quest'età molti ragazzi adolescenti si dimostrano un po' apatici, poco interessati alle cose che riguardano forse la vita dei grandi, oppure alle cose che capitano attorno a sé. Puoi spiegarci un po', ecco, per quale motivo molti di loro, ecco, si dimostrano così apatici, indifferenti?
3: Sì, questo è una questione che si vede sempre di più, ma che non è collegata probabilmente con l'adolescenza in se stessa come fenomeno della propria evoluzione, la propria transizione dall'infanzia alla maturità. È collegata molto di più con la situazione attuale, con il momento culturale, sociale che si sta vivendo, in quanto questo non è sempre stato vero. Adesso viviamo un periodo effettivamente nel quale l'apatia dei ragazzi è molto diffusa. Non è sempre stato così, tanto per fare un esempio: nei decenni passati gli adolescenti erano magari coinvolti in tante attività, in tanti interessi, anche sbagliati a volte, pensiamo a tutto il movimento studentesco che c'è stato, con tutto il fermento che ha portato a molti cambiamenti sociali. L'aspetto negativo erano le manifestazioni, era la violenza, ma c'erano degli interessi, degli ideali, qualcosa che spingeva all'azione, cosa che adesso è sempre meno presente.
2: Quindi tu dici l'apatia degli adolescenti, che poi forse a questo punto riguarda anche molti adulti a causa della situazione contingente in cui si vive, è determinata piuttosto dalla mancanza di ideali,
3: dalla mancanza di stimoli verso un certo futuro. Lo possiamo vedere in tanti aspetti della società. Qui ovviamente rischiamo di allargare troppo il discorso, ma pensiamo anche alla musica, e tu Gianfranco sei molto più esperto di me in questo campo, ma come sono cambiati i testi. Se sentiamo, certo, i testi degli anni 60-70 parlavano di un futuro, della speranza di un cambiamento, eccetera. Adesso si è rimasti molto sulla, se vogliamo, una contestazione, ma la ricerca di sensazioni, la ricerca, l'amore c'è sempre, c'è sempre stato, ma non c'è più la proiezione verso un futuro che deve arrivare e che noi vogliamo migliore, siamo sicuri che sarà migliore. Questo è soltanto un piccolo accenno, però è presente questo nella vita dei ragazzi. Probabilmente questo è dovuto a tanti fattori. Pensiamo alla questione del cambiamento della cultura, nel quale non esiste più un giusto e uno sbagliato, non c'è più la contrapposizione tra il bene e il male, tutto è relativizzato, tutto è a tinte soft, non ci sono più le tinte forti.
2: Siamo arrivati in una zona grigia, insomma.
3: Esatto, e questo porta ovviamente necessariamente apatia. Questo lo vediamo in tanti aspetti della vita giovanile, l'uso delle droghe, per esempio, che è uno dei settori nei quali lavoro. Non che lavoro usando le droghe,
2: no, immagino.
3: Ma nella prevenzione dell'uso di sostanze è cambiato moltissimo la motivazione all'uso di certe sostanze, sono cambiate anche le sostanze. Adesso si usano molto di più quelle sostanze che tendono a far divertire, a creare un senso di rilassatezza, di gioia, proprio perché nella vita tranquilla ce ne sono meno. Ma questo è dovuto a tantissimi altri fattori, se vogliamo collegarlo anche al fatto che i ragazzi hanno sempre di più e sempre prima tutto quello che vogliono, prima ancora magari di desiderarlo. Tante cose di questo genere portano a una certa stanchezza, una certa noia, che si trasforma ovviamente in apatia. Non c'è lo stimolo per fare niente perché tanto non ne vale la pena. Un po' di pessimismo, se vogliamo, guardando anche come stanno andando le cose a livello economico, sociale e politico, a livello globale sulla Terra. Si parla sempre di pace, c'è sempre una nuova guerra che scoppia, si parla di progresso, di sviluppo, però c'è sempre magari più disoccupazione in un posto piuttosto che nell'altro. Quindi non c'è quella sicurezza che permette di proiettarsi in un futuro, quindi sono molto più apatici nel come affrontano la vita, rimandano tutte le decisioni a un futuro non ben determinato quando non ne potranno fare a meno, e questo ovviamente lascia molto perplessi noi adulti, perché noi siamo cresciuti in un clima sociale e culturale diverso nel quale si era più portati a prendere decisioni, a orientarci al futuro.
2: Ma a questo punto d'accordo, quindi possiamo dire che l'apatia è una reazione allora alla situazione contingente, però possiamo dire che si tratti di una via senza ritorno, non ci sono prospettive.
3: Ma le prospettive ci sono, perché queste cose cambiano con il tempo e già si vedono delle idee, dei piccoli segni di cambiamento, di come i ragazzi stessi si rendono conto che qualcosa deve cambiare, che bisogna darsi un po' una mossa. Certamente è importante per noi adulti, per noi come genitori, aiutarli a considerare il modo in cui vengono prese le decisioni per la propria vita, perché il pericolo di questo aspetto culturale che stiamo vivendo in tanti aspetti, pensiamo anche alla precarietà del lavoro,
2: certo,
3: porta a non prendere decisioni in maniera seria, perché tanto si sa che qualcosa cambierà, si sa che le cose saranno sempre diverse. Questo ovviamente, se entra a essere uno schema di pensiero, può essere molto pericoloso, perché lo stesso atteggiamento può essere sviluppato anche per quanto riguarda l'aspetto etico, morale e soprattutto spirituale.
2: Certo.
3: Non c'è niente di fisso, tutto è relativo, basta che stiamo bene. Il rapporto con Dio viene visto come una ricerca di gratificazione personale, di un benessere a volte solamente emotivo o a volte una soddisfazione puramente superficiale, per cui non c'è l'idea di una decisione, di un impegno, di una serietà anche per quanto riguarda la vita spirituale dei ragazzi.
2: Ma allora, dal tuo punto di vista di sociologo anche cristiano, per quello che sei, insomma, come tu ti rapporti in questo modo, diciamo, con gli adolescenti, con molti adolescenti che dimostrano di essere apatici, privi di ideali, di stimoli, che non hanno così di mira qualcosa di ottimistico davanti a sé, anche perché probabilmente anzi sicuramente anche l'istruzione di tipo religioso che possono aver avuto nel corso della loro vita non ha fornito degli stimoli, degli obiettivi da raggiungere, non risolve molte delle domande che possono porsi. Ecco, laddove c'è un decadimento forse di quelli che erano una volta considerati i punti fermi della vita di noi esseri umani, ma soprattutto di noi occidentali, oggi non ci sono più questi punti fermi. Tu da sociologo cristiano, ecco, come ti rapporti nei casi di adolescenti che hanno queste problematiche da risolvere e che reagiscono con l'apatia?
3: Non è semplice, questa è una premessa. Lavorare con ragazzi nella fascia adolescenziale non è semplice per nessuno, quindi non voglio dare delle risposte che possono sembrare semplicistiche o così universali. Il modo, ecco, in cui mi pongo io quando parlo con questi ragazzi non è tanto di dargli degli insegnamenti, delle certezze. Aspetta che mi spiego.
2: Sì, no, infatti.
3: Ma è quello di stimolare un pensiero, una discussione, delle perplessità ancora più grandi al loro stile di vita, facendogli considerare meglio quali sono le conseguenze, le ricadute di certi atteggiamenti, certi stili di vita, proprio per metterle ancora più in crisi per quanto riguarda la posizione di apatia che hanno, per farli reagire. Sono nella fascia di età, l'abbiamo già detto altre volte, nel quale rifiutano le risposte già confezionate a cliché, che tante volte noi adulti, anche forti delle esperienze che abbiamo acquisito durante gli anni, possiamo loro dare, per evitare nel nostro pensiero che loro facciano delle esperienze negative come magari abbiamo fatto noi. A volte serve di più stimolare i loro dubbi, facendogli andare fino in fondo nel dubbi che loro hanno. Come sociologo cristiano poi e come cristiano soprattutto faccio vedere come la Bibbia ha una rilevanza nel dare risposte a tanti interrogativi che riguardano loro stessi, riguardano il futuro, riguardano l'incertezza del futuro e di come nella incertezza della nostra vita possiamo avere un punto di riferimento che va al di là della vita e che va al di là delle situazioni, delle circostanze che viviamo, quindi di un rapporto con Dio che dà una sicurezza di chi noi siamo e un significato in quello che noi facciamo.
2: Gianfranco, sarebbe interessante approfondire ancora questo argomento, sicuramente lo faremo se Dio vuole, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione oggi è terminato, quindi io devo chiudere la telefonata. Intanto ti ringrazio per il tuo contributo, ti auguro ancora buon lavoro e ti do appuntamento alla prossima.
3: Grazie a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetti da 2 a 4.
3: I bambini sono curiosi per natura riguardo alla vita. Osservano tutto e tutti e ascoltano tutto. Sono pronti per la crescita e aperti alla nuova vita. Ma per essere stati trascurati, oltraggiati e colpiti da perdite durante quei primi vulnerabili anni della loro esistenza, per molti individui la fanciullezza non è esistita. Entusiasmo e eccitamento sono stati avvelenati. L'apertura verso la vita ha ceduto alla paura e alla vergogna. È possibile comunque recuperare una fanciullezza perduta. È possibile cambiare in maniera da poter sperimentare adesso la meraviglia, il timore reverenziale, l'impegno verso la vita che nel piano di Dio dovevano essere provati durante la fanciullezza. Gesù ci invita a sperimentare questo tipo di cambiamento. Ci invita a diventare come bambini. I bambini sono umili, cioè hanno una sincerità semplice e diretta riguardo ai loro sentimenti e alle loro necessità. È un'umiltà che rende possibile avere, come l'hanno i bambini, timore reverenziale e impegno per la vita. Essere un bambino è cosa umile e vulnerabile. I bambini si stancano e hanno bisogno del riposino, hanno bisogno degli altri. I bambini hanno più domande che risposte. Gesù ci invita a cambiare e a essere appunto come i bambini. È un invito a una umiltà vera che conduce alla spontaneità, alla curiosità e all'impegno per la vita.
2: Signore, voglio recuperare la meraviglia e la delizia della fanciullezza. Voglio essere ansiosa di imparare di nuovo. Voglio essere di nuovo pronta ad amare e ad essere amata. Dammi, Signore, la certezza e la sicurezza che mi occorrono per essere vulnerabile e umile. Aiutami ad essere pronta per le sorprese.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

hai chiesto delle indicazioni ad un caro amico. Egli ti dà una mappa tracciata a mano, dettagliata e precisa. Rassicurato, ti metti in viaggio, per scoprire poi che il percorso che ti è stato consigliato è un groviglio inestricabile, un vero e proprio incubo, una strada piena di deviazioni, buche, fango e solchi. Burroni minacciosi ai lati della strada, il guardavia non esiste. In quella terribile strada non c'è uno spazio per fare inversione e sei troppo lontano per innestare la retromarcia. Eccoti qui, avanzi sobbalzando mentre ciottoli appuntiti minacciano la coppa dell'olio, graffiano i pneumatici e rovinano le sospensioni. Saresti furioso, vero? Ma la cosa che ti farebbe più male sarebbe la consapevolezza che il tuo amico conosceva le condizioni della strada. Molto probabilmente passeresti il tempo pensando a quello che gli dirai quando ti capiterà a tiro. Molte grazie, la prossima volta andrò dove voglio senza il tuo aiuto. Che cosa penseresti di un amico così, uno che deliberatamente ti ha dato queste indicazioni mandandoti su una strada così pericolosa? Lo lasceresti perdere in fretta. Questo è quanto faremmo noi. Considera invece cosa accadde all'apostolo Paolo. Il predicatore di Tarso ricevette delle indicazioni che lo portarono su una strada ancora più tortuosa di quella che ho appena descritto, una strada piena di pericoli, fame, umiliazione, solitudine, terrore e sangue. Paolo ricevette le sue istruzioni durante la notte in una cella solitaria dalla bocca del Signore stesso. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore». Perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda a Roma. Bene, quindi è stato il Signore Gesù a indicare a Paolo il percorso da seguire. Paolo, la strada che voglia che tu prenda è quella per Roma. Continua in quella direzione, qualsiasi cosa succeda, non puoi sbagliare. Con un agente di viaggio del calibro di Gesù, ti aspetteresti un viaggio in prima classe, vero? E invece no. Per 2 anni su quella lunga strada per Roma, Paolo non incontrò che pericoli, deviazioni, spaventi, buche e ostacoli. Il viaggio fu caratterizzato da continui guai, non ultimi i complotti per ucciderlo e la prigionia. Poi ci fu una lunga deviazione quando un uragano lo fece vagare per il Mediterraneo per 2 intere settimane, fino a quando la nave urtò uno scoglio e si ruppe a pezzi. Dopodiché Paolo riuscì a raggiungere a nuoto un'isola. Dopodiché fu morso da un serpente velenoso. Una strada facile? No, la via per Roma non fu un'autostrada gratuita. I pedaggi furono incredibilmente salati, eppure questa era la strada che Gesù gli disse di prendere. Ma Paolo aveva fiducia nel suo amico. Sebbene la strada fosse sconnessa e a volte molto difficile, Paolo aveva fiducia. Egli non rinnegò mai la sua amicizia con Cristo. E quando arrivò a Roma? Oh, in che modo il Signore lo seppe usare! Potresti desiderare che la strada per la quale Gesù ti ha indirizzato abbia uno spazio per fare un'inversione ad U. Forse sei stato persino tentato di fare retromarcia e fuggire lontano dalle sue indicazioni. Ascolta. Considera che i pericoli della strada, le buche, le deviazioni, i burroni e tutto il resto sono la prova che sei sulla strada giusta. È quando ti trovi sulla via larga e facile che devi preoccuparti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa di molto recente. Quando succedeva qualche inconveniente, piccolo o grande che fosse, mia suocera diceva con voce tranquilla: «E beh, Romani 8:28 è sempre nella Bibbia», e chiudeva la bocca a chi brontolava. Parlava del versetto scritto dall'Apostolo Paolo che dice: «Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano a Dio». Ed è un versetto che si trova nella lettera ai Romani. Ma a volte, lo confesso, io mi trovo a chiedermi, ma quando mi succede qualche impiccio, ma in tutto questo che bene c'è? Per esempio, me lo sono chiesta poco tempo fa, quando ho dimenticato un rubinetto aperto in cucina e l'acqua è straripata dal lavandino. Così starai più attenta la prossima volta, dite voi. È vero che avevo mille attenuanti, una telefonata a fiume, un gatto che stava facendo un mezzo macello in giardino, due luci da spegnere, senza parlare della mia memoria che ci lecca molte volte. In ogni modo, l'acqua straripata non era tanta, ma è stata sufficiente per mettere in allarme il salvaacqua della lavastoviglie, che si è bloccata all'istante. Forte di alcune esperienze tristi passate, sapevo esattamente cosa fare. Bisogna asciugare il pavimento, poi svitare alcune viti della lavastoviglie recalcitrante, dopodiché mettersi a pancia sotto sul pavimento ed entrare tra fili e ostacoli vari nei meandri dell'interno dell'elettrodomestico con spugne e stracci per prosciugare l'acqua. Un lavoro di circa un'ora, non esattamente comodo. Mentre lo facevo avevo tre spettatori: mia nuora, che offriva di aiutarmi ma che non poteva fare niente, e due nipotini. Mi offrivano anche loro aiuto, però non c'era molto da aiutare. Io sapevo dove mettere le mani e come non prendere la scossa. Ma dove era il bene in tutta la faccenda? Al momento non si vedeva. Però anche se il bene non si vedeva, c'era. Pochi giorni dopo ricevo una telefonata da mio figlio: «Mamma, dell'acqua si è infiltrata nella nostra lavastoviglie, che è esattamente come la tua. Il tecnico non ci capisce niente, gli puoi spiegare cosa deve fare? Te lo passo. Io ho indossato immediatamente le vesti messianiche della salvatrice della patria e della famiglia e ho spiegato per filo e per segno la faccenda delle viti e degli stracci. Vuol dire che ci provo, mi ha detto il tecnico, ma mi sembra molto strano. Invece è andata bene. La morale di tutta la faccenda è qui. Se non avessi dimenticato il rubinetto aperto, non si sarebbe allagato il pavimento e non si sarebbe fermata la lavatrice in casa mia. Se mia nuora non fosse stata in visita, non mi avrebbe vista salvare la situazione. Se non mi avesse vista, mio figlio non avrebbe pensato a telefonare. E il tecnico, che già parlava di computer e di pezzi da cambiare, chissà a quali conclusioni sarebbe arrivato. Quello che la Bibbia dice è sempre vero, bisogna solo crederci. Una volta o l'altra, forse nel cielo, capiremo tutto il bene che si nasconde nelle cose che ci succedono.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti 24 e 27. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Il titolo del messaggio di oggi è rifiutare, preferire, rimanere costanti. I genitori di Mosè non ebbero paura del decreto del Faraone che esigeva di gettare nel Nilo ogni figlio maschio nato in famiglia ebrea, come troviamo nella lettera agli Ebrei capitolo 11 versetto 23. La fede in Dio li fece trionfare sul timore degli uomini. Anche Mosè, diventato adulto, allevato alla corte del Faraone, seppe vincere la tentazione di approfittare degli agi che gli erano offerti. Nel libro degli Atti, al capitolo 7, nei versetti da 20 a 22, troviamo: Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Era dunque un uomo molto dotato, istruito in tutta la scienza di quel paese la cui cultura dominava il mondo antico. Aveva una posizione molto elevata, essendo per adozione figlio della figlia del Faraone, dunque potenziale erede al trono. Ma ecco che nel momento in cui avrebbe potuto trarre profitto dalle sue capacità e dalla sua elevata posizione, voltò le spalle alla gloria del mondo e fece una scelta straordinaria: preferì essere maltrattato con il popolo di Dio. Egli sapeva che il suo popolo, schiavo degli egiziani, si stava logorando a fabbricare mattoni sotto la frusta di sorveglianti spietati, ed era il popolo di Dio. Così Mosè preferì condividere la triste sorte del suo popolo piuttosto che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Ben al di là dei tesori dell'Egitto, egli vede per fede il paese che si estende lontano, come troviamo in Isaia capitolo 33 versetto 17, e che Dio avrebbe dato a Israele. Cristiani, seguendo l'esempio di Mosè, anche noi dobbiamo rifiutare le offerte del mondo e fare delle giuste scelte. Egli rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile, cioè Dio, quello stesso Dio che noi conosciamo come Padre per mezzo di Gesù Cristo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 12. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale, e non vi conformiate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, siccome in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siate pieni d'affezione gli un per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli un gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo amico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Mai più tristezza, né lacrime, né vergogna. Mai più lotte, malattie, depressioni. Mai più la valle dell'ombra e della morte, ma la luce della gloria, la bellezza della grazia. Tutto come l'hai pensato tu. Tutto questo cambierà quando noi ti vedremo, Gesù, faccia a faccia.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è felicissimo di trovarsi in tua compagnia. Ancora una volta ti sono grato per aver scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora per ascoltare questo programma. Tanti questi, e questo Maurizio ti vuole veramente ringraziarti, vuole veramente dimostrarti la propria riconoscenza. Ancora una volta ti ricordo che siamo alle prese con il Nuovo Testamento, con il Vangelo di Marco, un Vangelo breve ma dinamico, svelto, preciso. Siamo arrivati al sesto capitolo, stiamo esaminando la prima metà,

E ancora una volta lascia che ringrazi coloro che continuano a scrivere, anche coloro che hanno scritto solo una volta, per la prima volta si sono messi in contatto con la redazione, hanno accettato l'invito che spesso faccio da questo microfono. Grazie, grazie.

Grazie. Le manifestazioni di affetto, di simpatia, di apprezzamento continuano. Ovviamente siamo grati per tutto questo. Ripeto, non è che andiamo in cerca di pacche sulle spalle. Non è questa la ragione per cui chiedo di mettersi in contatto con noi. Però ovviamente fa piacere sapere che incontriamo l'approvazione di chi ci ascolta.

Avrai senz'altro riconosciuto la sigla della lettura. Ripeto che ci troviamo a confronto, ci troviamo a considerare insieme il sesto capitolo del Vangelo di Marco. La volta scorsa ci siamo lasciati con la riflessione della meraviglia di Gesù. Gesù si meravigliava della loro incredulità e sta parlando dei suoi compaesani. I Nazareni erano dimostrati ostili alla presenza di Gesù. Beh, non solo alla sua presenza, ma anche alla sua opera, alla sua missione e la sua predicazione, la proclamazione del messaggio che gli era venuto a condividere. Bene, i Nazareni dicevano: non è questo il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a casa a causa di lui, a causa di Gesù, si scandalizzavano. Non ammettevano, trovavano assolutamente impossibile, inaccettabile che questo figlio di falegname adesso si presentasse nella sinagoga per predicare e per fare miracoli. La loro tradizione, come abbiamo avuto modo di riflettere a lungo la volta scorsa, li rendeva ciechi e sordi. Ma come leggiamo, continuando il resoconto di Marco, Gesù andava attorno per i villaggi circostanti insegnando, quindi non si diede per vinto. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sac, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone. Di calzarsi di sandali, di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì, finché non ve ne andiate da quel villaggio. Se in qualche luogo non vi ricevono, né vi ascoltano, andando via, scuotetevi la polvere dai piedi. Ciò serva loro di testimonianza. E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi. Scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti, è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia. Ed altri ancora: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è lui che è risuscitato, vi dico. Perché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che egli Erode aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiade entrò e ballò e piacque ad Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quello che mi chiederai, fino alla metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? La madre disse: la testa di Giovanni Battista. E quella, ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a causa dei giuramenti fatti e dei commensali,
non volle dirle di no e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa in un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Abbiamo appena letto la parte centrale del sesto capitolo del Vangelo di Marco. Per riallacciarmi a quanto abbiamo detto la volta scorsa e per poi continuare, lasciami ancora dire questo. Abbiamo detto che Gesù si meravigliava della mancanza di fede dei Nazareni. Dopodiché andava attorno per i villaggi circostanti insegnando. Avessimo noi avuto una reazione del genere dai nostri compaesani, molto probabilmente, lascia che io parli per me, io mi sarei sentito innanzitutto offeso, e poi anche un po' arrabbiato, insomma, lasciamelo dire. La gente con la quale sono cresciuto, persone che mi avrebbero visto da ragazzino, poi da adolescente, adesso non vogliono saperne di me. Marco si limita a dire che Gesù ebbe una reazione di meraviglia. Non solo. Gesù continuò la propria missione. Andò attorno per i villaggi circostanti insegnando. Un'altra reazione che io forse avrei avuto sarebbe stata quella di dire: ma lasciamo da parte questi piccoli paeselli, andiamo nella grande città. Lì sì che c'è gente. Lì sì che c'è gente pronta ad ascoltare. E invece no. Gesù continua a andare per i villaggi. Immagina il Signore della Gloria che non disdegna di parlare ai paesani. E a questo proposito vorrei metterti in guardia. Ogni tanto si sente parlare di questo o di quel predicatore, di questo o quel ciarlatano che ama le folle, ama parlare a grandi numeri di persone. Ora, ci sono coloro i quali, grazie al loro modo di parlare, grazie al messaggio che comunicano e al modo di comunicare questo messaggio, è vero, attirano grandi folle. Una di queste persone si chiama Billy Graham e so che è conosciuto anche da noi in Europa, anche se più che altro opera in America. Ora, questa persona, questo signor Billy Graham, è una persona onesta, integra, che attraverso gli anni ha dimostrato la propria integrità e non si è mai mescolato con strane storie che purtroppo invece hanno così attirato l'attenzione dei mass media nel caso di altre persone. Quindi, ripeto, ci sono uomini, ci sono persone che grazie al messaggio che comunicano e al loro modo di comunicarlo attirano grandi folle, ma non è che vanno alla ricerca di grandi folle. Sono ugualmente contenti di parlare ad una o due persone. Ti metto in guardia però da coloro che disdegnano i piccoli gruppi e cercano sempre le masse. Perché? Non perché a loro interessi la comunicazione del messaggio, ma perché a loro interessa avere grandi folle. Sono alla ricerca di gloria. Sono alla ricerca di fama. Gesù non era alla ricerca di gloria o di fama. Se Gesù fosse stato affamato e assetato di gloria, non sarebbe mai venuto sulla terra. Invece ha dimostrato di avere cura, di volere prendersi cura di te e di me, lasciando la gloria del cielo, mettendola da parte. E, come leggiamo qui, non disdegnando di andare in giro per i villaggi. Andrà anche a Gerusalemme. Andrà anche a Gerusalemme. Ma perché la sua visita o le sue visite a Gerusalemme rientrano in un piano più vasto, in un piano più grande, quel piano che lo porterà poi al Calvario, al Monte Golgota. Gesù quindi non va a Gerusalemme per cercare gloria o per parlare con i potenti. Si accontenta di andare per i villaggi. E questo è un bello aspetto della persona di Gesù. Ora Gesù manda gli apostoli a predicare sulla necessità del pentimento.
cioè a predicare il suo stesso messaggio. Li manda due a due. Ed è interessante che né Matteo né Luca sottolineino questo particolare, anzi, non lo menzionano affatto quando narrano lo stesso episodio. Solo Marco, che di solito non è tanto attento ai dettagli, ai particolari, in questo caso invece ci dà questo particolare che gli altri non forniscono. Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri, sui demoni, e sembra che questo sia il più grande potere che fossero in grado di esercitare. Inoltre Gesù comanda loro di non prendere nulla per il viaggio, se non un bastone. Niente pane, niente sacca, niente denaro, prendere solo dei sandali, calzarsi di sandali e di non portare una tunica di ricambio. Ora, a noi questo tipo di richiesta sembra strano, quasi buffo. Perché non potevano portare né sacca, né pane, né soldi, solo dei sandali e neanche vestiti di ricambio? C'è una lezione dietro questa richiesta di Gesù. Dovevano viaggiare senza bagaglio, senza pesi inutili. E qui non stiamo parlando soltanto di bagaglio o pesi di natura fisica. Parliamo anche di bagaglio e peso spirituale. Inoltre Gesù qui vuole mettere in rilievo l'urgenza e l'importanza della loro missione. E un'altra cosa, la loro totale dipendenza da Dio. Allora, dovevano dimostrare la loro totale dipendenza da Dio, l'urgenza e l'importanza della missione, e non dovevano portarsi appresso pesi e bagagli di nessun tipo, sia di natura fisica che di natura spirituale. Un totale abbandono alla volontà di Dio, al lavoro di Dio e alla sua guida. In seguito vedremo che sempre Gesù disse agli stessi discepoli di portare con sé tali cose, solo perché avrebbero però dovuto fare un viaggio più lungo. In particolare Matteo dice che i discepoli dovevano andare soltanto alle pecore perse della casa di Israele e accettare l'ospitalità che avrebbero ricevuto. Ma per adesso l'ordine è diverso. L'urgenza della missione, la totale dipendenza da Dio e il non portarsi appresso pesi e bagagli sono di priorità. Inoltre diceva: dovunque entrerete in una casa, trattenetevi lì fino a che non lascerete quel villaggio. Se da qualche parte però non vi ricevono e non vi ascoltano, se non hanno nessuna intenzione di ascoltare, tantomeno di ricevere il vostro messaggio, allora siete liberi di andare. Partite, ma scuotetevi la polvere da sotto i piedi. In altre parole, questo significava: noi il messaggio ve l'abbiamo dato. Abbiamo cercato di comunicarvi ciò che è importante per voi di ascoltare, di sentire, di interiorizzare. Da adesso in poi la responsabilità non è più nostra. Da adesso in poi voi siete responsabili davanti a Dio. Se credere o rifiutare. Quando incontravano un rifiuto, dovevano appunto agire in questo modo. Questo modo così concreto, così grafico, di dire: la responsabilità è vostra. La responsabilità è vostra. Adesso voi, davanti a Dio, non potete più dire: ma io non lo sapevo. Caro amico, gentile amica, che ascolti fedelmente questi nostri programmi, devo dire anche a te la stessa cosa. Nel caso tu non abbia mai veramente interiorizzato questo messaggio, anch'io devo dirti
adesso sta a te. Adesso sai. Adesso non puoi più dire: io non lo sapevo. Chi è per te Gesù? Cosa ne farai di lui da adesso in poi?

Ti ricordo la domanda che ti ho posto. Cosa ne fai di Gesù? Cos'è per te o chi è per te Gesù? Adesso che sai, non puoi più dire «Ma io non lo sapevo» o «Non ho mai sentito parlare», «Non ho mai sentito questo discorso posto in questi termini». Perché adesso, sì, lo hai sentito.

Ebbene sì, è lei la sigla di chiusura. Purtroppo dobbiamo per oggi lasciarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, un'altra opportunità di fare un altro passettino avanti nel sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio dal tuo Maurizio, come sempre, con tanto tanto affetto e tanto calore, e a risentirci. Ciao e grazie.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica attraverso la quale noi rispondiamo alle domande proposteci da voi, cari ascoltatori. Vi esortiamo a leggere le scritture e quando trovate qualcosa che non vi sembra chiaro, di scriverci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui sul quesito biblico. Cominciamo così con Esodo 7:22. Si chiede come e con quale autorità i maghi d'Egitto riuscivano ad imitare i miracoli di Mosè. Ebbene, la Bibbia non ce lo dice, ma è implicato che lo facevano per mezzo di magia. Ora, bisogna definire cosa sia la magia. Al giorno d'oggi significa illusioni ottiche e trucchi. In quanto all'autorità per cui i maghi facevano questi miracoli, la Bibbia insegna che chi fa cose occulte le fa con l'aiuto e nell'autorità di Satana. Il nostro interlocutore poi giustamente chiede con quale acqua hanno fatto ciò. E questa è una domanda assai intelligente perché il nostro interlocutore giustamente nota che per opera di Mosè tutte le acque del fiume furono trasformate in sangue. Questo ci dice due cose. Prima, che i maghi d'Egitto non poterono ripetere il miracolo di Mosè in tutta la sua forma. Solo si fecero portare dell'acqua forse in un'anfora o in una caraffa e quella fu da loro trasformata in sangue, perché il passaggio fa chiaro che il miracolo di Mosè era ristretto alle acque dei fiumi. Poi si passa al Levitico 12 e si chiede come mai questa differenza temporale fra maschi e femmine, e questo si riferisce al fatto che mentre nasceva un maschio, la partoriente, la donna, era da considerarsi impura per un periodo di 40 giorni. Se nasceva invece una femmina, il periodo era raddoppiato. Come risposta leggo quello che il commentario biblico pubblicato da Voce della Bibbia dice in riguardo. Ebbene, leggiamo. L'unica spiegazione adeguata dall'apparente anomalia rappresentata dal comando di essere fecondi, dalla gioia relativa alla maternità e l'impurità che è ad essa associata e che trova la sua più spiccata espressione nella prolungata purificazione a cui deve assoggettarsi la madre dopo aver completata la più alta funzione della sua femminilità, deve essere cercata nel fatto della caduta e della maledizione pronunziata da Dio dopo di essa al dolore e alla sofferenza che dovevano accompagnare la donna nella maternità. Questo è tutto. Adamo fu maledetto a lavorare col sudore della fronte. Eva fu maledetta nel fatto che doveva partorire con sofferenza. Nel partorire una femmina uguale a lei, il tempo della purificazione è quindi raddoppiato. Questa è l'unica risposta che possiamo trovare a questa interessante domanda. Levitico 14:33, qui diverse malattie vengono indicate con nome di lebbra. È vero questo? No, esattamente. Qui si considera la lebbra delle case. Ricordiamoci che a questo momento gli ebrei erano nel deserto e vivevano in tende. Questa prescrizione ha a che fare con le case che loro andavano ad abitare in Canaan, la terra promessa. Ora, si riteneva che a causa dei peccati dei loro ex proprietari, non solo il Dio li aveva puniti facendoli cadere davanti alle forze di Israele, ma aveva pure mandato una maledizione anche alle loro case, su per giustibile a quella della lebbra nel corpo.
Passiamo ora a Levitico 14, 5, 7 e poi 49, 53. Si chiede che significato abbia questa cerimonia. E la cerimonia a cui ci si riferisce è quella della purificazione di un lebbroso, che è simile anche nel caso di una casa. Si noti che sono usate acqua, il sangue di un uccello che viene cosparso e di un altro uccello, il quale, dopo essere stato immerso nell'acqua e nel sangue, viene lasciato libero di volar via nei campi. Con la stessa acqua si aspargerà poi l'individuo o la casa. Per gli ebrei questo rituale era certo qualcosa di strano e di misterioso, ma alla luce del Vangelo il suo significato è più che chiaro. La lebbra sempre rappresenta il peccato, l'acqua il Vangelo e il sangue naturalmente rappresenta il sacrificio di Cristo. Come un lebbroso è certificato puro e guarito dopo essere passato sotto queste cose, così è una persona che è stata immersa nel messaggio del Vangelo e sotto il sangue di Cristo è certificata guarita dal peccato, cioè salvata e libera dalla morte, perché appunto un altro è morto al suo posto. Simbolo meraviglioso su cui si basa il battesimo praticato dai cristiani, battesimo per immersione. Levitico 15, 24 si chiede: il sangue è impurità? Qui in questo caso non si parla di sangue nel senso generale, ma di mastruazione. Un uomo è chiesto di astenersi da una donna quando è in tale fase. Non è che il sangue è impuro, ma la fase in cui essa si trova la rende impura. Questo di nuovo va dietro alla maledizione che Dio pose sulla donna nel giardino terrestre quando peccò contro il Dio. Levitico 21,9 si chiede perché questa differenza. Il versetto ha a che fare con la purificazione amministrata a una figlia di un sacerdote che si disonora in relazione ad una qualsiasi altra ragazza. Ora, qui notiamo che questa ragazza viene lasciata andare se si tratta di una ragazza normale. Una figlia di un sacerdote invece viene arsa perché ha disonorato non solo suo padre, ma l'ufficio di suo padre, che come sacerdote è santo all'Eterno. A chi ha, più è richiesto. Levitico 21, 16, 24 si chiede: perché tutto questo? E di nuovo noi vogliamo incoraggiarvi, cari amici, a seguire questo programma con la Bibbia aperta. Qui noi non possiamo ora leggervi tutto questo passaggio, è troppo lungo, dove sembra che Dio discrimini contro i minorati, cosa che Dio non fa affatto. Quello che qui dice è che coloro che aspirano all'ufficio di sacerdote non siano persone difettose, dovendo consacrarsi al Signore solo il meglio che c'è. Del resto si usa lo stesso sistema, per esempio, con la leva militare. Un gobbo o un cieco o uno zoppo non sarebbe mai ammesso. E la stessa cosa qui, in questo caso, non era ammesso al sacerdozio levitico una persona che era minorata. Passiamo ora al Nuovo Testamento, libro degli Atti 15:20, e si chiede cosa sono, cosa significa le cose soffocate. Qui si sta parlando di cibi, ci si riferisce specificamente ad animali e nel modo in cui vengono uccisi. Non dovevano essere uccisi col loro sangue dentro, dovevano insomma essere sgozzati. Atti 17:30, cosa vuol dire questo versetto, questa frase, passando sopra l'ignoranza? Ebbene, ci si riferisce al fatto che Gesù è venuto, il Vangelo è stato predicato, tante delle cose che erano nascoste, tante delle cose di cui i fedeli di quel tempo erano ignoranti, cioè non conoscevano, ignoravano, ora sono state rivelate. Cari amici, per noi non ci sono scuse, il Vangelo è nelle nostre mani, ognuno può possedere una Bibbia, leggere e imparare da sé il piano della salvezza
che Dio ci offre, sicché non c'è più scusa. Ognuno di noi deve cercare, deve imparare quello che Dio richiede da noi e poi metterlo in pratica, cioè obbedendo al Vangelo. E così siamo arrivati al termine di questo programma. Vi ringraziamo, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Vi chiediamo di nuovo di leggere le scritture e quando avete qualche problema scriveteci e noi risponderemo attraverso questo programma e anche con una lettera personale. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia e implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao.

Leggiamo nel capitolo 10 del libro del profeta Isaia, dal verso 12. Ma quando il Signore avrà compiuta tutta l'opera sua, sul monte di Sion e a Gerusalemme, io, dice l'Eterno, punirò il re d'Assiria per il frutto della superbia del cuor suo e dell'arroganza dei suoi sguardi alteri, poiché egli dice: io l'ho fatto per la forza della mia mano e per la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli, ho predato i loro tesori e, potente come sono, ho detronizzato dei re. La mia mano ha trovato come un nido le ricchezze dei popoli e come uno raccoglie delle uova abbandonate, così ho io raccolta tutta la terra e nessuno ha mosso l'ala o aperto il becco o mandato un grido. La scure si gloria essa contro colui che la maneggia, la sega si magnifica essa contro colui che la mena, come se la verga facesse muovere colui che l'alza, come se il bastone alzasse colui che non è di legno. Perciò il Signore, l'Eterno degli eserciti, manderà la consunzione tra i suoi più robusti e sotto la sua gloria accenderà un fuoco come il fuoco d'un incendio. La luce di Israele diventerà un fuoco e il suo santo una fiamma che arderà e divorerà i suoi rovi e i suoi pruni in un sol giorno, e la gloria della sua foresta e della sua ferace campagna egli la consumerà anima e corpo. Sarà come il deperimento d'un uomo che langue, il resto degli alberi della sua foresta sarà così minimo che un bambino potrebbe farne il conto. Qui Dio, per la bocca del profeta, parla dell'umiliazione che darà all'Assiria, e questa profezia si è letteralmente adempiuta contro un regno superbo, un impero tanto possente e tanto orgoglioso che aveva creduto di poter conquistare il mondo e sottometterlo a sé. Ma l'argomento che Dio mette dinanzi a tutti gli uomini d'ogni generazione è veramente importante e non può essere assolutamente dimenticato o messo da parte. Dio ricorda a tutti gli uomini che egli è il sovrano, che nessuno assolutamente può vantarsi o gloriarsi della propria intelligenza, della propria forza, nessuno può fare l'arrogante, nessuno può pensare di essere al di sopra di altri, perché Dio solo è il vero sovrano.

tutti gli altri sono degli usurpatori. E qui il concetto biblico che torna sempre a ripetersi per ricordare a tutti gli uomini che non hanno assolutamente il diritto di fare gli arroganti e i superbi, di credersi sapienti e intelligenti, di pensare che essi possano con le proprie facoltà essere superiori ai loro simili. Dio solo è il vero sovrano, anche se gli uomini tentano di detronizzarlo, prima di tutto dalla loro stessa vita e poi tentano di farlo dimenticare da tutti coloro che vivono sulla terra. O non si tratta qui di religione, non si tratta di principi di carattere religioso, ma si tratta profondamente del cuore dell'uomo, perché la vera fede, la vera religione è riconoscere Dio come il sovrano d'ogni cosa, e quel Dio che è il sovrano d'ogni cosa ci è apparso e si è rivelato appieno e totalmente in Cristo Gesù, il divino Salvatore. Dio compie l'opera, Dio innalza e umilia. E quando egli viene per compiere la sua opera purificatrice per ristabilire l'equilibrio sul mondo, egli metterà in evidenza la stoltizia di quelli che si credono intelligenti, la debolezza di coloro che si credono forti, l'umiliazione di quelli che sono superbi ed arroganti, di coloro che si credono tanto grandi da pensare che essi hanno rivoluzionato i popoli e il mondo, essi hanno detronizzato dei re, essi hanno trovato le ricchezze dei popoli, hanno fatto tutto, per usare la frase di Isaia, con la forza della propria mano. Ma Dio li richiama ad una logica molto semplice. La scure si gloria contro colui che la maneggia e la sega contro colui che la mena. È come se la verga facesse muovere colui che l'alza, è come se il bastone alzasse l'uomo. Sarebbe assurdo che lo strumento si reputasse autore degli atti che un altro compie per mezzo suo. Dio è colui che governa e solo a lui va la lode e la gloria. Tant'è vero che quando Dio interviene in un baleno, tutta l'arroganza e la superbia degli uomini finisce in un momento, e allora l'uomo scoprirà chiaramente la propria debolezza. Quest'uomo che si sente grande, forte e potente scoprirà che è consumato come se un fuoco lo divorasse, perché Dio manifesta il suo giudizio sopra coloro che si ribellano contro di lui. L'argomento è di estrema attualità e la Bibbia continua ad essere un libro eccezionalmente valido in ogni tempo ed in ogni generazione, proprio per questo richiamo alla realtà. Dio ci aiuti che, avendolo conosciuto in Cristo Gesù, il nostro Signore, possiamo dargli tutta la lode e la gloria, sapendo che non è né per forza né per potenza, ma è per lo Spirito suo che noi possiamo compiere le sue opere, per dare a lui e a lui soltanto la lode e la gloria. Il Signore ci benedica.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dei versetti da 40 a 42.

Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato.»

Gesù ringraziò pubblicamente il Padre Celeste per un esaudimento che non aveva ancora ottenuto. In altre parole, ringraziò per fede. Lui che esortava alla fede, che voleva trascinare le persone ad un livello sempre più profondo di fede, facendola divenire esperienza quotidiana, manifestò in prima persona di vivere quella fede che avrebbe voluto vedere negli altri. Egli non cercava solo di trasmettere i principi di una sana fede, ma l'esperienza che lui stesso viveva e che sapeva costituire una grande ricchezza spirituale. Ringraziò prima di ottenere e lo fece come se avesse già ottenuto. Inoltre non lo fece per se stesso, ma per coloro che erano presenti, affinché si accendesse in loro la scintilla della vera fede. Come fu possibile tutto questo? Se riflettiamo, dobbiamo riconoscere di trovarci davanti ad un fatto straordinario, come lo può essere la resurrezione di un morto. Il richiamare alla vita fu per il Signore un atto prodigioso di un momento, ma il vivere

0: costantemente e continuamente in una perfetta comunione con Dio, in una stretta simbiosi, una intima unità e compenetrazione di intenti, pensieri, volontà, interessi e sentimenti, fu un miracolo che si produsse per tutto il corso della vita terrena e umana del Signore Gesù. Lo Spirito Santo produsse tale meraviglia e, sia pure con i limiti imposti dalla nostra natura, la vuole far rivivere anche a noi. Se Gesù riuscì a ringraziare il Padre per il suo esaudimento, prima ancora che questo fosse manifestato, fu per la sua intensa vita di preghiera, per la perfetta comunione, mai interrotta, mai limitata dal peccato, che lo faceva essere uno con Dio Padre, dal quale riceveva la rivelazione, riceveva la potenza e la grazia per compiere i suoi miracoli. Prima di questi, dietro a questi, esisteva questa vita nascosta, questa vita intima, questa comunione per la quale Gesù, Dio in terra, era pienamente unito al Padre, cioè Dio in cielo. La potenza della preghiera, la certezza dell'esaudimento, la gioia del ringraziamento risiedono nella vita di relazione che riusciamo ad avere con Dio. Questo deve stimolarci alla quotidiana ricerca di Dio, alla preghiera, alla meditazione della sua parola, onde essere, malgrado noi, in sintonia con il Signore. Allora tutta la vita sarà ringraziamento e lode.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Con l'audacia si può intraprendere qualunque cosa, ma con essa non si può fare tutto. Napoleone Bonaparte, 1769-1821, imperatore francese, ci diceva queste parole. E lui di esperienza e di audacia ne ha avuta tante nella vita. E ci ricorda queste parole, che con l'audacia si può intraprendere qualunque cosa, ma con essa non si può fare tutto. Quindi possiamo con l'audacia sì iniziare qualsiasi cosa, ma non necessariamente riusciamo a portarla a termine. Difatti la sua impresa di conquistare il mondo a un certo punto si è dovuta fermare e ha finito la sua vita in esilio. Ma questo insegnamento ci può ricordare qualcosa. Nei nostri proverbi diciamo che un buon inizio è qualcosa di speciale, e chi inizia e chi ben comincia si dice che è già a metà dell'opera. Ma non è sufficiente, non è sufficiente iniziare un lavoro, una cosa, un qualcosa, se non abbiamo la capacità di portarlo avanti. E quindi è importante iniziare, ma è anche importante avere un progetto e continuare, e poter continuare e portare a termine i progetti che abbiamo iniziato. Quindi è inutile pensare di costruire una torre altissima quando non abbiamo le capacità di portarla avanti. E Gesù ci diceva una cosa molto semplice, dice: ma quando tu costruisci una torre, vedi un po' di fare i conti, perché sennò il tuo lavoro rimarrà a metà, e che figura ci fai? E quindi nella nostra vita, a volte più che porci degli obiettivi lunghissimi, lontanissimi, impossibili, fare bene quello che possiamo fare. Essere un bravo marito, una brava moglie, essere un buon padre di famiglia, questi obiettivi possibili per la maggioranza di noi, beh, sono cose più importanti che probabilmente costruire una grande villa o avere una casa al mare. Ci sono obiettivi possibili, e quindi con questa audacia possiamo credere e iniziare a lavorare in questa direzione, ma poi dobbiamo continuare, dobbiamo ricevere da Dio la forza, la saggezza necessaria per portare avanti i nostri progetti. Quindi non basta iniziare un matrimonio per continuarlo tutta la vita, bisogna anche avere le giuste direttive, i giusti insegnamenti, e credere che con l'aiuto di Dio possiamo farlo, e con l'aiuto di Dio ci riuscirai, e riuscirai a vincere il male col bene, riuscirai ad affrontare le difficoltà, e riuscirai ogni giorno ad affrontare ogni piccola e grande difficoltà ed essere vincitore, così che poi alla fine della tua vita potrai dire: ma ho fatto tanti sbagli, ma con l'aiuto di Dio, come dire, sono caduto in piedi. L'Ecclesiaste diceva che vale più la fine delle cose che non l'inizio. Tutti sappiamo iniziare con tanto entusiasmo, ma è quando il lavoro è lungo, è quando la vita continua e ci sono tante difficoltà, quando si perdono certi entusiasmi, che continuare può essere difficoltoso. E quindi arrivare alla fine di un lavoro, all'arrivare alla fine della vita, nella maniera giusta, a volte è più complicato che semplicemente l'inizio. Quindi la fine di una cosa è più importante di quello che è l'inizio. Impariamo ad essere costanti per arrivare alla fine delle cose e non lasciarle a metà, come tante volte succede. Che Dio vi benedica.

Bene, e allora cominciamo. Veniamo a voi con la buona novella, la nostra mezz'ora di meditazione, con la quale cerchiamo di riportare al vivo, di riconsiderare le sacre scritture, verità così antiche che ci sono pervenute attraverso la parola di Dio. Cari amici, siete sicuri di quello che conoscete? Quest'oggi parleremo di tenebre e di luce. Ora, a nessuno piace stare nelle tenebre e tanti persino hanno paura delle tenebre. Ebbene, vediamo come possiamo allora avere la vera luce.

ed ora alcune meditazioni da una raccolta ispirativa del compianto pastore Giovanni Rostagno. Vi sono delle persone che immaginano che basti che la colpa rimanga nascosta agli occhi di tutti perché la si possa considerare come cancellata, tanto in se medesima quanto nei suoi effetti prossimi o lontani. Altre pensano che se il peccato avrà delle conseguenze, le si potranno facilmente soffocare. Altri suggeriscono che se è vero che Dio esiste, non è punto detto che egli si occupi di tutte le azioni buone o cattive dei poveri mortali, e altre suppongono che se egli se ne occupa, la sua infinita bontà non lo possa predisporre che ad una benevola indulgenza. Illusione. Sappiate, dice il Signore stesso, che il vostro peccato vi ritroverà. Sì, sappiatelo, e siatene persuasi come di cosa certa, di cosa inevitabile, di cosa che non può non accadere. I fatti, peraltro, vi dimostreranno tutti i giorni che nessun peccato si cancella, che ogni peccato trae con sé il proprio castigo. Badate, voi non potete sfuggire in alcun modo, il vostro peccato vi ritroverà nei rimorsi della vostra coscienza, e se la vostra coscienza fosse così assopita da non farvi sentir nulla, il vostro peccato vi ritroverà nell'inflessibile adempimento della legge, la quale esige che l'uomo mieta quello che avrà seminato. E se per un caso straordinario la legge apparentemente vi dimenticasse, il vostro peccato vi ritroverà negli interventi diretti della giustizia divina, e se il che non è possibile il vostro peccato non vi ritrovasse in alcuna di queste maniere in questa vita, esso vi ritroverà nelle rivelazioni dell'ultimo giorno, del giorno del giudizio. Che faremo noi dunque? Ci daremo noi la disperazione? Non sia mai. Ricordiamoci che abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, che è il Signore, non vuole la morte del peccatore, ma che egli si converta e si ravveda e torni a Lui.

Dal Vangelo di Luca leggeremo ora un passaggio all'undicesimo capitolo, dal versetto 29 al 36. Luca 11, 29, 36. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione. E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto sotto il moggio, anzi la mette sul candeliere affinché coloro che entrano veggano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato, ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada si illumina col suo splendore. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Avete mai sentito l'espressione c'è differenza dal giorno alla notte? Tale modo di esprimersi è comune in tutto il mondo ed è usato per designare due soggetti diametricalmente opposti e contrastanti fra loro. Giorno e notte, luce e tenebre, sempre hanno significato l'opposto. Nel passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Luca troviamo che Gesù usa tale fraseologia nel suo linguaggio e notiamo che l'uso che egli ne fa è del tutto singolare. Rileggiamo il versetto 35 che oggi useremo come nostro testo. In esso troviamo Gesù che dice: «Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre». Come può mai la luce essere tenebre? Come può una persona non sapere discernere fra la luce e le tenebre? Che cosa voleva dire Gesù con quelle parole? Evidentemente con esse Gesù voleva dare un saggio ed importante ammonimento ai suoi ascoltatori, e tale ammonimento è certamente pure importante per noi, e noi vogliamo bene comprenderlo. Così, per meglio capire, per mettere questo suo messaggio in pratica nella nostra vita, noi prenderemo questo passaggio che abbiamo letto e lo metteremo nel suo contesto, esaminandolo alla luce degli avvenimenti che lo generarono e tenendo presenti le attitudini, le opinioni, gli insegnamenti che guidavano le persone che troviamo involte in questo episodio. Come sappiamo, il popolo ebreo era un popolo molto orgoglioso della sua religione e delle sue antichissime tradizioni. Fra tutti i popoli del mondo allora conosciuto, essi erano gli unici che non si prostravano davanti alle statue né le adoravano e che credevano nell'esistenza di un solo Dio. Essi erano il popolo prediletto dal Signore, i custodi dei sacri patti. Gli ebrei erano certi d'aver la religione giusta, la religione del vero Dio, e gli insegnamenti che essi avevano assorbiti li facevano sentire sicuri in se stessi, certi che mentre tutto il resto del mondo giaceva nelle tenebre del paganesimo, essi erano nella luce delle rivelazioni divine. Così, quando Gesù apparve sulla scena e si scagliò contro le loro tradizioni e predicò contro i loro precetti e scartò le loro usanze, essi rimasero perplessi. Poi, quando egli si dichiarò maggiore di Abramo, più autorevole di Mosè, più saggio di Salomone, più importante dei profeti, essi lo considerarono subito come un pericoloso sovversivo che doveva essere levato di mezzo. Però se da una parte era per loro assai facile condannare i suoi insegnamenti, dall'altra era invece assai difficile spiegare i molti suoi miracoli. Come può un uomo far meraviglie simili se Dio non è con lui? Si domandarono. Gli ebrei assumevano ed erano certi di avere la luce, così dichiararono che Gesù agiva non con l'aiuto di Dio, ma con quello del diavolo. E malgrado la loro cecità e le ingiurie e le ingiustizie che giornalmente facevano a Gesù, egli li amava e così senza stancarsi dimostrava loro i propri sbagli e li chiamava alla vera luce, la luce dell'unigenito venuto da presso il Padre. Guardate bene, li ammoniva, che la luce che è in voi non sia tenebre. Oh, purtroppo oggi è facile vedere che Gesù aveva ragione, che quello che era nei giudei, cioè le loro tradizioni, l'osservanza pignola della legge di Mosè, le cerimonie, i sacrifici del Tempio erano tenebre. Ma ascoltatore, esaminiamo noi stessi. Come reagiamo noi oggi a questo ammonimento di Cristo? È facile criticare i giudei, ma cosa facciamo noi? Esaminiamo noi, esaminiamo la nostra fede, siamo noi certi che quello che è in noi sia davvero la sua santa luce? Quando Gesù venne nel mondo, la religione giudaica aveva circa 2000 anni. Qualsiasi lettore di storia può fare una comparazione e facilmente notare che la religione giudaica aveva subito nel corso di quei 20 secoli profondi cambiamenti e che certo era
ben differente da quella praticata da Abramo e insegnata da Mosè. Gradualmente nel corso degli anni essa era stata infiltrata da innumerevoli leggi umane e da precetti, e per il popolo era ben difficile distinguere gli insegnamenti di Dio da quelli degli uomini. Fu appunto contro tali precetti, contro tali tradizioni, che Gesù si scagliò. Mai egli contraddì la legge o le sacre scritture, ma acerbamente condannò ogni precetto umano ad essa aggiunta. Oggi, in quest'era in cui tutte le religioni stanno riesaminando se stesse, mentre la Chiesa con concili cerca riforme e cambiamenti, esaminiamo pure noi in questi pochi minuti la fede che la maggioranza del nostro popolo osserva. Anch'essa ha circa 2000 anni di esistenza, anch'essa in questo periodo di tempo ha subito diversi cambiamenti e la semplicità dei primi cristiani è sparita e fu sostituita dalla porpora, dall'ermellino, dalle pietre preziose, dall'oro, dalla pompa che per secoli scintillarono nelle chiese. Poi ora sono sparite anche quelle, ma ecco che restano ancora i rituali, restano ancora i paramenti sacri, resta ancora un clero. Pure Gesù lasciò solo una tunica e i suoi seguaci non indossarono mai vesti sontuose. Oggi ampie ricchezze, sontuosi edifici sono controllate sotto il nome di cristianità. Pure Gesù fu povero e la sua chiesa mai ebbe un soldo. Oggi il messaggio di salvezza del Cristo è quasi del tutto scomparso e in sua vece si dà precedenza a cerimonie, riti e funzioni. La grazia santificante non viene più annunciata per mezzo del sangue di Cristo, ma promessa con opere meritorie attraverso formule e riti. Il Vangelo, che era l'unica guida della Chiesa primitiva, è stato sepolto sotto i dogma, riti e precetti e tradizioni e solo viene annunciato al popolo quando c'è tempo. Amico ascoltatore, non sono vere queste cose. Dimmi, ti sembra possibile che esse possano essere associate con la luce di Cristo? Dimmi, cosa c'è che alberga in te la luce del Maestro Gesù, che ti dà una conoscenza personale di Lui, del Padre Celeste, della Sua Santa Volontà, che ti dà certezza assoluta della tua salvezza e uno scopo ben prefisso della tua vita? Oppure tu barcolli nelle tenebre non sapendo né di dove vieni né dove andrai alla tua morte, sentendoti perduto dentro di te ma non sapendo dove trovare una certa prova di salvezza? Sono le tue credenze religiose basate fermamente ed esclusivamente sul Vangelo di Cristo, oppure su tradizioni umane, su precetti che oggi ti dicono di fare in un modo e domani di fare in un altro? È la tua vita senza uno scopo e l'eternità incerta? Se così è, amico, dimmi, dov'è allora la luce di Cristo? Oh, amico ascoltatore, sii saggio, lascia le tradizioni e la riluttanza che ti tiene ad investigare cose nuove, cose che non sai, e obbedisci l'ammonimento di Gesù. Esamina bene te stesso, quello che tu credi, quello che tu sai di Lui. Guarda bene e sii ben certo che quella che te credi luce non sia invece tenebre. Non peccare di presunzione come gli ebrei, che avendo avuto Abramo come avo e Mosè come maestro, si lasciarono cullare dalle tradizioni e dalle superstizioni e così rigettarono Cristo il Messia, l'unica loro speranza di salvezza, la vera luce che illumina il mondo. Non ti basare sull'antichità della tua fede, né sull'imponenza delle sue istituzioni, né nella vastità delle sue ricchezze, ma cerca invece di paragonarla con i semplici e puri insegnamenti che Gesù ci ha lasciato nel suo testamento, insegnamenti veritieri che i primi cristiani osservarono esclusivamente e che da essi e dagli apostoli furono dichiarati sufficienti e necessari per la salvezza della loro anima. Oh, amico, la parola dell'uomo è mutabile
eppure insicura e ingannevole, ma quella di Cristo è certa, eterna ed è infallibile. Per la tua sicurezza spirituale, per la tua salvezza, confronta la luce che è in te, cioè la tua fede, le tue credenze religiose, e confrontale con le parole di Gesù come le trovi scritte nel suo testamento. Se essa è uguale, tu sei nella luce, ma se essa non è basata sulle stesse cose, ne richiede le stesse osservanze, allora tu sei delle tenebre e devi lasciarle per cercare in Cristo e in Lui soltanto la vera luce che viene da Dio. Con le parole dell'Apostolo Paolo, noi ti esortiamo: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Oh Signore, noi ti preghiamo ora per questi nostri cari ascoltatori. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia far risplendere la luce del tuo Vangelo nelle loro menti e nei loro cuori. Fagli capire.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Dove imparano la violenza i nostri ragazzi? Ragazzi per bene, provenienti da famiglie normali, come mai prendono in giro, maltrattano i loro compagni? Perché cresce il piacere di fare del male? Ecco, di questo ed altro parleremo quest'oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Allora, come sapete, noi cominciamo con la musica. Oggi ho scelto una bella canzone, veramente una bella canzone, questa dei Reliant K, che si intitola Getting Into You. L'ascoltiamo adesso insieme per iniziare questo nostro tempo. Mi auguro che vogliate restare in mia compagnia, perlomeno per la prossima mezz'oretta. Allora, Reliant K.

0: Reliant K, una bella canzone che era un po' una specie di testimonianza. Parlava del bisogno di avere delle giuste priorità davanti a noi. Abbiamo bisogno di fare degli aggiustamenti nelle strade che percorriamo per provare, o meglio, per dimostrare in quello che facciamo quella che è la nostra fede, una fede che ci guida con passione in quelle che sono le nostre scelte. Ecco questo quanto grosso modo dice Matthew Thiessen del gruppo Reliant K a proposito della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Contrappunti.
0: Contrappunti è il programma che state ascoltando, è iniziato da poco più di 5 minuti fa, in vostra compagnia quest'oggi il sottoscritto Mario Pieri. Ecco, ogni tanto ci arrivano notizie, specialmente d'oltreoceano, notizie che fanno un po' rabbrividire, vere e proprie stragi effettuate nelle scuole pubbliche. Anche però le scuole pubbliche europee registrano un allarmante aumento di violenza sia verbale che fisica da parte degli studenti verso i loro compagni, e questo senza particolari distinzioni di sesso. Fenomeni di abusi sia verbali che fisici, umiliazioni, scherzi volgari sono all'ordine del giorno, sia dalle elementari fino alle scuole superiori. Ecco, prendendo spunto da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo che porta la firma di Guglielmo Stendridge, parliamo allora adesso un pochino di questo, qui a Contrappunti. In Spagna un ragazzo di 14 anni si è buttato dalle mura antiche della sua città uccidendosi perché da un anno e mezzo era oggetto degli abusi fisici e degli abusi verbali dei suoi compagni di classe. Non si è suicidato, ha commentato una ragazza della sua classe, è stato ucciso, noi tutti l'abbiamo ucciso. In Galles una ragazza di 12 anni, i cui capelli erano appena ricresciuti dopo 4 anni di chemioterapia, ha subito bruciature alla testa quando un compagno di classe ha dato fuoco ai suoi nuovi capelli. In Germania 11 compagni di classe hanno deciso di umiliare un ragazzo forzandolo a compiere atti osceni e fotografandolo per poi mettere le foto in rete su internet. Un professore tedesco ha detto: non è più possibile per le vittime che subiscono questi tipi di abuso continuare a sopportarli sperando che passino. Molti genitori e adulti rispondono che non c'è nulla di nuovo, anche ai loro tempi si prendevano in giro altri ragazzi e a volte anche in modo esagerato, a volte in modo imbarazzante, crudele. Ma gli insegnanti sono convinti che la violenza oggi sia cambiata almeno in 3 modi. In primo luogo è sempre più comune la percentuale di ragazzi soggetti a violenza. Ecco, questa percentuale aumenta dal 5 al 10% all'anno. La seconda è nella qualità della violenza, qualità ovviamente fra virgolette, che diventa sempre più efferrata. E la terza differenza è che la violenza si spande continuamente nelle classi inferiori con abusatori e abusati sempre più giovani. Il governo ceco ha iniziato nuovi programmi per controllare la violenza coinvolgendo professori e studenti dopo che nel 1999 uno studente si era ucciso sparandosi e un altro si era ammalato di esaurimento nervoso e un terzo era stato minacciato dai compagni di annegarlo. Ecco, a che cosa si può attribuire questo comportamento che aumenta, come dicevo prima, in tutta Europa? Ecco, in primo luogo forse lo si deve al fatto che la violenza diventa sempre più comune nella società in generale, che i mezzi di comunicazione mostrano con devastante realismo le vittime della violenza. E in più, per qualche motivo che gli esperti non riescono a ben definire, il nervosismo, la violenza, il desiderio di fare del male agli altri sembrano andare insieme a una mancanza di controllo sociale, di controllo personale. Ecco, cosa possono fare allora i genitori, ma anche le chiese, in un mondo portato alla violenza anche nel proprio ambiente? Ecco, di questo parleremo fra poco, dopo un altro intervallo musicale.

0: Allora, stiamo parlando di violenza, si diceva prima, gli insegnanti denunciano, i governi intervengono, però purtroppo i ragazzi peggiorano. Ecco, ma dov'è che imparano questa violenza? Cosa possono fare i genitori, anche le chiese, in un mondo portato alla violenza anche nel proprio ambiente? Ma è proprio tutta colpa della società, della chiesa o della famiglia? Ecco, sentite cosa mi ha detto qualcuno.
1: Dunque, io credo molto nella famiglia come istituzione, però io sono molto pessimista nella vita, per cui credo proprio che, cioè, stia andando male. Purtroppo ne ho visione nella mia, non perché sia una famiglia in sfacelo così, però si litiga spesso, i miei genitori litigano, io litigo con loro perché non mi trovo mai d'accordo. Anche con i miei amici, diciamo, insomma, ho le stesse percezioni, cioè anche loro in famiglia hanno questi problemi di litigi, per cui non credo che, cioè, sia una cosa positiva anche la famiglia adesso.
2: Non è che funzioni molto, secondo me, perché i risultati si notano leggendo i giornali di ragazzi che scappano, comitivi di ragazzi drogati, quindi secondo me la famiglia funziona ancora nei piccoli paesi, nelle grandi città c'è ancora da lavorare.
0: Tutta colpa della famiglia, allora? Sicuramente no, ovviamente ha le sue responsabilità. E allora qualche consiglio. Ecco, per cominciare possiamo dire che i genitori devono rendersi conto delle violenze che commettono loro stessi o che sono tentati di commettere proprio in famiglia, spesso anche con attacchi verbali che feriscono e provocano nei figli ira, frustrazione, desiderio di vendetta. E purtroppo a volte le loro violenze, gli scatti di ira, la mancanza di controllo non sono solo verbali, ma arrivano anche ad essere fisici. Ovviamente chi subisce la violenza è poi portato a rispondere allo stesso modo e se non lo può fare in famiglia, allora cercherà fra i compagni la persona su cui potrà scaricare la propria rabbia. Poi non è per nulla sano permettere ai ragazzi di guardare film pure cartoni animati che contengono violenza, anche se potrebbe sembrare che nella trama poi solo i cattivi siano violenti o che la violenza sia troppo esagerata per essere presa sul serio dai ragazzi. La verità è invece che i ragazzi di solito non interiorizzano la filosofia o il modo di vedere degli adulti, ma nutrono ammirazione verso chi sembra più forte, chi sembra essere il vincente. È importante allora che i genitori dei ragazzi, dalle elementari fino alle superiori, cerchino sempre una comunicazione frequente, una comunicazione aperta con i propri figli, perché è probabile che, o perché minacciati oppure perché vergognati, non vogliono parlare delle umiliazioni che subiscono da parte degli altri, dei loro compagni. Ecco, succede che la tendenza sarà di negare, di nascondere quello che succede loro, però ecco, segni come ad esempio inappetenza oppure tristezza, il rifiuto di andare a scuola. Ecco, questi segnali devono essere captati e interpretati nel modo giusto da parte dei genitori. Ecco, parlavo prima di chiese. Cosa possono fare in questo proposito le chiese? Potremmo dire molto. Per prima cosa devono dare un insegnamento serio su quelli che sono i comportamenti sbagliati, i comportamenti anche peccaminosi, sia se perpetrati da adulti che da giovani, da genitori oppure da figli. La violenza nelle famiglie è spesso nascosta e purtroppo a volte, anche se conosciuta, è ignorata per paura di intervenire in fatti privati. Ecco, in questo modo la Chiesa dimostra di disinteressarsi del bene delle famiglie che la compongono e di non insegnare che una condotta corretta e non violenta fa parte della vita cristiana. Chi usa violenza rinnega la fede che professa e chi la subisce, genitore o figlio, vive sotto la cappa pesante di un esempio che lo spinge a rifiutare e condannare la fede professata non solo da chi è violento, ma anche dalla Chiesa che inconsciamente rifiuta di intervenire. Le persone socialmente deboli allora devono sempre trovare, sia nell'insegnamento della Chiesa sia nel comportamento dei suoi membri, una garanzia di comprensione, di cura e anche, se necessario, di protezione. Gesù ha parlato con serietà e ha condannato la violenza e anche l'ipocrisia. Chi avrà scandalizzato uno solo di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Questo è riportato, come sappiamo, nel Vangelo di Matteo al capitolo 18.

Una bella canzone questa dei Jars of Clay, The Valley Song, la canzone della valle, un canto di misericordia, una canzone che è stata scritta dopo la tragica morte di uno dei componenti della famiglia dei Jars of Clay, di questo gruppo musicale. Spesso, dice uno dei componenti di questo gruppo, ci troviamo ad essere confusi e anche arrabbiati, però allo stesso tempo sappiamo quelle che sono le verità del Vangelo, specialmente in momenti come questi, quando il cuore viene rotto, viene spezzato. Così questa è stata un po' la nostra reazione, la nostra preghiera quando siamo passati attraverso questa grande perdita. The Valley Song, la canzone, il canto della misericordia e della grazia di Dio. Ecco, prima di questo però, prima di passare ad ascoltare qualche altra nota musicale, alcune altre note di altro genere che hanno come tema l'amore.

quando meno lo merito, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Viviamo in un mondo più bisognoso di amore e di speranza che di pane. L'amore è un dono di Dio. Chi lo rifiuta muore in vita, chi lo riceve invece vive per sempre. Vivi per riuscire ad amare e ama per riuscire a vivere. Non hai bisogno di altro. È possibile dare senza amare, ma è impossibile amare senza dare. Che la tua mente sia imperturbabile e il tuo cuore tenero. Niente si dimentica più lentamente di un'offesa e niente più velocemente di un favore. E allora veramente adesso mi faccio da parte, vi lascio con le note finali di questo brano musicale che fra l'altro si intitola The Best Days of Our Life, i giorni migliori della nostra vita. Grazie amici allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti, vi invito a restare ancora con noi e non mancare ovviamente al prossimo appuntamento con il nostro programma. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Serve amore in questo mondo freddo, congelato e fermo, concentrato a vivere dietro ad uno schermo. Qualcuno che scaldi questo inverno interno, qualcuno che può darti pace che dura in eterno. Ti voglio proprio parlare di quell'uomo che ha sopportato il dolore proprio per me, per te. Senza rimpianti, l'ho voluto scegliere di sopportare.

sera con la testa tra le mani. Ti chiedi come andrà il futuro se non sei sicuro del domani. Sembra così difficile, è vero, ma basta solo che tu alzi gli occhi al cielo e credi all'impossibile e vedrai l'invisibile. Allora scoprirai un amore irresistibile mentre sbrogli la matassa di sta vita aggrovigliata. Dentro l'anima si intreccia la tua identità.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Siamo ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, rieccoci insieme allora anche questa settimana per proseguire la nostra conversazione e i nostri approfondimenti su quelli che sono i rapporti all'interno della famiglia, specificamente fra genitori e figli, ma figli adolescenti, quindi che hanno già una certa età. Abbiamo già parlato un pochino le volte scorse del fatto che per esempio non sono soltanto i ragazzi adolescenti ad affrontare una fase delicata della loro crescita, ma ci sono anche i genitori che, mentre i figli arrivano a quella fascia d'età, anche loro stanno attraversando una fase particolare della loro vita, cominciano a diventare sempre più adulti seniores, diciamo, e quindi anche loro si trovano a dover affrontare dei cambiamenti di tipo emotivo, psicologico, eccetera, eccetera, che li portano anche a reagire in un certo determinato modo nei confronti dei figli. Ma vorrei tornare oggi, Gianfranco, un attimo a parlare dei ragazzi a questa età. Si dice ed è vero, almeno così i fatti sembrano dire, che a questa età molti ragazzi adolescenti si dimostrano un po' apatici, poco interessati alle cose che riguardano forse la vita dei grandi oppure alle cose che capitano attorno a sé. Puoi spiegarci un po', ecco, per quale motivo molti di loro, ecco, si dimostrano così apatici, indifferenti?
3: Sì, questo è una questione che si vede sempre di più. Ma che non è collegata con probabilmente con l'adolescenza in se stessa come fenomeno della propria evoluzione, la propria transizione dall'infanzia alla maturità. È collegata molto di più con la situazione attuale, con il momento culturale, sociale che si sta vivendo, in quanto questo non è sempre stato vero. Adesso viviamo un periodo effettivamente nel quale l'apatia dei ragazzi è molto diffusa. Non è sempre stato così, tanto per fare un esempio: nei decenni passati gli adolescenti erano magari coinvolti in tante attività, in tanti interessi, anche sbagliati a volte. Pensiamo a tutto il movimento studentesco che c'è stato, con tutto il fermento che ha portato a molti cambiamenti sociali. L'aspetto negativo erano le manifestazioni, era la violenza, ma c'erano degli interessi, degli ideali, qualcosa che spingeva all'azione. Cosa che adesso è sempre meno presente.
2: Quindi tu dici l'apatia degli adolescenti, che poi forse a questo punto riguarda anche molti adulti a causa della situazione contingente in cui si vive, è determinata piuttosto dalla mancanza di ideali,
3: dalla mancanza di stimoli verso un certo futuro. Lo possiamo vedere in tanti aspetti della società. Qui ovviamente rischiamo di allargare troppo il discorso, ma pensiamo anche alla musica, e tu Gianfranco sei molto più esperto di me in questo campo, ma come sono cambiati i testi. Se sentiamo, certo, i testi degli anni 60-70 parlavano di un futuro, della speranza di un cambiamento, eccetera. Adesso si è rimasti molto sulla, se vogliamo, una contestazione, ma la ricerca di sensazioni, l'amore c'è sempre stato, ma non c'è più la proiezione verso un futuro che deve arrivare e che noi vogliamo migliore, siamo sicuri che sarà migliore. Questo è soltanto un piccolo accenno, però è presente questo nella vita dei ragazzi. Probabilmente questo è dovuto a tanti fattori. Pensiamo alla questione del cambiamento della cultura, nel quale non esiste più un giusto e uno sbagliato, non c'è più la contrapposizione tra il bene e il male, tutto è relativizzato, tutto è a tinte soft, non ci sono più le tinte forti.
2: Siamo arrivati in una zona grigia, insomma.
3: Esatto, e questo porta ovviamente necessariamente apatia. Questo lo vediamo in tanti aspetti della vita giovanile, l'uso delle droghe, per esempio, che è uno dei settori nei quali lavoro. Non che lavoro usando le droghe,
2: no, immagino.
3: Ma nella prevenzione dell'uso di sostanze è cambiato moltissimo la motivazione all'uso di certe sostanze, sono cambiate anche le sostanze. Adesso si usano molto di più quelle sostanze che tendono a far divertire, a creare un senso di rilassatezza, di gioia, proprio perché nella vita tranquilla ce ne sono meno. Ma questo è dovuto a tantissimi altri fattori, se vogliamo collegarlo anche al fatto che i ragazzi hanno sempre di più e sempre prima tutto quello che vogliono, prima ancora magari di desiderarlo. Tante cose di questo genere portano a una certa stanchezza, una certa noia, che si trasforma ovviamente in apatia. Non c'è lo stimolo per fare niente perché tanto non ne vale la pena. Un po' di pessimismo, se vogliamo, guardando anche come stanno andando le cose a livello economico, sociale e politico, a livello globale sulla terra. Si parla sempre di pace, c'è sempre una nuova guerra che scoppia, si parla di progresso, di sviluppo, però c'è sempre magari più disoccupazione in un posto piuttosto che nell'altro. Quindi non c'è quella sicurezza che permette di proiettarsi in un futuro, quindi sono molto più apatici nel come affrontano la vita. Rimandano tutte le decisioni a un futuro non ben determinato quando non ne potranno fare a meno. E questo ovviamente lascia molto perplessi noi adulti, perché noi siamo cresciuti in un clima sociale e culturale diverso, nel quale si era più portati a prendere decisioni, a orientarci il futuro.
2: Ma a questo punto, d'accordo, quindi possiamo dire che l'apatia è una reazione allora alla situazione contingente, però possiamo dire che si tratti di una via senza ritorno, non ci sono prospettive.
3: Ma le prospettive ci sono, perché queste cose cambiano con il tempo e già si vedono delle idee, dei piccoli segni di cambiamento, di come i ragazzi stessi si rendono conto che qualcosa deve cambiare, che bisogna darsi un po' una mossa. Certamente è importante per noi adulti, per noi come genitori, aiutarli a considerare il modo in cui vengono prese le decisioni per la propria vita, perché il pericolo di questo aspetto culturale che stiamo vivendo in tanti aspetti, pensiamo anche alla precarietà del lavoro, porta a non prendere decisioni in maniera seria, perché tanto si sa che qualcosa cambierà, si sa che le cose saranno sempre diverse. Questo ovviamente, se entra a essere uno schema di pensiero, può essere molto pericoloso, perché lo stesso atteggiamento può essere sviluppato anche per quanto riguarda l'aspetto etico, morale e soprattutto spirituale.
2: Certo.
3: Non c'è niente di fisso, tutto è relativo, basta che stiamo bene. Il rapporto con Dio viene visto come una ricerca di gratificazione personale, di un benessere a volte solamente emotivo, o a volte una soddisfazione puramente superficiale, per cui non c'è l'idea di una decisione, di un impegno, di una serietà anche per quanto riguarda la vita spirituale dei ragazzi.
2: Ma allora, dal tuo punto di vista di sociologo, anche cristiano, per quello che sei, insomma, come tu ti rapporti in questo modo, diciamo, con gli adolescenti, con molti adolescenti che dimostrano di essere apatici, privi di ideali, di stimoli, che non hanno così di mira qualcosa di ottimistico davanti a sé, anche perché probabilmente, anzi sicuramente, anche l'istruzione di tipo religioso che possono aver avuto nel corso della loro vita non ha fornito degli stimoli, degli obiettivi da raggiungere, non risolve molte delle domande che possono porsi. Ecco, laddove c'è un decadimento forse di quelli che erano una volta considerati i punti fermi della vita di noi esseri umani, ma soprattutto di noi occidentali, oggi non ci sono più questi punti fermi. Tu da sociologo cristiano, ecco, come ti rapporti nei casi di adolescenti che hanno queste problematiche da risolvere e che reagiscono con l'apatia?
3: Non è semplice, questa è una premessa. Lavorare con ragazzi nella fascia adolescenziale non è semplice per nessuno, quindi non voglio dare delle risposte che possono sembrare semplicistiche o così universali. Il modo, ecco, in cui mi pongo io quando parlo con questi ragazzi non è tanto di dargli degli insegnamenti, delle certezze, aspetta che mi spiego,
2: sì, no, infatti,
3: ma è quello di stimolare un pensiero, una discussione, delle perplessità ancora più grandi al loro stile di vita, facendogli considerare meglio quali sono le conseguenze, le ricadute di certi atteggiamenti, certi stili di vita, proprio per metterli ancora più in crisi per quanto riguarda la posizione di apatia che hanno, per farli reagire. Sono nella fascia di età, l'abbiamo già detto altre volte, nel quale rifiutano le risposte già confezionate a cliché, che tante volte noi adulti, anche forti dell'esperienza che abbiamo acquisito durante gli anni, possiamo loro dare, per evitare nel nostro pensiero che loro facciano delle esperienze negative come magari abbiamo fatto noi. A volte serve di più stimolare i loro dubbi, facendogli andare fino in fondo nel dubbi che loro hanno. Come sociologo cristiano poi, e come cristiano soprattutto, faccio vedere come la Bibbia ha una rilevanza nel dare risposte a tanti interrogativi che riguardano loro stessi, riguardano il futuro, riguardano l'incertezza del futuro, e di come nella incertezza della nostra vita possiamo avere un punto di riferimento che va al di là della vita e che va al di là delle situazioni, delle circostanze che viviamo, quindi di un rapporto con Dio che dà una sicurezza di chi noi siamo e un significato in quello che noi facciamo.
2: Gianfranco, sarebbe interessante approfondire ancora questo argomento, sicuramente lo faremo se Dio vuole, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione oggi è terminato, quindi io devo chiudere la telefonata. Intanto ti ringrazio per il tuo contributo, ti auguro ancora buon lavoro e ti do appuntamento alla prossima.
3: Grazie a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Libro di Neemia, capitolo 6. Quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. Quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto: corre voce fra queste popolazioni, e Gasmu lo afferma, che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice tu dovresti diventare loro re e avresti persino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone assieme. Io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami. Questo credo che sia una parola, un brano che conoscete tutti quanti, ed è, credo, una delle parole più apprezzate, no? Nei momenti difficili. Credo che quello che abbiamo letto ci possa tornare utile per la nostra vita spirituale. Abbiamo bisogno di essere incoraggiati. Cosa dite, fratelli? E non sempre, però, l'incoraggiamento di cui abbiamo bisogno è quello che noi cerchiamo. Però credo che Dio ci voglia dare un incoraggiamento davvero utile per la nostra vita. Mentre magari noi cerchiamo altri tipi di incoraggiamento, il Signore arriva con quello giusto nella nostra vita, ed è quello magari che non vogliamo, magari preferiremmo un altro, ma è quello di cui invece abbiamo bisogno. E quindi vogliamo chiedere al Signore quella parola che ci permette non di essere felici, ma di andare avanti. Molti cercano, anche noi, anche io, no? A volte cerchiamo la parola che ci rende felice al momento. E invece noi abbiamo bisogno della parola che ci fa andare avanti e che magari ci renderà felici, ma non perché abbiamo ricevuto la parola che è caduta nel cuore e quindi ci ha un po' reso tali, ma ci renderà felici perché vedremo il progresso nella nostra vita spirituale. La vera felicità, fratelli, non sta nel ricevere semplicemente una buona notizia, ma sta nel vedere che noi, la nostra vita va avanti di valore in valore, che c'è anche progresso nella nostra vita spirituale, c'è maturità nella nostra vita spirituale. Perché noi, e questo è il caso di dire noi oramai, anche per me, non siamo più giovani. È difficile, no? da dire, è strano da pronunciare una cosa del genere. E che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, vuoi o no, noi dobbiamo fare i conti con l'eternità. Vuoi o no, dobbiamo pensare alla città che dobbiamo raggiungere. Non è che allontanando il pensiero questa città non si avvicina. E quindi dobbiamo iniziare a chiedere al Signore le cose di cui veramente abbiamo bisogno, se desideriamo veramente andare nel cielo, se desideriamo veramente incontrare il Signore. E come vedete, Neemia è un uomo straordinario del Signore, un uomo che ha a cuore l'opera del Signore, ha a cuore l'opera di Dio, e non solo ha a cuore l'opera di Dio nel senso che prova dei sentimenti verso le cose di Dio, ma provare dei sentimenti verso l'opera di Dio significa mettersi al lavoro. Quindi non possiamo immaginare, non dobbiamo immaginare che abbiamo dentro di noi un profondo amore per qualcosa senza che questo amore avverta il bisogno di manifestarsi, no? Di concretizzarsi in qualche maniera. Neemia sta facendo un gran lavoro dettato dall'opera dello Spirito. Dio ha messo nel suo cuore un grande peso, se vi ricordate questo peso si era trasformato in una grande tristezza, perché prima di mettersi all'opera aveva dovuto fare delle considerazioni amare su quello che era diventata l'opera di Dio, Gerusalemme, le mura di Gerusalemme. E se voi notate questa visione della costruzione delle mura, questo desiderio di mettersi all'opera, di impegnare se stesso, di fare a meno delle sue comodità, se vi ricordate lui sedeva a tavola con il re, quindi aveva insomma un posto abbastanza importante, poteva anche far finta di niente, poteva anche incaricare gli altri, poteva anche dire che non è il momento. Invece lui si spoglia un po' di questo ruolo e decide niente che meno di iniziare a fare il muratore, inizia a prendere i pesi, a svolgere un lavoro pesante da funzionario del re, perché quello che vede nel suo cuore è difficile da sopportare. Mura distrutte, porte bruciate dal fuoco, c'è una terribile insicurezza a Gerusalemme, nel territorio di Giuda, e per chi ama l'opera di Dio non può vivere tranquillamente quando davanti ai suoi occhi si presenta una situazione del genere. Quindi Neemia si mette all'opera con i suoi compagni, con quelli che condividono il peso, con quelli che condividono la visione. Fa un lavoro veramente eccezionale, non solo spirituale ma anche pratico. C'è un bellissimo capitolo sempre in Neemia, che è il capitolo 3, dove voi notate i lavori come vengono eseguiti alla perfezione, come vengono svolti con cuore, con passione, ma tutto questo però non garantisce che le cose possono sempre filare per il verso giusto. Tanto è vero che mentre nel capitolo 3 leggiamo dei lavori straordinari, già dal capitolo 4 noi notiamo che c'è dell'opposizione a questi lavori, fino ad arrivare al capitolo 6. Neemia nel capitolo 6 ha finito di costruire le mura, proprio il primo capitolo dice: quando i nostri nemici seppero che avevo ricostruito le mura e che non c'era rimasta più nessuna breccia. Quindi i lavori sono andati a termine, le mura si sono alzate, le porte sono state rinforzate, ricostruite, c'è un'opera nuova che Dio ha fatto attraverso anche la manualità di questi fratelli, il tempo di questi fratelli. Ecco che si presentano dei nemici: Sanballat, Tobia e Gesen. Voglio dirti una cosa importante. Potrebbe succedere che mentre tu svolgi il tuo lavoro arrivano i nemici. Devi aspettartelo, non devi farti cogliere di sorpresa, perché il nemico non è che sempre potrà lasciarti tranquillo. Verranno dei giorni in cui lui si organizzerà per muoversi, si organizzerà per scoraggiarti, si organizzerà per farti rinunciare, si organizzerà per fermarti, per metterti, per toglierti, diciamo così, le motivazioni. Sentite bene quello che sto per dirvi. Il nemico era arrivato al punto finale dei lavori, mancavano soltanto i battenti delle porte. Ora, tante volte nella nostra vita spirituale lavoriamo molto, viviamo molto, no? E poi succede che nel momento meno opportuno arriva lo scoraggiamento, nel momento magari proprio in cui non ce l'aspettiamo, nel momento che non vogliamo, quando stiamo per vedere, tra virgolette, il massimo, no? Di quello per il quale ci siamo impegnati, abbiamo lavorato, abbiamo costruito, sembra che tutto stia andando in un certo modo, mancano soltanto i battenti delle porte, ecco che arriva Sanballat e Tobia e si presentano nella tua vita. Mentre Nemia sta lavorando, vi voglio far notare un particolare: questi uomini vogliono fermare Nemia, ma lo vogliono fermare con una certa diplomazia, quasi come se fossero amici, come se fossero andati a trovarlo, come se volevano passare un po' di tempo insieme con lui, come se volevano concedere a Nemia una pausa, no? Dice che si sono presentati da lui mentre lui era nel cantiere e stava facendo questo lavoro. Questi uomini gli mandarono a dire: vieni e troviamoci insieme, troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. E Nemia sente nel suo cuore che quello che sta succedendo è un attentato alla sua vita, c'è qualcosa di nascosto che hanno preparato. Nemia lo avverte nel profondo del suo cuore, una rappresaglia, e Dio gli parla al cuore di Nemia, gli dice: Signore, guarda, non andare, non fermarti, continua a fare quello che stai facendo, c'è una distrazione che sta arrivando nella tua vita, non fermarti, perché

un'occasione o semplicemente come un modo per farvi, che ne so, riposare. Nemia è al lavoro, questi hanno chiesto semplicemente un colloquio a Nemia. Gli hanno chiesto di fermarsi un attimo, magari poteva riprendere il lavoro. Vediamoci assieme. Vedo che dietro questa parola si nasconde anche un inganno, no? Un tranello. Voi provate a immaginare uno che si è dato molto da lavorare, manca poco per finire, quindi diciamo che una pausa se la può anche concedere, no? D'altronde i lavori sono stati fatti, le opposizioni in passato sono state vinte, adesso c'è semplicemente una voce che chiede un incontro, e questo incontro, no, voluto da questi tre, non presenta minaccia, non presenta una seconda opposizione. Incontriamoci assieme, come per dire passiamo un po' di tempo insieme. Nemia avrebbe potuto dire: beh, forse hanno visto il lavoro che ho svolto, forse stanno cambiando, forse vogliono partecipare ai lavori finali. D'altronde mi hanno chiesto di partecipare a una giornata, a un momento per stare insieme a loro. Abbiamo bisogno di saggezza, abbiamo bisogno di discernimento, abbiamo bisogno di rivelazione per non cadere nei lacci del nemico, per non cadere nelle trappole del nemico. Vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Om. Essi, dice Nemia, volevano farmi del male. Rimani nella presenza del Signore. È possibile che uno di questi giorni si presenterà Sanballat con i suoi amici nella tua vita. Ti chiederà di fermarti, ti chiederà di riflettere, ti chiederà, si presenterà magari con una formula molto amichevole, quasi magari risponderà magari anche a un tuo desiderio di dire: ah, che bello, guarda, hai visto, stai attento, fermati, non fermarti dai lavori, non concederti pause spirituali, perché potrebbero dietro certe proposte nascondersi degli agguati spirituali. Rimani nel campo dove il Signore ti ha messo. Sanballat verrà con parole dolci, eh? Sanballat è un esperto in inganno. Sanballat verrà con in mano delle proposte, e tu magari, preso dalla stanchezza del lavoro delle mura, magari guarderai e dirai: vabbè, che d'altronde che c'è di male, che opportunità Dio mi sta concedendo, guarda, questa è un'opportunità da parte del Signore. Stai attento, stai attenta, perché dietro questi tre potrebbe esserci un agguato che il diavolo vuole fare nella tua vita, per non farti finire il lavoro che Dio ti ha messo davanti. Mancavano soltanto le porte, solo quello mancava. Nemia avrebbe anche potuto dire: va bene, il massimo l'ho fatto, facciamo così, continuate voi, io mi impegno a vedere in questa provincia, in questa valle, che cosa vogliono, ne parlerò, voi andate avanti. Invece no, Nemia non solo deve guardare per la sua vita, scusatemi, non solo deve guardare per la vita degli altri, ma deve guardare anche per la sua vita. A volte questo succede, lo posso dire anche per me, che riusciamo a essere più guardiani sulla vita degli altri che sulla nostra vita. Riusciamo a essere forti nel proteggere gli altri e siamo deboli nel proteggere noi stessi. Riusciamo, come dice, se non ricordo male, il profeta Geremia, come un orsa o come un leone a difendere i cuccioli, no? Nella chiesa subito ci mettiamo in difesa degli altri, riusciamo anche bene. Ma poi, quando arrivano nella nostra vita, sembriamo confusi, sballottati, presi, non siamo decisi come lo siamo per gli altri, con

0: in favore degli altri, no? Basta poco che scendiamo dalla scala dei lavori, no? E iniziamo a chiacchierare con Sanballat. La posizione di Nemia era molto forte in questo. Sapete perché? Perché la sua posizione nel condurre i lavori avanti proveniva da una sofferenza. Nemia ha costruito la sua visione sulla sofferenza, non sulla leggerezza, sulla sofferenza, e quindi rimane fermo. Sa che quella sofferenza deve produrre un frutto per la gloria di Dio. Ma voglio dirvi anche un'altra cosa: anche Sanballat è fermo nelle sue decisioni. Sanballat più volte, per ben 5 volte, provò a distrarre Nemia dai lavori. E vi voglio far notare una cosa: soltanto alla 5ª volta si rivelò Sanballat. Per 4 volte fu un semplice invito amichevole. Ora voi immaginate, no? Sicuramente a voi vi capiterà che qualcuno si mette magari alla porta della vostra vita e vi fa un invito, no? Una volta tu puoi dire no, 2 volte puoi dire no, però immaginate una persona che amichevolmente continua a invitarvi una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte. Vuoi anche, perché te ne vuoi liberare, no? Da questo peso, o per altro, magari si dice sì. Nemia rimase fermo tutte le volte, dando importanza al grande lavoro che stava svolgendo. Se vuoi rimanere fermo nelle vie di Dio, è importante che tu dai valore a quello che Dio ti ha dato da fare. Molti cadono perché non hanno dato valore fino in fondo al lavoro che Dio gli ha dato da fare. Nemia dice una parola molto bella quando incontra Sanballat. Dice: io ho un gran lavoro. Il lavoro che stai svolgendo per il regno di Dio non è un lavoretto che può fare chiunque, è un gran lavoro. Dio l'ha affidato nelle tue mani, devi andare avanti, anche perché su di te ci sono anche gli occhi degli altri. Non bisogna fare quando noi andiamo avanti per l'opera di Dio, voi mi perdonerete la franchezza, fratelli, ma noi non impariamo più a scegliere per noi stessi. È infantilismo scegliere per noi stessi, è molto infantile, nel senso che un bambino sceglie sempre per se stesso, no? Ovviamente il gioco è mio, è mio, è mio, è mio, sceglie sempre per se stesso. Ma se andiamo avanti nella vita spirituale e ci muoviamo sempre in base a quello che noi vogliamo, noi desideriamo, noi sentiamo, rimaniamo in un infantilismo pericoloso. Andando avanti nelle vie di Dio, dobbiamo imparare a scegliere tenendo in considerazione quello che vedono gli altri. La responsabilità non cade solo su di noi, cade anche sugli altri. Una nostra scelta potrebbe scoraggiare altri, potrebbe far venire meno gli altri. Voi non lo sapete, ma ci sono alcuni che vi guardano, alcuni che traggono incoraggiamento dalla vostra vita, alcuni traggono forza dalla vostra vita. Voi dite: ah, a me nessuno mi pensa. Non lo puoi sapere, non lo puoi immaginare, perché il mondo è spirituale e tante volte abbiamo appoggiato, giustamente Dio ci ha permesso di appoggiare gli occhi su delle parole, su della testimonianza, su degli esempi, e una nostra scelta potrebbe far venir meno anche gli altri. Immaginate una scelta sbagliata di Nemia, che cosa in questo cantiere avrebbe creato. Se stiamo crescendo per il regno di Dio, dobbiamo imparare a muoverci tenendo conto anche della vita degli altri. Dobbiamo tenere conto anche della vita degli altri. Non possiamo sempre dire: ma per me è così e basta. Se Dio ci ha dato delle responsabilità, porteremo il peso anche o dell'incoraggiamento, speriamo che alcuni vengano incoraggiati dalla nostra vita, o dello scoraggiamento degli altri per scelte sbagliate. Ho un gran lavoro. Questo gran lavoro che hai è un lavoro di comunione, di unità. Tant'è vero che queste persone che arrivarono proprio nel momento in cui Nemia aveva chiuso ogni piccola breccia nelle mura. E questo Sanballat per quattro volte. Noterai che il nemico magari ti marca stretto. Noterai che il nemico cercherà di stare nella tua vita il più possibile, con parole dolci, con anche, forse anche con delicatezza. Veniamo, stiamo insieme, non state lontani, non vi separate troppo, passiamo un po' di tempo insieme e discutiamo intorno a questo. Fino a che una netta decisione di Nemia non porta Sanballat a manifestarsi e a manifestare quello che lui è realmente. Rimani fermo e vedrai che il Signore rivelerà le intenzioni del nemico nella tua vita. Tante volte non abbiamo capito subito, è vero, alcune cose che ci stavano succedendo, però siamo rimasti fermi e poi nel tempo abbiamo visto. Gli occhi si sono aperti, è Dio stesso che ce l'ha aperto gli occhi. Abbiamo detto: meno male che non ho ceduto. Guarda un po', nel momento in cui si erano presentate queste situazioni, mi sarei tuffato, avrei detto: è così, che bello. Forse l'avrei confusa anche con un piano di Dio. Guarda un po' indietro, cosa c'è? Non sempre queste cose ti saranno rivelate subito, ma tu rimani fermo nelle cose di Dio, anche perché male, male, male, male che vada, sei comunque nel campo di Dio e nel campo di Dio c'è la protezione per la tua vita. Non essere frettoloso nel fare scelte, anche se vedi qualcosa che non si muove, qualcosa che ti sembra tutto fermo, rimani fermo e non ti preoccupare, continua a stare vicino a Nemia, che è lo Spirito Santo, a lavorare, mettiti a disposizione per l'opera che ha tanto, tanto, tanto bisogno della tua manualità e non solo, della tua presenza e della tua partecipazione. E vado verso la conclusione. Sanballat, non riuscendo con parole dolci che appare Nemia, provò con una calunnia. E voi sapete una cosa, fratelli? La calunnia è, tra virgolette, il modo migliore, metto virgolettato migliore per dirvi che è ironica la cosa, è il modo migliore per scuoterti, perché la calunnia è una tremenda ingiustizia e tu a tutti i costi, quando sei calunniato, vuoi dimostrare che non è così. Ma voi forse non sapete una cosa, che non c'è modo per combattere una calunnia con tutto quello che puoi dimostrare, perché la calunnia parte da un sentimento sbagliato, non parte da un sentimento di fare chiarezza. La calunnia nasce per distruggere una persona e qui era nata per distruggere Neemia. Ma qual era lo scopo? Lo scopo era, se lui sente questo, lui non riuscirà più a essere sereno, si muoverà, scenderà, verrà dove deve venire per spiegare che le cose non stanno così, e noi siamo riusciti ad organizzare l'agguato. Se tu ti dovessi ritrovare a essere vittima di una calunnia, purtroppo non ho delle buone notizie per te, non c'è modo per superare una calunnia, proprio perché parte da un sentimento infernale. Solo il tempo dirà quello che tu sei. Solo il tempo, diceva Spurgeon, diceva: se ti trovi a diventare oggetto di calunnia, non combatterla neppure, perché la calunnia vuole essere combattuta per rafforzare le questioni. Più ti difendi e più la questione rimane in ballo e quindi più si muove. Guarda come si difende per questo. E quindi Nemia ad un certo punto doveva fare una scelta di campo. La calunnia quale era? Si dice che stai facendo questo per diventare re. Quindi immaginate Nemia sarebbe dovuto scendere, dire no, fatemi vedere chi dice queste cose, andare dal re a scusarsi, correre dal re perché c'era una minaccia che poi avrebbero portato questa cosa qui al re, quindi dire re guarda che i lavori si sarebbero bloccati, si sarebbe creata amarezza, rottura nel corpo, anche quelli che erano intorno a Nemia magari avrebbero detto ah ma allora è per quello che ci hai chiamato, no? E dice la parola sempre nel libro di Nemia, per dirvi come a volte certe cose non si possono fermare, dice la parola, dice e la cosa si era sparsa in mezzo alla gente, cioè la gente iniziava a dire ah ecco Nemia, tutto questo perché poi alla fine si farà proclamare re dai profeti in Giuda e quindi tutto questo aveva uno scopo. Nemia è un uomo saggio, fermo, l'unica cosa che può fare lì senza scendere a compromesso è questo: le cose non stanno come tu le dici, sei tu che le inventi. E cosa fa Nemia? Lo vado a denunciare, voglio fare una riunione, mettiamolo fuori in comunione. Cosa fa Nemia? Nemia si mise a pregare. E che preghiera fece Nemia? Fece di fronte a questo attacco una preghiera per se stesso: Dio mio, fortificami, dammi forza. Le cose che tu dici non sono così, sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami. Abbiamo un gran lavoro, fratelli, amen. Abbiamo un gran lavoro, avete un gran lavoro da svolgere per il campo di Dio. Quindi andate, andiamo avanti, serviamo il Signore con tutto il nostro cuore e chiediamo a Dio saggezza e discernimento. E tutte le volte che si avvicineranno gente estranea al nostro lavoro, spiritualmente parlando, intendo, tenete presente che questa è gente del popolo di Nemia, chiediamo a Dio saggezza, luce, rivelazione. Non fatevi prendere emotivamente dalle parole, dalle illusioni, dalle luci, non vi fate prendere magari dall'incoraggiamento. Venite, troviamoci assieme, che Dio ci dia la possibilità di essere sempre spiritualmente attenti. Anticamente c'era un fratello che adesso è col Signore, diceva lui: meno male che la sveglia funziona sempre, quella lì nel cuore, un fratello della città di Napoli che poi è andato con il Signore. La sveglia, sento la sveglia, no? Quando c'erano alcune cose che io ricordo che ero molto giovane nella fede, alcune cose che non è che si capivano molto, ma la loro comunione col Signore li permetteva a priori di sentire che c'era dietro dell'apparenza, dietro magari qualcosa che non si vedeva fino in fondo, un inganno, una defezione semplicemente spirituale, o qualcosa che non era chiaro, no? E spesso io ricordo i fratelli di una volta dicevano: mi sento turbato, mi è stato detto così, ho visto così, però ho sentito un turbamento. La voce dello spirito, quello che provò Nemia davanti a questi uomini, si sentì turbato. Io ho un gran lavoro, serviamo il Signore perché certa è la ricompensa che il Signore e giusto giudice darà a tutti quanti noi. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Ciao a tutti, questo è l'ottavo e ultimo episodio della serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera, basata sulla preghiera nota come Padre nostro, che troviamo in Matteo capitolo 6. Abbiamo già analizzato tutto il Padre nostro nei 7 episodi precedenti. In questo episodio finale vorrei solo dare uno sguardo d'insieme a questa preghiera, cercando soprattutto di evidenziare che Gesù non ha solo insegnato questa preghiera modello, ma l'ha vissuta nel tempo in cui è stato su questa terra, applicando questo modello di preghiera a se stesso. In qualche caso farò anche delle precisazioni in base ai commenti e osservazioni che ho ricevuto sugli episodi precedenti. Rileggiamo quindi tutto d'un fiato il testo che ci ha accompagnato in questa serie e che abbiamo analizzato un pezzetto alla volta. Leggo quindi Matteo capitolo 6, versetti 5 a 15. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, nell'introdurre questa preghiera, Gesù ha messo l'accento sulla necessità di vivere la preghiera non tanto come un gesto da ostentare in pubblico per far vedere agli altri che preghiamo, ma come una questione tra noi e Dio. Ovviamente la preghiera pubblica è importante per incoraggiarsi a vicenda e quindi ha senso fare delle riunioni di preghiera. Gesù stesso frequentava le sinagoghe e quindi conosceva l'importanza di manifestare anche in pubblico la propria fede. Ma qui egli mette l'accento su una questione di fondo nella nostra vita. Perché siamo religiosi? La religione può essere un modo di uniformarci agli altri, un modo di essere accettati in un gruppo. Quindi tendiamo a fare gesti religiosi, come pregare, quando siamo in pubblico, in modo che altri ci vedano. Ma Gesù sta mettendo il dito proprio sulla nostra vera religione, quella che viene vissuta non solo quando gli altri ci vedono, ma soprattutto quando nessuno ci vede, tranne Dio stesso. Se in pubblico potremmo essere portati a pregare perché lo fanno anche gli altri, in privato pregheremo solo se ci crediamo veramente. Considera la tua vita, le tue abitudini. Che spazio ha Dio nella tua vita quando gli altri non ti vedono? Questo ti darà la dimensione giusta del tuo rapporto con Dio, non le tue performance religiose quando sei in mezzo agli altri. Gesù frequentava le sinagoghe e pregava quindi con gli altri, ma aveva anche un'intensa vita di preghiera solitaria. Nei Vangeli si nota che di frequente egli si ritirava da parte, da solo, in luoghi isolati, proprio per pregare. Ad esempio leggiamo Marco capitolo 1 versetto 35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Ci sono diversi testi come questo nei Vangeli, dai quali ci rendiamo conto che Gesù coltivava il suo rapporto con il Padre privatamente. Si noti che spesso egli lo faceva proprio quando era molto impegnato e poteva farlo solo la sera tardi o il mattino presto. La preghiera forniva carburante alla sua opera durante tutta la giornata. Questo è un buon riferimento anche per noi. Gesù dice che il Signore saprà dare la sua ricompensa a chi coltiva questo rapporto nel segreto, cioè tra lui e Dio. Ma non credo si riferisca a una ricompensa futura. Credo che la ricompensa di un buon rapporto con Dio sia immediata ed era evidente nella vita di Gesù. Gesù nutriva il suo rapporto con il Padre attraverso la preghiera e il Padre lo guidava nella sua vita ogni giorno. La prima ricompensa della preghiera è infatti proprio la guida di Dio per coloro che lo cercano. A volte ci sembra che ci siano tante cose da fare e che pregare sia quasi una perdita di tempo. Ma in realtà più cose abbiamo da fare e più abbiamo bisogno della guida di Dio. Quindi più cose abbiamo da fare e più dobbiamo pregare. Questo era il segreto di Gesù ed è il segreto di tutti i grandi uomini e le grandi donne di Dio. Ne sono più che convinto. Gesù sapeva bene che non era necessario fare preghiere troppo lunghe per essere ascoltati dal Signore, perché era sulla stessa lunghezza d'onda del Padre e spesso gli bastavano preghiere brevi. Di fronte alla tomba dell'amico Lazzaro disse semplicemente quello che leggiamo in Giovanni 11, versetti 41 e 42. «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato». Egli era in sintonia con il Padre e sapeva già di essere esaudito. Non dovette supplicare per ore per vedere risuscitare Lazzaro. Ma questo era dovuto al fatto che c'era sintonia. La sua vita intera era una vita di preghiera, pertanto in quel momento raccoglieva ciò che aveva seminato. Il ringraziamento al Padre fu reso pubblico proprio perché la gente aprisse gli occhi e comprendessero che quei miracoli provenivano dal Signore. Tra l'altro, proprio in questa preghiera di Gesù ci rendiamo conto che lui non aveva bisogno di usare necessariamente il nome di Dio, ma si rivolgeva al Signore chiamandolo Padre. Purtroppo ancora oggi c'è chi pensa di poter santificare il nome di Dio disquisendo su quale sia e su come vada pronunciato il nome di Dio. Ma Gesù era pratico e santificava il nome di Dio, esaltando il Padre, onorandolo con il suo comportamento, coltivando il proprio rapporto con il Padre, esattamente ciò che dovremmo fare noi. In questa preghiera Gesù ci esorta a chiamare Dio Padre nostro, accostandoci quindi come suoi figli. Quando ci accostiamo a nostro Padre, noi non lo chiamiamo Carlo, Filippo o Antonio, ma lo chiamiamo Papà, perché noi sappiamo chi è Lui e Lui sa chi siamo noi. Non possono esserci dubbi. Poi il Signore Gesù non pregava solo «Venga il tuo regno», pensando alla futura opera di Dio, ma il regno di Dio era qualcosa che animava le sue giornate. Egli si prodigava per predicare che il regno di Dio era vicino, voleva che le persone comprendessero la natura del regno in modo che potessero entrare nel regno di Dio, nel mondo a venire. E così dovrebbe essere la vita di ogni figlio di Dio che non si limita a pregare per la venuta del regno, ma si adopera per l'espansione del regno di Dio. Proseguendo, Gesù era totalmente focalizzato sulla volontà del Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a dire «sia fatta la tua volontà», egli era il primo a dare l'esempio, a sottomettersi alla volontà di Dio. L'esempio più importante ce l'abbiamo nel Getsemani, quando pregò il Padre di poter evitare il supplizio, ma poi aggiunse «non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Riusciamo a porci nello stesso modo nei confronti della volontà di Dio? Siamo disposti ad accettare anche quando non ci piace? Siamo disposti a credere che sia effettivamente la buona e perfetta volontà per noi? La preghiera del Padre nostro ci pone proprio di fronte a questi interrogativi. Non possiamo pregare che il nome di Dio sia santificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta, se poi non ci mettiamo in gioco e siamo disposti ad essere usati da Dio perché il suo nome sia santificato attraverso di noi, perché il suo regno si espanda attraverso di noi, perché la sua volontà sia fatta in questo mondo, a cominciare proprio da noi. Gesù viveva tutte queste cose, giorno dopo giorno, non erano solo una preghiera recitata a memoria. E noi? Nel quarto episodio abbiamo poi considerato la richiesta fatta al Signore di provvedere oggi il pane quotidiano, ovvero di provvedere quotidianamente ai nostri bisogni. Non è facile dipendere dal Signore al punto da non preoccuparsi per il futuro, al punto da vivere giorno per giorno aspettandosi che Dio provveda ai nostri bisogni. Preferiamo cercare le nostre sicurezze altrove. Ma poi cosa succede quando tutte le nostre certezze ci vengono tolte? Gesù ha vissuto applicando perfettamente questo principio di dipendenza giornaliera dal Padre. Nel Vangelo non lo vediamo mai preoccupato per il domani. Non faceva investimenti per garantirsi un futuro. Egli aveva una professione e faceva lavori di falegnameria e carpenteria con i quali probabilmente aveva contribuito a mantenere la propria famiglia. Ma a un certo punto si preoccupò della sua missione e si dedicò a quella, viaggiando leggero da una città all'altra. E non risulta che si sia mai trovato in difficoltà. Il Signore si era sempre preso cura di lui. Non era diventato ricco Gesù, ma nemmeno aveva patito la fame. Il Signore gli ha provveduto ciò di cui aveva bisogno ogni giorno. Se pensiamo alla successiva frase che abbiamo analizzato, poi, rimettici i nostri debiti, possiamo certamente dire che nel suo rapporto con il Padre egli non aveva bisogno di essere perdonato, perché era senza peccato. Ma certamente possiamo dire che Gesù rimetteva i debiti ai debitori. Quante persone lo hanno maltrattato, quante persone lo hanno insultato, quante hanno cercato di ucciderlo, eppure anche sulla croce il suo ultimo pensiero è stato: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, come leggiamo in Luca 23:34. Quando abbiamo affrontato questo brano del Padre Nostro, ho notato da alcuni commenti ricevuti privatamente che per molti l'ostacolo principale è proprio la seconda parte, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Molti di noi probabilmente coltivano rancore verso qualcuno e temiamo quindi che Dio non possa perdonarci. Lo ripeto, questo brano non parla del nostro destino eterno, non dice che se non perdoniamo siamo perduti. Non si occupa di queste cose. Dice però che nel nostro rapporto giornaliero con Dio non possiamo sperimentare il suo perdono proprio perché le nostre relazioni con altri ostacolano la nostra relazione con Lui. E questo non è una cosa da poco. Se siamo cristiani e non perdoniamo, rischiamo di vivere una vita misera come se fossimo dei non credenti, perché il nostro rapporto con Dio è impedito. Noi dobbiamo perdonare di cuore, in modo che possiamo anche sperimentare il perdono di Dio ogni giorno della nostra vita. È assolutamente necessario per vivere una vita cristiana piena di gioia. Nel settimo episodio ci eravamo concentrati sull'ultima frase: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Una richiesta a Dio di soccorrerci, di non permettere che cadiamo in tentazione, tentati dal tentatore per eccellenza, ovvero Satana. Certamente anche Gesù ha sperimentato la tentazione. Gesù è stato tentato da Satana in un momento difficile, quando si trovava nel deserto dopo 40 giorni, senza mangiare né bere. Non era quindi a quel punto facile resistere. Ma quando esaminiamo quell'episodio ci rendiamo conto che Gesù ebbe un'arma straordinaria per resistere: la parola di Dio. Rispose alla tentazione di Satana sempre citando le scritture e dicendo: sta scritto. La relazione con il Padre, la sua vita giornaliera anche in preghiera e la conoscenza delle scritture si sono rivelate fondamentali per resistere. Ma Gesù è stato anche tentato altre volte nella sua vita. Si pensi ad esempio alla situazione difficile prima di andare sulla croce, quando egli stava chiedendo in preghiera al Padre se fosse possibile che passasse oltre lui quel calice. Ma non cedette alla tentazione di ritirarsi, andò fino in fondo. Resistette anche sulla croce, quando tutti intorno a lui dicevano: «Se sei il Cristo, scendi giù dalla croce e salva te stesso». Avrebbe potuto farlo, ma se lo avesse fatto non avrebbe portato a termine la sua missione. Gesù fu soccorso e fu liberato dal male, non cadette mai nella tentazione, fu forte nella fede perché la sua relazione con il Padre gli permise di essere forte. Il modo in cui ci presenteremo spiritualmente di fronte alle prove più dure della vita può determinare se cadremo nella tentazione. Ecco perché dobbiamo occuparci del nostro rapporto con Dio, soprattutto quando le cose vanno bene, in modo da mettere fieno in cascina per i tempi più difficili. Molti invece ricorrono a Dio solo quando hanno dei problemi, ma a quel punto non c'è fieno in cascina, non c'è carburante. In conclusione, alla fine di questa serie possiamo dire che il Padre nostro non è una preghiera da recitare semplicemente a memoria, ma una preghiera da interiorizzare bene, cogliendo il significato di ogni singola parte, come abbiamo fatto negli episodi precedenti. Ma soprattutto è una preghiera che dobbiamo vivere, mettere in pratica giorno dopo giorno, perché in fondo in questa preghiera c'è l'essenza della vita stessa di Gesù. Lui ha vissuto secondo questo modello e ci invita a seguirlo. Non abbiamo evidenza nei Vangeli che Gesù abbia mai recitato questa preghiera, ma abbiamo l'evidenza che Gesù l'ha vissuta sulla sua pelle ogni giorno della sua vita. Non ha solo insegnato una preghiera ai suoi discepoli, ma l'ha vissuta. E noi siamo pronti a fare altrettanto? Che Dio vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
3: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa di molto recente. Quando succedeva qualche inconveniente, piccolo o grande che fosse, mia suocera diceva con voce tranquilla: «E beh, Romani 8:28 è sempre nella Bibbia, e chiudeva la bocca a chi brontolava. Parlava del versetto scritto dall'Apostolo Paolo che dice: noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano a Dio, ed è un versetto che si trova nella lettera ai Romani. Ma a volte, lo confesso, io mi trovo a chiedermi, ma quando mi succede qualche impiccio, ma in tutto questo che bene c'è? Per esempio, me lo sono chiesta poco tempo fa, quando ho dimenticato un rubinetto aperto in cucina e l'acqua è straripata dal lavandino. Così starai più attenta la prossima volta, dite voi. È vero che avevo mille attenuanti, una telefonata a fiume, un gatto che stava facendo un mezzo macello in giardino, due luci da spegnere, senza parlare della mia memoria che ci lecca molte volte. In ogni modo, l'acqua straripata non era tanta, ma è stata sufficiente per mettere in allarme il salvaacqua della lavastoviglie, che si è bloccata all'istante. Forte di alcune esperienze tristi passate, sapevo esattamente cosa fare. Bisogna asciugare il pavimento, poi svitare alcune viti della lavastoviglie recalcitrante, dopodiché mettersi a pancia sotto sul pavimento ed entrare tra fili e ostacoli vari nei meandri dell'interno dell'elettrodomestico con spugne e stracci per prosciugare l'acqua. Un lavoro di circa un'ora, non esattamente comodo. Mentre lo facevo, avevo tre spettatori: mia nuora, che offriva di aiutarmi ma che non poteva fare niente, e due nipotini. Mi offrivano anche loro aiuto, però non c'era molto da aiutare. Io sapevo dove mettere le mani e come non prendere la scossa. Ma dove era il bene in tutta la faccenda? Al momento non si vedeva. Però anche se il bene non si vedeva, c'era. Pochi giorni dopo ricevo una telefonata da mio figlio: mamma, dell'acqua si è infiltrata nella nostra lavastoviglie, che è esattamente come la tua. Il tecnico non ci capisce niente. Gli puoi spiegare cosa deve fare? Te lo passo. Io ho indossato immediatamente le vesti messianiche della salvatrice della patria e della famiglia e ho spiegato per filo e per segno la faccenda delle viti e degli stracci. Vuol dire che ci provo, mi ha detto il tecnico, ma mi sembra molto strano. Invece è andata bene. La morale di tutta la faccenda è qui: se non avessi dimenticato il rubinetto aperto, non si sarebbe allagato il pavimento e non si sarebbe fermata la lavatrice in casa mia. Se mia nuora non fosse stata in visita, non mi avrebbe vista salvare la situazione. Se non mi avesse vista, mio figlio non avrebbe pensato a telefonare. E il tecnico, che già parlava di computer e di pezzi da cambiare, chissà a quali conclusioni sarebbe arrivato. Quello che la Bibbia dice è sempre vero, bisogna solo crederci. Una volta o l'altra, forse nel cielo, capiremo tutto il bene che si nasconde nelle cose che ci succedono.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla Radio. Saper vedere le cose nella giusta prospettiva, ecco questo grosso modo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamo subito.
4: I viandanti. Alcuni viandanti, camminando lungo una spiaggia, giunsero sulla cima di un promontorio e, avendo visto in lontananza un cumulo di rottami di legno che navigavano sul mare, credettero che si trattasse di una grossa nave da guerra e aspettarono che quella ormeggiasse. Quando poi, spinto dal vento, quel cumulo di rottami di legno si fu un poco avvicinato, divennero ancora più impazienti, pensando che fosse un'imbarcazione per passeggeri, più piccola perciò di come avevano creduto prima. Quando però il cumulo arrivò ancora più vicino a riva ed essi videro di che cosa realmente si trattava, si dissero l'un l'altro: siamo stati qui ad aspettare inutilmente una cosa da nulla. Allo stesso modo alcuni uomini, visti da lontano, ci sembrano molto temibili, ma quando ci sono vicini, scopriamo che non valgono nulla.
3: Esopo ci mostra con questa favola, come dicevo prima, che è importante vedere le cose dalla prospettiva giusta. È possibile, infatti, come fecero i viandanti, prendere degli abbagli incredibili se si guardano le cose dal punto sbagliato. Ecco, vi ricordate la favola dei ciechi che dovevano riconoscere, toccandolo, un elefante? Uno, toccando la zampa, credette che si trattasse di un tronco d'albero. L'altro, testando invece la proboscide dell'animale, pensò che si trattasse di un serpente. Il terzo toccò la coda e la scambiò per una corda. Nessuno di loro riuscì ad avere una visione globale del soggetto che dovevano esaminare. Nella parola di Dio abbiamo due episodi che mostrano con molta chiarezza che nel valutare le cose esistono due punti di vista ben diversi, quello dell'uomo e quello di Dio, o potremmo dire il punto di vista dell'incredulità e quello della fede. Ecco, troviamo il primo episodio nel libro dei Numeri. Il popolo di Israele, dopo aver lasciato l'Egitto, era finalmente in vista della terra promessa. L'Eterno diede ordine a Mosè di mandare 12 spie, una per tribù, per vedere il paese nel quale dovevano entrare e per fare le giuste valutazioni, per vedere il numero degli abitanti, per rendersi conto se fosse fertile oppure no e così via. I 12 esploratori partirono, scoprirono che la terra era molto fertile e ricca. Tagliarono persino un grappo d'uva ad una misura tale che erano necessari persino 2 uomini per portarlo. E questa era senz'altro una buona notizia, ma videro pure che le città erano fortificate e grandissime e che fra gli abitanti c'erano persino dei giganti, discendenti di Anak. Quando fecero il loro rapporto, 10 di questi uomini, pur ammettendo che il territorio era ricco e fertile, misero in evidenza che i suoi abitanti erano tali che davanti a loro avevano l'impressione di essere come delle locuste. Ecco, questo era il punto di vista limitato dell'uomo. Gli altri 2 esploratori, invece, Giosuè e Caleb, dissero che, anche se

paese era ben difeso, loro, con l'aiuto di Dio, avrebbero potuto benissimo conquistarlo. Ma il popolo, quando ebbe sentito la descrizione fatta dai primi 10, ecco, si scoraggiò, pianse e accusò Mosè di averlo condotto a morire nel deserto. A nulla valsero le esortazioni di Giosuè e di Caleb ad avere fede nel Signore, anzi, il popolo parlò persino di lapidarli. In seguito a questo Israele fu condannato a vagare nel deserto per 40 anni finché fosse morta la generazione incredula che aveva disprezzato Dio. Soltanto Giosuè e Caleb, di tutta la gente adulta uscita dall'Egitto, sarebbero poi entrati nella terra promessa. L'incredulità, ecco, la mancanza di conoscenza e quindi di fiducia in Dio annebbia i nostri occhi. Fa sì che il nostro sguardo arrivi a scorgere le difficoltà, i pericoli, i problemi, ma non la potente mano del Dio che è al controllo delle circostanze e che è perfettamente in grado di dare la vittoria a chi confida in Lui. L'altro episodio che vorrei narrarvi si trova nel primo libro di Samuele. L'esercito dei Filistei si era radunato per combattere contro Israele. Gli eserciti erano accampati su due monti che si fronteggiavano, separati da una vallata. Ogni giorno dalle file dei Filistei veniva avanti il gigante Golia, un enorme guerriero armato fino ai denti che sfidava Israele a scegliersi un campione disposto a combattere con lui. Il popolo a cui apparteneva il vincitore della sfida sarebbe stato sottoposto all'altro. Ogni giorno Golia, ecco, ripeteva con sarcasmo la sua sfida, ma il popolo tremava davanti a lui. Un giorno il pastorello Davide, armato soltanto della sua fionda, giunse nel campo di Israele per cercare i suoi fratelli. Saputa della sfida, raccolse 5 pietre di torrente e si preparò a combattere contro il gigante, armato soltanto della sua fionda e della sua grande fede in Dio. Egli disse infatti al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle stiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele». E così fu. La prima pietra lanciata da Davide si conficcò nella fronte del gigante, che cadde con la faccia a terra. Poi Davide tolse la spada a Golia e con quella gli tagliò la testa. Ecco com'è diversa la prospettiva della fede da quella dell'incredulità. Le circostanze insormontabili, i nemici terribili, davanti a Dio diventano circostanze affrontabili e nemici vinti. Ecco, non lasciamo allora che l'incredulità ci nasconda la potenza di Dio e affidiamoci a Lui per affrontare le nostre battaglie, perché Egli ha già vinto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 41esima puntata.
4: Fervente di zelo per l'opera del Signore, il pastore Si ha deciso di andare a portare il Vangelo nell'antica città di Xi'an, una volta capitale della Cina. Una città che non aveva mai aperto le sue porte ai missionari stranieri e che non aveva mai udito parlare di Gesù Cristo. Alcune circostanze favorevoli, come l'amicizia di un mandarino locale, schiavo dell'oppio, incontrato per via, gli aprono la strada all'installazione di un rifugio che sarebbe poi stato fonte di grandi benedizioni e di salvezza per molti. Il pastore Si trova molte difficoltà sul suo sentiero durante tutta la sua vita. Ma che cosa sono le difficoltà per l'uomo che prega, se non occasioni per mettere alla prova la fedeltà di Dio? Si stava imparando il segreto di una fede infantile, tra le numerose difficoltà che circondavano la sua vita. Aprire e custodire la crescita di tanti rifugi in tante diverse province richiedeva più cura e senso di responsabilità di quella che possono esprimere le parole. Centinaia di pazienti alla volta erano ogni volta in cura e ciascuno di loro poteva in qualsiasi momento causare gravi ansietà. I numerosi collaboratori dovevano essere mantenuti occupati e in accordo tra di loro, anche quando erano lontani dalla sua diretta ed immediata influenza e in condizioni tali da favorire la nascita di eventuali gelosie. Le condizioni finanziarie di ogni rifugio dovevano costantemente essere tenute d'occhio. La corrispondenza e la contabilità erano paragonabili a quelle di una grossa azienda. Le spese erano enormi e l'aumentare delle richieste rendeva molto urgente il problema della preparazione di sempre nuovi collaboratori. Bisognava mantenere relazioni amichevoli anche con comunità ostili, bisognava soccorrere e incoraggiare i credenti perseguitati. Poi c'era la serie interminabile delle richieste di visite fatte personalmente a Si, come pastore della chiesa di Ung Tung, e tutte le responsabilità spirituali che derivavano dal suo ministero. Infine, ma non ultima come importanza, c'era la responsabilità per la cura della propria casa. Si continuò con fermezza, presentando ogni difficoltà al Signore mano a mano che sorgeva, cercando la sua guida ad ogni passo, fidandosi della certezza del suo aiuto senza dubitare. Ogni giorno, ad ogni ora, spinto a gettarsi su Dio da bisogni che lui stesso non aveva il potere di soddisfare, trovando sempre sufficienti la sua grazia e la sua potenza, egli dimostrava una grande stabilità nelle sue convinzioni e nella sua condotta. Egli era estremamente cauto e saggiava lungo il terreno prima di intraprendere una nuova attività, ma una volta che si fosse convinto che Dio lo guidava in una certa direzione, egli si buttava con ardore e niente sembrava avere la possibilità di fermarlo. Le sue abitudini personali erano molto semplici. Seta e decorazioni preziose erano da tempo sparite. Ora egli portava semplici vestiti di cotone blu, calzature prive di ricchi ornamenti e durante l'inverno il suo cappotto non aveva più la fodera di pelo. «I soldi che ricevo per le medicine», gli scrisse, «non mi bastano per sostenere tutte le spese e durante gli ultimi 2 anni ho dovuto vendere una parte dei miei vestiti e altri oggetti personali per procurarmi il denaro necessario. Se non fosse perché io mi affido alle preziose promesse di Gesù e alla guida dello Spirito Santo, non potrei mai perseverare in questo lavoro. Vi supplico tutti di pregare per me e per i rifugi, perché il Signore possa provvedere tutto ciò di cui c'è bisogno materialmente e spiritualmente». Talvolta, quando i fondi erano particolarmente scarsi e la fede veniva messa duramente alla prova, egli fu meravigliosamente sostenuto. E il fatto che il Signore gli permettesse di avere anche tali esperienze e non sempre gli mandasse liberazione immediata lo rese più che mai sensibile e pronto a confortare i cristiani più poveri. Era un momento quasi di carestia. Il raccolto era stato molto scarso e le provviste costavano insolitamente care. Questo significava spese in più per tutti i rifugi, oltre al fatto che un numero minore di pazienti poteva permettersi di pagare e di essere curato. Sì, naturalmente, ebbe a soffrire come tutti gli altri di questa situazione. Al signor Host giunse la notizia che lui e la sua famiglia si nutrivano in modo molto povero, mangiando soltanto pane nero e una specie di pappa di cereali. Il primo impulso del signor Host naturalmente fu quello di aiutare l'amico e, avendo da parte 15 once d'argento, che non gli erano necessarie, le avvolse in un pacchetto, le infilò nella larga manica del suo abito cinese e si avviò verso il villaggio di Chang Occidentale. C'era una lunga giornata di cammino da fare e durante il viaggio pregò ininterrottamente per sé e la sua famiglia. Ma mentre pregava, il Signore gli metteva in cuore che stava sbagliando, che non doveva dare i soldi a sé. «Ma egli ne ha bisogno, Signore, sta veramente soffrendo. Sono venuto qui apposta con lo scopo di aiutarlo e di confortarlo. Tu lo puoi aiutare con il tuo affetto e la tua simpatia», venne la risposta da parte di Dio, «ma lascia che io mi curi dei suoi bisogni materiali. Se permetto che egli abbia questa prova, è perché infine si risolva in benedizione». Verso sera il signor Host raggiunse la casa, che gli era ben conosciuta. Ricevette un caloroso benvenuto e tutto ciò che gli poteva offrire il suo ospite. Sì, era pieno di gioia nel vedere il signor Host e insieme parlarono della amorosa fedeltà di Dio e misero tutti i bisogni del momento nelle sue mani con la preghiera. Non ci furono da parte di sì lamentele né richieste di aiuto, ma il signor Host fece molta fatica a tenere il suo argento nascosto nella manica. Durante la notte egli pregò ancora per avere luce su quel problema. Desiderava che il Signore gli permettesse di soccorrere gli amici che tanto amava, ma al tempo stesso capiva sempre più chiaramente che il piano di Dio era diverso. Egli doveva mettersi da parte e non cercare di sostituirsi alla provvidenza di Dio. Capiva che Dio voleva da sì un esempio di fede e di pazienza così limpido da incoraggiare i credenti più deboli. Intorno a lui soffrivano anche tutti gli altri cristiani e il signor Host non poteva aiutare tutti, ma il Signore sì. Egli avrebbe rafforzato i cuori di tutti perché potessero sopportare la prova e il signor sì, come loro pastore e guida, doveva essere più che mai credibile in quel momento. Tutto ciò che egli avrebbe potuto dire sulla cura che il Signore ha per noi avrebbe perduto ogni significato se la gente avesse potuto dire belle parole e niente più. Il suo amico missionario gli ha portato dei soldi. Si fa presto ad avere fiducia in questi casi. Molto tempo dopo, quando tutto era passato, ricordarono insieme quei giorni e il modo in cui il Signore aveva provveduto. Il signor Host solo allora confessò qual era stato il vero scopo di quella sua visita e come fino all'ultimo momento egli era stato tentato di allungare a sì il sacchetto con l'argento. Sì, fu profondamente toccato da questa rivelazione e con grande meraviglia del signor Host lo ringraziò di tutto cuore per avere seguito l'indicazione di Dio e per essersi trattenuto dal dar

La seconda lettera di Paolo ai Corinzi è una lettera molto diversa dalla prima, è molto intensa e personale. Paolo deve continuare a difendere la sua autorità apostolica in una chiesa che lui stesso ha fondato, Atti capitolo 18, in cui abbiamo visto si sono intrufolati diversi oppositori di Paolo, e sono soprattutto giudaizzanti, cioè credenti di origine ebraica, giudei, che si sono convertiti all'Evangelo e che pensano che bisogna rispettare anche la legge, quindi la circoncisione, il sabato e tutte queste cose. E in questa lettera Paolo parla molto di sé, dei suoi sentimenti, anche dei suoi combattimenti come uomo, come apostolo. Ora, ha già scritto, come abbiamo visto nell'epistola precedente, riguardo ai vari problemi della Chiesa di Corinto, le divisioni, la carnalità, alcune pratiche sbagliate, vi ricordate come svolgevano la cena del Signore? Ora è passato del tempo, molti ritengono che in questo lasso di tempo Paolo abbia fatto loro visita. Vi ricordate che alla fine della prima epistola lui accennava al desiderio di andarli a trovare? Alcuni ritengono, insomma, che lui sia andato a trovarli, ma che non sia andata molto bene. È stato un momento molto forte di discussione, di confronto con questi oppositori. Secondo altri, addirittura, dopo questa visita così difficile, Paolo è andato via e ha scritto loro un'altra epistola, breve ma molto forte, molto intensa, molto dura, che non abbiamo ovviamente, che ha avuto però l'effetto positivo di scuoterli molto, e lui parlerà molto di quello che lui ha scritto, che li ha scossi parecchio. Potrebbe riferirsi alla prima epistola che abbiamo studiato, ma alcuni studiosi ritengono che si tratti di un'altra epistola ancora che lui ha scritto. Però è interessante perché ci mostra i lati profondi e nascosti di una persona che noi immaginiamo sempre invincibile, indistruttibile, no? Ci parla delle difficoltà interiori del ministero, e mai sottovalutare queste cose, perché noi tendiamo a vedere così i nostri leader, i nostri pastori, i più anziani, pensiamo che siano forti, siano invincibili, che a loro non gli scalpisce nulla, che non vengono tentati, cose di questo tipo. Invece non è così. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, è il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ovviamente i primi due versetti sono i saluti, come di consueto. Paolo che subito si presenta, e qui per ribadire un po' la legittimità del suo ministero apostolico, ricorda che lui è apostolo di Gesù Cristo non per propria volontà, non l'ha scelto lui, non perché ha presentato la propria candidatura o ha presentato il curriculum, no. Apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. E il fratello Timoteo, quindi la lettera viene da entrambi. E conosciamo benissimo Timoteo, sappiamo che era un suo giovane e stretto collaboratore. Dice alla Chiesa di Dio che è a Corinto. Ora, nonostante tutti i problemi che avevano questi credenti e la Chiesa tutta quanta, lui continua a chiamarli la Chiesa di Dio. E poi dice anche insieme a tutti i santi. E lui considera loro credenti, santi, fanno parte della Chiesa di Dio. Ora, da questo capiamo anche, abbiamo detto l'altra volta, che non c'era un unico edificio in cui si incontravano nelle case. Eppure c'era una chiesa che veniva definita la Chiesa di Corinto, e probabilmente erano un insieme di case. E quindi lui mandava questa lettera e loro se la passavano di casa in casa, e poi dice di passarla anche a tutti i santi che sono in tutta la regione circostante, questa Acaia di cui parla. E poi le parole grazia e pace, che sono il saluto di Paolo. Quindi se siete alla ricerca di un saluto nuovo, quando salutate le persone potete stringere la mano e dire grazia e pace.
Era il saluto tipico di Paolo, era quello di due capisaldi, no? Anche della sua predicazione, la grazia e la pace del Signore. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Bello, perché ho detto che è una epistola difficile per Paolo, in cui lui si apre molto, si difende molto, ma vuole iniziare con una lode. Dice: benedetto sia Dio. L'epistola inizia con una lode a Dio, per un motivo particolare, perché lui è il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Da dove viene la lode? Cosa stimola? Cosa porta alla lode? La lode viene dal riconoscimento di Dio, di chi Lui è, da quello che Lui ha fatto e fa nella nostra vita, del rapporto costante e profondo che abbiamo con Lui. La lode non è un mezzo per ottenere la benedizione di Dio, come alcuni dicono: lodiamo il Signore così il Signore ci benedirà. Sarebbe un po' strumentale, sarebbe come comprare la benedizione. No, io lodo il Signore, in cambio mi ripago con la benedizione. È il contrario, è la benedizione di Dio che spinge e porta come frutto la lode. Perché? Perché io sono lì e rifletto sulla sua bontà, sulla sua fedeltà, fa un miracolo, risolve un problema, guarisce, interviene. E qual è la reazione che viene subito? Ah, Dio è grande, Dio è buono, Dio è fedele, ho sbagliato, mi pento, mi ravvedo, e subito leggo parole di perdono, di amore da parte del Signore, e subito la lode. Ah, Signore è grande, Signore davvero perdona, anche stavolta che ho fatto, che l'ho combinata grossa, però il Signore è veramente... Capite? La lode viene dal cuore che riconosce Dio. Ecco perché chi non conosce il Signore non può lodare il Signore. Non è una cosa mentale. Può cantare, può partecipare, sembra, ma non è qualcosa di genuino, non è qualcosa che viene spontaneo. E chi non ha un rapporto quotidiano e costante con il Signore, non lo vede all'opera nella propria vita, non vede i piccoli e i grandi segni della sua mano, diventa difficile lodare, non è una cosa spontanea. Almeno non come lo è quando il Signore fa un miracolo e tu... Avete mai gridato perché vi è successo qualcosa di bello? Una risposta inaspettata, vi prendono a un lavoro, qualsiasi cosa, rispondono positivamente a una domanda, c'è subito quell'entusiasmo, quella gioia, quella carica. È così anche rispetto al Signore. La lode scaturisce dalla benedizione di Dio nella nostra vita. E dice il motivo della lode: Lui è il Padre delle misericordie. Che cos'è la misericordia di Dio? La misericordia di Dio è quando Lui non punisce chi merita di essere punito, chi ha sbagliato, chi ha peccato. Quando Dio non mi tratta come meriterei, cioè non mi punisce, non mi castiga, non mi condanna come meriterei. Quando trattiene il giudizio giusto sulla mia vita, io ho sbagliato, Lui mi dovrebbe punire e non lo fa, allora Dio è misericordioso. Questa è la misericordia, e Paolo lo chiama il Padre delle misericordie, e le usa al plurale, come se sta sommando tutto quello che gli viene in mente di come Dio è stato misericordioso con lui, e dice proprio: sei il Padre della misericordia, il Padre delle misericordie. È qualcosa che lui ha sperimentato nella sua vita, la misericordia di Dio. Paolo non era un uomo perfetto, anche lui era un peccatore, e anche lui ha conosciuto la misericordia di Dio. E poi lo chiama il Dio di ogni consolazione. Quindi non solo Dio trattiene la sua mano dal punire chi lo merita, io, quando sbaglio, non solo non mi distrugge, quindi in negativo, ma in positivo mi aiuta, mi sostiene, mi sta vicino, mi fortifica. La parola consolazione qui è molto interessante, è paraclesis. Conoscete questa parola in greco? Sì. Significa affiancarsi per aiutare, per sostenere, per assistere, per fortificare. Consolazione. Qui
Quindi non è semplicemente ti sto vicino, pacca sulla spalla, ma è ti sto vicino, adesso ti aiuto, adesso ti do forza, paraclesis. E Gesù chiama lo Spirito Santo in Giovanni 14, in Giovanni 15, in Giovanni 16, come lo chiama? Il Consolatore. Lo Spirito Santo è il Consolatore, colui che dà questo tipo di apporto. Svolge questo tipo di ruolo, quello di consolare, e infatti lui è il Paracletos. E in Giovanni 2:1 l'Apostolo Giovanni chiama Gesù l'avvocato presso il Padre, quando dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E lì, quando dice questa parola avvocato, usa la stessa parola, Paracletos. E anche Gesù, quando dice, ha detto quello che ho detto prima, vi manderò un altro consolatore, perché ce n'era già uno. E quindi abbiamo il Padre, è il consolatore, lo Spirito Santo che è il consolatore, e il Figlio che è il consolatore. Tutti e tre nella divinità, nella perfezione della divinità, hanno questa funzione di paraclesis, di aiuto, di assistenza, di dare forza. Sono tutte e tre paracleto per noi. Quindi quando sono nella prova, nell'avversità, nell'afflizione, Dio mi avvicina, mi aiuta, mi dà la forza, lo Spirito Santo dentro di me mi riporta la mente e il cuore alle cose di Dio, mi ricorda la parola di Dio e quindi mi rialza, mi dà quella pace, quel sostegno, quella forza. E quando sperimento tutto questo, nasce spontanea, come stiamo dicendo, la lode. Il ringraziamento. E quindi scopro che quel momento brutto di afflizione, di difficoltà, in realtà mi è servito, perché ora sono più forte, ora conosco più e meglio il Signore, sono più vicino al Signore, la mia fede è più forte. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Quante volte leggiamo la parola consolazione, consolare in questi versetti e quante volte la parola afflizione? Ce n'è ripetuto tantissime volte. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Noi tendiamo sempre a pensare che la nostra sia una particolare afflizione, un tipo speciale che magari gli altri non stanno o non conoscono. Ma è bello che qui non c'è un'afflizione che è esclusa. Il Signore ci consola in ogni afflizione. E pur non desiderando le sofferenze, non desiderando le afflizioni, perché non siamo di quelli che masochisti, no? Ah, voglio cercare le sofferenze e me le procuro. No, non le desideriamo, non le cerchiamo, ma dobbiamo ammettere che ci fanno bene, sono utili. Perché? Primo, come abbiamo detto prima, perché sperimentiamo e conosciamo Dio in esse. Scopriamo che significa essere aiutati, sollevati, avere la pace, la tranquillità nella tempesta. È incredibile, ma quando tutto va bene, quando tutto fila liscio, quando noi tendiamo automaticamente e naturalmente a farci prendere dall'entusiasmo e in un certo senso a dimenticare un pochettino il Signore. Le afflizioni, le prove invece ci riportano alla realtà di quanto siamo fragili, di quanto siamo bisognosi e quindi ci riportano a Dio. Secondo, perché l'afflizione, la sofferenza ci dà la possibilità, come dice qui Paolo, di capire gli altri che soffrono e aiutarli meglio. È indubbio che quando tu hai sperimentato quel tipo di afflizione e quel tipo di sofferenza, sei maggiormente in grado di capire, comprendere e aiutare quella persona. E quindi il Dio della consolazione che rende noi servi e ministri della consolazione. Ricevendo consolazione possiamo noi dare consolazione. Vi è mai capitato di sperimentare qualcosa di terribile e poi scoprire di essere capaci di consolare quelli che stanno sperimentando quella stessa cosa in un modo particolare, che puoi dire ci sono passato anch'io? Sapete, alle orecchie di una persona sentire questa frase ci sono passato anch'io fa tanta differenza, perché si crea una connessione, un legame.
quella sofferenza che, ripeto, sembra sempre unica e mia personale, a un certo punto scopro che è la sofferenza di altri. Chi ha perso un genitore da bambino può capire e consolare meglio chi ha vissuto lo stesso tipo di esperienza. A me è successo, Dio è stato con me, Dio è stato buono, ma adesso sono in grado di capire un bambino che passa la stessa cosa. Per esempio, però, non sono in grado di capire chi ha avuto un'infanzia difficile, un'infanzia di abbandono, di abuso, di separazione dei genitori, perché i miei genitori sono stati fantastici. E mi è capitato una volta di predicare, insegnare sul bellissimo ruolo di Dio come padre, e portavo spesso questi esempi perché ho avuto un buon padre, e la portavo sempre in maniera positiva, e alla fine della riunione qualcuno mi ha detto: è stato bellissimo, però purtroppo ci sono tanti che non hanno avuto un padre così, e quindi si trovano un po' più difficile capire la bellezza di Dio come padre. Capite quello che sto dicendo? E io qui ho realizzato che bella cosa, però non ho vissuto quello. Però ci sono altre persone che hanno vissuto queste esperienze e possono parlare a questi altri, incoraggiare questi altri. Abbiamo avuto nella nostra famiglia una grave malattia, lo sapete, quella di Sara, mia sorella. E quindi riusciamo facilmente a relazionarsi con persone che vivono situazioni del genere. Però non ho sperimentato altri tipi di sofferenze. Per quello ci sono altri fratelli, altre sorelle, altri. Qui c'è la bellezza del corpo di Cristo, no? Quello che ho sperimentato io è diverso da quello che hai sperimentato tu, ma insieme ognuno può ministrare a bisogni vari delle persone che sono intorno a noi. E tra di noi ci sono esperienze e passati diversi. Chi può testimoniare l'aiuto di Dio nel riprendersi da un divorzio, dalla perdita di un figlio, di un fratello, di una sorella? C'è chi ha sperimentato la persecuzione fisica, c'è chi è uscito dalla dipendenza, della droga, dell'alcol, della pornografia, eccetera. Capite? Tutte queste esperienze sono terribili, nessuno le cercherebbe, nessuno le vorrebbe, però facendo parte della nostra vita, adesso possono diventare un'occasione, un'opportunità, perché noi possiamo ministrare ai bisogni degli altri. Dio lo usa, Dio le usa, e quindi noi che abbiamo ricevuto consolazione possiamo aiutare gli altri e diventare noi ministri di consolazione, consolare gli altri. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche per noi. Quindi, di nuovo, qui ripete questo effetto benefico della consolazione che io ho sperimentato, benefico per gli altri. Dice: se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Perché dice anche salvezza? Perché Paolo ha dovuto attraversare tante prove, tante difficoltà per portare l'Evangelo a queste persone. E quindi le sue afflizioni, le sue sofferenze fisiche, persecuzioni, eccetera, cosa hanno significato per loro? La salvezza. Hanno conosciuto il Signore, hanno conosciuto l'Evangelo, perché qualcuno ha passato tutto questo per andare a predicare loro. E quindi da questa sofferenza e afflizione c'è stato non solo tanta benedizione, ma addirittura la salvezza. Quando pensi a un bene come la salvezza di un'anima, cosa c'è di più di questo? Non vale la pena aver sofferto un po'? Pensiamo, facciamo un esempio nella nostra vita. Se pensi che devi fare dei sacrifici per comprare un'auto, la compri ed è bello ed è comoda e ti ripaga, ti ripaga, no? Non dici: ne è valsa la pena fare un po' di sacrifici per avere quest'auto nuova? E pensate riguardo alla salvezza. Quando una donna partorisce, ovviamente il parto è un'esperienza dolorosa, difficile, ma alla fine ne è valsa la pena. E quindi un'ora fa, 2 ore fa stava lì gridando, strillando, soffrendo, piangendo, e dopo 2 ore è lì che gode della gioia e dice: ne facciamo un altro. Uno penserebbe: ma è pazza, è follia pura. Perché quella sofferenza, avere la gioia del bambino tra le braccia, ti ripaga e dici: ne è valsa la pena. E questo è quello che sta dicendo Paolo qui. La nostra speranza a vostro riguardo è salda,
sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. La nostra speranza a questo riguardo è salda. Non si può perdere, non si può sbagliare. Anche quando sei afflitto e soffri, sai che c'è un bene che ne verrà. Anche se hai fallito completamente la tua vita, Dio è capace di prendere quei fallimenti e farli diventare un'opportunità di testimonianza e un legame per gli altri. Capisci che non puoi perdere. Tutte le cose cooperano al bene e dici grazie Signore. E quindi questa speranza riguardo a voi è salda. Perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un così grande pericolo di morte e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. Mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Non vogliamo che ignoriate la nostra afflizione, dice Paolo. Paolo ci tiene che loro lo sappiano. Se dice non vogliamo che lo ignoriate, che significa? Vogliamo che lo sappiate. Ci teniamo che lo sappiate. Lui voleva che loro sapessero che lui e i suoi avevano sofferto. Perché? Perché potessero piangersi un po' addosso, oh guarda come abbiamo sofferto, e loro, oh poverini, hanno sofferto. No, ovviamente non per questo. È importante che condividiamo i nostri pesi con i nostri fratelli, o no? Altrimenti Paolo non l'avrebbe detto. Alcune volte è facile condividere i propri pesi. Altre volte non è molto facile condividere i propri pesi con i fratelli. Dipende un po' dalle circostanze. Dipende anche un po' dalla personalità di ciascuno. Ci sono personalità più estroverse, si dice estroverse, che sono più propense a parlare di se stesse, anche a raccontare i problemi, a cercare aiuto negli altri. Ci sono personalità più introverse che tendono invece a tenerlo più per sé, come una cosa un po' privata. O magari siamo stati feriti nel passato da qualcuno a cui abbiamo raccontato, abbiamo condiviso un peso e in qualche modo o non ci hanno capito o addirittura è andata male, ne hanno parlato agli altri in maniera sbagliata o l'hanno usato contro di noi. Certe volte può esserci questa cosa, aver paura di condividere i propri pesi perché nel passato siamo stati feriti o traditi. Rimane il fatto che dovremmo farlo, dovremmo rischiare. Siamo un corpo e dobbiamo condividere le gioie e i dolori. Però è molto bello perché noi spesso non ci facciamo l'errore di non interessarci della vita degli altri e quindi neanche sappiamo per cosa pregare. Mi è mai capitato, ma non so come pregare per te, veramente. Cioè, mi viene in mente Paolo, ma che cosa potrà avere bisogno Paolo? E non lo so realmente. Ma se impariamo invece a condividere i nostri pesi, le nostre richieste, è anche un modo per stimolare e produrre e provocare la preghiera dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, nei nostri riguardi. Non solo noi dobbiamo pregare per gli altri, ma dobbiamo anche accettare che gli altri preghino per noi, no? Giusto? E quindi Paolo ci tiene che loro sappiano questo. Certe volte è semplicemente l'orgoglio che ci impedisce di farlo. Non voglio condividere i miei pesi, li tengo per me. Perché, un po' per orgoglio, no? Perché ci mostra un po' deboli e quindi vabbè, forse dico alcuni pesi che ho, quelli un po' più superficiali, ma non racconterò mai le cose profonde e le sofferenze e i drammi che magari sto vivendo. Per esempio, molto spesso le coppie non condividono i pesi dei problemi matrimoniali e questo porta sì che le coppie scoppiano, nel senso che tutto rimane lì dentro, la tensione non viene portato all'esterno e quindi è doloroso e fa male e viene vissuta anche in maniera, c'è tanta solitudine. Ovviamente l'estremo è che non dobbiamo andarci a fare i fatti degli altri, non dobbiamo andare a ispezionare, allora quindi che problemi c'hai? Così come posso pregare per te? Facciamo l'inchiesta, no? L'intervista.
Facciamo gli investigatori. L'angoscia e l'afflizione, dice, che ci capitò in Asia. Non si sa bene a cosa si riferisse qui. Forse l'opposizione che ebbe ad Efeso, la persecuzione ad Efeso, o forse una malattia. Comunque dice l'afflizione, la nostra afflizione che ci capitò in Asia, e poi dice come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze. Questo è un altro errore che credono tanti, che Dio non ci farà mai sperimentare una prova, una difficoltà, una sofferenza che va oltre le nostre forze. Questa particolare afflizione che ci capitò in Asia, di cui parla Paolo, era un peso così pesante che lui dice, prima lo chiama eccessivamente gravati, appesantiti, e poi dice che non potevamo portarlo. In altre parole diceva, non ce la facevamo più, era oltre le nostre forze, era oltre le nostre forze. Allora perché il Signore l'ha permesso se era oltre le nostre forze? È stato un caso? È sfuggito al controllo di Dio? Perché magari il Signore filtra le prove, le difficoltà, le afflizioni, dice questo lo possono portare, questo lo possono portare, questo no, e gli è sfuggita una? Ovviamente no. Dio permette queste afflizioni insormontabili, insopportabili, perché lo dice qui, affinché non ci confidassimo in noi stessi ma in Dio. Dio può permettere una prova che va al di là delle tue forze, un dolore che va al di là della tua capacità di sopportazione, perché vuole che tu non confidi più in te stesso ma che confidi in Lui. Perché se è una prova al di là delle tue forze, sei costretto a fare i conti sulle forze del Signore, giusto? Non ce la fai, non la puoi gestire. E questo è il nostro problema, che spesso vogliamo gestire, vogliamo risolvere al nostro modo. Questa è la nostra tendenza, questo deriva dalla nostra natura umana, dalla nostra carne, e anche un po' dal fatto che non confidiamo completamente in Dio. Allora il Signore la permette per aiutarci a confidare di più in Lui. Allora noi siamo lì nel panico, devo fare qualcosa, però non puoi fare qualcosa, sei impossibilitato, sei bloccato. E Dio ci porta alla fine di noi stessi, ci porta allo stremo, quando non riusciamo neanche più a alzare un dito e possiamo solo dire aiuto, aiuto. Sapete presente la classica scena del marito a letto con la febbre a 37 e mezza? Sto per morire, aiutami, portami qualcosa, no? Era una battuta, qualcuno non l'ha capita, l'ha apprezzata. Dio ci porta alla fine di noi stessi perché vuole che gridiamo aiuto, che confidiamo in Lui. E la fine di noi stessi, qui Paolo la definisce così: avevamo già la sentenza di morte, ce l'avevamo detta tra di noi. In pratica Paolo si guarda Timoteo, sei un uomo morto. Siamo morti, siamo spacciati. Qui, se non interviene il Signore, è finita. È il nostro ultimo giorno. Un classico esempio di questo è Giacobbe. Ve lo ricordate Giacobbe? Sapete com'è nato, com'è venuto al mondo Giacobbe?

Giacobbe Esaù, è uscito prima Esaù e c'era Giacobbe attaccato lì al calcagno, come ancora a litigare. No, volevo uscire prima io! E infatti l'hanno chiamato acchiappa calcagno. Soppiantatore Giacobbe significa in realtà colui che tiene il calcagno. E per tutta la vita Giacobbe ha cercato di fare a modo suo. Ora, Dio aveva rivelato a Rebecca, sua madre, che il minore avrebbe servito, il maggiore avrebbe servito il minore, quindi che Giacobbe avrebbe avuto la benedizione e il primato sopra Esaù. Però né Rebecca né Giacobbe l'hanno aspettata dal Signore questa cosa, hanno voluto farla a modo loro e l'hanno fatto in modo terribile, ingannando in quel modo Isacco. Ingannando Esaù, Dio gliel'avrebbe data nel suo tempo e nel suo modo, ma loro non hanno saputo aspettare, hanno voluto fare da sé, o hanno voluto aiutare Dio forse, e hanno fatto un macello. Ma poi Giacobbe ha vissuto altre situazioni di questo tipo. Poi si è ritrovato con Labano, che anche lui era uno che insomma, uguale, sì, quindi è stata dura. Ma lui aveva sempre questa tendenza e poi è scappato, è fuggito, non ce la faceva più. Sapete la storia, insomma. A un certo punto si ritrova in questa condizione. Labano ha le spalle, si sono salutati in pace miracolosamente perché Dio è intervenuto, se no Labano lo avrebbe voluto ammazzare. E quindi non poteva tornare da Labano perché Labano ha detto: non, questo è il confine, se passi di qua sono fatti tuoi. Lì non poteva tornare indietro, non poteva andare avanti perché sapeva che Esaù stava venendo con 400 uomini e non era una buona notizia. Quindi dove vado? Destra non posso andare, sinistra non posso andare, avanti non posso andare, dietro non posso andare, sono spacciato. E quella notte dice che un angelo del Signore ha combattuto con lui e hanno lottato e alla fine l'angelo l'ha toccato, l'ha reso zoppo. Gli ha toccato l'anca e l'ha reso zoppo. Perché l'ha reso zoppo? Perché non scappasse più, perché non fuggisse più, perché non poteva più dire adesso faccio a modo mio. E Dio ci è andato duro con lui, l'ha portato alla fine, allo stremo, ha esaurito tutte le sue risorse, non aveva più stratagemmi. Io immagino, perché lui era un uomo che rifletteva, che ragionava, era intelligente, io immagino che stava lì e adesso che faccio, non sapere che cosa dire. Aveva diviso le schiere in due, aveva mandato una metà prima, un sacco di regali, mandrie di ogni tipo a suo fratello, tant'è che il fratello quando lo vede dice: ho visto un sacco di mandrie che venivano nella mia direzione, cammelli, asini, cavalli, mucche. Ma che cos'era? No? Per dire, Dio l'ha portato in quella condizione e Dio l'ha fermato in maniera dura, l'ha reso zoppo per tutta la vita, perché voleva che camminasse. E non in base alla sua forza, ma appoggiato al Signore. E anche così è per noi. Dio vuole che noi camminiamo per fede. Camminare per fede significa camminare e fare l'impossibile. Mettere i piedi sull'impossibile, su qualcosa che non c'è, che non si vede. E Dio vuole che camminiamo così, affinché confidassimo non in noi stessi, ma in Dio. E guardate come descrive Dio. In Dio che risuscita i morti. Noi avevamo già la sentenza di morte, eravamo spacciati, ma confidavamo in Dio che nel caso ci avrebbe anche fatto risuscitare. E che cosa significa? Significa che il nostro Dio può tutto. Neanche la morte è un problema per lui, è un problema per te. Se pensiamo a una persecuzione, a una sofferenza, qual è la fine di tutto? La morte. Ma con Dio neanche quello è la fine di tutto, neanche quello è un problema, perché lui lo può facilmente superare, perché è il Dio che risuscita i morti. Abbiamo parlato della risurrezione un paio di settimane fa. Ma lui stava parlando anche della possibilità che Dio risuscitasse lì. Ed era successo una volta, se vi ricordate, perché una volta era stato lapidato, vi ricordate, fuori da Listra, mi pare. Era stato lapidato, tutti pensavano che era morto, già iniziavano quasi a piangerlo. A un certo punto lui si alza, fa torniamo in città. E loro, no? Paolo probabilmente era morto e risuscitato, e quindi sapeva che se era volontà di Dio, se quello non era il giorno stabilito da Dio, ma il Signore voleva che facessero ancora qualcosa, se li avessero uccisi, Dio li avrebbe risuscitati, perché è il Dio che risuscita i morti. Ora, se è Dio che risuscita i morti, significa che non esiste veramente un problema.
reale, perché

E Dio può fare qualsiasi cosa. Ma la questione è questa, la domanda è questa: stiamo confidando nel Dio che risuscita i morti? Dipende da come lo vediamo, se lo conosciamo in questi termini. Il quale, notate il versetto 10, ci ha liberati e ci libera e ci libererà ancora. In quella particolare afflizione, e io credo che sia stata una persecuzione, Dio li ha liberati all'ultimo minuto, li ha fatti proprio aspettare fino a... e poi li ha liberati all'ultimo minuto. E Paolo sa che il suo tempo non è ancora arrivato, quindi dice che Dio li libererà ancora nel futuro. Ma anche se dovessimo morire, anche questa sarebbe una liberazione, giusto? Giusto? Ci libererà ancora. Non possiamo perdere, non possiamo perdere, grazie a Dio. Ma mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, quindi lui condivide il suo peso perché loro possono pregare, quindi aiutare in preghiera. E questo che cosa produrrà? Ringraziamento. Quindi il bello di condividere i nostri pesi e le nostre preghiere è che lo facciamo insieme, preghiamo tutti insieme, siamo uniti nella preghiera, possiamo superarla insieme e poi possiamo anche gioire e ringraziare il Signore insieme, giusto? Ora, questi erano i primi versetti, dai versetti successivi entrerà un po' nel merito di alcuni problemi, ma qui ha parlato molto di questa consolazione nell'afflizione, ha parlato di sé nell'afflizione. E abbiamo visto che anche se la sofferenza e l'afflizione non sono piacevoli o cose da ricercare, sono benedette, hanno il loro frutto positivo. Ora, da genitore, io voglio sempre risparmiare le sofferenze a mio figlio. È naturale nei genitori che cerchiamo di risparmiare. Quello che ho vissuto io non voglio che lo vivano loro, diciamo. Ma spesso finiamo per viziare i nostri figli perché non vogliamo che sperimentino le stesse privazioni che abbiamo sperimentato noi. Quindi io non avevo tante cose e io voglio invece che loro, e so che significava la sofferenza che mi provocava, quindi voglio che loro ne abbiano più di me. Ma c'è un rischio in questo. Il rischio è che loro sentano tutto come dovuto e che non devono più e mai fare sacrifici e sono abituati bene e quindi non gli ho fatto un favore in realtà. E poi notiamo che più gli diamo, più sono scontenti. Le cose che noi non ci sognavamo nemmeno, gliele diamo e loro ne vogliono ancora di più e non sono mai contenti e non hanno mai nulla, non sono mai soddisfatti. Quindi dobbiamo stare attenti a questa cosa, risparmiare sofferenze che abbiamo avuto noi da piccoli a loro e poi rischiare invece di eccedere e viziarli, e viziarli significa rovinarli. Perché dico questo? Perché noi abbiamo vissuto queste cose e un po' ci hanno formato. Ci hanno insegnato un po' a risparmiare, a stare attenti, a spendere soldi, energie, tempo, a dare valore a un giacchetto, a un paio di scarpe, no? Perché non è che si compra, no? Quindi queste cose un po' ci hanno formato. E perché non dovrebbe succedere anche un po' a loro? Comprendere che una cosa ha un valore e costa. Perché dobbiamo privare loro di questa possibilità? Se hanno fatto bene a noi queste cose, un po' di privazioni, un po' di rinunce, perché non dovrebbero fare bene a loro? Un altro problema del voler evitare sofferenze dei nostri figli potrebbe essere quello di metterli sotto una campana di vetro, si dice così. Che cos'è questa campana di vetro? Quando vogliamo metterli in un ambiente iper, super protettivo, ma non sarà sempre così. E quindi noi non vogliamo che sperimentino cose difficili, litigi, fallimenti anche, sconfitte, i problemini tra bambini, i giochi cattivi, le prese in giro, gli inganni, anche le violenze. Vogliamo farli vivere sotto una campana di vetro e quindi vogliamo risparmiare loro tante sofferenze, ma di nuovo non stiamo facendo un favore, perché dobbiamo aiutarli a capire che il mondo è anche... Ci sono anche persone cattive, ci sono anche situazioni difficili, ci sono anche fallimenti. Si può sbagliare, si può cadere, ma bisogna avere la forza di rialzarci. La vita è difficile. Un bambino che è cresciuto in un ambiente iperprotetto poi scopre che la vita è difficile e dice:
La vita è difficile, non ce la faccio. E quindi potrebbe essere un grave problema. Un'altra cosa di questo discorso, non vogliamo che sperimentino le conseguenze delle loro azioni. Non vogliamo che soffrano, non vogliamo che ci rimangano male e stiamo sempre lì a coprirli, a difenderli, a giustificarli. Non sono loro i cattivi, sono sempre gli altri i cattivi. E questa tendenza è molto pericolosa oggi, è diventata veramente dilagante oggi. Oggi un insegnante non ha più ragione, ha ragione mio figlio, l'insegnante è uno sciocco, no? Ma questo distrugge il concetto di autorità, ma anche rovina tuo figlio. Perché qual è l'effetto di proteggere sempre, giustificare sempre, oh, non fa niente, e dire non ci sono conseguenze alle tue azioni? Qual è l'effetto? La persona non cresce. Non matura, non si assume le sue responsabilità. E non è vero che oggi i ragazzi non si assumono le loro responsabilità. E non è vero oggi che anche gli adulti non si assumono le loro responsabilità. Chi ora si assume le proprie responsabilità? Non lo fanno i nostri governanti. Ma questo è indice di immaturità, perché una persona matura dice: ho sbagliato, me ne assumo la responsabilità e pagherò. Come si insegna questo? Si insegna da bambini, questa è maturità e noi dobbiamo portare i nostri figli, i nostri fratelli alla maturità e dobbiamo insegnare loro che ci sono delle conseguenze per ogni azione e queste conseguenze devono essere pagate. Io ho sentito questa frase tempo fa e mi è rimasta forte, parla per i genitori, però capite. Dice: lascia che tuo figlio paghi le conseguenze delle proprie azioni ora che è piccolo e che queste conseguenze sono piccole. Crescerà più maturo e starà più lontano da quegli errori che invece potrebbero avere conseguenze enormi. Che cosa vuole dire? Che se tuo figlio fa il monello e rompe il giocattolo di un altro bambino, invece di dire oh no, non è successo niente, non fa niente, e adesso lo paghi con i soldini tuoi, è una piccola cosa, è una piccola conseguenza, ma lui impara a pagare per un suo errore quando la conseguenza è piccola. E imparerà che è giusto. E da grande crescerà con questo concetto: devo prendermi le mie responsabilità e forse non ruberà le macchine degli altri, non picchierà le altre persone, non ammazzerà la prima persona che gli dice di no, gli sta antipatico. Capite quello che sto dicendo? Oggi pagherà delle conseguenze e io posso assisterlo, aiutarlo, fargli comprendere queste cose. Ma adesso le conseguenze saranno ridicole, piccolissime, ma lui imparerà e loro impareranno questo concetto, le conseguenze delle proprie azioni. Quindi dobbiamo imparare ad affidarlo a Dio e accettare gradualmente che viva la sua vita e accompagnarlo, assisterlo in questo, compresi errori e dolori. È sempre triste vedere chi si ama soffrire. Dobbiamo pregare, dobbiamo affidare queste persone a Dio, anche i nostri figli. E Dio ha un piano anche nella sofferenza, sa usarla per i suoi scopi. Preghiamo. Grazie Signore, grazie perché tu sei Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione. E veramente, guardando dietro alla nostra vita, ci hai consolato davvero tanto. Ci sei sempre stato vicino, ci hai dato la forza di superare le prove anche più difficili, più avverse, anche quando abbiamo pensato che era troppo per noi. Adesso guardando indietro scopriamo che tu eri lì e ci hai sostenuto e ci hai tirato fuori. Aiutaci ad affidarci di più a te, aiutaci a diventare ministri della consolazione, che possiamo consolare i nostri fratelli, le nostre sorelle, le persone che vediamo ogni giorno, perché c'è tanta sofferenza, tanta afflizione e molta di questa è sofferenza che noi ci autoaffliggiamo con le nostre scelte sbagliate, con i nostri atteggiamenti sbagliati, soprattutto verso di te. Aiutaci, Signore, riempici del tuo spirito, aiutaci, insegnaci come condividere i pesi gli uni degli altri, aiutaci e insegnaci anche come seguirci gli uni agli altri, come incoraggiarci nelle cose tue, nella fede gli uni agli altri. Grazie perché tu sei il nostro consigliere, il nostro consolatore, il nostro paracleto, sempre vicino, sempre pronto per aiutarci e sostenerci e rialzarci. Sei davvero un Dio meraviglioso.
Dacci la saggezza, la forza come genitori, come nonni, come zii, come semplici amici a tirare su questi bambini nella tua grazia e con saggezza. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

nostri ascoltatori auguriamo un buon ascolto e l'augurio che la benedizione del Signore sia e rimanga sopra ciascuno di loro. Con questa rubrica intendiamo dare una risposta alle domande dei nostri ascoltatori. In particolare, una signora ci chiede delucidazioni sulla Chiesa con questa domanda: vorrei sapere di più sulla Chiesa e sul suo fondamento. Noi crediamo che la signora che ci ha posto la domanda ha inteso per Chiesa quell'organismo vivente che è stato istituito da Dio e che è così ben rappresentato dal Nuovo Testamento. Ebbene, questa Chiesa è nata storicamente il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso sui 120 discepoli sull'alto solaio di Gerusalemme. La parola del Nuovo Testamento tradotta Chiesa è Ecclesia, cioè assemblea di chiamati. Questo termine può essere applicato ad una congregazione come all'intero corpo dei credenti sulla terra. Una delle più belle e più complete definizioni della Chiesa è contenuta nella Epistola di San Paolo agli Efesi, capitolo 1, verso 23. Ogni cosa egli, cioè Dio, gli ha posto sotto i piedi, cioè al suo figliuolo Gesù Cristo, e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo. Il Signor Gesù ha lasciato questa terra 19 secoli or sono, ma Egli è ancora nel mondo, perché vive tangibilmente attraverso la Chiesa, che è il suo corpo. Gesù ha detto: come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Ed ha anche detto: chi riceve me, riceve voi. Quindi la vita di Cristo continua ad essere espressa attraverso i suoi discepoli, e questo avverrà fino a che la Chiesa non sarà rapita nei cieli, come Gesù ha promesso. Il libro dei Fatti degli Apostoli è solo l'inizio della storia della Chiesa. Attraverso le sue pagine troviamo che Gesù continua a vivere ed operare meravigliosamente nei suoi discepoli. Il libro dei Fatti non si chiude, perché non si può chiudere. Scusate, la storia meravigliosa dei fatti di Gesù attraverso la Chiesa, che è il corpo di Lui, continua ancora oggi. Il Cristo ha usato una illustrazione: io sono la vite e voi siete i tralci. La vite non è completa senza i tralci, e i tralci non sono nulla se staccati dalla vita. Cristo Gesù è la vite e i suoi discepoli sono i tralci. Se il figliuolo di Dio deve essere conosciuto nel mondo, ciò può avvenire solo attraverso coloro che portano il suo nome e che sono partecipi della sua vita e delle sue esperienze. Come Cristo fu riempito di Spirito Santo al fiume Giordano, così la sua Chiesa è stata riempita dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste. Come Gesù andò attorno predicando l'Evangelo ai poveri e guarendo da infermità i malati e consolando gli afflitti, così la Chiesa segue anche in questo fedelmente le sue orme. L'Apostolo Giovanni individua questa unità di azione, di intenti, con le parole contenute nella sua prima epistola, al capitolo 4, al verso 17. Quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Cristo Gesù fu perseguitato e respinto e alla fine fu messo in croce. La sua Chiesa nei secoli ha subito la stessa sorte. Chi vuol vivere piamente in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo, sarà perseguitato. È da escludere quindi che la vera Chiesa di Gesù sia contemporaneamente militante e trionfante sulla terra. Sarà sempre una Chiesa che si troverà in minoranza e che si farà strada nel mondo in mezzo a molte difficoltà e nemici, ma la vita di Cristo, che è in lei, la renderà
indistruttibile. Come abbiamo visto, c'è analogia tra Cristo e la Chiesa e tra la vita di Cristo e la vita della Chiesa, tra l'esperienza di Cristo e l'esperienza della Chiesa. Analogia e identificazione, perché Cristo si vuole riconoscere nella Chiesa e la Chiesa si vuole riconoscere nel Cristo. Il capo e il corpo vivono in perfetta unità, o in simbiosi, come si direbbe in un linguaggio moderno. Le funzioni del capo sono diverse da quelle del corpo, ma il capo non può fare a meno del corpo se si vuole esprimere o agire. La Chiesa è corpo di Cristo nel senso che è un organismo vivente che obbedisce ciecamente e incondizionatamente alle direttive del Cristo. Gesù può disporre della sua Chiesa, che è il suo corpo, un corpo dove pulsa la vita, perché lui stesso l'ha generata in coloro che lo hanno accettato e perché lo Spirito Santo è stato sparso copiosamente per tenere costantemente accesa la fiaccola dell'amore divino nei cuori. Siamo lontani quindi dal concetto comunemente accettato di Chiesa come organizzazione di persone che seguono dei principi religiosi in maniera più o meno distaccata e formale, e dove l'ordinamento umano prende il posto dell'ordinamento divino. Infine, l'Apostolo Pietro estende il concetto di Chiesa da corpo a tempio e così si esprime: accostiamoci a Lui, cioè a Cristo, pietra vivente, riprovata sì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questa è la Chiesa, una comunità di credenti e di sacerdoti laici che offrono a Dio la preghiera, la lode, le opere come conseguenza della salvezza e l'obbedienza, e sono nel contempo un tempio dove Dio il Padre, Cristo il Figlio e lo Spirito Santo si intrattengono come il luogo preferito della loro dimora. Prima di proseguire nella seconda parte su questo argomento, ascoltiamo uno stacco musicale che la regia manderà in onda.

Nella prima parte abbiamo parlato della Chiesa come corpo di Cristo. Ora parliamo del fondamento della Chiesa come richiesto dalla nostra ascoltatrice. L'Evangelo a questo proposito è particolarmente esplicito. L'Apostolo Paolo afferma nella sua prima epistola ai Corinti, al capitolo 3, al verso 11, perché nessuno può porre altro fondamento che quello che è stato posto, il quale è Gesù Cristo. Cristo Gesù dunque è la pietra angolare su cui tutto l'edificio della Chiesa è costruito. Nessuno può porre altro fondamento. La frase è perentoria. La Chiesa è fondata su Gesù Cristo perché Lui l'ha acquistata col suo proprio sangue. Mediante il suo sacrificio l'ha riscattata dal peccato e dalle tenebre e con la sua parola l'ha illuminata della sua stessa luce. Gesù è la guida infallibile della Chiesa. Senza di Lui la Chiesa non ha amore, non ha vita e non ha la potenza necessaria per vincere le porte dell'inferno, come scritto nel capitolo 16 dell'Evangelo di San Matteo. L'Apostolo Paolo estende ulteriormente il concetto di Cristo quale fondamento della Chiesa scrivendo agli Efesi al capitolo 2 al verso 20: essendo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del cantone su cui tutto l'edificio ben composto cresce in un tempio santo al Signore, nel quale ancora voi siete edificati per essere un tabernacolo di Dio in spirito. La sicurezza e l'invincibilità della Chiesa sta proprio in questa verità. Cristo è la pietra portante di tutto l'edificio. Ogni cristiano è una piccola pietra di questo grande edificio che poggia sulla grande pietra che è Cristo Gesù. Questa verità però non trova tutti d'accordo. Molti, pur riservando a Cristo il ruolo di fondatore della Chiesa, affermano che la Chiesa è stata affidata ad una guida visibile, cioè a Pietro e ai suoi successori. Uno dei tanti teologi sostenitori di questo principio afferma: Pietro fu costituito da nostro Signore come il mezzo di impartire alla Chiesa l'indefettibilità e l'unità e di assicurarle permanentemente questa proprietà. Pietro fu investito della suprema autorità spirituale di legiferare per l'intera Chiesa, insegnare, controllare, giudicare, condannare l'errata dottrina o qualunque cosa tendesse alla distruzione della Chiesa, affidare gli uffici o deporre, oppure limitarne o sostenerne la giurisdizione a secondo che la sicurezza o il benessere della Chiesa lo richiedessero. In una sola parola, ad esercitare come capo supremo e rettore e maestro e pastore tutte le funzioni spirituali possibili e necessarie per la prosperità e la vitalità della Chiesa. Insomma, senza Pietro e i suoi successori, aggiungiamo noi, e anche la loro infallibile guida, la Chiesa soffrirebbe una vera e propria paralisi. Noi preferiamo credere a quanto invece ci insegna l'Evangelo. Gesù non ha mai detto quanto abbiamo orora ascoltato. Gesù non ha mai inteso che un uomo avesse a prendere il suo posto, anzi ha assicurato che sarebbe stato con la Chiesa in ogni tempo fino a che il mondo vivrà. Anzi, egli è geloso del governo della Chiesa e si prende cura personalmente della sua crescita e del suo perfezionamento. Gli uomini possono piantare ed annacquare, come dice l'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Corinti, ma è solo Dio che fa crescere. Egli è il capo e il compitore della nostra fede.
tutto fa capo a lui, perché per lui e in vista di lui che tutte le cose sono state fatte, e Dio il Padre gli ha posto ogni cosa sotto ai piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui e il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questo passo lo abbiamo già letto nella prima parte e ci è piaciuto ribadirlo ancora. Nessuno dunque può porre altro fondamento. La parola di Dio va presa rigorosamente alla lettera, e noi siamo felicissimi di avere in Cristo Gesù e solo in Lui il fondamento della nostra fede. Questa è la risposta, molto in sintesi, alla domanda della nostra ascoltatrice, che voleva sapere di più sulla Chiesa e sul suo fondamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Una testimonianza vera. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 31 a 37. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. L'evangelista Giovanni aveva compreso molto bene l'importanza di essere un testimone oculare di ciò che stava avvenendo in quel giorno nel luogo chiamato Golgota, ovvero il teschio. Molte profezie contenute nelle scritture ebraiche si erano già realizzate prima e durante la crocifissione di Gesù, ma Giovanni mise in evidenza il fatto che continuavano ad adempiersi profezie anche dopo che Gesù aveva reso lo spirito. I giudei avevano chiesto che i corpi di Gesù e dei due malfattori crocifissi con lui non rimanessero sulla croce durante il sabato. Quella era oltretutto una settimana particolare, la festa degli azimi, che cominciava proprio con la Pasqua, ed essi non volevano che fosse turbata dalla presenza di cadaveri non seppelliti. D'altra parte, in Deuteronomio 21, versi 22-23, era scritto: quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. È opportuno notare che Gesù aveva reso lo Spirito prima di quanto i Romani si aspettassero. Infatti Gesù è stato sulla croce circa 6 ore, dalla terza alla nona ora, come scritto in Marco 15:25. Un tempo molto breve per una crocifissione. Infatti non era infrequente che i condannati a morte restassero sulla croce anche per un paio di giorni prima di spirare. Infatti i due malfattori crocifissi alla destra e alla sinistra di Gesù erano ancora vivi, motivo per cui i soldati spezzarono loro le gambe per favorire una morte rapida. Infatti, con le gambe spezzate, il condannato a morte non poteva più fare forza sulle gambe per sollevarsi e respirare meglio. Così il peso del corpo tendeva a spingerlo verso il basso, con le braccia che rimanevano in alto, rendendo difficile la respirazione e favorendo la morte per asfissia in breve tempo. D'altra parte, Gesù aveva dichiarato che nessuno avrebbe potuto togliergli la vita se non fosse stato lui stesso a deporla. Lo disse in Giovanni 10:18. Egli rese quindi lo spirito quando ritenne che fosse il momento opportuno, dopo aver realizzato tutte le profezie che dovevano essere realizzate prima della sua morte, e al tempo stesso morì prima che i soldati romani venissero a spezzargli le gambe. Solo colui che aveva dominio sulla vita e sulla morte poteva avere il controllo della situazione anche in una simile circostanza. Potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma Giovanni raccontò questi particolari perché dimostravano che Gesù rese lo Spirito quando lo volle, favorendo la realizzazione di altre due profezie. La prima profezia riguarda l'agnello pasquale con cui Gesù si stava identificando, le cui ossa non dovevano essere spezzate. Questo è scritto in Esodo 12:46 e in Numeri 9:12. Inoltre Giovanni poteva aver colto un riferimento al Salmo 34:19 20, in cui è scritto: «Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno». La seconda profezia si adempì quando i soldati trafissero Gesù con una lancia per assicurarsi che fosse morto. Tra l'altro, con le conoscenze mediche attuali, la fuoriuscita di acqua e sangue potrebbe confermare proprio che il cuore di Gesù aveva ceduto per infarto. L'acqua infatti poteva essere il siero separatosi dal sangue nel tempo trascorso tra la sua morte ed il colpo di lancia che il soldato gli aveva inferto. Non ne siamo sicuri, ci sono altre ipotesi a riguardo, ma di una cosa possiamo essere certi, come lo furono i soldati: Gesù era davvero morto. Non fu una morte apparente, come ancora oggi alcuni oppositori del cristianesimo affermano. Trafiggendolo, i soldati adempirono la profezia di Zaccaria 12:10. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. Ciò che colpisce nella profezia di Zaccaria è che Dio stesso parla in prima persona singolare, facendo riferimento al suo rapporto con Israele, che dopo averlo disprezzato sarebbe tornato a lui. Giovanni, citando quel passo, applicò quindi a Gesù il Messia un verso che si riferisce a Dio, alimentando ulteriormente l'idea della divinità di Gesù. D'altra parte, nel contesto del libro di Zaccaria, quella profezia si riferisce agli ultimi tempi, quando Israele sarebbe tornato a Dio e lo avrebbe riconosciuto come proprio re. E Giovanni non ha dubbi sul fatto che quel re sarebbe stato proprio Gesù al suo ritorno. Infatti in Apocalisse 1, versi 7-8, parlando del ritorno di Gesù Cristo, Giovanni farà ancora riferimento a questo brano di Zaccaria, dicendo: «Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente». Giovanni sottolineò di essere un testimone oculare, affermò in maniera accurata la veridicità del suo racconto, perché voleva che i futuri lettori del suo Evangelo potessero credere anche sulla base della sua testimonianza, una testimonianza vera. Egli riportò questi dettagli inerenti le profezie perché sapeva che la realizzazione delle profezie sarebbe stato un elemento importante per i suoi lettori, per stabilire se Gesù fosse veramente il Messia. E tu, credi alla testimonianza di Giovanni? Credi che Gesù fosse davvero morto quando i soldati lo hanno trafitto con la lancia? Hai compreso che Gesù rese lo spirito prima del tempo previsto dai Romani, anche perché si realizzassero queste profezie nei minimi dettagli? Quella di Giovanni è una testimonianza vera. Le sue parole sono le parole di un testimone oculare, scritte proprio affinché anche noi potessimo credere.
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto qualche considerazione relativa al peccato contro lo Spirito Santo. E all'inizio di questo nuovo studio vorrei ribadire che il peccato contro lo Spirito Santo significa resistere a Cristo rifiutando di accettare Gesù quale personale salvatore, nonostante il fatto che lo Spirito Santo ci ha convinti del nostro stato di peccatori perduti, ci ha convinti della giustizia di Dio e del suo giudizio su di noi se non ci convertiamo a Gesù Cristo. Ecco, questo è il peccato contro lo Spirito Santo, respingere Cristo coscientemente. Perciò il peccato contro lo Spirito Santo è imperdonabile, perché vuol dire rifiutare l'unico che ci può salvare, Cristo Gesù, colui che ha dato se stesso per la nostra salvezza. Ma io spero, con tutto il cuore, che tu non respingerai il Salvatore Gesù, ma che lo accetti, ora stesso, come tuo personale Salvatore. E ora, amici, leggiamo dal Vangelo di Marco, il capitolo 3, dal versetto 31 al versetto 35. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, cioè la madre e i fratelli di Gesù, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una moltitudine di gente gli stava intorno quando gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono là fuori che ti cercano». E Gesù rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». E guardati in giro coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre». I fratelli di Gesù, Giacomo e Giuda, scrissero entrambi delle lettere, ma non dissero mai che Gesù era loro fratello. Il fatto è che chiunque è in Cristo gli è più vicino di quanto sua madre e i suoi fratelli naturali lo fossero durante la sua vita terrena. Perciò Gesù poté guardare attorno e dire che i suoi fratelli gli erano affettivamente più vicini di sua madre. Perciò Gesù poté guardare intorno e dire che i suoi discepoli gli erano affettivamente più vicini di sua madre e dei suoi fratelli naturali. Quindi ciò che veramente importa è essere in buoni rapporti con Dio mediante Gesù Cristo, e questo è possibile solo dopo aver accettato Gesù quale proprio Salvatore.

Questo ci dà anche il diritto di essere figli di Dio. Ed eccoci adesso giunti al capitolo 4 del Vangelo di Marco. In questo capitolo ci sono varie parabole, oltre al miracolo della tempesta calmata. Tutto questo si trova anche nel Vangelo di Matteo, tranne una parabola, che è l'unico elemento che differenzia questo capitolo dai passi paralleli di Matteo e che lo rende quindi di particolare interesse per noi. Prima di tutto abbiamo la parabola del seminatore, seguita dalla spiegazione che ne dà lo stesso Gesù. Seguono poi le altre parabole e un miracolo. Abbiamo detto sin dall'inizio che quello di Marco è il Vangelo dell'azione. In questo capitolo però l'accento è messo sulle parabole seguite da un solo miracolo. Tuttavia, ogni parabola contiene elementi decisamente drammatici, per cui anche quando vi sono parabole è sempre l'azione ad avere la preminenza. Ma a questo punto penso sia bene leggere il primo versetto di questo capitolo 4. Gesù prese di nuovo a insegnare presso il mare e una gran moltitudine si riunì intorno a lui, tanto che egli, salito in una barca, vi sedette e la barca stava in mare, mentre tutta la gente era a terra sulla riva. A questo punto della narrazione, l'evangelista Marco mette particolarmente in rilievo il fatto che Gesù uscì dalla casa ed entrò in una barca. Lì si ha la netta impressione che la casa rappresenti simbolicamente la casa di Israele e che il mare rappresenti le nazioni pagane. Ciò significa che Gesù si allontana dal suo popolo per andare verso il mondo. Tale è il contesto di queste parabole che devono essere viste e interpretate tenendo conto della situazione generale. Tutto questo ebbe luogo al culmine del ministero di Gesù. Il Signore era sempre molto occupato, subiva pressioni di vario genere ed era fisicamente stanco, tanto stanco che, come vedremo più avanti, si addormentò nella barca. Intanto, come è scritto nel versetto 2 di questo capitolo, Gesù insegnava loro molte cose in parabole. Il largo uso delle parabole fa parte del metodo di insegnamento di Gesù. Qui è a metà strada dei suoi 3 anni di attività pubblica. Prima aveva usato varie illustrazioni simboliche, come quando aveva parlato con la samaritana dell'acqua della vita. Aveva anche detto ai discepoli che li avrebbe fatti pescatori di uomini e che i campi erano bianchi per la messe. Nel suo sermone sul monte, Gesù aveva poi parlato di sale e di luce, delle fondamenta di una casa costruita sulla roccia oppure sulla sabbia. Ma queste non erano parabole. Ora, invece, Gesù usa il metodo parabolico e narra la parabola del seminatore. Perciò Gesù disse: «Udite, ecco il seminatore uscì a seminare e avvenne che mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra parte del seme cadde su di un suolo roccioso dove non c'era molta terra. Spuntò subito perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si alzò fu bruciata». E siccome non aveva radice, si seccò completamente. Un'altra parte del seme cadde tra le spine, e le spine crebbero e lo soffocarono e non produsse frutto. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, dal versetto 3 al versetto 7. Le 3 zone in cui cadono i semi di questa parabola di cui Gesù parla rappresentano i miscredenti che non accettano il Vangelo della salvezza. Costoro non accettano la parola di Dio, e quindi la loro vita è come il sentiero ai margini della strada, dove gli uccelli divorano il seme, cioè il diavolo porta via la parola di Dio.

altri sono come un terreno roccioso, dove il sole fa seccare il seme perché non c'è terreno sufficiente. Nel terreno pieno di spine, queste naturalmente soffocano il seme, impedendogli di attecchire, di mettere radici. Altre parti, disse Gesù, qui riprendo la lettura di questa parabola, disse Gesù, altre parti del seme caddero nella buona terra e portarono frutto che venne su e crebbe, e giunsero a dare chi il 30, chi il 60 e chi il 100. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 8. Soltanto un quarto del seme cadde sul terreno buono, che rappresenta quelli che sono salvati accettando la parola di Dio, cioè Cristo Gesù. La produzione di terreni buoni, lo si è visto in questa parabola, non è ovunque la stessa, in quanto alcuni producono in ragione del 30%, altri del 60% e altri ancora del 100%. E a questo proposito, vi ricorderete che il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, nel discorso che tenne durante l'ultima cena, mentre era in procinto di recarsi al Getsemani, Gesù disse: «Io sono la vera vite». Poi disse che voleva che essi producessero molti frutti. E difatti coloro che sono discepoli di Gesù producono frutti in quantità diverse, proprio come vi sono tre gradi di produzione nella parabola narrata da Gesù. Alla fine però, come leggiamo nel versetto 9 di questo capitolo, Gesù disse: «Chi ha orecchi da udire, oda». Il Signore mette qui un segnale di pericolo, un po' come quelli che si vedono ai passaggi a livello. In ogni caso, evidentemente, alcuni non capirono il senso della parabola, come deduciamo dai versetti 10, 11 e 12. Infatti, quando Gesù fu in disparte, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. E Gesù disse loro: «A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto è presentato per via di parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi». Vi furono anche quelli che non capirono la parabola per niente. Quando chiesero delle spiegazioni a Gesù, Gesù fece loro un breve discorso non immediatamente comprensibile, a dire il vero. Vi do dunque una mia spiegazione che spero possa esservi utile. La ragione per cui Gesù ricorre così spesso alle parabole, da questo momento in poi, è quella di attrarre l'attenzione, di suscitare l'interesse dei suoi ascoltatori. Infatti, i suoi nemici avevano rifiutato i suoi insegnamenti e le folle non erano interessate alle verità spirituali. Erano interessate piuttosto ai miracoli di Gesù, ma non agli insegnamenti spirituali che si deducevano dai miracoli del Signore Gesù. Gesù quindi ricorre all'uso delle parabole per suscitare il loro interesse. L'atteggiamento ostile dei suoi nemici e l'incuria, l'indifferenza, l'incomprensione della gente esigevano un cambiamento di metodo. Ecco quindi il ricorso alle parabole, affinché quelli che erano affamati e assetati di giustizia potessero essere saziati e quelli che avevano bisogno di essere istruiti potessero aprire gli occhi alla verità dell'Evangelo. Troviamo lo stesso pensiero nel secondo capitolo della prima lettera ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo così scriveva: «Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio». E con queste parole dell'Apostolo Paolo concludiamo l'odierno studio, perché il tempo a disposizione è ormai terminato. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti 24 e 27. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Il titolo del messaggio di oggi è Rifiutare, preferire, rimanere costanti. I genitori di Mosè non ebbero paura del decreto del Faraone che esigeva di gettare nel Nilo ogni figlio maschio nato in famiglia ebrea, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 23. La fede in Dio li fece trionfare sul timore degli uomini. Anche Mosè, diventato adulto, allevato alla corte del Faraone, seppe vincere la tentazione di approfittare degli agi che gli erano offerti. Nel libro degli Atti, al capitolo 7, nei versetti da 20 a 22, troviamo: Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Era dunque un uomo molto dotato, istruito in tutta la scienza di quel paese la cui cultura dominava il mondo antico. Aveva una posizione molto elevata, essendo per adozione figlio della figlia del Faraone, dunque potenziale erede al trono. Ma ecco che nel momento in cui avrebbe potuto trarre profitto dalle sue capacità e dalla sua elevata posizione, voltò le spalle alla gloria del mondo e fece una scelta straordinaria: preferì essere maltrattato con il popolo di Dio. Egli sapeva che il suo popolo, schiavo degli egiziani, si stava logorando a fabbricare mattoni sotto la frusta di sorveglianti spietati, ed era il popolo di Dio. Così Mosè preferì condividere la triste sorte del suo popolo piuttosto che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Ben al di là dei tesori dell'Egitto, egli vede per fede il paese che si estende lontano, come troviamo in Isaia capitolo 33 versetto 17, e che Dio avrebbe dato a Israele. Cristiani, seguendo l'esempio di Mosè, anche noi dobbiamo rifiutare le offerte del mondo e fare delle giuste scelte. Egli rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile, cioè Dio, quello stesso Dio che noi conosciamo come Padre per mezzo di Gesù Cristo.

Salve amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica attraverso la quale noi rispondiamo alle domande proposteci da voi, cari ascoltatori. Vi esortiamo a leggere le scritture e quando trovate qualcosa che non vi sembra chiaro, di scriverci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui sul quesito biblico. Cominciamo così con Esodo 7:22. Si chiede come e con quale autorità i maghi d'Egitto riuscivano ad imitare i miracoli di Mosè. Ebbene, la Bibbia non ce lo dice, ma è implicato che lo facevano per mezzo di magia. Ora, bisogna definire cosa sia la magia. Al giorno d'oggi significa illusioni ottiche e trucchi. In quanto all'autorità per cui i maghi facevano questi miracoli, la Bibbia insegna che chi fa cose occulte le fa con l'aiuto e nell'autorità di Satana. Il nostro interlocutore poi giustamente chiede con quale acqua hanno fatto ciò. E questa è una domanda assai intelligente perché il nostro interlocutore giustamente nota che per opera di Mosè tutte le acque del fiume furono trasformate in sangue. Questo ci dice due cose. Prima, che i maghi d'Egitto non poterono ripetere il miracolo di Mosè in tutta la sua forma. Solo si fecero portare dell'acqua forse in un'anfora o in una caraffa e quella fu da loro trasformata in sangue, perché il passaggio fa chiaro che il miracolo di Mosè era ristretto alle acque dei fiumi. Poi si passa al Levitico 12 e si chiede come mai questa differenza temporale fra maschi e femmine, e questo si riferisce al fatto che mentre nasceva un maschio, la partoriente, la donna, era da considerarsi impura per un periodo di 40 giorni. Se nasceva invece una femmina, il periodo era raddoppiato. Come risposta leggo quello che il commentario biblico pubblicato da Voce della Bibbia dice in riguardo. Ebbene, leggiamo. L'unica spiegazione adeguata dall'apparente anomalia rappresentata dal comando di essere fecondi, dalla gioia relativa alla maternità e l'impurità che è ad essa associata e che trova la sua più spiccata espressione nella prolungata purificazione a cui deve assoggettarsi la madre dopo aver completata la più alta funzione della sua femminilità, deve essere cercata nel fatto della caduta e della maledizione pronunziata da Dio dopo di essa al dolore e alla sofferenza che dovevano accompagnare la donna nella maternità. Questo è tutto. Adamo fu maledetto a lavorare col sudore della fronte. Eva fu maledetta nel fatto che doveva partorire con sofferenza. Nel partorire una femmina uguale a lei, il tempo della purificazione è quindi raddoppiato. Questa è l'unica risposta che possiamo trovare a questa interessante domanda. Levitico 14:33, qui diverse malattie vengono indicate con nome di lebbra. È vero questo? No, esattamente. Qui si considera la lebbra delle case. Ricordiamoci che a questo momento gli ebrei erano nel deserto e vivevano in tende. Questa prescrizione ha a che fare con le case che loro andavano ad abitare in Canaan, la terra promessa. Ora, si riteneva che a causa dei peccati dei loro ex proprietari, non solo il Dio li aveva puniti facendoli cadere davanti alle forze di Israele, ma aveva pure mandato una maledizione anche alle loro case, su per giustibile a quella della lebbra nel corpo.
Passiamo ora a Levitico 14, 5, 7 e poi 49, 53. Si chiede che significato abbia questa cerimonia. E la cerimonia a cui ci si riferisce è quella della purificazione di un lebbroso, che è simile anche nel caso di una casa. Si noti che sono usate acqua, il sangue di un uccello che viene cosparso e di un altro uccello, il quale, dopo essere stato immerso nell'acqua e nel sangue, viene lasciato libero di volar via nei campi. Con la stessa acqua si aspargerà poi l'individuo o la casa. Per gli ebrei questo rituale era certo qualcosa di strano e di misterioso, ma alla luce del Vangelo il suo significato è più che chiaro. La lebbra sempre rappresenta il peccato, l'acqua il Vangelo e il sangue naturalmente rappresenta il sacrificio di Cristo. Come un lebbroso è certificato puro e guarito dopo essere passato sotto queste cose, così è una persona che è stata immersa nel messaggio del Vangelo e sotto il sangue di Cristo è certificata guarita dal peccato, cioè salvata e libera dalla morte, perché appunto un altro è morto al suo posto. Simbolo meraviglioso su cui si basa il battesimo praticato dai cristiani, battesimo per immersione. Levitico 15, 24 si chiede: il sangue è impurità? Qui in questo caso non si parla di sangue nel senso generale, ma di mastruazione. Un uomo è chiesto di astenersi da una donna quando è in tale fase. Non è che il sangue è impuro, ma la fase in cui essa si trova la rende impura. Questo di nuovo va dietro alla maledizione che Dio pose sulla donna nel giardino terrestre quando peccò contro il Dio. Levitico 21,9 si chiede perché questa differenza. Il versetto ha a che fare con la purificazione amministrata a una figlia di un sacerdote che si disonora in relazione ad una qualsiasi altra ragazza. Ora, qui notiamo che questa ragazza viene lasciata andare se si tratta di una ragazza normale. Una figlia di un sacerdote invece viene arsa perché ha disonorato non solo suo padre, ma l'ufficio di suo padre, che come sacerdote è santo all'Eterno. A chi ha, più è richiesto. Levitico 21, 16, 24 si chiede: perché tutto questo? E di nuovo noi vogliamo incoraggiarvi, cari amici, a seguire questo programma con la Bibbia aperta. Qui noi non possiamo ora leggervi tutto questo passaggio, è troppo lungo, dove sembra che Dio discrimini contro i minorati, cosa che Dio non fa affatto. Quello che qui dice è che coloro che aspirano all'ufficio di sacerdote non siano persone difettose, dovendo consacrarsi al Signore solo il meglio che c'è. Del resto si usa lo stesso sistema, per esempio, con la leva militare. Un gobbo o un cieco o uno zoppo non sarebbe mai ammesso. E la stessa cosa qui, in questo caso, non era ammesso al sacerdozio levitico una persona che era minorata. Passiamo ora al Nuovo Testamento, libro degli Atti 15:20, e si chiede cosa sono, cosa significa le cose soffocate. Qui si sta parlando di cibi, ci si riferisce specificamente ad animali e nel modo in cui vengono uccisi. Non dovevano essere uccisi col loro sangue dentro, dovevano insomma essere sgozzati. Atti 17:30, cosa vuol dire questo versetto, questa frase, passando sopra l'ignoranza? Ebbene, ci si riferisce al fatto che Gesù è venuto, il Vangelo è stato predicato, tante delle cose che erano nascoste, tante delle cose di cui i fedeli di quel tempo erano ignoranti, cioè non conoscevano, ignoravano, ora sono state rivelate. Cari amici, per noi non ci sono scuse, il Vangelo è nelle nostre mani, ognuno può possedere una Bibbia, leggere e imparare da sé il piano della salvezza
che Dio ci offre, sicché non c'è più scusa. Ognuno di noi deve cercare, deve imparare quello che Dio richiede da noi e poi metterlo in pratica, cioè obbedendo al Vangelo. E così siamo arrivati al termine di questo programma. Vi ringraziamo, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Vi chiediamo di nuovo di leggere le scritture e quando avete qualche problema scriveteci e noi risponderemo attraverso questo programma e anche con una lettera personale. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia e implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao.

cari ascoltatori, la sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo numero dei Pionieri della Fede. Anche oggi il Re Davide sarà il protagonista del nostro programma. I patti del duello tra Davide e Golia stabilivano che il popolo dell'eroe sconfitto sarebbe divenuto schiavo dell'altro. Ma i filistei non si attennero a questo patto e, impauriti oltremodo alla vista del loro eroe sconfitto, si diedero alla fuga. L'esercito di Israele, ormai armato di una nuova carica di entusiasmo, grazie alla vittoria riportata da Davide, inseguì i fuggiaschi e, dopo averli sconfitti, tornò a predare il loro campo. Davide portò come trofeo la testa di Goliat dinanzi a Saul, che da quel giorno lo tenne presso di sé e non gli permise più che se ne tornasse a casa di suo padre. In questa circostanza Davide conobbe Jonathan, il figlio di Saul, e tra i due si creò subito un legame molto profondo. Questo loro rapporto di amicizia fu così bello e disinteressato che ne parleremo più a lungo in un'altra occasione. I filistei superstiti continuarono ad essere una minaccia per gli israeliti, ma il popolo di Dio continuò le sue battaglie di vittoria in vittoria e Davide riusciva bene dovunque Saul lo mandava. I suoi successi militari portarono il re a nominarlo generale dell'esercito. Davide non solo si conquistò la stima e l'amicizia del re, ma anche quella dei suoi colleghi ufficiali e di tutto il popolo. Dopo un po' gli israeliti riuscirono a far ritirare i filistei dal territorio occupato. Finalmente poterono far ritorno a casa. Anche Saul con il suo seguito tornò al palazzo reale. E mentre Saul, in testa al suo esercito, si avvicinava alla città, come era in uso fare a quei tempi, molte donne e ragazzi gli andarono incontro per dargli il benvenuto. E mentre danzavano, intonavano dei canti a chiamata e risposta che dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. La fama del coraggio di Davide lo aveva preceduto. Il popolo aveva notato la mancanza di coraggio di Saul e aveva fatto di Davide il protagonista dei canti di vittoria. Per coronare questa immagine vittoriosa del popolo di Israele e in particolare di Davide, vogliamo ora ascoltare un canto in lingua inglese dal titolo Victory in Jesus.

Ormai sembrava giunto per Davide il momento in cui Dio avrebbe adempiuto la sua promessa di stabilirlo come re sul popolo di Israele. La vittoria riportata su Goliath lo aveva reso popolare presso tutti i suoi connazionali. La sua era stata una testimonianza pubblica, non solo del suo coraggio, ma soprattutto della sua fede e dell'amore profondo che nutriva per il popolo di Dio. Anche Saul, ormai consapevole di essere stato abbandonato da Dio a causa della propria disobbedienza, iniziava a rendersi conto che il successo realizzato da Davide stava mettendo in pericolo la sua posizione. Quando insieme al suo esercito fece ritorno dalla guerra e le donne e i ragazzi gli andarono incontro per festeggiare la vittoria cantando «Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000», il suo cuore si riempì di gelosia e disse: «Ne danno 10.000 a Davide e a me non ne dan che 1000, non gli manca più che il regno». E da quel giorno in poi guardò Davide di malocchio. Questo sentimento di gelosia prese talmente possesso di Saul che il giorno dopo era completamente fuori di sé. E mentre Davide suonava l'arpa, come era solito fare per cercare di distendere l'animo di Saul con la sua musica, Saul prese la sua lancia e cercò di inchiodare Davide al muro. Fortunatamente Davide riuscì a schivare per ben 2 volte il colpo e a salvarsi la vita, ma questo aumentò ancora la paura che Saul aveva nei suoi confronti. Ormai aveva la certezza che l'Eterno era con Davide e che era lui l'uomo di cui aveva profetizzato Samuele, che un giorno avrebbe preso il suo posto sul trono di Israele. Saul pensò che l'unica soluzione per liberarsi di Davide e riconquistarsi la simpatia del popolo fosse quella di degradarlo ad incarichi poco importanti, in modo da non offrirgli più occasioni favorevoli per mettersi in evidenza. Ora che Israele aveva intrapreso la via della vittoria, sarebbe stato lui a condurre il popolo in battaglia e ben presto tutti si sarebbero dimenticati di Davide. Quindi destituì Davide dal suo ruolo di comando come generale dell'esercito e lo mise a capo di soli 1000 uomini. Davide non reagì.

contro questa ingiustizia, ma accettò con umiltà la decisione del re. Egli sapeva di essere nella volontà di Dio, quindi continuò a servire il Signore con lo stesso senso del dovere di quando comandava tutto l'esercito. Ascoltiamo ora un canto dal titolo Umilia te stesso.

credeva di riuscire a liberarsi del proprio rivale grazie ai suoi giochi di potere, ma in realtà Davide guidò i suoi 1000 uomini con lo stesso impegno con cui aveva condotto in battaglia l'intero esercito e continuò a combattere portando il popolo di Dio di vittoria in vittoria. Riusciva bene in tutte le sue imprese, poiché l'Eterno era con lui e tutto Israele e Giuda lo amavano. E quando Saul vide che Davide riusciva splendidamente anche adesso, nonostante i suoi intrighi, ebbe maggiormente paura di lui. È impressionante notare come un piccolo sentimento di invidia, se non viene immediatamente estirpato, può portare una persona a commettere le azioni più malvagie. Passarono gli anni e nel cuore di Saul continuava a covare un odio profondo contro Davide, finché un giorno gli andarono a riferire che sua figlia Michal era innamorata di Davide. Saul andò dai suoi servitori e gli disse: «Parlate in confidenza a Davide e ditegli: ecco, tu sei in grazia del re e tutti i suoi servi ti amano. Diventa dunque genero del re». Davide rispose ai servi di Saul: «Sembra a voi cosa lieve il diventare il genero del re, ed io sono povero e di basso stato». Quando i servi riferirono la risposta di Davide a Saul, quest'ultimo disse: «Dite così a Davide: il re non domanda dote, ma domanda 100 trofei di guerra di Filistei per trar vendetta dei suoi nemici». In questo modo Saul pensava di far cadere Davide nelle mani dei Filistei. I servitori dunque riferirono quelle parole a Davide, al quale piacque di diventare in questo modo genero del re. E prima del termine fissato, Davide si levò, partì con la sua gente, uccise 200 uomini dei Filistei e portò al re i 200 trofei comprovanti l'uccisione di altrettanti Filistei. E Saul gli diede per moglie sua figlia Michal e riconobbe che l'Eterno era con Davide e continuò più che mai a temerlo. Chissà quali erano i sentimenti provati da Davide nel vedere che Saul, l'uomo che stimava e serviva fedelmente, approfittava di ogni occasione per tendergli delle insidie. Probabilmente provava una profonda tristezza nel constatare che l'unto dell'Eterno, che aveva guidato tante volte il popolo di Dio verso la vittoria, poteva ridursi a causa del proprio orgoglio. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

Nuvole ed oscurità. Salmo 97:2. Nuvole ed oscurità lo circondano. Giustizia ed equità sono le basi del suo trono.

ed oscurità lo circondano. Colui che non è nato dallo Spirito di Dio ti dirà che gli insegnamenti di Gesù sono semplici, ma dopo che sei stato battezzato dallo Spirito Santo ti accorgi che nuvole ed oscurità lo circondano. Abbiamo il primo sconto con questa realtà solo quando ci accostiamo più da vicino a questi insegnamenti di Gesù. Essi possono essere compresi unicamente se vi è l'illuminazione interiore dello Spirito Santo. Di non aver mai fatto l'esperienza di togliersi i calzari nei riguardi delle tue proprie convinzioni ed abitudini religiose, ed il non aver ancora smesso l'irriverente ed eccessiva familiarità del modo di presentarsi a Dio, induce a dubitare che vi sia mai stato un accesso alla sua presenza. Colui il cui atteggiamento è superficialmente familiare nei riguardi di Gesù Cristo è qualcuno che non è stato ancora ammesso alla sua presenza. Dopo la sorpresa, la gioia e la liberazione che seguono la constatazione di ciò che Cristo fa, si scoprono le profonde oscurità che devono essere penetrate se si vuole scoprire e toccare con mano chi egli sia. Gesù disse: le parole che vi dico, e non che vi ho dette, sono spirito e sono vita. La Bibbia era per noi un insieme di tante e tante parole, era densa di nuvole ed oscurità. Poi, all'improvviso, le parole si fanno spirito e vita, perché Gesù ce le ripete ad un dato momento, in una situazione particolare. Non è con sogni e visioni che Dio ci parla, ma con parole. Ed è proprio per questa semplicissima via che l'uomo può arrivare a lui.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

hai chiesto delle indicazioni ad un caro amico. Egli ti dà una mappa tracciata a mano, dettagliata e precisa. Rassicurato, ti metti in viaggio, per scoprire poi che il percorso che ti è stato consigliato è un groviglio inestricabile, un vero e proprio incubo, una strada piena di deviazioni, buche, fango e solchi. Burroni minacciosi ai lati della strada, il guardavia non esiste. In quella terribile strada non c'è uno spazio per fare inversione e sei troppo lontano per innestare la retromarcia. Eccoti qui, avanzi sobbalzando mentre ciottoli appuntiti minacciano la coppa dell'olio, graffiano i pneumatici e rovinano le sospensioni. Saresti furioso, vero? Ma la cosa che ti farebbe più male sarebbe la consapevolezza che il tuo amico conosceva le condizioni della strada. Molto probabilmente passeresti il tempo pensando a quello che gli dirai quando ti capiterà a tiro. Molte grazie, la prossima volta andrò dove voglio senza il tuo aiuto. Che cosa penseresti di un amico così, uno che deliberatamente ti ha dato queste indicazioni mandandoti su una strada così pericolosa? Lo lasceresti perdere in fretta. Questo è quanto faremmo noi. Considera invece cosa accadde all'apostolo Paolo. Il predicatore di Tarso ricevette delle indicazioni che lo portarono su una strada ancora più tortuosa di quella che ho appena descritto, una strada piena di pericoli, fame, umiliazione, solitudine, terrore e sangue. Paolo ricevette le sue istruzioni durante la notte in una cella solitaria dalla bocca del Signore stesso. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda a Roma». Bene, quindi è stato il Signore Gesù a indicare a Paolo il percorso da seguire. «Paolo, la strada che voglia che tu prenda è quella per Roma. Continua in quella direzione, qualsiasi cosa succeda, non puoi sbagliare». Con un agente di viaggio del calibro di Gesù ti aspetteresti un viaggio in prima classe, vero? E invece no. Per 2 anni su quella lunga strada per Roma, Paolo non incontrò che pericoli, deviazioni, spaventi, buche e ostacoli. Il viaggio fu caratterizzato da continui guai, non ultimi i complotti per ucciderlo e la prigionia. Poi ci fu una lunga deviazione quando un uragano lo fece vagare per il Mediterraneo per 2 intere settimane, fino a quando la nave urtò uno scoglio e si ruppe a pezzi. Dopodiché Paolo riuscì a raggiungere a nuoto un'isola. Dopodiché fu morso da un serpente velenoso. Una strada facile? No, la via per Roma non fu un'autostrada gratuita. I pedaggi furono incredibilmente salati, eppure questa era la strada che Gesù gli disse di prendere. Ma Paolo aveva fiducia nel suo amico. Sebbene la strada fosse sconnessa e a volte molto difficile, Paolo aveva fiducia. Egli non rinnegò mai la sua amicizia con Cristo. E quando arrivò a Roma? Oh, in che modo il Signore lo seppe usare! Potresti desiderare che la strada per la quale Gesù ti ha indirizzato abbia uno spazio per fare un'inversione ad U. Forse sei stato persino tentato di fare retromarcia e fuggire lontano dalle sue indicazioni. Ascolta. Considera che i pericoli della strada, le buche, le deviazioni, i burroni e tutto il resto sono la prova che sei sulla strada giusta. È quando ti trovi sulla via larga e facile che devi preoccuparti.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
3: Allora, in capitolo 9 di Primo Corinzi è una continuazione di capitolo 8 di Primo Corinzi, dove Paolo parla con i Corinzi riguardo la libertà cristiana. E come anche se noi abbiamo libertà in Cristo, no? Ricordate quando Paolo dice che a me tutto è lecito, ma non tutte le cose sono edificanti. Quindi questo veramente c'è una larga apertura, no? Cosa ha detto Gesù quando hanno chiesto quali sono le leggi che dobbiamo obbedire? No? Ricordate quali erano? Amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima. E poi? Amare il prossimo come te stesso. In questo si adempie tutta la legge. E quindi la etica cristiana è un'etica bellissima, perché noi come credenti non abbiamo un elenco di regole. Noi abbiamo lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Il profeta Geremia ha profetizzato, lui ha scritto che una volta ho scritto la mia legge sulle tavole, quindi la legge era una cosa esterna dell'uomo, che diceva all'uomo il modo giusto di comportarsi, spiegava all'uomo lo standard di Dio, quello che Dio aspettava dall'uomo, ma non c'era la potenza per adempierla dentro l'uomo, perché la legge era una cosa morta, era una cosa esterna dell'uomo. Ma attraverso il profeta Geremia Dio ha dichiarato: verrà il giorno in cui io scriverò la mia legge sui loro cuori. Vi do un piccolo esempio: è vietato nella Bibbia di andare al cinema? No, perché non c'era il cinema. È vietato fumare sigarette? Ma specificamente non è vietato, perché il tabacco non era una cosa conosciuta in Israele nei tempi in cui è stata scritta la Bibbia. È scritto nella Bibbia che il nostro corpo è il Tempio di Dio e quindi non dobbiamo danneggiare il Tempio di Dio. Quindi in un certo senso è vietato fumare. Però comprendete dove vuoi arrivare? Non c'è una legge che dice non dovete leggere questo libro, non dovete guardare quel film. Perché ci vorrebbe quanti legge? Miliardi di legge. Ma noi credenti nel Nuovo Testamento abbiamo lo Spirito Santo che dimora nei nostri cuori. E Lui ci guida. E Lui dice, è sbagliato. Vi do un piccolo esempio. Alcuni anni fa, voi sapete che mi piace camminare, e chi mi conosce sa che anche ogni tanto restauro mobili antichi, era il mio lavoro prima. Ho restaurato anche qualche villa qui, antica, che cose che erano sotto le belle arti di Venezia, quindi gente da Venezia doveva venire a fare ispezione dei lavori che facevo. Quindi mi piace molto prendere questi mobili vecchi, no, che sembrano sgangherati. Uno magari la guarda, a prima sguardo dice, ma è una cosa proprio da buttare, no? Però poi tu lo togli il vecchio vernice, lo tira fuori la bellezza del legno, no? E lo risistemi e viene fuori una cosa bellissima. E alcuni anni fa stavo camminando qui nelle colle Asolane, in un posto sperduto, no? E sono capitato su una casa, un rustico antico, ma proprio una casa proprio che gli alberi avevano preso possesso, no? Ormai la strada non c'era più, c'era solo un sentiero che passava vicino a questa casa. E quindi, sai, mi piace vedere queste case vecchie, fatte in pietra. Quindi sono andato dentro questa casa, e dentro questa casa c'era un mobile, che chissà quanti anni quel mobile, e non era una piccola panchina, no? Una cosa fatta in pino, che non valeva niente. Magari al mercatino qualcuno pagherebbe 20-30 euro. E nell'umano io dicevo, ma chi se importa di questa cosa, no? perché io lo volevo, no? Io ho detto, ma guarda che peccato, no? Perché è un vero peccato, no? Dico, mamma mia, i padroni chissà, 100 anni fa hanno abbandonato la casa, nessuno cura, questo andrà solo in marciume, no? Il tarlo, eventualmente la porterà a farina totale. Hai detto, sì, non sarebbe proprio rubare, no? Prendo, cioè, facevo questo ragionamento fra me e me, no? Tanto chi si importa? Chi sentirà la mancanza di queste cose, giusto? O sbaglio? Sbaglio. E lo Spirito Santo, no, dice, ma Craig, non è tua. Quello non è tua. Questo non è il tuo terreno, questo non è casa tua. Anche se nessuno la prenderà e andrà in marciume, non è tua. Quindi ho lasciato la panca là. Siete fieri di me? Per dire, no? Non è scritto nella legge, sì, è scritto non rubare. Però per dire, no? Noi non abbiamo un elenco, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. Che qui dice, non guardare questo film, perché è una cosa che non ti edificherà, no? Ti contaminerà. Non ascoltare questa musica, perché non sarà una cosa che edifica il tuo spirito, ma sarà una cosa che trascina giù il tuo spirito, eccetera, eccetera. E quindi Paolo, parlando con i Corinzi, perché nella chiesa a Corinto c'era molto orgoglio, si vantavano che loro avevano tutti i doni, che loro avevano la libertà, addirittura in capitolo 5 Paolo doveva riprenderli perché c'era gente che viveva in immoralità sessuale nella chiesa e si vantavano, no? Guarda, c'è convivenza anche nella nostra chiesa, siamo sotto la grazia di Dio. E Paolo dice, dovete vergognarvi. Anche in capitolo 8 lui ha parlato della libertà di mangiare cibo e parla anche nella Bibbia la libertà di bere vino o meno, no? E Paolo, ragionando con i Corinzi, voleva fargli capire che deve essere l'amore a governare le nostre scelte. Anche se tu sei forte nella fede e puoi mangiare quel cibo offerto idolo, c'è il fratello debole che è scandalizzato di quello che tu fai. Magari anche tu puoi bere un bicchiere di vino con la tua cena, magari viene un fratello degli Stati Uniti che era alcolizzato prima di conoscere Gesù, e per lui quello è come tu ti buchi di eroina, perché era la cosa che ha distrutto la sua vita. E quindi Paolo voleva fargli capire che deve essere l'amore il nostro somma motivazione per ogni cosa che facciamo. E in capitolo 9 lui usa la sua stessa vita per dimostrare come lui mette in pratica questa regola dell'amore, se vogliamo chiamarlo così. Versetto 1, non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore? Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Sapete che Paolo ha piantato questa chiesa? La maggior parte delle persone hanno conosciuto la grazia di Dio attraverso di lui. E quindi Paolo sta ragionando, dice, magari altre chiese possono dire che non sono il loro papà spirituale, ma voi non potete dirlo. Voi avete conosciuto Dio attraverso la mia vita. La vostra stessa vita è il sigillo, no? E sapete anticamente il sigillo cos'era? Rappresentava l'autorità del re, rappresentava l'appartenenza. Quando c'era il sigillo del re su una lettera, dicevo a tutti che questa lettera appartiene a questo re. E guai a chi lo apre se non colui che è autorizzato a aprirlo. E Paolo sta dicendo, voi Corinzi, voi siete il sigillo sul mio ministero. Il fatto che siete convertiti, che conoscete il Signore. Quindi devo io avere approvazione di voi? Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchiesta a mio riguardo. In Secondo Corinzi Paolo entrerà più in profondità su questo discorso, ma capiamo da questi passi che dopo che Paolo ha fondato la Chiesa erano entrate altre persone che mettevano in dubbio l'autorità di Paolo. Infatti parlano male di lui, chi è questo balbuzzatore, non sa parlare, il suo aspetto è terribile. E quindi facevano queste inchieste, un'indagine riguardo a Paolo. E quindi Paolo fa una serie di domande ai Corinzi per farli ragionare un po'. Non abbiamo noi il diritto di mangiare, di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede? Come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? Voi sapete chi è Cefa, giusto? L'apostolo Pietro. Cefa era il suo nome prima che il Signore lo incontrasse. E è interessante di scoprire che il primo Papa era sposato. A meno si dice che è il primo Papa, che se noi sappiamo che non è così. Erano apostoli, non c'era Papa nella prima Chiesa. Noi cristiani abbiamo solo un Papa e il suo nome è Dio Onnipotente. Quindi quando mi chiede qualcuno, dice, chi è il vostro capo? Gesù Cristo. Scritto nella Bibbia. Noi non abbiamo un uomo capo. E Paolo dice, non posso io mangiare maiale? Non posso io bere un bicchiere di vino? Non posso io sposarmi come Pietro, come Giacomo o Giuda, i fratelli di Gesù? O soltanto io e Barnabè non abbiamo il diritto di non lavorare? E da questo comprendiamo che gli altri apostoli erano tutti sostenuti dalle chiese. Pietro, gli altri 11. Ma Paolo e Barnabè lavoravano. Sapete, nel libro di Atti è scritto che Paolo faceva le tende a Corinto con Priscilla ed Aquila. Quindi qual è il ragionamento di Paolo? Lui sta dicendo, io ho diritto di tutte queste cose. Ho diritto di sposarmi, ho diritto di essere pagato da voi, ma io ho rinunciato a questo diritto per l'amore di Cristo. Io ho rinunciato a bere vino per non scandalizzare chi è scandalizzato da questo. Io ho rinunciato a mangiare cibo offerto agli idoli per non indebolire uno che è scandalizzato da questo. Poi in versetto 7, chi mai va in guerra a proprio spese? Quindi fa un ragionamento, diciamo, del mondo. Lorenzo è soldato, tu devi pagare per vivere in caserma? No. Avete mai sentito di un soldato che paga per andare in guerra? Qualcuno? Altro che, quando uno va in guerra viene pagato, almeno nell'esercito americano e anche in quello italiano, viene pagato di più per andare in guerra. Riceve una paga normale quando è senza guerra. Quando va in zona di combattimento, in Italia 3 volte. Mi sembra in America ancora di più. Tu lo sai, Brian? Ah, dipende. Va bene. Comunque è molto di più perché ho conosciuto amici che avevano combat pay, paga di combattimento, e prendevano dei bei stipendi. E quindi Paolo usa questo ragionamento di un soldato che va in guerra. Poi chi pianta una vigna non ne mangia il frutto? Certo. O chi pasce un gregge non mangia del latte del gregge? Allora qui Paolo proprio sta... no, sta punzecchiando i Corinzi, perché voi sapete che la figura del pastore è la gregge, no? E spiritualmente cosa parla, no? Di lui come loro pastore. E lui dice, se io vi ho portato il Vangelo, se io vi ho curato nel Signore, vi ho insegnato la parola di Dio, vi ho insegnato come camminare nel Signore, non ho diritto di bere il latte? Non ho diritto che voi prendete anche cura di me con le cose materiali? Dico queste cose secondo l'uomo. Non dici questo anche, queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei bue? Allora, qui Paolo sta un po' prendendo in giro i corinzi. In poche parole, quello che lui sta dicendo, questo è stato scritto per il bue? Questa legge che Dio ha detto, no? Per gli israeliti. Voi sapete che anticamente si buttava il grano su una piazzale di pietra o di terra battuta. E in India ancora fanno così. E c'era in mezzo tipo un palo legato a un altro asta di legno che veniva legato sul gioco del bue. E il bue che camminava sul grano pestando separava il grano dalla pulla, no? Poi questo veniva buttato al vento e la pulla veniva spazzata via. E Dio nel Vecchio Testamento ha dato una legge agli israeliti che il bue che lavora quel grano non potete mettere il museruolo, perché se lui lavora per portare quella farina è anche giusto che lui mangia di quello che fa. E Paolo dice: secondo voi Dio ha scritto questo per l'animale? No, perché sapete che le bue non sanno leggere. Versetto 10, o non dice così proprio per noi? Sì, Dio ha scritto queste cose per noi uomini. Certo, queste cose sono scritte per noi, per chi ara deve arare con speranza. Trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, e forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali. Quindi anche Paolo qui fa un ragionamento. Se io ho seminato fra di voi le cose che dureranno per tutta l'eternità, che avranno un impatto sulla tua vita per tutta l'eternità, è una cosa strana che voi seminate verso di me le cose che dureranno una settimana? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più? Perché questa è la cosa buffa. Altri ministri, quelli che magari mettevano in dubbio il ministero di Paolo, prendevano offerte dalle Corinzi. Perché un altro passo, Paolo dice, altri vi dirubano. Quindi altri passavano, predicavano le chiese, prendevano offerte della chiesa a Corinto. E a Paolo? Niente. Se altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più. Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Quindi Paolo ha un po' posto il fondamento: io ho il diritto di avere una paga da voi. Voi siete in debiti con me, perché è stato attraverso la mia vita che avete conosciuto Cristo. È veramente una cosa misera che voi mi aiutate anche con le cose materiali, che è una cosa di poco. Però Paolo ha dichiarato: io ho rinunciato a quel diritto. E infatti in Atti, abbiamo già detto, Paolo cuciva le tende. Lui lavorava in fabbrica, in modo, quando stava stabilendo queste chiese, in modo che nessuno poteva dire: Paolo è venuto qui a guadagnare i soldi da noi. Comprendete il filo qua? Che Paolo sta dicendo: io ho tutti questi diritti, ma li ho rinunciato per amor vostro. E quindi anche voi corinzi cioè è una cosa grande che un giorno non bevete vino o non mangiate maiale o non mangiate cosa sacrificato a idoli? È così grande il sacrificio che voi fate? Non è niente. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano le cose del Tempio? e quelle che servono l'altare hanno parte dell'altare. Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. E questa è una cosa che in Italia dobbiamo maturare molto di più. Nel mio paese una chiesa, un quinto di questa della nostra, avrebbe un pastore a tempo pieno pagato unicamente dalla chiesa. E non sto dicendo questo perché voglio che domani mi fate un'offerta, non voglio niente da nessuno. Però è un grande impedimento, non solo qui, ma in tutta Italia, che molti pastori ancora devono lavorare in una fabbrica. E non possono dedicare tutta la loro energia alla preghiera, a studiare la parola di Dio, a evangelizzare, a visitare le persone. Perché sapete, non è facile, se tu devi anche tu lavorare, e io l'ho fatto per 5 anni, lavorai 9 ore in fabbrica, e Gabriella lo sa, cioè io venivo a fare lo studio di mercoledì e io quasi stavo per addormentarmi, figuriamo gli altri, no? E c'era un fratello che ogni mercoledì venivo e puntualmente 5 minuti nello studio, lui cominciava a sonnecchiare. Quando dicevo l'ultimo amen, lui si svegliava. Ha detto, almeno i miei messaggi non danno riposo a questo fratello, no? Poverino, no? Era stanco. Però alcune persone sono così, no? Si siedono in una stanza e viene il sonno, no? Non lo sto prendendo in giro. Però vi dico, quando io dovevo lavorare 9 ore in fabbrica, e lavoravo in falegnameria, non è che lavorava al telefono tutto il giorno. Ero distrutto fisicamente. Dovevo farmi la doccia, correre in chiesa e fare lo studio. E gloria a Dio, l'ho fatto e Dio l'ha benedetto.

Posso venire in comunità più riposato. E quindi il Vangelo in questo paese è molto impedito a causa della disobbedienza del popolo di Dio. E magari questo è un scollacciato per alcuni, ma è la disobbedienza del popolo di Dio nel non seminare le primizie all'opera di Dio, nel non onorare il Signore con le primizie delle loro raccolte. E di nuovo, noi non siamo sotto la legge, noi non diamo la decima o la ventesima o la quinta o qualunque offerta per ottenere la salvezza o il favore di Dio. Noi siamo salvati per la grazia, questa è una cosa fatta. Però è anche vero che Dio è colui che ci dà il respiro, il battito del cuore, è Dio che ci dà lavoro, un stipendio, siete d'accordo? E quindi anche è giusto che quello che Dio ci dà, noi lo riconosciamo in questo. E quindi una parte di quello noi seminiamo per le cose spirituali. E io ho visto questo nella mia vita e nella vita di tanti altri fratelli, che quando noi onoriamo il Signore, Lui ci benedirà in modo talmente traboccante, e Dio lo dice nella sua parola. In Malachia capitolo 13, mettimi alla prova, no? Con le vostre decime, se io non aprirò le cataratte di cielo e verserò su di voi una benedizione. E quindi ci vuole maturità, anche nella chiesa a Corinto non c'era questa maturità spirituale. E io capisco che uno deve crescere in questo. Ma credetemi, quando avrete vittoria in questo, avrete vittoria anche in altre cose. Perché sapete, Dio, Lui vuole tutto di noi. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Quindi Paolo sta dicendo come ho detto io, non sto dicendo questo perché ho un'offerta da voi. Ma come Paolo voleva con i Corinzi, e io vorrei con i fratelli anche della nostra comunità, è che voi siete benedetti da Dio. Che voi potete testimoniare, io ho onorato il Signore con la mia vita e Dio mi ha benedetto, mi ha strabenedetto. Perché Dio vuole usare ognuno di noi come fonte di benedizione per gli altri. E quindi bisogna, come ho detto, maturare in questo. E io prego che possiamo tutti maturare in questa cosa, perché io vorrei prendere anche 2 o 3 persone a tempo pieno nella Chiesa. No? Sarebbe bellissimo che io potessi avere un amministratore a curare i libri della Chiesa, tutte le cose pratiche della Chiesa, anche una persona part-time. Perché mi libererebbe da queste cose che io odio con passione. Io odio le carte. E poi io sono molto disordinato. Brian, puoi testimoniare, tutti quelli che hanno a che fare con me, con le carte, sanno che sono un scatterbrain, no? Cioè, io dimentico le cose. Non è cosa mia. Ma magari qualcuno ha quel dono dato da Dio, e sarebbe bello che potrei dire, allora vieni a lavorare per la Chiesa, mezza giornata, e sicuramente in tante altre cose, no? Sarebbe bello che potremmo sostenere più missionari, come Fabio e Maria, come Marco e Celeste in Kosovo. Io vorrei mandare qualcuno da questa chiesa sostenuto esclusivamente da questa chiesa come missionario. Questo è il mio desiderio, ma dobbiamo maturare. Quindi Paolo ha fatto queste cose affinché si faccia cose con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno rende vano il mio vanto.

0: Infatti, se io predico il Vangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi imposta. E guai a me se non predico il Vangelo. Se però lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando il Vangelo io posso offrire il Vangelo di Cristo gratuitamente per non abusare del mio diritto nel Vangelo. Sapete, quando siamo stati all'Aquila, non solo abbiamo portato giù circa 7.000 euro di materiale per benedire i fratelli, 600 Bibbie, quanti Nuovi Testamenti? 700 erano. Abbiamo comprato un'amplificazione portatile che funziona a batteria corrente, l'abbiamo regalato alla chiesa ad Aquila. Sapete che bel sentimento è questo? E sai come i fratelli erano contenti e grati? Che la chiesa di Montebello non è una chiesa che pochi giorni prima non ci conoscevamo neanche. Siamo venuti subito lì in soccorso e abbiamo detto: Dio vi benedica. E sono convinto che Dio ci strabenedirà. Già ci ha strabenedetto, anche perché molte chiese in America hanno partecipato in questo. È stata veramente una grande dimostrazione dell'amore del corpo di Cristo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Quindi anche Paolo sta dichiarando: io non devo fare apostolo, io non devo vivere sempre questa vita itinerante, essere calunniato, essere maltrattato. Potrei benissimo, io sono libero anche di farmi una ditta di tende e fare i miliardi. Ma lui dice: ho rinunciato a questo diritto e sono diventato vostro schiavo per portare di più persone al Signore. Ho rinunciato al mio diritto. E anche questo, Frank, io penso che il Signore ci ha parlato a Sirolo che anche gli italiani devono lasciare i lavori per fede. Amen. Non solo gli americani. Sapete che tutti i missionari americani qui hanno lasciato il lavoro. E nessuno ci ha garantito un stipendio in Italia. A me nessuno mi ha garantito niente. Nessuno ci ha garantito una pensione. Infatti, probabilmente, penso che posso anche parlare per Brian, noi non abbiamo una pensione, noi dovremo predicare finché crepiamo, giusto? Questa è la nostra pensione, quando il Signore ci chiamerà in cielo. Gloria a Dio, no? Perché anche come mio pastore Chuck, 80 anni, ancora fa 4 culti alla settimana. E sarebbe anche ora che qualche italiano dice: Dio mi sta chiamando in Africa, Pastor Craig. Quindi Dio mi ha chiamato, ho dato la disdetta del lavoro, abbiamo dato la disdetta dell'appartamento e andiamo per fede. Mi sono fatto giudeo con giudei per guadagnare i giudei, sotto la legge per coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, come se fosse senza legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Quindi, secondo me, Paolo qui sta parlando di essere anche culturalmente sensibile alla gente che stiamo ministrando, no? Per gli ebrei non è che Paolo entrava e dice: lascia perdere Mosè, tutta la legge, buttala via, non ha importanza. Perché per loro era importante. E anche per un giudeo, cioè Mosè e i profeti era la parola di Dio, era la rivelazione di Dio a loro. Quindi se uno arrivava e dice: non è più importante nessuna di queste cose, sarebbe respinto. No, non avrebbe ascoltato Paolo il suo messaggio, la salvezza in Cristo. Quindi Paolo sta dicendo: io sono stato sensibile ai giudei e quindi ho cercato di portare loro il Vangelo in modo che loro potessero capire. Invece con i gentili, che non sono sotto la legge, sono venuto in un altro modo. E se vediamo nel libro di Atti, quando Paolo sta predicando ai gentili, non cita quasi mai i versetti del Vecchio Testamento, perché per loro il Vecchio Testamento era una cosa ignota. Non significava niente a citare Mosè e i profeti. No, è come io cito un libro che tu non hai mai sentito parlare. Ma che significa? Invece con i gentili Paolo parlava della creazione, perché i gentili, nel libro di Romani, Paolo dichiara che nella creazione Dio si è manifestato, e quindi anche i gentili siano senza scusa. Quindi Dio si è rivelato nel creato ai non ebrei. E quindi Paolo usava questo sistema, lui parlava della creazione. E poi proclamava il Vangelo ai gentili. E invece con gli ebrei, lui citava versetti del Vecchio Testamento che siano l'adempimento, che si sono adempiuti nella vita di Gesù, dimostrando che Gesù era il Messia profetizzato da Mosè e tutti i profeti. Comprendete? Noi, quando evangelizziamo, dobbiamo essere sensibili allo Spirito Santo. Noi non abbiamo tipo 5 battute, no? Che recitiamo come pappagalli. Il Vangelo è questo, questi sono i 5 punti, no? No. Magari se io sto evangelizzando un ragazzo che è un po', no, sballato, allora io parlo del mio passato sballato, per identificarmi con lui, per dire: io ti capisco. Magari se parlo con una persona più grande, che magari è molto religioso, parlo del fatto che io credevo che uno deve essere giustificato attraverso l'obbedienza alle 10 comandamenti. Chiaro? Quindi dobbiamo essere sensibili, dobbiamo pregare: Signore, in che modo devo avvicinarmi a questa persona? Qual è il modo che posso farla capire il Vangelo? Perché ognuno di noi è diverso. Anche per i vostri parenti, pregate che Dio manderà gente che loro possono capire. Voi sapete la mia testimonianza. Io ho evangelizzato mio papà, ma lui, lì in Messico, quando lui era sulla barca di velo, indovinate, Dio ha mandato una coppia di cristiani in pensione, che erano anche sulla barca di velo, e hanno parcheggiato la loro barca a fianco a quello di mio padre in Messico. E loro hanno parlato di Gesù Cristo. Io avevo già seminato, loro hanno innaffiato e Dio ha dato la crescita. Sapete, magari tu hai parenti dall'altra parte del mondo, Dio può mandare qualcuno domani a casa loro. Una persona della loro età, che loro possono capire, identificare. O puoi usare anche di te. Quindi Paolo dice: io ho usato un metodo con i giudei, ho usato un altro metodo con i gentili, però era sempre il Vangelo. Non è che noi compromettiamo la parola di Dio, perché quello non si può toccare. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Quindi se io sono con un americano che è scandalizzato dal bere del vino, non bevo vino davanti a lui. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per il Vangelo affinché ne sia partecipi anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono allo stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Or chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi uno incorruttibile. Visto che abbiamo il Giro dell'Italia che sta andando avanti in questi giorni, tu pensi all'allenamento che fanno queste persone per vincere questa gara? E cosa danno in premio uno che vince il Giro dell'Italia? Qualcuno sa? Un trofeo, sì. Danno una maglia al colore di Angela, rosa, la maglia rosa. Tutto, anni di preparazione, di sacrificio. Non posso andare in discoteca a ballare perché domani alle 4 devo essere in bicicletta a correre. Sai che loro fanno tipo 100 km al giorno per allenamento? Stanno sempre sulla bicicletta. Per cosa? Per una maglietta. Sì, sì, qualche soldino anche prendono. Però per dire, Paolo dice, cioè nel mondo fanno tutti questi sacrifici, però per un premio corruttibile, con la maglia rosa un giorno, no, le falene ne la mangeranno. Ma noi per un qualcosa incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Quindi l'importanza anche per noi credenti di come abbiamo già visto in Colossese e a Sirolo abbiamo visto anche in Galati attraverso, o Efesini scusate, attraverso Frank, no? Di spogliarci del vecchio uomo e di rivestirci del nuovo uomo che è fatto in Dio. È una cosa che noi dobbiamo fare. Noi siamo liberi in Gesù e come Paolo noi abbiamo libertà di fare tante cose, ma Paolo dice, io ho rinunciato a quella libertà per voi, per la gente, per portare l'Italia la parola di Dio. E in questo caso per portare i Corinzi la parola di Dio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia. Serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05. intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. Mentre Egli era su questa terra ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
1: Sono parole assolute, ma come ben sappiamo, Gesù Cristo è sempre stato all'altezza delle sue affermazioni. Viviamo in una società incerta che, di fronte ai suoi innumerevoli problemi, propone un'infinità di soluzioni che non sono soluzioni, perché si fondano sulla saggezza e sulle risorse dell'uomo. Risorse che non solo sono limitate, ma sono inquinate dal peccato, dalla mancanza di equilibrio. Per questa ragione dobbiamo ricorrere a colui che non ha fatto soltanto delle promesse molto belle, ma ha dato la sua stessa vita affinché potessimo essere salvati e liberati dal nostro peccato.
0: Soltanto chi accetta di seguire la parola di Dio e di ascoltare il suo messaggio potrà realmente dare un indirizzo sicuro alla sua vita. Nella Bibbia sta scritto: «Grande pace hanno coloro che amano la legge di Dio». Queste parole ci mostrano come la parola di Dio abbia la capacità di offrirci principi e soluzioni valide che offrono liberazione da francamento, da ogni forma di indifferenza nei confronti del Signore. Questi sono gli argomenti che tratteremo nel corso di questo programma.
1: Se avete degli interrogativi da proporci e delle domande da farci, scriveteci. Risponderemo a tutti.
0: Grazie e buon ascolto.

I soldati del re di Siria, mandati per catturare il profeta Eliseo, accecati da Dio, si trovarono senza sapere come dentro le mura di Samaria. Che cosa avrebbero fatto ora gli israeliti? Il re di Israele chiese ad Eliseo se doveva uccidere quei prigionieri. Ma il profeta rispose: non li colpire, colpisci forse dei prigionieri? Da loro qualcosa da mangiare e rimandali dal loro re. Così fu fatto, e per molto tempo il re di Siria non fece più incursioni nel paese di Israele. Ma in seguito ci fu ancora un tentativo di assediare Samaria da parte della Siria. In Samaria ci fu una grande carestia prodotta dall'assedio, tanto che ogni cosa che poteva servire alla sopravvivenza si vendeva a prezzo carissimo. Delle donne arrivarono a uccidere e mangiare i loro figli. Il re non vedeva scampo e alla fine pensò che doveva uccidere Eliseo. Dal momento che il profeta aveva avvertito che idolatria e disubbidienza avrebbero portato prima o poi al castigo, si pensa che uccidere il profeta sia un buon mezzo per far cessare assedi e carestia. Quando non si vuole seguire il Signore, si finisce col non ragionare più. Invece di pensare a pentirsi e chiedere l'aiuto di Dio, si vuole uccidere chi tante volte era stato di aiuto. Eliseo sapeva benissimo cosa pensava di fare il re. Era seduto in casa sua e con lui c'erano degli anziani, cioè dei capi. Eliseo allora disse: domani a quest'ora la misura di fior di farina si avrà per un siclo e le due misure d'orzo per un siclo. Voleva dire che già l'indomani l'assedio sarebbe cessato e ci sarebbero state tante derrate alimentari a disposizione che i prezzi sarebbero crollati e tutti avrebbero avuto da mangiare. Naturalmente sembrava una cosa impossibile e il capitano che accompagnava il re espresse l'opinione che questo non sarebbe potuto accadere neppure se Dio avesse aperto delle finestre nel cielo. Eliseo allora gli rispose: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. Intanto quattro lebbrosi che stavano nei pressi della città, presi dalla fame, decisero di avvicinarsi al campo dell'esercito dei Siri. Forse questi li avrebbero uccisi, ma d'altra parte rimanendo lì sarebbero morti di fame e tanto valeva provare. Così all'imbrunire si avvicinarono all'accampamento e si resero conto che non c'era nessuno. L'accampamento era vuoto e abbandonato. Cos'era successo?

0: Carissimi ascoltatori, con questo programma desideriamo dare inizio ad una nuova rubrica dedicata ad un aspetto fondamentale della vita cristiana, la preghiera. Siamo certi che questo testo del dottor Halesby sarà di aiuto per molti che si sentiranno incoraggiati a pregare e a perseverare in essa. Che cosa è la preghiera? Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Dubito che ci sia un altro passo in tutta la Bibbia che getti maggior luce di questo sulla preghiera. È questa, mi sembra, la chiave che apre la porta del santo e benedetto dominio della preghiera. Pregare è lasciare che Gesù entri nei nostri cuori.
1: Questo ci insegna in primo luogo che non è la nostra preghiera a spingere Gesù verso di noi, ma che è Gesù che ci induce a pregare. Egli picchia alla porta, in tal modo ci fa conoscere il suo desiderio di entrare in noi. Le nostre preghiere sono sempre il risultato dei colpi che Gesù batte alla porta del nostro cuore. Questo getta una nuova luce sull'antico messaggio profetico: e avverrà che prima che mi invochino, io risponderò, parleranno ancora e già li avrò esauditi. In verità, prima che noi chiamiamo, egli ci fa conoscere quale dono ha deciso di concederci. Egli picchia al fine di spingerci con la preghiera ed aprire la porta e ad accettare il dono che ha già predisposto per noi. Da tempo immemorabile la preghiera è stata chiamata il respiro dell'anima e veramente questa è un'immagine eccellente.
0: L'aria di cui il nostro corpo ha bisogno ci avvolge da ogni lato. L'aria cerca di penetrare nei nostri corpi e per questa ragione esercita una pressione sopra di noi. Tutti sanno che è più difficile trattenere il respiro che respirare. Noi dobbiamo solo far funzionare gli organi della respirazione e l'aria entra nei polmoni e dà vita all'intero corpo. L'aria di cui le nostre anime hanno bisogno ci circonda in tutti i tempi e da tutti i lati. Dio è vicino a noi in Cristo, dappertutto, con i suoi molteplici aspetti, le sue innumerevoli grazie. Tutto quello che dobbiamo fare è aprire i nostri cuori. La preghiera è il respiro dell'anima mediante il quale noi riceviamo Cristo nei nostri cuori aridi e disseccati. Egli dice: se uno apre la porta, io entrerò da lui.
1: Notate attentamente ogni parola. Non è la nostra preghiera che attira Gesù nei nostri cuori. Non è la nostra preghiera che spinge Gesù ad entrare in noi. Tutto ciò di cui egli ha bisogno è l'accesso al nostro cuore. Egli entra di sua volontà perché desidera entrare, ed egli entra quando l'ingresso non gli viene negato. Come l'aria entra quietamente quando respiriamo e compie normalmente la sua funzione nei polmoni, così Gesù entra quietamente nei nostri cuori e ivi compie la sua opera benedetta. Egli chiama questo cenare con noi. Nel linguaggio biblico il pasto in comune è il simbolo di una intima e gioiosa fraternità. Questo diffonde una nuova luce sulla natura della preghiera, mostrandoci che Dio ha istituito la preghiera come mezzo di intima e gioiosa comunione fra Dio e l'uomo. Notate con quanta grazia è stata delineata la preghiera.
0: La preghiera non implica null'altro che mettere Gesù al corrente delle nostre necessità. Pregare è dare a Gesù il permesso di adoperare i suoi poteri per alleviare le nostre angosce. Pregare è permettere che Gesù glorifichi il suo nome in mezzo alle nostre necessità. Il risultato della preghiera, perciò, non dipende dal potere di colui che prega. La sua intensa volontà, la sua fervente emozione o la sua chiara comprensione dello scopo per il quale sta pregando non sono le ragioni per le quali la sua preghiera sarà ascoltata ed esaudita. No, Dio sia lodato, il risultato della preghiera non dipende da tali cose. Pregare non è nient'altro che aprire la porta, far entrare Gesù, mostrargli quello di cui abbiamo bisogno e permettergli di esercitare il suo potere occupandosi delle nostre necessità.

Desidero ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto ed invito caldamente quanti non l'hanno mai fatto a scriverci oggi stesso. Bastano poche righe nelle quali portarci a conoscenza delle vostre osservazioni ed eventualmente degli argomenti che vorreste vedere trattati nel corso delle nostre conversazioni. Perciò vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione. Per quello che ci riguarda, siamo felici di trovarci qui per testimoniare della fedeltà di Dio. Questo è un grande argomento su cui vale la pena riflettere, perché ci mostra la differenza esistente fra il Creatore e la creatura. L'Apostolo Paolo, parlando di Gesù Cristo, ha scritto: «Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinegheremo, anche Egli ci rinegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». Noi, a causa della nostra umanità, possiamo fare delle belle promesse, ma poi siamo incapaci di mantenerle. Mentre il Signore, essendo perfezione assoluta, non rinnega la sua persona. Egli mantiene le promesse che fa. Questo è un fatto straordinario che ci tocca profondamente e che ci interpella. Nel libro dell'Apocalisse abbiamo la seguente esortazione: «Non temere quello che avrai da soffrire. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita». Sembra che la richiesta del Signore sia molto forte ed esigente, ma quando conosciamo il suo amore ci rendiamo conto che non si tratta di una richiesta troppo grande, anche perché tutto quello che il Signore ci chiede non è perduto. Anzi, lo stesso Apostolo Paolo poteva affermare che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Il Signore non rimane il debitore di nessuno. In un'altra delle sue lettere l'Apostolo aggiunge: «La nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria». Questa è una prospettiva che rincuora e riempie di coraggio, e nello stesso tempo è quella che ha permesso ai cristiani di ogni tempo di restare fedeli al Signore anche quando ci sono state le persecuzioni. Persecuzioni che non sono un ricordo lontano, ma la dolorosa esperienza di chi vuole restare fedele all'Evangelo di Gesù Cristo in paesi ostili o comunque paesi in cui la maggioranza segue una religione diversa. In Turchia un bambino di 4 anni è stato ucciso.

sua fede cristiana, racconta che prima dell'attentato aveva ricevuto delle minacce. Gli era stato detto di non vendere più la Bibbia e di chiudere lo stand se non voleva che altri pensassero a farglielo chiudere. Ma peggio ancora è il fatto che dopo l'attentato la popolazione impaurita ha preso le distanze dai cristiani ed accusa la comunità cristiana di essere provocatrice dell'attentato, anziché essere considerata la vittima. Questo ci mostra che l'essere cristiani fedeli non è cosa facile e si può essere soggetti a qualsiasi tipo di persecuzione. Ed allora è qui che molti si chiedono se valga la pena di sfidare le ire della maggioranza e se non sia meglio adattarsi alla situazione facendo della fede un fatto privato ed intimo. Non ci sono dubbi che in certi momenti difficili ci sono stati quelli che hanno scelto questa strada, ma non possiamo nasconderci che in questo modo si viene meno alla nostra vocazione, che è quella di essere il sale della terra e la luce del mondo. L'Apostolo Paolo, che pure è vissuto in tempi difficili, in cui non poteva certo godere di garanzie o di immunità, diceva: «Il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo». Vorrei che noi potessimo capire il valore e l'importanza di queste parole, perché indicano quale debba e possa essere lo scopo della nostra vita. Il Signore vuole servirsi di coloro che credono in Lui per proporre agli uomini del nostro tempo un'alternativa valida che li liberi dal loro disorientamento. Ebbene, dopo il nostro stacco musicale vedremo in che modo questo è possibile.

Abbiamo detto poco fa che il Signore vuol far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio in noi. Ma perché la luce del Signore brilli nella nostra vita, è assolutamente necessario che Egli viva in noi e disponga della nostra esistenza. Tuttavia questo non lo fa d'autorità, ma aspetta che noi gli permettiamo l'ingresso nella nostra vita. Nel libro dell'Apocalisse il Signore dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Il linguaggio usato qui dal Signore è particolarmente suggestivo e nello stesso tempo costituisce una sfida per noi. Egli potrebbe, come Signore, far valere il suo diritto e stabilirsi in noi, ma non lo fa. Egli preferisce stare alla porta e bussare in attesa che noi gli diamo la nostra disponibilità e gli permettiamo di entrare e di disporre della nostra vita come egli ritiene opportuno. Sono certo che molti nostri ascoltatori amano definirsi cristiani e si offenderebbero se qualcuno dicesse loro che non lo sono. Eppure bisogna capire che non si può essere cristiani solo perché da bambini siamo stati sottoposti ad un rito religioso. La Bibbia parla sempre della fede e della sua indispensabilità. L'Evangelo dice con molta chiarezza: a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Soltanto la fede ci permette di accostarci a Dio e solo la fede ci permette di essere a Lui graditi. Infatti sta scritto: senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Perciò la domanda è:

che sento di dover fare a chi ci ascolta non è se possiede una religione, ma se ha fede in Gesù Cristo, l'unico Salvatore e Signore. Non vorreste in questo stesso momento rispondere a colui che bussa la porta del vostro cuore per farlo entrare? Soltanto lui può cambiare la vostra esistenza, donando ad essa senso e significato. Adesso vogliamo leggere un brano della parola del Signore. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera agli Efesini, scrive: «Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore». Dobbiamo dire che non ci sarà mai una ricerca vera e propria della volontà di Dio per la nostra vita se non siamo disposti a seguirla senza riserve. Nell'Antico Testamento abbiamo la storia di Giona, una storia emblematica perché ci mostra che si può fino ad un certo punto essere vicini a Dio, accettare di essere al suo servizio e contemporaneamente essere ostili alla sua volontà. Questo ci rivela l'ampiezza e la pervicacia della nostra testardaggine, che rimane tale nonostante le apparenze. Che Giona non fosse molto interessato alla volontà di Dio lo dimostrò fin dal primo momento, perché mentre il Signore gli ordina di andare a Ninivi, lui compra il biglietto e va esattamente nella direzione opposta, a Tarsis, per fuggire lontano dalla presenza del Signore. Allora il Signore interviene, Giona è inghiottito da un pesce e mentre è nel ventre di esso, dopo aver avuto modo di riflettere, innalza a Dio una bella preghiera di umiliazione. Poi termina questa preghiera con un solenne impegno: «Io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto». Cosa si poteva chiedere di più? Ciò su cui dobbiamo riflettere è se siano sufficienti gli impegni verbali. In questo contesto non posso fare a meno di pensare a tutte quelle volte che, attraverso le parole di un inno cristiano, noi diciamo di impegnarci e consacrarci totalmente al Signore, ma lo facciamo con leggerezza, senza riflettere su ciò che diciamo. Questo è pericoloso. Il Signore prende sul serio le nostre parole e ci mette alla prova, proprio come è accaduto a Giona. Di fronte alle sue dichiarazioni è scritto che il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Adesso era il momento per Giona di mostrare la concretezza delle sue parole. Ed infatti tutto il capitolo 3 ci offre un quadro positivo dell'ubbidienza di Giona e dei risultati che sono stati raggiunti. Possiamo allora dire che finalmente aveva capito la bellezza del fare la volontà di Dio? Il seguito ci mostra che, non potendo fare altrimenti, Giona aveva subito la volontà di Dio. Infatti egli spiega la ragione della sua disubbidienza e della sua irritazione dicendo: «Sapevo che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò, Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere». Come dire, è inutile continuare perché noi due abbiamo una visione completamente diversa delle cose. Cari amici, se mi sono attardato sulle vicende di Giona, è proprio per chiarire che se vogliamo conoscere il volere di Dio per noi, dobbiamo accostarci al Signore con onestà, senza riserve e senza pregiudizi.

Amici carissimi, stiamo per terminare il tempo che abbiamo a nostra disposizione. Speriamo nel Signore di avervi ancora come i nostri ascoltatori. Ma prima di salutarvi, vi chiediamo di riflettere attentamente sul messaggio che vi abbiamo proposto. In questa nostra società, imperniata di laicismo, non è facile accettare un messaggio come quello proposto dall'Evangelo. Nel nostro mondo c'è la corsa verso il trionfalismo, le soluzioni vincenti, così che un Salvatore che muore sulla croce non solo non è cosa molto attraente, ma sembra proporre una soluzione impossibile. Per riuscire bisogna sapersi imporre. Invece Gesù ha rinunciato a tutto questo e ha accettato volontariamente di morire sulla croce e non ha reagito di fronte a quelli che lo disprezzavano e lo dileggiavano. Eppure la parola del Signore continua a dirci che la predicazione della croce è la potenza di Dio. Per questo motivo siamo invitati a riflettere. Perciò, se avete dei dubbi, scriveteci e ci impegneremo a sottoporvi l'insegnamento dell'Evangelo. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 12. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformiate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, siccome in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siate pieni d'affezione gli un per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli un gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo amico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Dove imparano la violenza i nostri ragazzi? Ragazzi per bene, provenienti da famiglie normali, come mai prendono in giro, maltrattano i loro compagni? Perché cresce il piacere di fare del male? Ecco, di questo ed altro parleremo quest'oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Allora, come sapete, noi cominciamo con la musica. Oggi ho scelto una bella canzone, veramente una bella canzone, questa dei Reliant K, che si intitola Getting Into You. L'ascoltiamo adesso insieme per iniziare questo nostro tempo. Mi auguro che vogliate restare in mia compagnia, perlomeno per la prossima mezz'oretta. Allora, Reliant K.

0: Irreliant, che è una bella canzone, che era un po' una specie di testimonianza. Parlava del bisogno di avere delle giuste priorità davanti a noi. Abbiamo bisogno di fare degli aggiustamenti nelle strade che percorriamo per provare, o meglio, per dimostrare in quello che facciamo, quella che è la nostra fede, una fede che ci guida con passione in quelle che sono le nostre scelte. Ecco questo quanto grosso modo dice Matthew Thyssen del gruppo Reliant K a proposito della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Contrappunti.
0: Contrappunti è il programma che state ascoltando, è iniziato da poco più di 5 minuti fa, in vostra compagnia quest'oggi il sottoscritto Mario Pieri. Ecco, ogni tanto ci arrivano notizie, specialmente d'oltreoceano, notizie che fanno un po' rabbrividire, vere e proprie stragi effettuate nelle scuole pubbliche. Anche però le scuole pubbliche europee registrano un allarmante aumento di violenza, violenza sia verbale che fisica da parte degli studenti verso i loro compagni, e questo, senza particolari distinzioni di sesso. Fenomeni di abusi sia verbali che fisici, umiliazioni, scherzi, volgari sono all'ordine del giorno, sia dalle elementari, fino alle, scuole superiori. Ecco, prendendo spunto da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo, che porta la firma di Guglielmo Stendridge, parliamo allora adesso un pochino di questo, qui a Contrappunti. In Spagna un ragazzo di 14 anni si è buttato dalle mura antiche della sua città uccidendosi perché da un anno e mezzo era oggetto degli abusi fisici e degli abusi verbali dei suoi compagni di classe. Non si è suicidato, ha commentato una ragazza della sua classe. È stato ucciso, noi tutti l'abbiamo ucciso. In Galles, una ragazza di 12 anni, i cui capelli erano appena ricresciuti dopo 4 anni di chemioterapia, ha subito bruciature alla testa quando un compagno di classe ha dato fuoco ai suoi nuovi capelli. In Germania, 11 compagni di classe hanno deciso di umiliare un ragazzo forzandolo a compiere atti osceni e fotografandolo per poi mettere le foto in rete su internet. Un professore tedesco ha detto: non è più possibile per le vittime che subiscono questi tipi di abuso continuare a sopportarli sperando che passino. Molti genitori e adulti rispondono che non c'è nulla di nuovo, anche ai loro tempi si prendevano in giro altri ragazzi e a volte anche in modo esagerato, a volte in modo imbarazzante, crudele. Ma gli insegnanti sono convinti che la violenza oggi sia cambiata almeno in 3 modi. In primo luogo è sempre più comune la percentuale di ragazzi soggetti a violenza. Ecco, questa percentuale aumenta dal 5 al 10% all'anno. La seconda è nella qualità della violenza, qualità ovviamente fra virgolette, che diventa sempre più efferrata. E la terza differenza è che la violenza si spande continuamente nelle classi inferiori con abusatori e abusati sempre più giovani. Il governo ceco ha iniziato nuovi programmi per controllare la violenza, coinvolgendo professori e studenti, dopo che nel 1999 uno studente si era ucciso sparandosi e un altro si era ammalato di esaurimento nervoso e un terzo era stato minacciato dai compagni di annegarlo. Ecco, a che cosa si può attribuire questo comportamento che aumenta, come dicevo prima, in tutta Europa? Ecco, in primo luogo forse lo si deve al fatto che la violenza diventa sempre più comune nella società in generale, che i mezzi di comunicazione mostrano con devastante realismo le vittime della violenza. E in più, per qualche motivo che gli esperti non riescono a ben definire, il nervosismo, la violenza, il desiderio di fare del male agli altri sembrano andare insieme a una mancanza di controllo sociale, di controllo personale. Ecco, cosa possono fare allora i genitori, ma anche le chiese, in un mondo portato alla violenza anche nel proprio ambiente? Ecco, di questo parleremo fra poco, dopo un altro intervallo musicale.

0: Allora, stiamo parlando di violenza, si diceva prima, gli insegnanti denunciano, i governi intervengono, però purtroppo i ragazzi peggiorano. Ecco, ma dov'è che imparano questa violenza? Cosa possono fare i genitori, anche le chiese, in un mondo portato alla violenza anche nel proprio ambiente? Ma è proprio tutta colpa della società, della chiesa o della famiglia? Ecco, sentite cosa mi ha detto qualcuno.
1: Dunque, io credo molto nella famiglia come istituzione, però io sono molto pessimista nella vita, per cui credo proprio che, cioè, stia andando male. Purtroppo ne ho visione nella mia, non perché sia una famiglia in sfacelo così, però si litiga spesso, i miei genitori litigano, io litigo con loro perché non mi trovo mai d'accordo. Anche con i miei amici, diciamo, insomma, ho le stesse percezioni, cioè anche loro in famiglia hanno questi problemi di litigi, per cui non credo che, cioè, sia una cosa positiva anche la famiglia adesso.
2: Non è che funzioni molto, secondo me, perché i risultati si notano leggendo i giornali di ragazzi che scappano, comitivi di ragazzi drogati, quindi secondo me la famiglia funziona ancora nei piccoli paesi, nelle grandi città c'è ancora da lavorare.
0: Tutta colpa della famiglia, allora? Sicuramente no, ovviamente ha le sue responsabilità. E allora qualche consiglio. Ecco, per cominciare possiamo dire che i genitori devono rendersi conto delle violenze che commettono loro stessi o che sono tentati di commettere proprio in famiglia, spesso anche con attacchi verbali che feriscono e provocano nei figli ira, frustrazione, desiderio di vendetta. E purtroppo a volte le loro violenze, gli scatti di ira, la mancanza di controllo non sono solo verbali, ma arrivano anche ad essere fisici. Ovviamente chi subisce la violenza è poi portato a rispondere allo stesso modo e se non lo può fare in famiglia, allora cercherà fra i compagni la persona su cui potrà scaricare la propria rabbia. Poi non è per nulla sano permettere ai ragazzi di guardare film pure cartoni animati che contengono violenza, anche se potrebbe sembrare che nella trama poi solo i cattivi siano violenti o che la violenza sia troppo esagerata per essere presa sul serio dai ragazzi. La verità è invece che i ragazzi di solito non interiorizzano la filosofia o il modo di vedere degli adulti, ma nutrono ammirazione verso chi sembra più forte, chi sembra essere il vincente. È importante allora che i genitori dei ragazzi, dalle elementari fino alle superiori, cerchino sempre una comunicazione frequente, una comunicazione aperta con i propri figli, perché è probabile che, o perché minacciati oppure perché vergognati, non vogliono parlare delle umiliazioni che subiscono da parte degli altri, dei loro compagni. Ecco, succede che la tendenza sarà di negare, di nascondere quello che succede loro, però ecco, segni come ad esempio inappetenza oppure tristezza, il rifiuto di andare a scuola. Ecco, questi segnali devono essere captati e interpretati nel modo giusto da parte dei genitori. Ecco, parlavo prima di chiese. Cosa possono fare in questo proposito le chiese? Potremmo dire molto. Per prima cosa devono dare un insegnamento serio su quelli che sono i comportamenti sbagliati, i comportamenti anche peccaminosi, sia se perpetrati da adulti che da giovani, da genitori oppure da figli. La violenza nelle famiglie è spesso nascosta e purtroppo a volte, anche se conosciuta, è ignorata per paura di intervenire in fatti privati. Ecco, in questo modo la Chiesa dimostra di disinteressarsi del bene delle famiglie che la compongono e di non insegnare che una condotta corretta e non violenta fa parte della vita cristiana. Chi usa violenza rinnega la fede che professa. e chi la subisce, genitore o figlio, vive sotto la cappa pesante di un esempio che lo spinge a rifiutare e condannare la fede professata non solo da chi è violento, ma anche dalla Chiesa che inconsciamente rifiuta di intervenire. Le persone socialmente deboli allora devono sempre trovare, sia nell'insegnamento della Chiesa sia nel comportamento dei suoi membri, una garanzia di comprensione, di cura e, anche se necessario, di protezione. Gesù ha parlato con serietà e ha condannato la violenza e anche l'ipocrisia. Chi avrà scandalizzato uno solo di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Questo è riportato, come sappiamo, nel Vangelo di Matteo al capitolo 18.

una bella canzone questa dei Jars of Clay, The Valley Song, la canzone della valle, un canto di misericordia, una canzone che è stata scritta dopo la tragica morte di uno dei componenti della famiglia dei Jars of Clay, di questo gruppo musicale. Spesso, dice uno dei componenti di questo gruppo, ci troviamo ad essere confusi e anche arrabbiati, però allo stesso tempo sappiamo quelle che sono le verità del Vangelo, specialmente in momenti come questi, quando il cuore viene rotto, viene spezzato. Così questa è stata un po' la nostra reazione, la nostra preghiera quando siamo passati attraverso questa grande perdita. The Valley Song, la canzone, il canto della misericordia e della grazia di Dio. Ecco, prima di questo però, prima di passare ad ascoltare qualche altra nota musicale, alcune altre note di altro genere che hanno come tema l'amore.

quando meno lo merito, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Viviamo in un mondo più bisognoso di amore e di speranza che di pane. L'amore è un dono di Dio. Chi lo rifiuta muore in vita, chi lo riceve invece vive per sempre. Vivi per riuscire ad amare e ama per riuscire a vivere. Non hai bisogno di altro. È possibile dare senza amare, ma è impossibile amare senza dare. Che la tua mente sia imperturbabile e il tuo cuore tenero. Niente si dimentica più lentamente di un'offesa e niente più velocemente di un favore. E allora veramente adesso mi faccio da parte, vi lascio con le note finali di questo brano musicale che fra l'altro si intitola The Best Days of Our Life, i giorni migliori della nostra vita. Grazie amici allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti, vi invito a restare ancora con noi e non mancare ovviamente al prossimo appuntamento con il nostro programma. Buon proseguimento intanto.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io vi rivolgiamo il nostro più caro saluto, invitandovi a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dei versetti da 40 a 42.

Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato».

Gesù ringraziò pubblicamente il Padre Celeste per un esaudimento che non aveva ancora ottenuto. In altre parole, ringraziò per fede. Lui che esortava alla fede, che voleva trascinare le persone ad un livello sempre più profondo di fede, facendola divenire esperienza quotidiana, manifestò in prima persona di vivere quella fede che avrebbe voluto vedere negli altri. Egli non cercava solo di trasmettere i principi di una sana fede, ma l'esperienza che lui stesso viveva e che sapeva costituire una grande ricchezza spirituale. Ringraziò prima di ottenere e lo fece come se avesse già ottenuto. Inoltre non lo fece per se stesso, ma per coloro che erano presenti, affinché si accendesse in loro la scintilla della vera fede. Come fu possibile tutto questo? Se riflettiamo, dobbiamo riconoscere di trovarci davanti ad un fatto straordinario, come lo può essere la resurrezione di un morto. Il richiamare alla vita fu per il Signore un atto prodigioso di un momento, ma il vivere costantemente e continuamente in una perfetta comunione con Dio, in una stretta simbiosi, una intima unità e compenetrazione di intenti, pensieri, volontà, interessi e sentimenti, fu un miracolo che si produsse per tutto il corso della vita terrena e umana del Signore Gesù. Lo Spirito Santo produsse tale meraviglia e, sia pure con i limiti imposti dalla nostra natura, la vuole far rivivere anche a noi. Se Gesù riuscì a ringraziare il Padre per il suo esaudimento, prima ancora che questo fosse manifestato, fu per la sua intensa vita di preghiera, per la perfetta comunione, mai interrotta, mai limitata dal peccato, che lo faceva essere uno con Dio Padre, dal quale riceveva la rivelazione, riceveva la potenza e la grazia per compiere i suoi miracoli. Prima di questi, dietro a questi, esisteva questa vita nascosta, questa vita intima, questa comunione per la quale Gesù, Dio in terra, era pienamente unito al Padre, cioè Dio in cielo. La potenza della preghiera, la certezza dell'esaudimento, la gioia del ringraziamento risiedono nella vita di relazione

0: e riusciamo ad avere con Dio. Questo deve stimolarci alla quotidiana ricerca di Dio, alla preghiera, alla meditazione della sua parola, onde essere, malgrado noi, in sintonia con il Signore. Allora tutta la vita sarà ringraziamento e lode.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetti da 2 a 4.
3: I bambini sono curiosi per natura riguardo alla vita. Osservano tutto e tutti e ascoltano tutto. Sono pronti per la crescita e aperti alla nuova vita. Ma per essere stati trascurati, oltraggiati e colpiti da perdite durante quei primi vulnerabili anni della loro esistenza, per molti individui la fanciullezza non è esistita. Entusiasmo e eccitamento sono stati avvelenati. L'apertura verso la vita ha ceduto alla paura e alla vergogna. È possibile comunque recuperare una fanciullezza perduta. È possibile cambiare in maniera da poter sperimentare adesso la meraviglia, il timore reverenziale, l'impegno verso la vita che nel piano di Dio dovevano essere provati durante la fanciullezza. Gesù ci invita a sperimentare questo tipo di cambiamento. Ci invita a diventare come bambini. I bambini sono umili, cioè hanno una sincerità semplice e diretta riguardo ai loro sentimenti e alle loro necessità. È un'umiltà che rende possibile avere, come l'hanno i bambini, timore reverenziale e impegno per la vita. Essere un bambino è cosa umile e vulnerabile. I bambini si stancano e hanno bisogno del riposino, hanno bisogno degli altri. I bambini hanno più domande che risposte. Gesù ci invita a cambiare e a essere appunto come bambini. È un invito a una umiltà vera che conduce alla spontaneità, alla curiosità e all'impegno per la vita.
2: Signore, voglio recuperare la meraviglia e la delizia della fanciullezza. Voglio essere ansiosa di imparare di nuovo. Voglio essere di nuovo pronta ad amare e ad essere amata. Dammi, Signore, la certezza e la sicurezza che mi occorrono per essere vulnerabile e umile. Aiutami ad essere pronta per le sorprese.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Bene, e allora cominciamo. Veniamo a voi con la buona novella, la nostra mezz'ora di meditazione con la quale cerchiamo di riportare al vivo, di riconsiderare le sacre scritture, verità così antiche che ci sono pervenute attraverso la parola di Dio. Cari amici, siete sicuri di quello che conoscete? Quest'oggi parleremo di tenebre e di luce. Ora, a nessuno piace stare nelle tenebre e tanti persino hanno paura delle tenebre. Ebbene, vediamo come possiamo allora avere la vera luce.

ed ora alcune meditazioni da una raccolta ispirativa del compianto pastore Giovanni Rostagno. Vi sono delle persone che immaginano che basti che la colpa rimanga nascosta agli occhi di tutti perché la si possa considerare come cancellata, tanto in se medesima quanto nei suoi effetti prossimi o lontani. Altre pensano che se il peccato avrà delle conseguenze, le si potranno facilmente soffocare. Altri suggeriscono che se è vero che Dio esiste, non è punto detto che egli si occupi di tutte le azioni buone o cattive dei poveri mortali, e altre suppongono che se egli se ne occupa, la sua infinita bontà non lo possa predisporre che ad una benevola indulgenza. Illusione. Sappiate, dice il Signore stesso, che il vostro peccato vi ritroverà. Sì, sappiatelo, e siatene persuasi come di cosa certa, di cosa inevitabile, di cosa che non può non accadere. I fatti, peraltro, vi dimostreranno tutti i giorni che nessun peccato si cancella, che ogni peccato trae con sé il proprio castigo. Badate, voi non potete sfuggire in alcun modo, il vostro peccato vi ritroverà nei rimorsi della vostra coscienza, e se la vostra coscienza fosse così assopita da non farvi sentir nulla, il vostro peccato vi ritroverà nell'inflessibile adempimento della legge, la quale esige che l'uomo mieta quello che avrà seminato. E se per un caso straordinario la legge apparentemente vi dimenticasse, il vostro peccato vi ritroverà negli interventi diretti della giustizia divina. E se il che non è possibile, il vostro peccato non vi ritrovasse in alcuna di queste maniere in questa vita, esso vi ritroverà nelle rivelazioni dell'ultimo giorno, del giorno del giudizio. Che faremo noi dunque? Ci daremo noi la disperazione? Non sia mai. Ricordiamoci che abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, che è il Signore, non vuole la morte del peccatore, ma che egli si converta e si ravveda e torni a Lui.

Dal Vangelo di Luca leggeremo ora un passaggio all'undicesimo capitolo, dal versetto 29 al 36. Luca 11, 29, 36. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione. E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto sotto il moggio, anzi la mette sul candeliere affinché coloro che entrano veggano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato, ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada si illumina col suo splendore. Possa il Signore aggiungere una benedizione alla lettura della sua santa parola.

Avete mai sentito l'espressione c'è differenza dal giorno alla notte? Tale modo di esprimersi è comune in tutto il mondo ed è usato per designare due soggetti diametricalmente opposti e contrastanti fra loro. Giorno e notte, luce e tenebre, sempre hanno significato l'opposto. Nel passaggio che abbiamo letto dal Vangelo di Luca troviamo che Gesù usa tale fraseologia nel suo linguaggio e notiamo che l'uso che egli ne fa è del tutto singolare. Rileggiamo il versetto 35 che oggi useremo come nostro testo. In esso troviamo Gesù che dice: «Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre». Come può mai la luce essere tenebre? Come può una persona non sapere discernere fra la luce e le tenebre? Che cosa voleva dire Gesù con quelle parole? Evidentemente con esse Gesù voleva dare un saggio ed importante ammonimento ai suoi ascoltatori, e tale ammonimento è certamente pure importante per noi, e noi vogliamo bene comprenderlo. Così, per meglio capire, per mettere questo suo messaggio in pratica nella nostra vita, noi prenderemo questo passaggio che abbiamo letto e lo metteremo nel suo contesto, esaminandolo alla luce degli avvenimenti che lo generarono e tenendo presenti le attitudini, le opinioni, gli insegnamenti che guidavano le persone che troviamo involte in questo episodio. Come sappiamo, il popolo ebreo era un popolo molto orgoglioso della sua religione e delle sue antichissime tradizioni. Fra tutti i popoli del mondo allora conosciuto, essi erano gli unici che non si prostravano davanti alle statue né le adoravano e che credevano nell'esistenza di un solo Dio. Essi erano il popolo prediletto dal Signore, i custodi dei sacri patti. Gli ebrei erano certi d'aver la religione giusta, la religione del vero Dio, e gli insegnamenti che essi avevano assorbiti li facevano sentire sicuri in se stessi, certi che mentre tutto il resto del mondo giaceva nelle tenebre del paganesimo, essi erano nella luce delle rivelazioni divine. Così, quando Gesù apparve sulla scena e si scagliò contro le loro tradizioni e predicò contro i loro precetti e scartò le loro usanze, essi rimasero perplessi. Poi, quando egli si dichiarò maggiore di Abramo, più autorevole di Mosè, più saggio di Salomone, più importante dei profeti, essi lo considerarono subito come un pericoloso sovversivo che doveva essere levato di mezzo. Però se da una parte era per loro assai facile condannare i suoi insegnamenti, dall'altra era invece assai difficile spiegare i molti suoi miracoli. Come può un uomo far meraviglie simili se Dio non è con lui? Si domandarono. Gli ebrei assumevano ed erano certi di avere la luce, così dichiararono che Gesù agiva non con l'aiuto di Dio, ma con quello del diavolo. E malgrado la loro cecità e le ingiurie e le ingiustizie che giornalmente facevano a Gesù, egli li amava e così senza stancarsi dimostrava loro i propri sbagli e li chiamava alla vera luce, la luce dell'unigenito venuto da presso il Padre. Guardate bene, li ammoniva, che la luce che è in voi non sia tenebre. Oh, purtroppo oggi è facile vedere che Gesù aveva ragione, che quello che era nei giudei, cioè le loro tradizioni, l'osservanza pignola della legge di Mosè, le cerimonie, i sacrifici del Tempio erano tenebre. Ma ascoltatore, esaminiamo noi stessi. Come reagiamo noi oggi a questo ammonimento di Cristo? È facile criticare i giudei, ma cosa facciamo noi? Esaminiamo noi, esaminiamo la nostra fede, siamo noi certi che quello che è in noi sia davvero la sua santa luce? Quando Gesù venne nel mondo, la religione giudaica aveva circa 2000 anni. Qualsiasi lettore di storia può fare una comparazione e facilmente notare che la religione giudaica aveva subito nel corso di quei 20 secoli profondi cambiamenti e che certo
era ben differente da quella praticata da Abramo e insegnata da Mosè. Gradualmente, nel corso degli anni, essa era stata infiltrata da innumerevoli leggi umane e da precetti, e per il popolo era ben difficile distinguere gli insegnamenti di Dio da quelli degli uomini. Fu appunto contro tali precetti, contro tali tradizioni, che Gesù si scagliò. Mai egli contraddì la legge o le sacre scritture, ma acerbamente condannò ogni precetto umano ad essa aggiunta. Oggi, in quest'era in cui tutte le religioni stanno riesaminando se stesse, mentre la Chiesa con concili cerca riforme e cambiamenti, esaminiamo pure noi in questi pochi minuti la fede che la maggioranza del nostro popolo osserva. Anch'essa ha circa 2000 anni di esistenza, anch'essa in questo periodo di tempo ha subito diversi cambiamenti e la semplicità dei primi cristiani è sparita e fu sostituita dalla porpora, dall'ermellino, dalle pietre preziose, dall'oro, dalla pompa che per secoli scintillarono nelle chiese. Poi ora sono sparite anche quelle, ma ecco che restano ancora i rituali, restano ancora i paramenti sacri, resta ancora un clero. Pure Gesù lasciò solo una tunica e i suoi seguaci non indossarono mai vesti sontuose. Oggi ampie ricchezze, sontuosi edifici sono controllate sotto il nome di cristianità. Pure Gesù fu povero e la sua chiesa mai ebbe un soldo. Oggi il messaggio di salvezza del Cristo è quasi del tutto scomparso e in sua vece si dà precedenza a cerimonie, riti e funzioni. La grazia santificante non viene più annunciata per mezzo del sangue di Cristo, ma promessa con opere meritorie attraverso formule e riti. Il Vangelo, che era l'unica guida della Chiesa primitiva, è stato sepolto sotto i dogma, riti e precetti e tradizioni e solo viene annunciato al popolo quando c'è tempo. Amico ascoltatore, non sono vere queste cose. Dimmi, ti sembra possibile che esse possano essere associate con la luce di Cristo? Dimmi, cosa c'è che alberga in te la luce del Maestro Gesù, che ti dà una conoscenza personale di Lui, del Padre Celeste, della sua santa volontà, che ti dà certezza assoluta della tua salvezza e uno scopo ben prefisso della tua vita? Oppure tu barcolli nelle tenebre non sapendo né di dove vieni né dove andrai alla tua morte, sentendoti perduto dentro di te ma non sapendo dove trovare una certa prova di salvezza? Sono le tue credenze religiose basate fermamente ed esclusivamente sul Vangelo di Cristo, oppure su tradizioni umane, su precetti che oggi ti dicono di fare in un modo e domani di fare in un altro? È la tua vita senza uno scopo e l'eternità incerta? Se così è, amico, dimmi, dov'è allora la luce di Cristo? Oh, amico ascoltatore, sii saggio, lascia le tradizioni e la riluttanza che ti tiene ad investigare cose nuove, cose che non sai, e obbedisci l'ammonimento di Gesù. Esamina bene te stesso, quello che tu credi, quello che tu sai di Lui. Guarda bene e sii ben certo che quella che te credi luce non sia invece tenebre. Non peccare di presunzione come gli ebrei, che avendo avuto Abramo come avo e Mosè come maestro, si lasciarono cullare dalle tradizioni e dalle superstizioni e così rigettarono Cristo il Messia, l'unica loro speranza di salvezza, la vera luce che illumina il mondo. Non ti basare sull'antichità della tua fede, né sull'imponenza delle sue istituzioni, né nella vastità delle sue ricchezze, ma cerca invece di paragonarla con i semplici e puri insegnamenti che Gesù ci ha lasciato nel suo testamento, insegnamenti veritieri che i primi cristiani osservarono esclusivamente e che da essi e dagli apostoli furono dichiarati sufficienti e necessari per la salvezza della loro anima. Oh amico, la parola dell'uomo è mutabile,
eppure insicura e ingannevole, ma quella di Cristo è certa, eterna ed è infallibile. Per la tua sicurezza spirituale, per la tua salvezza, confronta la luce che è in te, cioè la tua fede, le tue credenze religiose, e confrontale con le parole di Gesù come le trovi scritte nel suo testamento. Se essa è uguale, tu sei nella luce, ma se essa non è basata sulle stesse cose, ne richiede le stesse osservanze, allora tu sei delle tenebre e devi lasciarle per cercare in Cristo e in Lui soltanto la vera luce che viene da Dio. Con le parole dell'Apostolo Paolo, noi ti esortiamo: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. O Signore, noi ti preghiamo ora per questi nostri cari ascoltatori. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia far risplendere la luce del tuo Vangelo nelle loro menti e nei loro cuori. Fagli capire, o Signore, che la tua parola è verità, e fa che possano accettarla e, abbandonandosi interamente in fede in Cristo Gesù, possano anche loro ottenere quella salvezza che è nostra. Ti chiediamo queste cose nel nome del nostro Maestro, il Signore Gesù. Amen.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

a quest'ora per ascoltare questo programma. Tanti questi, e questo Maurizio ti vuole veramente ringraziarti, vuole veramente dimostrarti la propria riconoscenza. Ancora una volta ti ricordo che siamo alle prese con il Nuovo Testamento, con il Vangelo di Marco, un Vangelo breve ma dinamico, svelto, preciso. Siamo arrivati al sesto capitolo, stiamo esaminando la prima metà, va,

E ancora una volta lascia che ringrazi coloro che continuano a scrivere, anche coloro che hanno scritto solo una volta, per la prima volta si sono messi in contatto con la redazione, hanno accettato l'invito che spesso faccio da questo microfono. Grazie, grazie, grazie. Le manifestazioni di affetto, di simpatia, di apprezzamento continuano. Ovviamente siamo grati per tutto questo. Ripeto, non è che andiamo in cerca di pacche sulle spalle. Non è questa la ragione per cui chiedo di mettersi in contatto con noi. Però ovviamente fa piacere sapere che incontriamo l'approvazione di chi ci ascolta.

Avrai senz'altro riconosciuto la sigla della lettura. Ripeto che ci troviamo a confronto, ci troviamo a considerare insieme il sesto capitolo del Vangelo di Marco. La volta scorsa ci siamo lasciati con la riflessione della meraviglia di Gesù. Gesù si meravigliava della loro incredulità e sta parlando dei suoi compaesani. I Nazareni erano dimostrati ostili alla presenza di Gesù. Beh, non solo alla sua presenza, ma anche alla sua opera, alla sua missione e la sua predicazione, la proclamazione del messaggio che gli era venuto a condividere. Bene, i Nazareni dicevano: non è questo il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a casa a causa di lui, chiedo scusa, a causa di lui, a causa di Gesù, si scandalizzavano. Non ammettevano, trovavano assolutamente impossibile, inaccettabile che questo figlio di falegname adesso si presentasse nella sinagoga per predicare e per fare miracoli. La loro tradizione, come abbiamo avuto modo di riflettere a lungo la volta scorsa, li rendeva ciechi. Li rendeva ciechi e sordi. Ma come leggiamo, continuando il resoconto di Marco, Gesù andava attorno per i villaggi circostanti insegnando, quindi non si diede per vinto. Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sac, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone. Di calzarsi di sandali, di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: dovunque sarete andati, dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì, finché non ve ne andiate da quel villaggio. Se in qualche luogo non vi ricevono, né vi ascoltano, andando via, scuotetevi la polvere dai piedi. Ciò serva loro di testimonianza. E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi. Scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano.

Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia. Ed altri ancora: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è lui che è risuscitato, vi dico. Perché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che egli Erode aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiade entrò e ballò e piacque ad Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quello che mi chiederai, fino alla metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? La madre disse: la testa di Giovanni Battista. E quella, ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a causa dei giuramenti fatti e dei commensali, non volle dirle di no e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa in un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Abbiamo appena letto la parte centrale del sesto capitolo del Vangelo di Marco. Per riallacciarmi a quanto abbiamo detto la volta scorsa e per poi continuare, lasciami ancora dire questo. Abbiamo detto che Gesù si meravigliava della mancanza di fede dei Nazareni. Dopodiché andava attorno per i villaggi circostanti insegnando. Avessimo noi avuto una reazione del genere dai nostri compaesani, molto probabilmente, lascia che io parli per me, io mi sarei sentito innanzitutto offeso, poi anche un po' arrabbiato, insomma, lasciamelo dire. La gente con la quale sono cresciuto, persone che mi avrebbero visto da ragazzino, poi da adolescente, adesso non vogliono saperne di me. Marco si limita a dire che Gesù ebbe una reazione di meraviglia. Non solo. Gesù continuò la propria missione. Andò attorno per i villaggi circostanti insegnando. Un'altra reazione che io forse avrei avuto sarebbe stata quella di dire: ma lasciamo da parte questi piccoli paeselli, andiamo nella grande città. Lì sì che c'è gente, lì sì che c'è gente pronta ad ascoltare. E invece no, Gesù continua a andare per i villaggi. Immagina il Signore della Gloria che non disdegna di parlare ai paesani. E a questo proposito vorrei metterti in guardia. Ogni tanto si sente parlare di questo o di quel predicatore, di questo o quel ciarlatano che ama le folle, ama parlare a grandi numeri di persone. Ora, ci sono coloro i quali, grazie al loro modo di parlare, grazie al messaggio che comunicano e al modo di comunicare questo messaggio, è vero, attirano grandi folle. Una di queste persone si chiama Billy Graham e so che è conosciuto anche da noi in Europa, anche se più che altro opera in America. Ora, questa persona, questo signor Billy Graham, è una persona onesta, integra, che attraverso gli anni ha dimostrato la propria integrità e non si è mai mescolato con strane storie che purtroppo invece hanno così attirato l'attenzione dei mass media nel caso di altre persone. Quindi, ripeto, ci sono uomini, ci sono persone che grazie al messaggio che comunicano e al loro modo di comunicarlo attirano grandi folle, ma non è che vanno alla ricerca di grandi folle, sono ugualmente contenti di parlare ad una o due persone. Ti metto in guardia però da coloro che disdegnano i piccoli gruppi e cercano sempre le masse. Perché? Non perché a loro interessi la comunicazione del messaggio, ma perché a loro interessa avere grandi folle. Sono alla ricerca di gloria. Sono alla ricerca di fama. Gesù non era alla ricerca di gloria o di fama. Se Gesù fosse stato affamato e assetato di gloria, non sarebbe mai venuto sulla terra. Invece ha dimostrato di avere cura, di volere prendersi cura di te e di me, lasciando la gloria del cielo, mettendola da parte. E, come leggiamo qui, non disdegnando di andare in giro per i villaggi. Andrà anche a Gerusalemme. Andrà anche a Gerusalemme. Ma perché la sua visita o le sue visite a Gerusalemme rientrano in un piano più vasto, in un piano più grande, quel piano che lo porterà poi al Calvario, al Monte Golgota. Gesù quindi non va a Gerusalemme per cercare gloria o per parlare con i potenti. Si accontenta di andare per i villaggi. E questo è un bello aspetto della persona di Gesù. Ora Gesù manda gli apostoli a predicare sulla necessità del pentimento,
cioè a predicare il suo stesso messaggio. Li manda due a due. Ed è interessante che né Matteo né Luca sottolineino questo particolare, anzi, non lo menzionano affatto quando narrano lo stesso episodio. Solo Marco, che di solito non è tanto attento ai dettagli, ai particolari, in questo caso invece ci dà questo particolare che gli altri non forniscono. Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri, sui demoni, e sembra che questo sia il più grande potere che fossero in grado di esercitare. Inoltre Gesù comanda loro di non prendere nulla per il viaggio, se non un bastone. Niente pane, niente sacca, niente denaro, prendere solo dei sandali, calzarsi di sandali e di non portare una tunica di ricambio. Ora a noi questo tipo di richiesta sembra strano, quasi buffo. Perché non potevano portare né sacca, né pane, né soldi, solo dei sandali e neanche vestiti di ricambio? C'è una lezione dietro questa richiesta di Gesù. Dovevano viaggiare senza bagaglio, senza pesi inutili. E qui non stiamo parlando soltanto di bagaglio o pesi di natura fisica. Parliamo anche di bagaglio e peso spirituale. Inoltre Gesù qui vuole mettere in rilievo l'urgenza e l'importanza della loro missione. E un'altra cosa, la loro totale dipendenza da Dio. Allora, dovevano dimostrare la loro totale dipendenza da Dio, l'urgenza e l'importanza della missione, e non dovevano portarsi appresso pesi e bagagli di nessun tipo, sia di natura fisica che di natura spirituale. Un totale abbandono alla volontà di Dio, al lavoro di Dio e alla sua guida. In seguito vedremo che sempre Gesù disse agli stessi discepoli di portare con sé tali cose, solo perché avrebbero però dovuto fare un viaggio più lungo. In particolare Matteo dice che i discepoli dovevano andare soltanto alle pecore perse della casa di Israele e accettare l'ospitalità che avrebbero ricevuto. Ma per adesso l'ordine è diverso. L'urgenza della missione, la totale dipendenza da Dio e il non portarsi appresso pesi e bagagli sono di priorità. Inoltre diceva: dovunque entrerete in una casa, trattenetevi lì fino a che non lascerete quel villaggio. Se da qualche parte però non vi ricevono e non vi ascoltano, se non hanno nessuna intenzione di ascoltare, tantomeno di ricevere il vostro messaggio, allora siete liberi di andare. Partite, ma scuotetevi la polvere da sotto i piedi. In altre parole, questo significava: noi il messaggio ve l'abbiamo dato. Abbiamo cercato di comunicarvi ciò che è importante per voi di ascoltare, di sentire, di interiorizzare. Da adesso in poi la responsabilità non è più nostra. Da adesso in poi voi siete responsabili davanti a Dio se credere o rifiutare. Quando incontravano un rifiuto, dovevano appunto agire in questo modo così concreto, così grafico, di dire: la responsabilità è vostra, la responsabilità è vostra. Adesso voi davanti a Dio non potete più dire: ma io non lo sapevo. Caro amico, gentile amica, che ascolti fedelmente questi nostri programmi, devo dire anche a te la stessa cosa. Nel caso tu non abbia mai veramente interiorizzato questo messaggio, anch'io devo dirti
Adesso sta a te. Adesso sai. Adesso non puoi più dire: io non lo sapevo. Chi è per te Gesù? Cosa ne farai di lui da adesso in poi?

Ti ricordo la domanda che ti ho posto. Cosa ne fai di Gesù? Cos'è per te o chi è per te Gesù? Adesso che sai, non puoi più dire «Ma io non lo sapevo» o «Non ho mai sentito parlare», «Non ho mai sentito questo discorso posto in questi termini». Perché adesso, sì, lo hai sentito.

Ebbene sì, è lei la sigla di chiusura. Purtroppo dobbiamo per oggi lasciarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, un'altra opportunità di fare un altro passettino avanti nel sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio dal tuo Maurizio, come sempre, con tanto tanto affetto e tanto calore, e a risentirci. Ciao e grazie.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Siamo ora in linea con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
3: Buongiorno Gianfranco e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, rieccoci insieme allora anche questa settimana per proseguire la nostra conversazione e i nostri approfondimenti su quelli che sono i rapporti all'interno della famiglia, specificamente fra genitori e figli, ma figli adolescenti, quindi che hanno già una certa età. Abbiamo già parlato un pochino le volte scorse del fatto che per esempio non sono soltanto i ragazzi adolescenti ad affrontare una fase delicata della loro crescita, ma ci sono anche i genitori che, mentre i figli arrivano a quella fascia d'età, anche loro stanno attraversando una fase particolare della loro vita, cominciano a diventare sempre più adulti seniores, diciamo, e quindi anche loro si trovano a dover affrontare dei cambiamenti di tipo emotivo, psicologico, eccetera, eccetera, che li portano anche a reagire in un certo determinato modo nei confronti dei figli. Ma vorrei tornare oggi, Gianfranco, un attimo a parlare dei ragazzi a quest'età. Si dice che ed è vero, almeno così i fatti sembrano dire, che a questa età molti ragazzi adolescenti si dimostrano un po' apatici, poco interessati alle cose che riguardano forse la vita dei grandi oppure alle cose che capitano attorno a sé. Puoi spiegarci un po', ecco, per quale motivo molti di loro, ecco, si dimostrano così apatici, indifferenti?
3: Sì, questo è una questione che si vede sempre di più. Ma che non è collegata con probabilmente con l'adolescenza in se stessa come fenomeno della propria evoluzione, la propria transizione dall'infanzia alla maturità. È collegata molto di più con la situazione attuale, con il momento culturale, sociale che si sta vivendo, in quanto questo non è sempre stato vero. Adesso viviamo un periodo effettivamente nel quale l'apatia dei ragazzi è molto diffusa. Non è sempre stato così, tanto per fare un esempio: nei decenni passati gli adolescenti erano magari coinvolti in tante attività, in tanti interessi, anche sbagliati a volte. Pensiamo a tutto il movimento studentesco che c'è stato, con tutto il fermento che ha portato a molti cambiamenti sociali. L'aspetto negativo erano le manifestazioni, era la violenza, ma c'erano degli interessi, degli ideali, qualcosa che spingeva all'azione. Cosa che adesso è sempre meno presente.
2: Quindi tu dici l'apatia degli adolescenti, che poi forse a questo punto riguarda anche molti adulti a causa della situazione contingente in cui si vive, è determinata piuttosto dalla mancanza di ideali,
3: dalla mancanza di stimoli verso un certo futuro. Lo possiamo vedere in tanti aspetti della società. Qui ovviamente rischiamo di allargare troppo il discorso, ma pensiamo anche alla musica, e tu Gianfranco sei molto più esperto di me in questo campo, ma come sono cambiati i testi. Se sentiamo, certo, i testi degli anni 60-70 parlavano di un futuro, della speranza di un cambiamento, eccetera. Adesso si è rimasti molto sulla, se vogliamo, una contestazione, ma la ricerca di sensazioni, la ricerca, l'amore c'è sempre stato, ma non c'è più la proiezione verso un futuro che deve arrivare e che noi vogliamo migliore, siamo sicuri che sarà migliore. Questo è soltanto un piccolo accenno, però è presente questo nella vita dei ragazzi. Probabilmente questo è dovuto a tanti fattori. Pensiamo alla questione del cambiamento della cultura, nel quale non esiste più un giusto e uno sbagliato, non c'è più la contrapposizione tra il bene e il male. tutto è relativizzato, tutto è a tinte soft, non ci sono più le tinte forti.
2: Siamo arrivati in una zona grigia, insomma.
3: Esatto, e questo porta ovviamente necessariamente apatia. Questo lo vediamo in tanti aspetti della vita giovanile, l'uso delle droghe, per esempio, che è uno dei settori nei quali lavoro. Non che lavoro usando le droghe,
2: no, immagino.
3: Ma nella prevenzione dell'uso di sostanze è cambiato moltissimo la motivazione all'uso di certe sostanze, sono cambiate anche le sostanze. Adesso si usano molto di più quelle sostanze che tendono a far divertire, a creare un senso di rilassatezza, di gioia, proprio perché nella vita tranquilla ce ne sono meno, ma questo è dovuto a tantissimi altri fattori, se vogliamo collegarlo anche al fatto che i ragazzi hanno sempre di più e sempre prima tutto quello che vogliono, prima ancora magari di desiderarlo. Tante cose di questo genere portano a una certa stanchezza, una certa noia, che si trasforma ovviamente in apatia, non c'è lo stimolo per fare niente perché tanto non ne vale la pena. Un po' di pessimismo, se vogliamo, guardando anche come stanno andando le cose a livello economico, sociale e politico, a livello globale sulla terra. Si parla sempre di pace, c'è sempre una nuova guerra che scoppia, si parla di progresso, di sviluppo, però c'è sempre magari più disoccupazione in un posto piuttosto che nell'altro, quindi non c'è quella sicurezza che permette di proiettarsi in un futuro, quindi sono molto più apatici nel come affrontano la vita, rimandano tutte le decisioni a un futuro non ben determinato quando non ne potranno fare a meno, e questo ovviamente lascia molto perplessi noi adulti, perché noi siamo cresciuti in un clima sociale e culturale diverso nel quale si era più portati a prendere decisioni, a orientarci al futuro.
2: Ma a questo punto d'accordo, quindi possiamo dire che l'apatia è una reazione allora alla situazione contingente, però possiamo dire che si tratti di una via senza ritorno, non ci sono prospettive.
3: Ma le prospettive ci sono, perché queste cose cambiano con il tempo e già si vedono delle idee, dei piccoli segni di cambiamento, di come i ragazzi stessi si rendono conto che qualcosa deve cambiare, che bisogna darsi un po' una mossa. Certamente è importante per noi adulti, per noi come genitori, aiutarli a considerare il modo in cui vengono prese le decisioni per la propria vita, perché il pericolo di questo aspetto culturale che stiamo vivendo in tanti aspetti, pensiamo anche alla precarietà del lavoro, porta a non prendere decisioni in maniera seria, perché tanto si sa che qualcosa cambierà, si sa che le cose saranno sempre diverse. Questo ovviamente, se entra a essere uno schema di pensiero, può essere molto pericoloso, perché lo stesso atteggiamento può essere sviluppato anche per quanto riguarda l'aspetto etico, morale e soprattutto spirituale.
2: Certo.
3: Non c'è niente di fisso, tutto è relativo, basta che stiamo bene. Il rapporto con Dio viene visto come una ricerca di gratificazione personale, di un benessere a volte solamente emotivo o a volte una soddisfazione puramente superficiale, per cui non c'è l'idea di una decisione, di un impegno, di una serietà anche per quanto riguarda la vita spirituale dei ragazzi.
2: Ma allora, dal tuo punto di vista di sociologo anche cristiano, per quello che sei, insomma, come tu ti rapporti in questo modo, diciamo, con gli adolescenti, con molti adolescenti che dimostrano di essere apatici, privi di ideali, di stimoli, che non hanno così di mira qualcosa di ottimistico davanti a sé, anche perché probabilmente anzi sicuramente anche l'istruzione di tipo religioso che possono aver avuto nel corso della loro vita non ha fornito degli stimoli, degli obiettivi da raggiungere, non risolve molte delle domande che possono porsi, ecco, laddove c'è un decadimento forse di quelli che erano una volta considerati i punti fermi della vita di noi esseri umani, ma soprattutto di noi occidentali. Oggi non ci sono più questi punti fermi. Tu da sociologo cristiano, ecco, come ti rapporti con, nei casi di adolescenti che hanno queste problematiche da risolvere e che reagiscono con l'apatia?
3: Non è semplice, questa è una premessa. Lavorare con ragazzi nella fascia adolescenziale non è semplice per nessuno, quindi non voglio dare delle risposte che possono sembrare semplicistiche o così universali. Il modo, ecco, in cui mi pongo io quando parlo con questi ragazzi non è tanto di dargli degli insegnamenti, delle certezze. Aspetta che mi spiego.
2: Sì, no, infatti.
3: Ma è quello di stimolare un pensiero, una discussione, delle perplessità ancora più grandi al loro stile di vita, facendogli considerare meglio quali sono le conseguenze, le ricadute di certi atteggiamenti, certi stili di vita, proprio per metterli ancora più in crisi per quanto riguarda la posizione di apatia che hanno, per farli reagire. Solo nella fascia di età, l'abbiamo già detto altre volte, nel quale rifiutano le risposte già confezionate a cliché, che tante volte noi adulti, anche forti dell'esperienza che abbiamo acquisito durante gli anni, possiamo loro dare, per evitare nel nostro pensiero che loro facciano delle esperienze negative come magari abbiamo fatto noi. A volte serve di più stimolare i loro dubbi, facendogli andare fino in fondo nel dubbi che loro hanno. Come sociologo cristiano poi e come cristiano soprattutto faccio vedere come la Bibbia ha una rilevanza nel dare risposte a tanti interrogativi che riguardano loro stessi, riguardano il futuro, riguardano l'incertezza del futuro e di come nella incertezza della nostra vita possiamo avere un punto di riferimento che va al di là della vita e che va al di là delle situazioni, delle circostanze che viviamo, quindi di un rapporto con Dio che dà una sicurezza di chi noi siamo e un significato in quello che noi facciamo.
2: Gianfranco, sarebbe interessante approfondire ancora questo argomento, sicuramente lo faremo se Dio vuole, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione oggi è terminato, quindi io devo chiudere la telefonata. Intanto ti ringrazio per il tuo contributo, ti auguro ancora buon lavoro e ti do appuntamento alla prossima.
3: Grazie a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa di molto recente. Quando succedeva qualche inconveniente, piccolo o grande che fosse, mia suocera diceva con voce tranquilla: «E beh, Romani 8:28 è sempre nella Bibbia», e chiudeva la bocca a chi brontolava. Parlava del versetto scritto dall'Apostolo Paolo che dice: «Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano a Dio». Ed è un versetto che si trova nella lettera ai Romani. Ma a volte, lo confesso, io mi trovo a chiedermi, ma quando mi succede qualche impiccio, ma in tutto questo che bene c'è? Per esempio, me lo sono chiesta poco tempo fa, quando ho dimenticato un rubinetto aperto in cucina e l'acqua è straripata dal lavandino. Così starai più attenta la prossima volta, dite voi. È vero che avevo mille attenuanti: una telefonata a fiume, un gatto che stava facendo un mezzo macello in giardino, due luci da spegnere, senza parlare della mia memoria che fa cilecca molte volte. In ogni modo, l'acqua straripata non era tanta, ma è stata sufficiente per mettere in allarme il salvaacqua della lavastoviglie, che si è bloccata all'istante. Forte di alcune esperienze tristi passate, sapevo esattamente cosa fare. Bisogna asciugare il pavimento, poi svitare alcune viti della lavastoviglie recalcitrante, dopodiché mettersi a pancia sotto sul pavimento ed entrare tra fili e ostacoli vari nei meandri dell'interno dell'elettrodomestico con spugne e stracci per prosciugare l'acqua. Un lavoro di circa un'ora, non esattamente comodo. Mentre lo facevo avevo tre spettatori: mia nuora, che offriva di aiutarmi ma che non poteva fare niente, e due nipotini. Mi offrivano anche loro aiuto, però non c'era molto da aiutare. Io sapevo dove mettere le mani e come non prendere la scossa. Ma dov'era il bene in tutta la faccenda?

Io ho indossato immediatamente le vesti messianiche della salvatrice della patria e della famiglia e ho spiegato per filo e per segno la faccenda delle viti e degli stracci. Vuol dire che ci provo, mi ha detto il tecnico, ma mi sembra molto strano. Invece è andata bene. La morale di tutta la faccenda è qui. Se non avessi dimenticato il rubinetto aperto, non si sarebbe allagato il pavimento e non si sarebbe fermata la lavatrice in casa mia. Se mia nuora non fosse stata in visita, non mi avrebbe vista salvare la situazione. Se non mi avesse vista, mio figlio non avrebbe pensato a telefonare. E il tecnico, che già parlava di computer e di pezzi da cambiare, chissà a quali conclusioni sarebbe arrivato. Quello che la Bibbia dice è sempre vero, bisogna solo crederci. Una volta o l'altra, forse nel cielo, capiremo tutto il bene che si nasconde nelle cose che ci succedono.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti 24 e 27. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Il titolo del messaggio di oggi è Rifiutare, preferire, rimanere costanti. I genitori di Mosè non ebbero paura del decreto del Faraone che esigeva di gettare nel Nilo ogni figlio maschio nato in famiglia ebrea, come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 23. La fede in Dio li fece trionfare sul timore degli uomini. Anche Mosè, diventato adulto, allevato alla corte del Faraone, seppe vincere la tentazione di approfittare degli agi che gli erano offerti. Nel libro degli Atti, al capitolo 7, nei versetti da 20 a 22, troviamo: Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. Era dunque un uomo molto dotato, istruito in tutta la scienza di quel paese la cui cultura dominava il mondo antico. Aveva una posizione molto elevata, essendo per adozione figlio della figlia del Faraone, dunque potenziale erede al trono. Ma ecco che nel momento in cui avrebbe potuto trarre profitto dalle sue capacità e dalla sua elevata posizione, voltò le spalle alla gloria del mondo e fece una scelta straordinaria: preferì essere maltrattato con il popolo di Dio. Egli sapeva che il suo popolo, schiavo degli egiziani, si stava logorando a fabbricare mattoni sotto la frusta di sorveglianti spietati, ed era il popolo di Dio. Così Mosè preferì condividere la triste sorte del suo popolo piuttosto che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Ben al di là dei tesori dell'Egitto, egli vede per fede il paese che si estende lontano, come troviamo in Isaia capitolo 33 versetto 17, e che Dio avrebbe dato a Israele. Cristiani, seguendo l'esempio di Mosè, anche noi dobbiamo rifiutare le offerte del mondo e fare delle giuste scelte. Egli rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile, cioè Dio, quello stesso Dio che noi conosciamo come Padre per mezzo di Gesù Cristo.

La seconda lettera di Paolo ai Corinzi è una lettera molto diversa dalla prima, è molto intensa e personale. Paolo deve continuare a difendere la sua autorità apostolica in una chiesa che lui stesso ha fondato, Atti capitolo 18, in cui abbiamo visto si sono intrufolati diversi oppositori di Paolo, e sono soprattutto giudaizzanti, cioè credenti di origine ebraica, giudei, che si sono convertiti all'Evangelo e che pensano che bisogna rispettare anche la legge, quindi la circoncisione, il sabato e tutte queste cose. E in questa lettera Paolo parla molto di sé, dei suoi sentimenti, anche dei suoi combattimenti come uomo, come apostolo. Ora, ha già scritto, come abbiamo visto nell'epistola precedente, riguardo ai vari problemi della Chiesa di Corinto, le divisioni, la carnalità, alcune pratiche sbagliate, vi ricordate come svolgevano la cena del Signore? Ora è passato del tempo, molti ritengono che in questo lasso di tempo Paolo abbia fatto loro visita. Vi ricordate che alla fine della prima epistola lui accennava al desiderio di andarli a trovare? Alcuni ritengono, insomma, che lui sia andato a trovarli, ma che non sia andata molto bene. È stato un momento molto forte di discussione, di confronto con questi oppositori. Secondo altri, addirittura, dopo questa visita così difficile, Paolo è andato via e ha scritto loro un'altra epistola, breve ma molto forte, molto intensa, molto dura, che non abbiamo ovviamente, che ha avuto però l'effetto positivo di scuoterli molto, e lui parlerà molto di quello che lui ha scritto, che li ha scossi parecchio. Potrebbe riferirsi alla prima epistola che abbiamo studiato, ma alcuni studiosi ritengono che si tratti di un'altra epistola ancora che lui ha scritto. Però è interessante perché ci mostra i lati profondi e nascosti di una persona che noi immaginiamo sempre invincibile, indistruttibile, no? Ci parla delle difficoltà interiori del ministero, e mai sottovalutare queste cose, perché noi tendiamo a vedere così i nostri leader, i nostri pastori, i più anziani, pensiamo che siano forti, siano invincibili, che a loro non gli scalpisce nulla, che non vengono tentati, cose di questo tipo. Invece non è così. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, è il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ovviamente i primi due versetti sono i saluti, come di consueto. Paolo che subito si presenta, e qui per ribadire un po' la legittimità del suo ministero apostolico, ricorda che lui è apostolo di Gesù Cristo non per propria volontà, non l'ha scelto lui, non perché ha presentato la propria candidatura o ha presentato un curriculum, no. Apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. E il fratello Timoteo, quindi la lettera viene da entrambi, e conosciamo benissimo Timoteo, sappiamo che era un suo giovane e stretto collaboratore. Dice alla Chiesa di Dio che è a Corinto. Ora, nonostante tutti i problemi che avevano questi credenti e la Chiesa tutta quanta, lui continua a chiamarli la Chiesa di Dio. E poi dice anche insieme a tutti i santi, e lui considera loro credenti, santi, fanno parte della Chiesa di Dio. Ora, da questo capiamo anche, abbiamo detto l'altra volta, che non c'era un unico edificio in cui si incontravano nelle case, eppure c'era una chiesa che veniva definita la Chiesa di Corinto, e probabilmente erano un insieme di case. E quindi lui mandava questa lettera e loro se la passavano di casa in casa, e poi dice di passarla anche a tutti i santi che sono in tutta la regione circostante, questa Acaia di cui parla. E poi le parole grazia e pace, che sono il saluto di Paolo. Quindi se siete alla ricerca di un saluto nuovo, quando salutate le persone potete stringere la mano e dire grazia e pace.
Era il saluto tipico di Paolo, era quello di due capisaldi, no? Anche della sua predicazione, la grazia e la pace del Signore. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Bello, perché ho detto che è una epistola difficile. Per Paolo, in cui lui si apre molto, si difende molto, ma vuole iniziare con una lode. Dice: Benedetto sia Dio. L'epistola inizia con una lode a Dio per un motivo particolare, perché lui è il padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Da dove viene la lode? Cosa stimola? Cosa porta alla lode? La lode viene dal riconoscimento di Dio, di chi Lui è, da quello che Lui ha fatto e fa nella nostra vita, del rapporto costante e profondo che abbiamo con Lui. La lode non è un mezzo per ottenere la benedizione di Dio, come alcuni dicono: lodiamo il Signore così il Signore ci benedirà. Sarebbe un po' strumentale, sarebbe come comprare la benedizione. No, io lodo il Signore, in cambio mi ripago con la benedizione. È il contrario, è la benedizione di Dio che spinge e porta come frutto la lode. Perché? Perché io sono lì e rifletto sulla sua bontà, sulla sua fedeltà, fa un miracolo, risolve un problema, guarisce, interviene. E qual è la reazione che viene subito? Ah, Dio è grande, Dio è buono, Dio è fedele. Ho sbagliato, mi pento, mi ravvedo e subito leggo parole di perdono, di amore da parte del Signore e subito la lode. Ah, Signore grande, Signore, davvero perdona anche stavolta che ho fatto, che l'ho combinata grossa, però il Signore è veramente. Capite? La lode viene dal cuore che riconosce Dio. Ecco perché chi non conosce il Signore non può lodare il Signore. Non è una cosa mentale. Può cantare, può partecipare, sembra. Ma non è qualcosa di genuino, non è qualcosa che viene spontaneo. E chi non ha un rapporto quotidiano e costante con il Signore, non lo vede all'opera nella propria vita, non vede i piccoli e i grandi segni della sua mano, diventa difficile lodare, non è una cosa spontanea. Almeno non come lo è quando il Signore fa un miracolo e tu. Avete mai gridato perché vi è successo qualcosa di bello? Una risposta inaspettata, vi prendono a un lavoro, qualsiasi cosa, rispondono positivamente a una domanda, c'è subito quell'entusiasmo, quella gioia, quella carica. È così anche rispetto al Signore. La lode scaturisce dalla benedizione di Dio nella nostra vita. E dice il motivo della lode: Lui è il Padre delle misericordie. Che cos'è la misericordia di Dio? La misericordia di Dio è quando Lui non punisce chi merita di essere punito, chi ha sbagliato, chi ha peccato. Quando Dio non mi tratta come meriterei, cioè non mi punisce, non mi castiga, non mi condanna come meriterei. Quando trattiene il giudizio giusto sulla mia vita, io ho sbagliato, Lui mi dovrebbe punire e non lo fa. Allora Dio è misericordioso, questa è la misericordia. E Paolo lo chiama il padre delle misericordie, e le usa al plurale, come se sta sommando tutto quello che gli viene in mente di come Dio è stato misericordioso con lui, e dice proprio: sei il padre della misericordia, il padre delle misericordie. È qualcosa che lui ha sperimentato nella sua vita, la misericordia di Dio. Paolo non era un uomo perfetto, anche lui era un peccatore. E anche lui ha conosciuto la misericordia di Dio. E poi lo chiama il Dio di ogni consolazione. Quindi non solo Dio trattiene la sua mano dal punire chi lo merita, io, quando sbaglio, non solo non mi distrugge, quindi in negativo, ma in positivo mi aiuta, mi sostiene, mi sta vicino, mi fortifica. La parola consolazione qui è molto interessante, è paraclesis. Conoscete questa parola in greco? Eh sì. Significa affiancarsi per aiutare, per sostenere, per assistere, per fortificare. Consolazione. Quindi
Quindi non è semplicemente ti sto vicino, pacca sulla spalla, ma è ti sto vicino, adesso ti aiuto, adesso ti do forza, paraclesis. E Gesù chiama lo Spirito Santo in Giovanni 14, in Giovanni 15, in Giovanni 16, come lo chiama? Il Consolatore. Lo Spirito Santo è il Consolatore, colui che dà questo tipo di apporto. Svolge questo tipo di ruolo, quello di consolare, e infatti lui è il Paracletos. E in Giovanni 2:1 l'Apostolo Giovanni chiama Gesù l'avvocato presso il Padre, quando dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E lì, quando dice questa parola avvocato, usa la stessa parola, Paracletos. E anche Gesù, quando dice, ha detto quello che ho detto prima, vi manderò un altro consolatore, perché ce n'era già uno. E quindi abbiamo il Padre, è il consolatore, lo Spirito Santo che è il consolatore, e il Figlio che è il consolatore. Tutti e tre nella divinità, nella perfezione della divinità, hanno questa funzione di paraclesis, di aiuto, di assistenza, di dare forza. Sono tutti e tre paracleto per noi. Quindi quando sono nella prova, nell'avversità, nell'afflizione, Dio mi avvicina, mi aiuta, mi dà la forza. Lo Spirito Santo dentro di me mi riporta la mente e il cuore alle cose di Dio, mi ricorda la parola di Dio e quindi mi rialza, mi dà quella pace, quel sostegno, quella forza. E quando sperimento tutto questo, nasce spontanea, come stiamo dicendo, la lode. Il ringraziamento. E quindi scopro che quel momento brutto di afflizione, di difficoltà, in realtà mi è servito, perché ora sono più forte, ora conosco più e meglio il Signore, sono più vicino al Signore, la mia fede è più forte. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Quante volte leggiamo la parola consolazione, consolare in questi versetti, e quante volte la parola afflizione? Ce n'è ripetuto tantissime volte. Il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Noi tendiamo sempre a pensare che la nostra sia una particolare afflizione, un tipo speciale che magari gli altri non stanno o non conoscono. Ma è bello che qui non c'è un'afflizione che è esclusa. Il Signore ci consola in ogni afflizione. E pur non desiderando le sofferenze, non desiderando le afflizioni, perché non siamo di quelli che masochisti, no? Ah, voglio cercare le sofferenze e me le procuro. No, non le desideriamo, non le cerchiamo, ma dobbiamo ammettere che ci fanno bene, sono utili. Perché? Primo, come abbiamo detto prima, perché sperimentiamo e conosciamo Dio in esse. Scopriamo che significa essere aiutati, sollevati, avere la pace, la tranquillità nella tempesta. È incredibile, ma quando tutto va bene, quando tutto fila liscio, quando noi tendiamo automaticamente e naturalmente a farci prendere dall'entusiasmo e in un certo senso a dimenticare un pochettino il Signore. Le afflizioni, le prove invece ci riportano alla realtà di quanto siamo fragili, di quanto siamo bisognosi e quindi ci riportano a Dio. Secondo, perché l'afflizione, la sofferenza ci dà la possibilità, come dice qui Paolo, di capire gli altri che soffrono e aiutarli meglio. È indubbio che quando tu hai sperimentato quel tipo di afflizione e quel tipo di sofferenza, sei maggiormente in grado di capire, comprendere e aiutare quella persona. E quindi il Dio della consolazione che rende noi servi e ministri della consolazione. Ricevendo consolazione possiamo noi dare consolazione. Vi è mai capitato di sperimentare qualcosa di terribile e poi scoprire di essere capaci di consolare quelli che stanno sperimentando quella stessa cosa in un modo particolare, che puoi dire ci sono passato anch'io? Sapete, alle orecchie di una persona sentire questa frase ci sono passato anch'io fa tanta differenza, perché si crea una connessione, un legame,
quella sofferenza che, ripeto, sembra sempre unica e mia personale, a un certo punto scopro che è la sofferenza di altri. Chi ha perso un genitore da bambino può capire e consolare meglio chi ha vissuto lo stesso tipo di esperienza. A me è successo, Dio è stato con me, Dio è stato buono, ma adesso sono in grado di capire un bambino che passa la stessa cosa. Per esempio, però, non sono in grado di capire chi ha avuto un'infanzia difficile. Un'infanzia di abbandono, di abuso, di separazione dei genitori, perché i miei genitori sono stati fantastici. E mi è capitato una volta di predicare, insegnare sul bellissimo ruolo di Dio come padre, e portavo spesso questi esempi perché ho avuto un buon padre e la portavo sempre in maniera positiva. E alla fine della riunione qualcuno mi ha detto: è stato bellissimo, però purtroppo ci sono tanti che non hanno avuto un padre così. E quindi si relazionano, trovano un po' più difficile capire la bellezza di Dio come padre. Capite quello che sto dicendo? E io qui ho realizzato che bella cosa, però non ho vissuto quello. Però ci sono altre persone che hanno vissuto queste esperienze e possono parlare a questi altri, incoraggiare questi altri. Abbiamo avuto nella nostra famiglia una grave malattia, lo sapete, quella di Sara, mia sorella. E quindi riusciamo facilmente a relazionarsi con persone che vivono situazioni del genere. Però non ho sperimentato altri tipi di sofferenze. Per quello ci sono altri fratelli, altre sorelle, altri. Qui c'è la bellezza del corpo di Cristo, no? Quello che ho sperimentato io è diverso da quello che hai sperimentato tu. Quello che hai sperimentato tu, ma insieme ognuno può ministrare a bisogni vari delle persone che sono intorno a noi. E tra di noi ci sono esperienze e passati diversi. Chi può testimoniare l'aiuto di Dio nel riprendersi da un divorzio, dalla perdita di un figlio, di un fratello, di una sorella? C'è chi ha sperimentato la persecuzione fisica, c'è chi è uscito dalla dipendenza, della droga, dell'alcol, della pornografia, eccetera. Capite? Tutte queste esperienze sono terribili. Nessuno le cercherebbe, nessuno le vorrebbe, però, facendo parte della nostra vita, adesso possono diventare un'occasione, un'opportunità, perché noi possiamo ministrare ai bisogni degli altri. Dio lo usa, Dio le usa. E quindi noi che abbiamo ricevuto consolazione possiamo aiutare gli altri e diventare noi ministri di consolazione, consolare gli altri. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche per noi. Quindi, di nuovo qui ripete questo effetto benefico della consolazione che io ho sperimentato, benefico per gli altri. Dice: se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Perché dice anche salvezza? Perché Paolo ha dovuto attraversare tante prove, tante difficoltà per portare l'Evangelo a queste persone. E quindi le sue afflizioni, le sue sofferenze fisiche, persecuzioni, eccetera, cosa hanno significato per loro? La salvezza. Hanno conosciuto il Signore, hanno conosciuto l'Evangelo perché qualcuno ha passato tutto questo per andare a predicare loro. E quindi da questa sofferenza e afflizione c'è stato non solo tanta benedizione, ma addirittura la salvezza. Quando pensi a un bene come la salvezza di un'anima, cosa c'è di più di questo? Non vale la pena aver sofferto un po'? Facciamo un esempio nella nostra vita. Se pensi che devi fare dei sacrifici per comprare un'auto, la compri ed è bello ed è comoda e ti ripaga, ti ripaga, no? Non dici ne è valsa la pena fare un po' di sacrifici per avere quest'auto nuova. E pensate riguardo alla salvezza. Quando una donna partorisce, ovviamente il parto è un'esperienza dolorosa, difficile, ma alla fine ne è valsa la pena. E quindi un'ora fa, 2 ore fa stava lì gridando, strillando, soffrendo, piangendo e dopo 2 ore è lì che gode della gioia e dice: ne facciamo un altro. Uno penserebbe: ma è pazza, è follia pura. Perché quella sofferenza, avere la gioia del bambino tra le braccia, ti ripaga e dici: ne è valsa la pena. E questo è quello che sta dicendo Paolo qui. La nostra speranza a vostro riguardo è salda.
sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. La nostra speranza a questo riguardo è salda. Non si può perdere, non si può sbagliare. Anche quando sei afflitto e soffri, sai che c'è un bene che ne verrà. Anche se hai fallito completamente la tua vita, Dio è capace di prendere quei fallimenti e farli diventare un'opportunità di testimonianza e un legame per gli altri. Capisci che non puoi perdere. Tutte le cose cooperano al bene e dici grazie Signore. E quindi questa speranza riguardo a voi è salda, perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un così grande pericolo di morte e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire, mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Non vogliamo che ignoriate la nostra afflizione, dice Paolo. Paolo ci tiene che loro lo sappiano. Se dice non vogliamo che lo ignorate, che significa? Vogliamo che lo sappiate. Ci teniamo che lo sappiate. Lui voleva che loro sapessero che lui e i suoi avevano sofferto. Perché? Perché potessero piangersi un po' addosso, oh, guarda come abbiamo sofferto, e loro, oh, poverini, hanno sofferto. No, ovviamente non per questo. È importante che condividiamo i nostri pesi con i nostri fratelli, o no? Altrimenti Paolo non l'avrebbe detto. Alcune volte è facile condividere i propri pesi, altre volte non è molto facile condividere i propri pesi con i fratelli. Dipende un po' dalle circostanze, dipende anche un po' dalla personalità di ciascuno. Ci sono personalità più estroverse, si dice estroverse, che sono più propense a parlare di se stesse, anche a raccontare i problemi, a cercare aiuto negli altri. Ci sono personalità più introverse che tendono invece a tenerlo più per sé, come una cosa un po' privata. O magari siamo stati feriti nel passato da qualcuno a cui abbiamo raccontato, abbiamo condiviso un peso e in qualche modo o non ci hanno capito o addirittura è andata male, ne hanno parlato agli altri in maniera sbagliata o l'hanno usato contro di noi. Certe volte può esserci questa cosa, aver paura di condividere i propri pesi perché nel passato siamo stati feriti o traditi. Rimane il fatto che dovremmo farlo, dovremmo rischiare. Siamo un corpo e dobbiamo condividere le gioie e i dolori. Però è molto bello, perché noi spesso non ci facciamo l'errore di non interessarci della vita degli altri e quindi neanche sappiamo per cosa pregare. Mi è mai capitato, ma non so come pregare per te, veramente. Mi viene in mente Paolo, ma che cosa potrà avere bisogno Paolo? E non lo so realmente. Ma se impariamo invece a condividere i nostri pesi e le nostre richieste, è anche un modo per stimolare e produrre e provocare la preghiera dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, nei nostri riguardi. Non solo noi dobbiamo pregare per gli altri, ma dobbiamo anche accettare che gli altri preghino per noi, no? Giusto? E quindi Paolo ci tiene che loro sappiano questo. Certe volte è semplicemente l'orgoglio che ci impedisce di farlo. Non voglio condividere i miei pesi, li tengo per me, perché un po' per orgoglio, no? Perché ci mostra un po' deboli. E quindi vabbè, forse dico alcuni pesi che ho, quelli un po' più superficiali, ma non racconterò mai le cose profonde e le sofferenze e i drammi che magari sto vivendo. Per esempio, molto spesso le coppie non condividono i pesi dei problemi matrimoniali e questo porta sì che le coppie scoppiano, nel senso che tutto rimane lì dentro, la tensione non viene portata all'esterno e quindi è doloroso e fa male e viene vissuta anche in maniera, c'è tanta solitudine. Ovviamente l'estremo è che non dobbiamo andarci a fare i fatti degli altri. Non è che dobbiamo andare a ispezionare, allora tu che problemi c'hai? Così come posso pregare per te? Facciamo l'inchiesta, no? L'intervista.
Facciamo gli investigatori. L'angoscia e l'afflizione, dice, che ci capitò in Asia. Non si sa bene a cosa si riferisse qui. Forse l'opposizione che ebbe ad Efeso, la persecuzione ad Efeso, o forse una malattia. Comunque, dice, l'afflizione, la nostra afflizione che ci capitò in Asia, e poi dice come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze. Questo è un altro errore che credono tanti, che Dio non ci farà mai sperimentare una prova, una difficoltà, una sofferenza che va oltre le nostre forze. Questa particolare afflizione che ci capitò in Asia, di cui parla Paolo, era un peso così pesante che lui dice, prima lo chiama eccessivamente gravati e appesantiti, e poi dice che non potevamo portarlo. In altre parole diceva, non ce la facevamo più, era oltre le nostre forze, era oltre le nostre forze. Allora perché il Signore l'ha permesso se era oltre le nostre forze? È stato un caso? È sfuggito al controllo di Dio? Perché magari il Signore filtra le prove, le difficoltà, le afflizioni, dice questo lo possono portare, questo lo possono portare, questo no, e gli è sfuggita una? Ovviamente no. Dio permette queste afflizioni insormontabili, insopportabili. Perché? Lo dice qui, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio. Dio può permettere una prova che va al di là delle tue forze, un dolore che va al di là della tua capacità di sopportazione, perché vuole che tu non confidi più in te stesso, ma che confidi in Lui. Perché se è una prova al di là delle tue forze, sei costretto a fare i conti sulle forze del Signore, giusto? Non ce la fai, non la puoi gestire. E questo è il nostro problema, che spesso vogliamo gestire, vogliamo risolvere al nostro modo. Questa è la nostra tendenza, questo deriva dalla nostra natura umana, dalla nostra carne, e anche un po' dal fatto che non confidiamo completamente in Dio. Allora il Signore la permette per aiutarci a confidare di più in Lui. Allora noi siamo lì nel panico, devo fare qualcosa, però non puoi fare qualcosa, sei impossibilitato, sei bloccato. E Dio ci porta alla fine di noi stessi, ci porta allo stremo, quando non riusciamo neanche più a alzare un dito e possiamo solo dire aiuto. Aiuto. Se avete presente la classica scena del marito a letto con la febbre a 37 e mezza, sto per morire, aiutami, portami qualcosa, no? Era una battuta, qualcuno non l'ha capita, l'ha apprezzata. Dio ci porta alla fine di noi stessi perché vuole che gridiamo aiuto, che confidiamo in Lui. E la fine di noi stessi, qui Paolo la definisce così: avevamo già la sentenza di morte, ce l'avevamo detta tra di noi. In pratica Paolo si guarda Timoteo, Timoteo, sei un uomo morto, siamo morti, siamo spacciati. Qui se non interviene il Signore è finita, è il nostro ultimo giorno. Un classico esempio di questo è Giacobbe, ve lo ricordate Giacobbe? Sapete com'è nato, come è venuto al mondo Giacobbe? Già nella pancia litigava col fratello, perché Rebecca era incinta e c'era tutto questo movimento, e quando è andata a pregare lei non sapeva di avere due gemelli e diceva, Signore che succede? E il Signore ha detto, ci sono due nazioni là dentro e già litigano e stavano lì a litigare dentro, e quando sono usciti Giacobbe e Esaù, è uscito prima Esaù e c'era Giacobbe attaccato lì al calcagno, come ancora a litigare? No, volevo uscire prima io! E infatti l'hanno chiamato acchiappa calcagno. Soppiantatore, Giacobbe significa in realtà colui che tiene il calcagno, e per tutta la vita Giacobbe ha cercato di fare a modo suo. Ora Dio aveva rivelato a Rebecca sua madre che il minore avrebbe servito, il maggiore avrebbe servito il minore, quindi che Giacobbe avrebbe avuto la benedizione e il primato sopra Esaù. Però né Rebecca né Giacobbe l'hanno aspettata dal Signore questa cosa, hanno voluto farla a modo loro e l'hanno fatto in modo terribile, ingannando in quel modo Isacco, ingannando Esaù. Dio gliel'avrebbe data nel suo tempo e nel suo modo, ma loro non hanno saputo aspettare, hanno voluto fare da sé, o hanno voluto aiutare Dio forse, e hanno fatto un macello. Ma poi Giacobbe ha vissuto altre situazioni di questo tipo, poi si è ritrovato
con Labano, che anche lui era uno che, insomma, uguale, sì, quindi è stata dura. Ma lui aveva sempre questa tendenza e poi è scappato, è fuggito, non ce la faceva più. Sapete la storia, insomma. A un certo punto si ritrova in questa condizione. Labano ha le spalle, si sono salutati in pace miracolosamente perché Dio è intervenuto, se no Labano lo avrebbe voluto ammazzare. E quindi non poteva tornare da Labano perché Labano ha detto: non, questo è il confine, se passi di qua sono fatti gol. Lì non poteva tornare indietro, non poteva andare avanti perché sapeva che Esaù stava venendo con 400 uomini e non era una buona notizia. Quindi dove vado? Destra non posso andare, sinistra non posso andare, avanti non posso andare, dietro non posso andare, sono spacciato. E quella notte dice che un angelo del Signore ha combattuto con lui e hanno lottato e alla fine l'angelo l'ha toccato, l'ha reso zoppo. Gli ha toccato l'anca e l'ha reso zoppo. Perché l'ha reso zoppo? Perché non scappasse più, perché non fuggisse più, perché non poteva più dire adesso faccio a modo mio. E Dio ci è andato duro con lui, l'ha portato alla fine, allo stremo, ha esaurito tutte le sue risorse, non aveva più stratagemmi. Io immagino, perché lui era un uomo che rifletteva, che ragionava, era intelligente, io immagino che stava lì e adesso come faccio a sapere che cosa dire. Aveva diviso le schiere in due, aveva mandato una metà prima, un sacco di regali, mandrie di ogni tipo a suo fratello, tant'è che il fratello quando lo vede dice: ho visto un sacco di mandrie che venivano nella mia direzione, cammelli, asini, cavalli, mucche. Ma che cos'era? No? Per dire, Dio l'ha portato in quella condizione e Dio l'ha affermato in maniera dura, l'ha reso zoppo per tutta la vita, perché voleva che camminasse. E non in base alla sua forza, ma appoggiato al Signore. E anche così è per noi. Dio vuole che noi camminiamo per fede. Camminare per fede significa camminare e fare l'impossibile, mettere i piedi sull'impossibile, su qualcosa che non c'è, che non si vede. E Dio vuole che camminiamo così, affinché confidassimo non in noi stessi, ma in Dio. E guardate come descrive Dio, in Dio che risuscita i morti. Noi avevamo già la sentenza di morte, eravamo spacciati, ma confidavamo in Dio che nel caso ci avrebbe anche fatto risuscitare. E che cosa significa? Significa che il nostro Dio può tutto. Neanche la morte è un problema per lui, è un problema per te. Se pensiamo a una persecuzione, a una sofferenza, qual è la fine di tutto? La morte. Ma con Dio neanche quello è la fine di tutto, neanche quello è un problema, perché lui lo può facilmente superare, perché è il Dio che risuscita i morti. Abbiamo parlato della risurrezione un paio di settimane fa. Ma lui stava parlando anche della possibilità che Dio risuscitasse lì. Ed era successo una volta, se vi ricordate, perché una volta era stato lapidato, vi ricordate, fuori da Listra, mi pare. Era stato lapidato, tutti pensavano che era morto, già iniziavano quasi a piangerlo. A un certo punto lui si alza, fa torniamo in città, e loro, no? Paolo probabilmente era morto e risuscitato, e quindi sapeva che se era volontà di Dio, se quello non era il giorno stabilito da Dio, ma il Signore voleva che facessero ancora qualcosa, se li avessero uccisi, Dio li avrebbe risuscitati, perché è il Dio che risuscita i morti. Ora, se è Dio che risuscita i morti, significa che non esiste veramente un problema reale, perché Dio può fare qualsiasi cosa. Ma la questione è questa, la domanda è questa: stiamo confidando nel Dio che risuscita i morti? Dipende da come lo vediamo, se lo conosciamo in questi termini. Il quale, notate il versetto 10, ci ha liberati e ci libera e ci libererà ancora. In quella particolare afflizione, e io credo che sia stata una persecuzione, Dio li ha liberati all'ultimo minuto, li ha fatti proprio aspettare fino a... e poi li ha liberati all'ultimo minuto. E Paolo sa che il suo tempo non è ancora arrivato, quindi dice che Dio li libererà ancora nel futuro. Ma anche se dovessimo morire, anche questa sarebbe una liberazione, giusto? Giusto? Ci libererà ancora. Non possiamo perdere. Non possiamo perdere, grazie a Dio. Ma mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, quindi lui condivide il suo peso perché loro possono pregare
quindi aiutare in preghiera. E questo che cosa produrrà? Ringraziamento. Quindi il bello di condividere i nostri pesi e le nostre preghiere è che lo facciamo insieme, preghiamo tutti insieme, siamo uniti nella preghiera, possiamo superarla insieme e poi possiamo anche gioire e ringraziare il Signore insieme. Giusto? Ora, questi erano i primi versetti

voglio sempre risparmiare le sofferenze a mio figlio. È naturale nei genitori che cerchiamo di risparmiare. Quello che ho vissuto io non voglio che lo vivano loro, diciamo. Ma spesso finiamo per viziare i nostri figli, perché non vogliamo che sperimentino le stesse privazioni che abbiamo sperimentato noi. Quindi io non avevo tante cose e io voglio invece che loro, e so che significava la sofferenza che mi provocava, quindi voglio che loro ne abbiano più di me. Ma c'è un rischio in questo. Il rischio è che loro sentano tutto come dovuto e che non devono più e mai fare sacrifici e sono abituati bene e quindi non gli ho fatto un favore in realtà. E poi notiamo che più gli diamo, più sono scontenti. Le cose che noi non ci sognavamo nemmeno, gliele diamo e loro ne vogliono ancora di più e non sono mai contenti e non hanno mai nulla, non sono mai soddisfatti. Quindi dobbiamo stare attenti a questa cosa, risparmiare sofferenze che abbiamo avuto noi da piccoli a loro e poi rischiare invece di eccedere e viziarli. E viziarli significa rovinarli. Perché dico questo? Perché noi abbiamo vissuto queste cose e un po' ci hanno formato. Ci hanno insegnato un po' a risparmiare, a stare attenti, a spendere soldi, energie, tempo, a dare valore a un giacchetto, a un paio di scarpe, no? Perché non è che si compra, no? Quindi queste cose un po' ci hanno formato. E perché non dovrebbe succedere anche un po' a loro? Comprendere che una cosa ha un valore e costa. Perché dobbiamo privare loro di questa possibilità? Se hanno fatto bene a noi queste cose, un po' di privazioni, un po' di rinunce, perché non dovrebbero fare bene a loro? Un altro problema del voler evitare sofferenze dei nostri figli potrebbe essere quello di metterli sotto una campana di vetro, si dice così. Che cos'è questa campana di vetro? Quando vogliamo metterli in un ambiente iper, super protettivo, ma non sarà sempre così. E quindi noi non vogliamo che sperimentino cose difficili, litigi, fallimenti anche, sconfitte, i problemini tra bambini, i giochi cattivi, le prese in giro, gli inganni, anche le violenze. Vogliamo farli vivere sotto una campana di vetro e quindi vogliamo risparmiare loro tante sofferenze, ma di nuovo non stiamo facendo un favore perché dobbiamo aiutarli a capire che il mondo è anche. Ci sono anche persone cattive, ci sono anche situazioni difficili, ci sono anche fallimenti. Si può sbagliare, si può cadere, ma bisogna avere la forza di rialzarci. La vita è difficile. Un bambino che è cresciuto in un ambiente iperprotetto poi scopre che la vita è difficile e dice: la vita è difficile, non ce la faccio. E quindi potrebbe essere un grave problema. Un'altra cosa di questo discorso, non vogliamo che sperimentino le conseguenze delle loro azioni. Non vogliamo che soffrano, non vogliamo che ci rimangano male e stiamo sempre lì a coprirli, a difenderli, a giustificarli. Non sono loro i cattivi, sono sempre gli altri i cattivi. E questa tendenza è molto pericolosa oggi, è diventata veramente dilagante oggi. Oggi un insegnante non ha più ragione, ha ragione mio figlio, l'insegnante è uno sciocco, no? Ma questo distrugge il concetto di autorità, ma anche rovina tuo figlio. Perché qual è l'effetto di proteggere sempre, giustificare sempre, oh non fa niente, e dire non ci sono conseguenze alle tue azioni? Qual è l'effetto? Sì, la persona non cresce, non matura, non si assume le sue responsabilità. E non è vero che oggi i ragazzi non si assumono le loro responsabilità. E non è vero oggi che anche gli adulti non si assumono le loro responsabilità. Chi ora si assume le proprie responsabilità? Non lo fanno i nostri governanti. Ma questo è indice di immaturità, perché una persona matura dice: ho sbagliato, me ne assumo la responsabilità e pagherò. Come si insegna questo? Si insegna da bambini. Questa è maturità. E noi dobbiamo portare i nostri figli, i nostri fratelli, alla maturità. E dobbiamo insegnare loro che ci sono delle conseguenze per ogni azione e queste conseguenze devono essere pagate. Io ho sentito questa frase tempo fa e mi è rimasta forte. Parla per i genitori, però capite. Dice: lascia che tuo figlio paghi le conseguenze delle proprie azioni. Ma

che è piccolo e che queste conseguenze sono piccole. Crescerà più maturo e starà più lontano da quegli errori che invece potrebbero avere conseguenze enormi. Che cosa vuole dire? E se tuo figlio fa il monello e rompe il giocattolo di un altro bambino, invece di dire oh no, non è successo niente, vabbè, non fa niente, e adesso lo paghi con i soldini tuoi. È una piccola cosa, è una piccola conseguenza, ma lui impara a pagare per un suo errore quando la conseguenza è piccola e imparerà che è giusto. E da grande crescerà con questo concetto: devo prendermi le mie responsabilità e forse non ruberà le macchine degli altri, non picchierà le altre persone, non ammazzerà la prima persona che gli dice di no, gli sta antipatica. Capite quello che sto dicendo? Oggi pagherà delle conseguenze e io posso assisterlo, aiutarlo, fargli comprendere queste cose. Ma adesso le conseguenze saranno ridicole, piccolissime, ma lui imparerà e loro impareranno questo concetto, le conseguenze delle proprie azioni. Quindi dobbiamo imparare ad affidarlo a Dio e accettare gradualmente che viva la sua vita e accompagnarlo, assisterlo in questo, compresi errori e dolori. È sempre triste vedere chi si ama soffrire. Dobbiamo pregare, dobbiamo affidare queste persone a Dio, anche i nostri figli. E Dio ha un piano anche nella sofferenza, sa usarla per i suoi scopi. Preghiamo. Grazie Signore, grazie perché tu sei Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione. E veramente, guardando dietro la nostra vita, ci hai consolato davvero tanto. Ci sei sempre stato vicino, ci hai dato la forza di superare le prove anche più difficili, più avverse, anche quando abbiamo pensato che era troppo per noi. Adesso guardando indietro scopriamo che tu eri lì e ci hai sostenuto e ci hai tirato fuori. Aiutaci ad affidarci di più a te, aiutaci a diventare ministri della consolazione, che possiamo consolare i nostri fratelli, le nostre sorelle, le persone che vediamo ogni giorno, perché c'è tanta sofferenza, tanta afflizione e molta di questa è sofferenza che noi ci autoaffliggiamo con le nostre scelte sbagliate, i nostri atteggiamenti sbagliati, soprattutto verso di te. Aiutaci, Signore, riempici del tuo spirito, aiutaci, insegnaci come condividere i pesi gli uni degli altri, aiutaci e insegnaci anche come seguirci gli uni agli altri, come incoraggiarci nelle cose tue, nella fede gli uni agli altri. Grazie perché tu sei il nostro consigliere, il nostro consolatore, il nostro paracleto, sempre vicino, sempre pronto per aiutarci e sostenerci e rialzarci. Sei davvero un Dio meraviglioso. Dacci la saggezza, la forza come genitori, come nonni, come zii, come semplici amici a tirare su questi bambini nella tua grazia e con saggezza. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati dopo aver fatto qualche considerazione relativa al peccato contro lo Spirito Santo. E all'inizio di questo nuovo studio vorrei ribadire che il peccato contro lo Spirito Santo significa resistere a Cristo rifiutando di accettare Gesù quale personale salvatore, nonostante il fatto che lo Spirito Santo ci ha convinti del nostro stato di peccatori perduti, ci ha convinti della giustizia di Dio e del suo giudizio su di noi se non ci convertiamo a Gesù Cristo. Ecco, questo è il peccato contro lo Spirito Santo, respingere Cristo coscientemente. Perciò il peccato contro lo Spirito Santo è imperdonabile, perché vuol dire rifiutare l'unico che ci può salvare, Cristo Gesù, colui che ha dato se stesso per la nostra salvezza. Ma io spero con tutto il cuore che tu non respingerai il Salvatore Gesù, ma che lo accetti ora stesso come tuo personale Salvatore. E ora, amici, leggiamo dal Vangelo di Marco il capitolo 3, dal versetto 31 al versetto 35. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, cioè la madre e i fratelli di Gesù, e fermatisi fuori lo mandarono a chiamare. Una moltitudine di gente gli stava intorno quando gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono là fuori che ti cercano». E Gesù rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». E guardati in giro coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre». I fratelli di Gesù, Giacomo e Giuda, scrissero entrambi delle lettere, ma non dissero mai che Gesù era loro fratello. Il fatto è che chiunque è in Cristo gli è più vicino di quanto sua madre e i suoi fratelli naturali lo fossero durante la sua vita terrena. Perciò Gesù poté guardare attorno e dire che i suoi fratelli gli erano affettivamente più vicini di sua madre. Perciò Gesù poté guardare intorno e dire che i suoi discepoli gli erano affettivamente più vicini di sua madre e dei suoi fratelli naturali. Quindi ciò che veramente importa è essere in buoni rapporti con Dio mediante Gesù Cristo, e questo è possibile solo dopo aver accettato Gesù quale proprio Salvatore.

Questo ci dà anche il diritto di essere figli di Dio. Ed eccoci adesso giunti al capitolo 4 del Vangelo di Marco. In questo capitolo ci sono varie parabole, oltre al miracolo della tempesta calmata. Tutto questo si trova anche nel Vangelo di Matteo, tranne una parabola, che è l'unico elemento che differenzia questo capitolo dai passi paralleli di Matteo e che lo rende quindi di particolare interesse per noi. Prima di tutto abbiamo la parabola del seminatore, seguita dalla spiegazione che ne dà lo stesso Gesù. Seguono poi le altre parabole e un miracolo. Abbiamo detto sin dall'inizio che quello di Marco è il Vangelo dell'azione. In questo capitolo però l'accento è messo sulle parabole seguite da un solo miracolo. Tuttavia, ogni parabola contiene elementi decisamente drammatici, per cui anche quando vi sono parabole è sempre l'azione ad avere la preeminenza. Ma a questo punto penso sia bene leggere il primo versetto di questo capitolo 4. Gesù prese di nuovo a insegnare presso il mare e una gran moltitudine si riunì intorno a lui, tanto che egli, salito in una barca, vi sedette e la barca stava in mare, mentre tutta la gente era a terra sulla riva. A questo punto della narrazione, l'evangelista Marco mette particolarmente in rilievo il fatto che Gesù uscì dalla casa ed entrò in una barca. Lì si ha la netta impressione che la casa rappresenti simbolicamente la casa di Israele e che il mare rappresenti le nazioni pagane. Ciò significa che Gesù si allontana dal suo popolo per andare verso il mondo. Tale è il contesto di queste parabole che devono essere viste e interpretate tenendo conto della situazione generale. Tutto questo ebbe luogo al culmine del ministero di Gesù. Il Signore era sempre molto occupato, subiva pressioni di vario genere ed era fisicamente stanco, tanto stanco che, come vedremo più avanti, si addormentò nella barca. Intanto, come è scritto nel versetto 2 di questo capitolo, Gesù insegnava loro molte cose in parabole. Il largo uso delle parabole fa parte del metodo di insegnamento di Gesù. Qui è a metà strada dei suoi 3 anni di attività pubblica. Prima aveva usato varie illustrazioni simboliche, come quando aveva parlato con la samaritana dell'acqua della vita. Aveva anche detto ai discepoli che li avrebbe fatti pescatori di uomini e che i campi erano bianchi per la messe. Nel suo sermone sul monte, Gesù aveva poi parlato di sale e di luce, delle fondamenta di una casa costruita sulla roccia oppure sulla sabbia. Ma queste non erano parabole. Ora, invece, Gesù usa il metodo parabolico e narra la parabola del seminatore. Perciò Gesù disse: «Udite, ecco il seminatore uscì a seminare e avvenne che mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra parte del seme cadde su di un suolo roccioso dove non c'era molta terra. Spuntò subito perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si alzò fu bruciata». E siccome non aveva radice, si seccò completamente. Un'altra parte del seme cadde tra le spine, e le spine crebbero e lo soffocarono e non produsse frutto. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, dal versetto 3 al versetto 7. Le 3 zone in cui cadono i semi di questa parabola di cui Gesù parla rappresentano i miscredenti che non accettano il Vangelo della salvezza. Costoro non accettano la parola di Dio, e quindi la loro vita è come il sentiero ai margini della strada, dove gli uccelli divorano il seme, cioè il diavolo porta via la parola di Dio.

altri sono come un terreno roccioso, dove il sole fa seccare il seme perché non c'è terreno sufficiente. Nel terreno pieno di spine, queste naturalmente soffocano il seme, impedendogli di attecchire, di mettere radici. Altre parti, disse Gesù, qui riprendo la lettura di questa parabola, disse Gesù, altre parti del seme caddero nella buona terra e portarono frutto che venne su e crebbe, e giunsero a dare chi il 30, chi il 60 e chi il 100. Questo l'ho letto nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetto 8. Soltanto un quarto del seme cadde sul terreno buono, che rappresenta quelli che sono salvati accettando la parola di Dio, cioè Cristo Gesù. La produzione di terreni buoni, lo si è visto in questa parabola, non è ovunque la stessa, in quanto alcuni producono in ragione del 30%, altri del 60% e altri ancora del 100%. E a questo proposito, vi ricorderete che il Signore Gesù disse ai suoi discepoli, nel discorso che tenne durante l'ultima cena, mentre era in procinto di recarsi al Getsemani, Gesù disse: «Io sono la vera vite». Poi disse che voleva che essi producessero molti frutti. E difatti coloro che sono discepoli di Gesù producono frutti in quantità diverse, proprio come vi sono tre gradi di produzione nella parabola narrata da Gesù. Alla fine però, come leggiamo nel versetto 9 di questo capitolo, Gesù disse: «Chi ha orecchi da udire, oda». Il Signore mette qui un segnale di pericolo, un po' come quelli che si vedono ai passaggi a livello. In ogni caso, evidentemente, alcuni non capirono il senso della parabola, come deduciamo dai versetti 10, 11 e 12. Infatti, quando Gesù fu in disparte, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. E Gesù disse loro: «A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto è presentato per via di parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi». Vi furono anche quelli che non capirono la parabola per niente. Quando chiesero delle spiegazioni a Gesù, Gesù fece loro un breve discorso non immediatamente comprensibile, a dire il vero. Vi do dunque una mia spiegazione che spero possa esservi utile. La ragione per cui Gesù ricorre così spesso alle parabole, da questo momento in poi, è quella di attrarre l'attenzione, di suscitare l'interesse dei suoi ascoltatori. Infatti, i suoi nemici avevano rifiutato i suoi insegnamenti e le folle non erano interessate alle verità spirituali. Erano interessate piuttosto ai miracoli di Gesù, ma non agli insegnamenti spirituali che si deducevano dai miracoli del Signore Gesù. Gesù quindi ricorre all'uso delle parabole per suscitare il loro interesse. L'atteggiamento ostile dei suoi nemici e l'incuria, l'indifferenza, l'incomprensione della gente esigevano un cambiamento di metodo. Ecco quindi il ricorso alle parabole, affinché quelli che erano affamati e assetati di giustizia potessero essere saziati e quelli che avevano bisogno di essere istruiti potessero aprire gli occhi alla verità dell'Evangelo. Troviamo lo stesso pensiero nel secondo capitolo della prima lettera ai Corinzi, dove l'Apostolo Paolo così scriveva: «Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio». E con queste parole dell'Apostolo Paolo concludiamo l'odierno studio, perché il tempo a disposizione è ormai terminato. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

nuvole ed oscurità. Salmo 97,2. Nuvole ed oscurità lo circondano. Giustizia ed equità sono le basi del suo trono.

ed oscurità lo circondano. Colui che non è nato dallo Spirito di Dio ti dirà che gli insegnamenti di Gesù sono semplici, ma dopo che sei stato battezzato dallo Spirito Santo ti accorgi che nuvole ed oscurità lo circondano. Abbiamo il primo scontro con questa realtà solo quando ci accostiamo più da vicino a questi insegnamenti di Gesù. Essi possono essere compresi unicamente se vi è l'illuminazione interiore dello Spirito Santo. Il non aver mai fatto l'esperienza di togliersi i calzari nei riguardi delle tue proprie convinzioni ed abitudini religiose, ed il non aver ancora smesso l'irriverente ed eccessiva familiarità del modo di presentarsi a Dio, induce a dubitare che vi sia mai stato un accesso alla sua presenza. Colui il cui atteggiamento è superficialmente familiare nei riguardi di Gesù Cristo è qualcuno che non è stato ancora ammesso alla sua presenza. Dopo la sorpresa, la gioia e la liberazione che seguono la constatazione di ciò che Cristo fa, si scoprono le profonde oscurità che devono essere penetrate se si vuole scoprire e toccare con mano chi egli sia. Gesù disse: le parole che vi dico, e non che vi ho dette, sono spirito e sono vita. La Bibbia era per noi un insieme di tante e tante parole, era densa di nuvole ed oscurità. Poi, all'improvviso, le parole si fanno spirito e vita, perché Gesù ce le ripete ad un dato momento, in una situazione particolare. Non è con sogni e visioni che Dio ci parla, ma con parole. Ed è proprio per questa semplicissima via che l'uomo può arrivare a Lui.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

cari ascoltatori, la sigla, come di consueto, ci introduce ad un nuovo numero dei Pionieri della Fede. Anche oggi il Re Davide sarà il protagonista del nostro programma. I patti del duello tra Davide e Golia stabilivano che il popolo dell'eroe sconfitto sarebbe divenuto schiavo dell'altro. Ma i filistei non si attennero a questo patto e, impauriti oltremodo alla vista del loro eroe sconfitto, si diedero alla fuga. L'esercito di Israele, ormai armato di una nuova carica di entusiasmo, grazie alla vittoria riportata da Davide, inseguì i fuggiaschi e, dopo averli sconfitti, tornò a predare il loro campo. Davide portò come trofeo la testa di Goliath dinanzi a Saul, che da quel giorno lo tenne presso di sé e non gli permise più che se ne tornasse a casa di suo padre. In questa circostanza Davide conobbe Jonathan, il figlio di Saul, e tra i due si creò subito un legame molto profondo. Questo loro rapporto di amicizia fu così bello e disinteressato che ne parleremo più a lungo in un'altra occasione. I filistei superstiti continuarono ad essere una minaccia per gli israeliti, ma il popolo di Dio continuò le sue battaglie di vittoria in vittoria e Davide riusciva bene dovunque Saul lo mandava. I suoi successi militari portarono il re a nominarlo generale dell'esercito. Davide non solo si conquistò la stima e l'amicizia del re, ma anche quella dei suoi colleghi ufficiali e di tutto il popolo. Dopo un po' gli israeliti riuscirono a far ritirare i filistei dal territorio occupato. Finalmente poterono far ritorno a casa. Anche Saul con il suo seguito tornò al palazzo reale. E mentre Saul, in testa al suo esercito, si avvicinava alla città, come era in uso fare a quei tempi, molte donne e ragazzi gli andarono incontro per dargli il benvenuto. E mentre danzavano, intonavano dei canti a chiamata e risposta che dicevano: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. La fama del coraggio di Davide lo aveva preceduto. Il popolo aveva notato la mancanza di coraggio di Saul e aveva fatto di Davide il protagonista dei canti di vittoria. Per coronare questa immagine vittoriosa del popolo di Israele e in particolare di Davide, vogliamo ora ascoltare un canto in lingua inglese dal titolo Victory in Jesus.

Ormai sembrava giunto per Davide il momento in cui Dio avrebbe adempiuto la sua promessa di stabilirlo come re sul popolo di Israele. La vittoria riportata su Goliath lo aveva reso popolare presso tutti i suoi connazionali. La sua era stata una testimonianza pubblica, non solo del suo coraggio, ma soprattutto della sua fede e dell'amore profondo che nutriva per il popolo di Dio. Anche Saul, ormai consapevole di essere stato abbandonato da Dio a causa della propria disobbedienza, iniziava a rendersi conto che il successo realizzato da Davide stava mettendo in pericolo la sua posizione. Quando insieme al suo esercito fece ritorno dalla guerra e le donne e i ragazzi gli andarono incontro per festeggiare la vittoria cantando «Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000», il suo cuore si riempì di gelosia e disse: «Ne danno 10.000 a Davide e a me non ne dà anche 1000, non gli manca più che il regno». E da quel giorno in poi guardò Davide di malocchio. Questo sentimento di gelosia prese talmente possesso di Saul che il giorno dopo era completamente fuori di sé. E mentre Davide suonava l'arpa, come era solito fare per cercare di distendere l'animo di Saul con la sua musica, Saul prese la sua lancia e cercò di inchiodare Davide al muro. Fortunatamente Davide riuscì a schivare per ben 2 volte il colpo e a salvarsi la vita, ma questo aumentò ancora la paura che Saul aveva nei suoi confronti. Ormai aveva la certezza che l'Eterno era con Davide e che era lui l'uomo di cui aveva profetizzato Samuele, che un giorno avrebbe preso il suo posto sul trono di Israele. Saul pensò che l'unica soluzione per liberarsi di Davide e riconquistarsi la simpatia del popolo fosse quella di degradarlo ad incarichi poco importanti, in modo da non offrirgli più occasioni favorevoli per mettersi in evidenza. Ora che Israele aveva intrapreso la via della vittoria, sarebbe stato lui a condurre il popolo in battaglia e ben presto tutti si sarebbero dimenticati di Davide. Quindi destituì Davide dal suo ruolo di comando come generale dell'esercito e lo mise a capo di soli 1000 uomini. Davide non reagì contro questa ingiustizia, ma accettò con umiltà la decisione del re. Egli sapeva di essere nella volontà di Dio, quindi continuò a servire il Signore con lo stesso senso del dovere di quando comandava tutto l'esercito. Ascoltiamo ora un canto dal titolo «Umilia te stesso».

Joe credeva di riuscire a liberarsi del proprio rivale grazie ai suoi giochi di potere, ma in realtà Davide guidò i suoi 1000 uomini con lo stesso impegno con cui aveva condotto in battaglia l'intero esercito e continuò a combattere portando il popolo di Dio di vittoria in vittoria. Riusciva bene in tutte le sue imprese, poiché l'Eterno era con lui e tutto Israele e Giuda lo amavano. E quando Saul vide che Davide riusciva splendidamente anche adesso, nonostante i suoi intrighi, ebbe maggiormente paura di lui. È impressionante notare come un piccolo sentimento di invidia, se non viene immediatamente estirpato, può portare una persona a commettere le azioni più malvagie. Passarono gli anni e nel cuore di Saul continuava a covare un odio profondo contro Davide, finché un giorno gli andarono a riferire che sua figlia Michal era innamorata di Davide. Saul andò dai suoi servitori e gli disse: «Parlate in confidenza a Davide e ditegli: ecco, tu sei in grazia del re e tutti i suoi servi ti amano. Diventa dunque genero del re». Davide rispose ai servi di Saul: «Sembra a voi cosa lieve il diventare il genero del re, ed io sono povero e di basso stato». Quando i servi riferirono la risposta di Davide a Saul, quest'ultimo disse: «Dite così a Davide: il re non domanda dote, ma domanda 100 trofei di guerra di Filistei per trar vendetta dei suoi nemici». In questo modo Saul pensava di far cadere Davide nelle mani dei Filistei. I servitori dunque riferirono quelle parole a Davide, al quale piacque di diventare in questo modo genero del re. E prima del termine fissato, Davide si levò, partì con la sua gente, uccise 200 uomini dei Filistei e portò al re i 200 trofei comprovanti l'uccisione di altrettanti Filistei. E Saul gli diede per moglie sua figlia Michal e riconobbe che l'Eterno era con Davide e continuò più che mai a temerlo. Chissà quali erano i sentimenti provati da Davide nel vedere che Saul, l'uomo che stimava e serviva fedelmente, approfittava di ogni occasione per tendergli delle insidie. Probabilmente provava una profonda tristezza nel constatare che l'unto dell'Eterno, che aveva guidato tante volte il popolo di Dio verso la vittoria, poteva ridursi a causa del proprio orgoglio. Cari amici, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

0: Tanto fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla Radio. Saper vedere le cose nella giusta prospettiva, ecco questo grosso modo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamo subito.
4: I viandanti. Alcuni viandanti, camminando lungo una spiaggia, giunsero sulla cima di un promontorio e, avendo visto in lontananza un cumulo di rottami di legno che navigavano sul mare, credettero che si trattasse di una grossa nave da guerra e aspettarono che quella ormeggiasse. Quando poi, spinto dal vento, quel cumulo di rottami di legno si fu un poco avvicinato, divennero ancora più impazienti, pensando che fosse un'imbarcazione per passeggeri, più piccola perciò di come avevano creduto prima. Quando però il cumulo arrivò ancora più vicino a riva ed essi videro di che cosa realmente si trattava, si dissero l'un l'altro: siamo stati qui ad aspettare inutilmente una cosa da nulla. Allo stesso modo alcuni uomini, visti da lontano, ci sembrano molto temibili.

incredibili se si guardano le cose dal punto sbagliato. Ecco, vi ricordate la favola dei ciechi che dovevano riconoscere toccandolo un elefante? Uno, toccando la zampa, credette che si trattasse di un tronco d'albero. L'altro, testando invece la proboscide dell'animale, pensò che si trattasse di un serpente. Il terzo toccò la coda e la scambiò per una corda. Nessuno di loro riuscì ad avere una visione globale del soggetto che dovevano esaminare. Nella parola di Dio abbiamo due episodi che mostrano con molta chiarezza che nel valutare le cose esistono due punti di vista ben diversi, quello dell'uomo e quello di Dio, o potremmo dire il punto di vista dell'incredulità e quello della fede. Ecco, troviamo il primo episodio nel libro dei Numeri. Il popolo di Israele, dopo aver lasciato l'Egitto, era finalmente in vista della terra promessa. L'Eterno diede ordine a Mosè di mandare 12 spie, una per tribù, per vedere il paese nel quale dovevano entrare e per fare le giuste valutazioni, per vedere il numero degli abitanti, per rendersi conto se fosse fertile oppure no e così via. I 12 esploratori partirono, scoprirono che la terra era molto fertile e ricca. Tagliarono persino un grappo d'uva ad una misura tale che erano necessari persino 2 uomini per portarlo. E questa era senz'altro una buona notizia, ma videro pure che le città erano fortificate e grandissime e che fra gli abitanti c'erano persino dei giganti, discendenti di Anak. Quando fecero il loro rapporto, 10 di questi uomini, pur ammettendo che il territorio era ricco e fertile, misero in evidenza che i suoi abitanti erano tali che davanti a loro avevano l'impressione di essere come delle locuste. Ecco, questo era il punto di vista limitato dell'uomo. Gli altri 2 esploratori, invece, Giosuè e Caleb, dissero che, anche se il paese era ben difeso, loro, con l'aiuto di Dio, avrebbero potuto benissimo conquistarlo. Ma il popolo, quando ebbe sentito la descrizione fatta dai primi 10, ecco, si scoraggiò, pianse e accusò Mosè di averlo condotto a morire nel deserto. A nulla valsero le esortazioni di Giosuè e di Caleb ad avere fede nel Signore, anzi, il popolo parlò persino di lapidarli. In seguito a questo Israele fu condannato a vagare nel deserto per 40 anni finché fosse morta la generazione incredula che aveva disprezzato Dio. Soltanto Giosuè e Caleb, di tutta la gente adulta uscita dall'Egitto, sarebbero poi entrati nella terra promessa. L'incredulità, ecco, la mancanza di conoscenza e quindi di fiducia in Dio annebbia i nostri occhi. Fa sì che il nostro sguardo arrivi a scorgere le difficoltà, i pericoli, i problemi, ma non la potente mano del Dio che è al controllo delle circostanze e che è perfettamente in grado di dare la vittoria a chi confida in Lui. L'altro episodio che vorrei narrarvi si trova nel primo libro di Samuele. L'esercito dei Filistei si era radunato per combattere contro Israele. Gli eserciti erano accampati su 2 monti che si fronteggiavano, separati da una vallata. Ogni giorno dalle file dei Filistei veniva avanti il gigante Golia, un enorme guerriero armato fino ai denti che sfidava Israele a scegliersi un campione disposto a combattere con lui. Il popolo a cui apparteneva il vincitore della sfida sarebbe stato sottoposto all'altro. Ogni giorno Golia, ecco, ripeteva con sarcasmo la sua sfida, ma il popolo tremava davanti a lui. Un giorno il pastorello Davide, armato soltanto della sua fionda, giunse nel campo di Israele per cercare i suoi fratelli. Saputa della sfida, raccolse 5 pietre di torrente e si preparò a combattere contro il gigante, armato soltanto della sua fionda e della sua grande fede in Dio. Egli disse infatti al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle stiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele». E così fu.
La prima pietra lanciata da Davide si confonde.

ficcò nella fronte del gigante, che cadde con la faccia a terra. Poi Davide tolse la spada a Golia e con quella gli tagliò la testa. Ecco, com'è diversa la prospettiva della fede da quella dell'incredulità. Le circostanze insormontabili, i nemici terribili, davanti a Dio diventano circostanze affrontabili e nemici vinti. Ecco, non lasciamo allora che l'incredulità ci nasconda la potenza di Dio e affidiamoci a Lui per affrontare le nostre battaglie, perché Egli ha già vinto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Salve amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica attraverso la quale noi rispondiamo alle domande proposteci da voi, cari ascoltatori. Vi esortiamo a leggere le scritture e quando trovate qualcosa che non vi sembra chiaro, di scriverci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui sul quesito biblico. Cominciamo così con Esodo 7:22, si chiede come e con quale autorità i maghi d'Egitto riuscivano ad imitare i miracoli di Mosè. Ebbene, la Bibbia non ce lo dice, ma è implicato che lo facevano per mezzo di magia. Ora, bisogna definire cosa sia la magia. Al giorno d'oggi significa illusioni ottiche e trucchi. In quanto all'autorità per cui i maghi facevano questi miracoli, la Bibbia insegna che chi fa cose occulte le fa con l'aiuto e nell'autorità di Satana. Il nostro interlocutore poi giustamente chiede con quale acqua hanno fatto ciò. E questa è una domanda assai intelligente perché il nostro interlocutore giustamente nota che per opera di Mosè tutte le acque del fiume furono trasformate in sangue. Questo ci dice due cose. Prima, che i maghi d'Egitto non poterono ripetere il miracolo di Mosè in tutta la sua forma. Solo si fecero portare dell'acqua forse in un'anfora o in una caraffa e quella fu da loro trasformata in sangue, perché il passaggio fa chiaro che il miracolo di Mosè era ristretto alle acque dei fiumi. Poi si passa al Levitico 12 e si chiede come mai questa differenza temporale fra maschi e femmine. E questo si riferisce al fatto che mentre nasceva un maschio, la partoriente, la donna, era da considerarsi impura per un periodo di 40 giorni. Se nasceva invece una femmina, il periodo era raddoppiato. Come risposta leggo quello che il commentario biblico pubblicato da Voce della Bibbia dice in riguardo. Ebbene, leggiamo. L'unica spiegazione adeguata dall'apparente anomalia rappresentata dal comando di essere fecondi, dalla gioia relativa alla maternità e l'impurità che è ad essa associata e che trova la sua più spiccata espressione nella prolungata purificazione a cui deve assoggettarsi la madre dopo aver completata la più alta funzione della sua femminilità, deve essere cercata nel fatto della caduta e della maledizione pronunziata da Dio dopo di essa al dolore e alla sofferenza che dovevano accompagnare la donna nella maternità. Questo è tutto. Adamo fu maledetto a lavorare col sudore della fronte. Eva fu maledetta nel fatto che doveva partorire con sofferenza, nel partorire una femmina uguale a lei, il tempo della purificazione è quindi raddoppiato. Questa è l'unica risposta che possiamo trovare a questa interessante domanda. Levitico 14:33, qui diverse malattie vengono indicate con nome di lebbra. È vero questo? No, esattamente. Qui si considera la lebbra delle case. Ricordiamoci che a questo momento gli ebrei erano nel deserto e vivevano in tende. Questa prescrizione ha a che fare con le case che loro andavano ad abitare in Canaan, la terra promessa. Ora, si riteneva che a causa dei peccati dei loro ex proprietari, non solo Dio li aveva puniti facendoli cadere davanti alle forze di Israele, ma aveva pure mandato una maledizione anche alle loro case, su pergiussibile a quella della lebbra nel corpo.
Passiamo ora a Levitico 14, 5, 7 e poi 49, 53. Si chiede che significato abbia questa cerimonia. E la cerimonia a cui ci si riferisce è quella della purificazione di un lebbroso, che è simile anche nel caso di una casa. Si noti che sono usate acqua, il sangue di un uccello che viene cosparso e di un altro uccello, il quale, dopo essere stato immerso nell'acqua e nel sangue, viene lasciato libero di volar via nei campi. Con la stessa acqua si aspargerà poi l'individuo o la casa. Per gli ebrei questo rituale era certo qualcosa di strano e di misterioso, ma alla luce del Vangelo il suo significato è più che chiaro. La lebbra sempre rappresenta il peccato, l'acqua il Vangelo e il sangue naturalmente rappresenta il sacrificio di Cristo. Come un lebbroso è certificato puro e guarito dopo essere passato sotto queste cose, così è una persona che è stata immersa nel messaggio del Vangelo e sotto il sangue di Cristo è certificata guarita dal peccato, cioè salvata e libera dalla morte, perché appunto un altro è morto al suo posto. Simbolo meraviglioso su cui si basa il battesimo praticato dai cristiani, battesimo per immersione. Levitico 15, 24 si chiede: il sangue è impurità? Qui in questo caso non si parla di sangue nel senso generale, ma di mastruazione. Un uomo è chiesto di astenersi da una donna quando è in tale fase. Non è che il sangue è impuro, ma la fase in cui essa si trova la rende impura. Questo di nuovo va dietro alla maledizione che Dio pose sulla donna nel giardino terrestre quando peccò contro il Dio. Levitico 21,9 si chiede perché questa differenza. Il versetto ha a che fare con la purificazione amministrata a una figlia di un sacerdote che si disonora in relazione ad una qualsiasi altra ragazza. Ora, qui notiamo che questa ragazza viene lasciata andare se si tratta di una ragazza normale. Una figlia di un sacerdote invece viene arsa perché ha disonorato non solo suo padre, ma l'ufficio di suo padre, che come sacerdote è santo all'Eterno. A chi ha, più è richiesto. Levitico 21, 16, 24 si chiede: perché tutto questo? E di nuovo noi vogliamo incoraggiarvi, cari amici, a seguire questo programma con la Bibbia aperta. Qui noi non possiamo ora leggervi tutto questo passaggio, è troppo lungo, dove sembra che Dio discrimini contro i minorati, cosa che Dio non fa affatto. Quello che qui dice è che coloro che aspirano all'ufficio di sacerdote non siano persone difettose, dovendo consacrarsi al Signore solo il meglio che c'è. Del resto si usa lo stesso sistema, per esempio, con la leva militare. Un gobbo o un cieco o uno zoppo non sarebbe mai ammesso. E la stessa cosa qui, in questo caso, non era ammesso al sacerdozio levitico una persona che era minorata. Passiamo ora al Nuovo Testamento, libro degli Atti 15:20, e si chiede cosa sono, cosa significa le cose soffocate. Qui si sta parlando di cibi, ci si riferisce specificamente ad animali e nel modo in cui vengono uccisi. Non dovevano essere uccisi col loro sangue dentro, dovevano insomma essere sgozzati. Atti 17:30, cosa vuol dire questo versetto, questa frase, passando sopra l'ignoranza? Ebbene, ci si riferisce al fatto che Gesù è venuto, il Vangelo è stato predicato, tante delle cose che erano nascoste, tante delle cose di cui i fedeli di quel tempo erano ignoranti, cioè non conoscevano, ignoravano, ora sono state rivelate. Cari amici, per noi non ci sono scuse, il Vangelo è nelle nostre mani, ognuno può possedere una Bibbia, leggere e imparare da sé il piano della salvezza
che Dio ci offre, sicché non c'è più scusa. Ognuno di noi deve cercare, deve imparare quello che Dio richiede da noi e poi metterlo in pratica, cioè obbedendo al Vangelo. E così siamo arrivati al termine di questo programma. Vi ringraziamo, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Vi chiediamo di nuovo di leggere le scritture, e quando avete qualche problema scriveteci e noi risponderemo attraverso questo programma e anche con una lettera personale. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia e implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

I nostri ascoltatori auguriamo un buon ascolto e l'augurio che la benedizione del Signore sia e rimanga sopra ciascuno di loro. Con questa rubrica intendiamo dare una risposta alle domande dei nostri ascoltatori. In particolare, una signora ci chiede delucidazioni sulla Chiesa con questa domanda: vorrei sapere di più sulla Chiesa e sul suo fondamento. Noi crediamo che la signora che ci ha posto la domanda ha inteso per Chiesa quell'organismo vivente che è stato istituito da Dio e che è così ben rappresentato dal Nuovo Testamento. Ebbene, questa Chiesa è nata storicamente il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso sui 120 discepoli sull'alto solaio di Gerusalemme. La parola del Nuovo Testamento tradotta Chiesa è Ecclesia, cioè assemblea di chiamati. Questo termine può essere applicato ad una congregazione come all'intero corpo dei credenti sulla terra. Una delle più belle e più complete definizioni della Chiesa è contenuta nella Epistola di San Paolo agli Efesi, capitolo 1, verso 23. Ogni cosa egli, cioè Dio, gli ha posto sotto i piedi, cioè al suo figliuolo Gesù Cristo, e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo. Il Signor Gesù ha lasciato questa terra 19 secoli or sono, ma Egli è ancora nel mondo, perché vive tangibilmente attraverso la Chiesa, che è il suo corpo. Gesù ha detto: come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Ed ha anche detto: chi riceve me, riceve voi. Quindi la vita di Cristo continua ad essere espressa attraverso i suoi discepoli, e questo avverrà fino a che la Chiesa non sarà rapita nei cieli, come Gesù ha promesso. Il libro dei Fatti degli Apostoli è solo l'inizio della storia della Chiesa. Attraverso le sue pagine troviamo che Gesù continua a vivere ed operare meravigliosamente nei suoi discepoli. Il libro dei Fatti non si chiude, perché non si può chiudere. Scusate, la storia meravigliosa dei fatti di Gesù attraverso la Chiesa, che è il corpo di Lui, continua ancora oggi. Il Cristo ha usato una illustrazione: io sono la vite e voi siete i tralci. La vite non è completa senza i tralci, e i tralci non sono nulla se staccati dalla vita. Cristo Gesù è la vite e i suoi discepoli sono i tralci. Se il figliuolo di Dio deve essere conosciuto nel mondo, ciò può avvenire solo attraverso coloro che portano il suo nome e che sono partecipi della sua vita e delle sue esperienze. Come Cristo fu riempito di Spirito Santo al fiume Giordano, così la sua Chiesa è stata riempita dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste. Come Gesù andò attorno predicando l'Evangelo ai poveri e guarendo da infermità i malati e consolando gli afflitti, così la Chiesa segue anche in questo fedelmente le sue orme. L'Apostolo Giovanni individua questa unità di azione, di intenti, con le parole contenute nella sua prima epistola, al capitolo 4, al verso 17. Quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Cristo Gesù fu perseguitato e respinto e alla fine fu messo in croce. La sua Chiesa nei secoli ha subito la stessa sorte. Chi vuol vivere piamente in Cristo Gesù, dice l'Apostolo Paolo, sarà perseguitato. È da escludere quindi che la vera Chiesa di Gesù sia contemporaneamente militante e trionfante sulla terra. Sarà sempre una Chiesa che si troverà in minoranza e che si farà strada nel mondo in mezzo a molte difficoltà e nemici, ma la vita di Cristo che è in lei la renderà
indistruttibile. Come abbiamo visto, c'è analogia tra Cristo e la Chiesa e tra la vita di Cristo e la vita della Chiesa, tra l'esperienza di Cristo e l'esperienza della Chiesa. Analogia e identificazione, perché Cristo si vuole riconoscere nella Chiesa e la Chiesa si vuole riconoscere nel Cristo. Il capo e il corpo vivono in perfetta unità, o in simbiosi, come si direbbe in un linguaggio moderno. Le funzioni del capo sono diverse da quelle del corpo, ma il capo non può fare a meno del corpo se si vuole esprimere o agire. La Chiesa è corpo di Cristo nel senso che è un organismo vivente che obbedisce ciecamente e incondizionatamente alle direttive del Cristo. Gesù può disporre della sua Chiesa, che è il suo corpo, un corpo dove pulsa la vita, perché lui stesso l'ha generata in coloro che lo hanno accettato e perché lo Spirito Santo è stato sparso copiosamente per tenere costantemente accesa la fiaccola dell'amore divino nei cuori. Siamo lontani quindi dal concetto comunemente accettato di Chiesa come organizzazione di persone che seguono dei principi religiosi in maniera più o meno distaccata e formale, e dove l'ordinamento umano prende il posto dell'ordinamento divino. Infine, l'Apostolo Pietro estende il concetto di Chiesa da corpo a tempio e così si esprime: accostiamoci a Lui, cioè a Cristo, pietra vivente, riprovata sì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questa è la Chiesa, una comunità di credenti e di sacerdoti laici che offrono a Dio la preghiera, la lode, le opere come conseguenza della salvezza e l'obbedienza, e sono nel contempo un tempio dove Dio il Padre, Cristo il Figlio e lo Spirito Santo si intrattengono come il luogo preferito della loro dimora. Prima di proseguire nella seconda parte su questo argomento, ascoltiamo uno stacco musicale che la regia manderà in onda.

prima parte abbiamo parlato della Chiesa come corpo di Cristo. Ora parliamo del fondamento della Chiesa come richiesto dalla nostra ascoltatrice. L'Evangelo a questo proposito è particolarmente esplicito. L'Apostolo Paolo afferma nella sua prima epistola ai Corinti, al capitolo 3, al verso 11, perché nessuno può porre altro fondamento che quello che è stato posto, il quale è Gesù Cristo. Cristo Gesù dunque è la pietra angolare su cui tutto l'edificio della Chiesa è costruito. Nessuno può porre altro fondamento. La frase è perentoria. La Chiesa è fondata su Gesù Cristo perché Lui l'ha acquistata col suo proprio sangue. Mediante il suo sacrificio l'ha riscattata dal peccato e dalle tenebre e con la sua parola l'ha illuminata della sua stessa luce. Gesù è la guida infallibile della Chiesa. Senza di Lui la Chiesa non ha amore, non ha vita e non ha la potenza necessaria per vincere le porte dell'inferno, come scritto nel capitolo 16 dell'Evangelo di San Matteo. L'Apostolo Paolo estende ulteriormente il concetto di Cristo quale fondamento della Chiesa scrivendo agli Efesi al capitolo 2 al verso 20: essendo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra del capo del cantone su cui tutto l'edificio ben composto cresce in un tempio santo al Signore, nel quale ancora voi siete edificati per essere un tabernacolo di Dio in spirito. La sicurezza e l'invincibilità della Chiesa sta proprio in questa verità. Cristo è la pietra portante di tutto l'edificio. Ogni cristiano è una piccola pietra di questo grande edificio che poggia sulla grande pietra che è Cristo Gesù. Questa verità però non trova tutti d'accordo. Molti, pur riservando a Cristo il ruolo di fondatore della Chiesa, affermano che la Chiesa è stata affidata ad una guida visibile, cioè a Pietro e ai suoi successori. Uno dei tanti teologi sostenitori di questo principio afferma: Pietro fu costituito da nostro Signore come il mezzo di impartire alla Chiesa l'indefettibilità e l'unità e di assicurarle permanentemente questa proprietà. Pietro fu investito della suprema autorità spirituale di legiferare per l'intera Chiesa, insegnare, controllare, giudicare, condannare l'errata dottrina o qualunque cosa tendesse alla distruzione della Chiesa, affidare gli uffici o deporre, oppure limitarne o sostenerne la giurisdizione a secondo che la sicurezza o il benessere della Chiesa lo richiedessero. In una sola parola, ad esercitare come capo supremo e rettore e maestro e pastore tutte le funzioni spirituali possibili e necessarie per la prosperità e la vitalità della Chiesa. Insomma, senza Pietro e i suoi successori, aggiungiamo noi, e anche la loro infallibile guida, la Chiesa soffrirebbe una vera e propria paralisi. Noi preferiamo credere a quanto invece ci insegna l'Evangelo. Gesù non ha mai detto quanto abbiamo orora ascoltato. Gesù non ha mai inteso che un uomo avesse a prendere il suo posto, anzi ha assicurato che sarebbe stato con la Chiesa in ogni tempo fino a che il mondo vivrà. Anzi, egli è geloso del governo della Chiesa e si prende cura personalmente della sua crescita e del suo perfezionamento. Gli uomini possono piantare ed annacquare, come dice l'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Corinti, ma è solo Dio che fa crescere. Egli è il capo e il compitore della nostra fede.
tutto fa capo a lui, perché per lui e in vista di lui che tutte le cose sono state fatte, e Dio il Padre gli ha posto ogni cosa sotto ai piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui e il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questo passo lo abbiamo già letto nella prima parte e ci è piaciuto ribadirlo ancora. Nessuno dunque può porre altro fondamento. La parola di Dio va presa rigorosamente alla lettera, e noi siamo felicissimi di avere in Cristo Gesù e solo in Lui il fondamento della nostra fede. Questa è la risposta, molto in sintesi, alla domanda della nostra ascoltatrice, che voleva sapere di più sulla Chiesa e sul suo fondamento.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Libro di Neemia, capitolo 6. Quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. 4 volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una 5ª volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto: corre voce fra queste popolazioni, e Gasmu lo afferma, che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice tu dovresti diventare loro re e avresti persino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone assieme. Io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami. Questo credo che sia una parola, un brano che conoscete tutti quanti, ed è, credo, una delle parole più apprezzate, no? Nei momenti difficili. Credo che quello che abbiamo letto ci possa tornare utile per la nostra vita spirituale. Abbiamo bisogno di essere incoraggiati. Cosa dite, fratelli? E non sempre, però, l'incoraggiamento di cui abbiamo bisogno è quello che noi cerchiamo. Però credo che Dio ci voglia dare un incoraggiamento davvero utile per la nostra vita. Mentre magari noi cerchiamo altri tipi di incoraggiamento, il Signore arriva con quello giusto nella nostra vita, ed è quello magari che non vogliamo, magari preferiremmo un altro, ma è quello di cui invece abbiamo bisogno. E quindi vogliamo chiedere al Signore quella parola che ci permette non di essere felici, ma di andare avanti. Molti cercano, anche noi, anche io, no? A volte cerchiamo la parola che ci rende felice al momento. E invece noi abbiamo bisogno della parola che ci fa andare avanti e che magari ci renderà felici, ma non perché abbiamo ricevuto la parola che è caduta nel cuore e quindi ci ha un po' reso tali, ma ci renderà felici perché vedremo il progresso nella nostra vita spirituale. La vera felicità, fratelli, non sta nel ricevere semplicemente una buona notizia, ma sta nel vedere che noi, la nostra vita va avanti di valore in valore, che c'è anche progresso nella nostra vita spirituale, c'è maturità nella nostra vita spirituale. Perché noi, e questo è il caso di dire noi oramai, anche per me, non siamo più giovani. È difficile, no? da dire, è strano da pronunciare una cosa del genere. E che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, vuoi o no, noi dobbiamo fare i conti con l'eternità. Vuoi o no, dobbiamo pensare alla città che dobbiamo raggiungere. Non è che allontanando il pensiero questa città non si avvicina. E quindi dobbiamo iniziare a chiedere al Signore le cose di cui veramente abbiamo bisogno, se desideriamo veramente andare nel cielo, se desideriamo veramente incontrare il Signore. E come vedete, Neemia è un uomo straordinario del Signore, un uomo che ha a cuore l'opera del Signore, ha a cuore l'opera di Dio, e non solo ha a cuore l'opera di Dio nel senso che prova dei sentimenti verso le cose di Dio, ma provare dei sentimenti verso l'opera di Dio significa mettersi al lavoro. Quindi non possiamo immaginare, non dobbiamo immaginare che abbiamo dentro di noi un profondo amore per qualcosa senza che questo amore avverta il bisogno di manifestarsi, no? Di concretizzarsi in qualche maniera. Neemia sta facendo un gran lavoro dettato dall'opera dello Spirito. Dio ha messo nel suo cuore un grande peso, se vi ricordate questo peso si era trasformato in una grande tristezza, perché prima di mettersi all'opera aveva dovuto fare delle considerazioni amare su quello che era diventata l'opera di Dio, Gerusalemme, le mura di Gerusalemme. E se voi notate questa visione della costruzione delle mura, questo desiderio di mettersi all'opera, di impegnare se stesso, di fare a meno delle sue comodità, se vi ricordate lui sedeva a tavola con il re, quindi aveva insomma un posto abbastanza importante, poteva anche far finta di niente, poteva anche incaricare gli altri, poteva anche dire che non è il momento. Invece lui si spoglia un po' di questo ruolo e decide niente che meno di iniziare a fare il muratore, inizia a prendere i pesi, a svolgere un lavoro pesante da funzionario del re, perché quello che vede nel suo cuore è difficile da sopportare. Mura distrutte, porte bruciate dal fuoco, c'è una terribile insicurezza a Gerusalemme, nel territorio di Giuda, e per chi ama l'opera di Dio non può vivere tranquillamente quando davanti ai suoi occhi si presenta una situazione del genere. Quindi Neemia si mette all'opera con i suoi compagni, con quelli che condividono il peso, con quelli che condividono la visione. Fa un lavoro veramente eccezionale, non solo spirituale ma anche pratico. C'è un bellissimo capitolo sempre in Neemia, che è il capitolo 3, dove voi notate i lavori come vengono eseguiti alla perfezione, come vengono svolti con cuore, con passione, ma tutto questo però non garantisce che le cose possono sempre filare per il verso giusto. Tanto è vero che mentre nel capitolo 3 leggiamo dei lavori straordinari, già dal capitolo 4 noi notiamo che c'è dell'opposizione a questi lavori, fino ad arrivare al capitolo 6. Neemia nel capitolo 6 ha finito di costruire le mura, proprio il primo capitolo dice: quando i nostri nemici seppero che avevo ricostruito le mura e che non c'era rimasta più nessuna breccia. Quindi i lavori sono andati a termine, le mura si sono alzate, le porte sono state rinforzate, ricostruite, c'è un'opera nuova che Dio ha fatto attraverso anche la manualità di questi fratelli, il tempo di questi fratelli. Ecco che si presentano dei nemici: Sanballat, Tobia e Gesem. Voglio dirti una cosa importante. potrebbe succedere che mentre tu svolgi il tuo lavoro arrivano i nemici e devi aspettartelo, non devi farti cogliere di sorpresa, perché il nemico non è che sempre potrà lasciarti tranquillo. Verranno dei giorni in cui lui si organizzerà per muoversi, si organizzerà per scoraggiarti, si organizzerà per farti rinunciare, si organizzerà per fermarti, per metterti, per toglierti, diciamo così, le motivazioni. Sentite bene quello che sto per dirvi. Il nemico era arrivato al punto finale dei lavori, mancavano soltanto i battenti delle porte. Ora, tante volte nella nostra vita spirituale lavoriamo molto, viviamo molto, no? E poi succede che nel momento meno opportuno arriva lo scoraggiamento, nel momento magari proprio in cui non ce l'aspettiamo, nel momento che non vogliamo, quando stiamo per vedere, tra virgolette, il massimo, no? Di quello per il quale ci siamo impegnati, abbiamo lavorato, abbiamo costruito, sembra che tutto stia andando in un certo modo, mancano soltanto i battenti delle porte, ecco che arriva Sanballat e Tobia e si presentano nella tua vita. Mentre Nemia sta lavorando, vi voglio far notare un particolare: questi uomini vogliono fermare Nemia, ma lo vogliono fermare con una certa diplomazia, quasi come se fossero amici, come se fossero andati a trovarlo, come se volevano passare un po' di tempo insieme con lui, come se volevano concedere a Nemia una pausa, no? Dice che si sono presentati da lui mentre lui era nel cantiere e stava facendo questo lavoro. Questi uomini gli mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. E Nemia sente nel suo cuore che quello che sta succedendo è un attentato alla sua vita, c'è qualcosa di nascosto che hanno preparato. Nemia lo avverte nel profondo del suo cuore, una rappresaglia, e Dio gli parla al cuore di Nemia, gli dice: Signore, guarda, non andare, non fermarti, continua a fare quello che stai facendo, c'è una distrazione che sta arrivando nella tua vita, non fermarti perché non è buona, perché questi ti stanno mandando a chiamare per ucciderti. Fratelli, state attenti alle parentesi che si presentano nella vostra vita, anche semplicemente piacevoli, o che si presentano come una distrazione, o semplicemente come un modo per farvi, che ne so, riposare. Nemia è al lavoro, questi hanno chiesto semplicemente un colloquio a Nemia. Gli hanno chiesto di fermarsi un attimo, magari poteva riprendere il lavoro. Vediamoci assieme. Vedo che dietro questa parola si nasconde anche un inganno, no? Un tranello. Voi provate a immaginare uno che si è dato molto da lavorare, manca poco per finire, quindi diciamo che una pausa se la può anche concedere, no? D'altronde i lavori sono stati fatti, le opposizioni in passato sono state vinte, adesso c'è semplicemente una voce che chiede un incontro, e questo incontro, no, voluto da questi tre, non presenta minaccia, non presenta una seconda opposizione. Incontriamoci assieme, come per dire: passiamo un po' di tempo insieme. Nemia avrebbe potuto dire: beh, forse hanno visto il lavoro che ho svolto, forse stanno cambiando, forse vogliono partecipare ai lavori finali, d'altronde mi hanno chiesto di partecipare a una giornata, a un momento per stare insieme a loro. Abbiamo bisogno di saggezza, abbiamo bisogno di discernimento, abbiamo bisogno di rivelazione per non cadere nei lacci del nemico, per non cadere nelle trappole del nemico. Vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Om. Essi, dice Nemia, volevano farmi del male. Rimani nella presenza del Signore. È possibile che uno di questi giorni si presenterà Sanballat con i suoi amici nella tua vita. Ti chiederà di fermarti, ti chiederà di riflettere, ti chiederà, si presenterà magari con una formula molto amichevole, quasi magari risponderà magari anche a un tuo desiderio di dire: ah, che bello, guarda, hai visto, stai attento, fermati, non fermarti dai lavori, non concederti pause spirituali, perché potrebbero dietro certe proposte nascondersi degli agguati spirituali. Rimani nel campo dove il Signore ti ha messo. Sanballat verrà con parole dolci, eh? Sanballat è un esperto in inganno. Sanballat verrà con in mano delle proposte e tu, magari preso dalla stanchezza del lavoro delle mura, magari guarderai e dirai: vabbè, che d'altronde che c'è di male, che opportunità Dio mi sta concedendo, guarda, questa è un'opportunità da parte del Signore. Stai attento, stai attenta, perché dietro questi tre potrebbe esserci un agguato che il diavolo vuole fare nella tua vita, per non farti finire il lavoro che Dio ti ha messo davanti. Mancavano soltanto le porte, solo quello mancava. Nemia avrebbe anche potuto dire: va bene, il massimo l'ho fatto, facciamo così, continuate voi, io mi impegno a vedere in questa provincia, in questa valle, che cosa vogliono, ne parlerò, voi andate avanti. Invece no, Nemia non solo deve guardare per la sua vita, scusatemi, non solo deve guardare per la vita degli altri, ma deve guardare anche per la sua vita. A volte questo succede, lo posso dire anche per me, che riusciamo a essere più guardiani sulla vita degli altri che sulla nostra vita. Riusciamo a essere forti nel proteggere gli altri e siamo deboli nel proteggere noi stessi. Riusciamo, come dice, se non ricordo male, il profeta Geremia, come un orsa o come un leone a difendere i cuccioli, no? Nella chiesa subito ci mettiamo in difesa degli altri, riusciamo anche bene, ma poi quando arrivano nella nostra vita sembriamo confusi, sballottati, presi, non siamo decisi come lo siamo per gli altri, con gli altri, in favore degli altri, no? Basta poco che scendiamo dalla scala dei lavori, no? E iniziamo a chiacchierare con Sanballat. La

fermo, sa che quella sofferenza deve produrre un frutto per la gloria di Dio. Ma voglio dirvi anche un'altra cosa: anche Sanballat è fermo nelle sue decisioni. Sanballat più volte, per ben 5 volte, provò a distrarre Neemia dai lavori. E vi voglio far notare una cosa: soltanto alla 5ª volta si rivelò Sanballat. Per 4 volte fu un semplice invito amichevole. Ora voi immaginate, no? Vi sicuramente a voi vi capiterà che qualcuno si mette magari alla porta della vostra vita e vi fa un invito, no? Una volta tu puoi dire no, 2 volte puoi dire no, però immaginate una persona che amichevolmente continua a invitarvi una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte. Voi anche, perché te ne vuoi liberare, no? Da questo peso, o peraltro, magari si dice sì. Neemia rimase fermo tutte le volte, dando importanza al grande lavoro che stava svolgendo. Se vuoi rimanere fermo nelle vie di Dio, è importante che tu dai valore a quello che Dio ti ha dato da fare. Molti cadono perché non hanno dato valore fino in fondo al lavoro che Dio gli ha dato da fare. Neemia dice una parola molto bella quando incontra Sanballat. Dice: io ho un gran lavoro. Il lavoro che stai svolgendo per il regno di Dio non è un lavoretto che può fare chiunque. È un gran lavoro. Dio l'ha affidato nelle tue mani. Devi andare avanti, anche perché su di te ci sono anche gli occhi degli altri. Non bisogna fare quando noi andiamo avanti per l'opera di Dio, voi mi perdonerete la franchezza, fratelli, ma noi non impariamo più a scegliere per noi stessi. È infantilismo scegliere per noi stessi, è molto infantile, nel senso che un bambino sceglie sempre per se stesso, no? Ovviamente il gioco è mio, è mio, è mio, è mio, sceglie sempre per se stesso. Ma se andiamo avanti nella vita spirituale e ci muoviamo sempre in base a quello che noi vogliamo, noi desideriamo, noi sentiamo, rimaniamo in un infantilismo pericoloso. Andando avanti nelle vie di Dio, dobbiamo imparare a scegliere tenendo in considerazione quello che vedono gli altri. La responsabilità non cade solo su di noi, cade anche sugli altri. Una nostra scelta potrebbe scoraggiare altri, potrebbe far venire meno gli altri. Voi non lo sapete, ma ci sono alcuni che vi guardano, alcuni che traggono incoraggiamento dalla vostra vita, alcuni traggono forza dalla vostra vita. Voi dite: ah, a me nessuno mi pensa. Non lo puoi sapere, non lo puoi immaginare, perché il mondo è spirituale e tante volte abbiamo appoggiato, giustamente Dio ci ha permesso di appoggiare gli occhi su delle parole, su della testimonianza, su degli esempi, e una nostra scelta potrebbe far venir meno anche gli altri. Immaginate una scelta sbagliata di Neemia, che cosa in questo cantiere avrebbe creato. Se stiamo crescendo per il regno di Dio, dobbiamo imparare a muoverci tenendo conto anche della vita degli altri. Dobbiamo tenere conto anche della vita degli altri. Non possiamo sempre dire: ma per me è così e basta. Se Dio ci ha dato delle responsabilità, porteremo il peso anche o dell'incoraggiamento, speriamo che alcuni vengano incoraggiati dalla nostra vita, o dello scoraggiamento degli altri per scelte sbagliate. Ho un gran lavoro. Questo gran lavoro che hai è un lavoro di comunione, di unità. Tant'è vero che queste persone che arrivarono, arrivarono proprio nel momento in cui Neemia aveva chiuso ogni piccola breccia nel muro. E questo Sanballat per 4 volte, noterai che il nemico magari ti marca stretto, noterai che il nemico cercherà di stare nella tua vita il più possibile con parole dolci, con anche forse anche con delicatezza: veniamo, stiamo insieme, non state lontani, non vi separate troppo, passiamo un po' di tempo insieme e discutiamo intorno a questo, fino a che una netta decisione di Neemia non porta Sanballat

0: a manifestarsi e a manifestare quello che lui è realmente. Rimani fermo e vedrai che il Signore rivelerà le intenzioni del nemico nella tua vita. Tante volte non abbiamo capito subito, è vero, alcune cose che ci stavano succedendo, però siamo rimasti fermi e poi nel tempo abbiamo visto, gli occhi si sono aperti, è Dio stesso che ce l'ha aperto gli occhi, abbiamo detto meno male che non ho ceduto. Guarda un po', nel momento in cui si erano presentate queste situazioni mi sarei tuffato, avrei detto è così, che bello, forse l'avrei confusa anche con un piano di Dio, guarda un po' indietro cosa c'è. Non sempre queste cose ti saranno rivelate subito, ma tu rimani fermo nelle cose di Dio, anche perché male che vada, sei comunque nel campo di Dio e nel campo di Dio c'è la protezione per la tua vita. Non essere frettoloso nel fare scelte, anche se vedi qualcosa che non si muove, qualcosa che ti sembra tutto fermo, rimani fermo e non ti preoccupare, continua a stare vicino a Nemia, che è lo Spirito Santo, a lavorare, mettiti a disposizione per l'opera che ha tanto, tanto, tanto bisogno della tua manualità e non solo, della tua presenza e della tua partecipazione. E vado verso la conclusione. Sanballat, non riuscendo con parole dolci che appare Nemia, provò con una calunnia. E voi sapete una cosa, fratelli? La calunnia è, tra virgolette, il modo migliore, metto virgolettato migliore per dirvi che è ironica la cosa, è il modo migliore per scuoterti, perché la calunnia è una tremenda ingiustizia e tu a tutti i costi, quando sei calunniato, vuoi dimostrare che non è così. Ma voi forse non sapete una cosa, che non c'è modo per combattere una calunnia con tutto quello che puoi dimostrare, perché la calunnia parte da un sentimento sbagliato, non parte da un sentimento di fare chiarezza. La calunnia nasce per distruggere una persona e qui era nata per distruggere Neemia. Ma qual era lo scopo? Lo scopo era, se lui sente questo, lui non riuscirà più a essere sereno, si muoverà, scenderà, verrà dove deve venire per spiegare che le cose non stanno così, e noi siamo riusciti ad organizzare l'agguato. Se tu ti dovessi ritrovare a essere vittima di una calunnia, purtroppo non ho delle buone notizie per te, non c'è modo per superare una calunnia, proprio perché parte da un sentimento infernale. Solo il tempo dirà quello che tu sei, solo il tempo. Diceva Spurgeon, diceva, se ti trovi a diventare oggetto di calunnia, non combatterla neppure, perché la calunnia vuole essere combattuta per rafforzare le questioni. Più ti difendi e più la questione rimane in ballo e quindi più si muove. Guarda come si difende per questo. E quindi Neemia ad un certo punto doveva fare una scelta di campo. La calunnia quale era? Si dice che stai facendo questo per diventare re. Quindi immaginate, Neemia sarebbe dovuto scendere, dire no, fatemi vedere, chi dice queste cose? Andare dal re a scusarsi, correre dal re perché c'era una minaccia che poi avrebbero portato questa cosa qui al re, quindi dire re, guarda che i lavori si sarebbero bloccati, si sarebbe creata amarezza, rottura nel corpo, anche quelli che erano intorno a Neemia magari avrebbero detto ah, ma allora è per quello che ci hai chiamato, no? E dice la parola, sempre nel libro di Neemia, per dirvi come a volte certe cose non si possono fermare, dice la parola, dice, e la cosa si era sparsa in mezzo alla gente, cioè la gente iniziava a dire ah, ecco Neemia, tutto questo perché poi alla fine si farà proclamare re dai profeti in Giuda, e quindi tutto questo aveva uno scopo. Neemia è un uomo saggio, fermo. L'unica cosa che può fare lì senza scendere a compromesso è questo: le cose non stanno come tu le dici, sei tu che le inventi. E cosa fa Nemia? Lo vado a denunciare, voglio fare una riunione, mettiamolo fuori in comunione. Cosa fa Nemia? Nemia si mise a pregare. E che preghiera fece Nemia? Fece di fronte a questo attacco una preghiera per se stesso: Dio mio, fortificami, dammi forza. Le cose che tu dici non sono così, sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami. Abbiamo un gran lavoro, fratelli, amen. Abbiamo un gran lavoro, avete un gran lavoro da svolgere per il campo di Dio. Quindi andate, andiamo avanti, serviamo il Signore con tutto il nostro cuore e chiediamo a Dio saggezza e discernimento. E tutte le volte che si avvicineranno gente estranea al nostro lavoro, spiritualmente parlando, intendo, tenete presente che questa è gente del popolo di Nemia, chiediamo a Dio saggezza, luce, rivelazione. Non fatevi prendere emotivamente dalle parole, dalle illusioni, dalle luci, non vi fate prendere magari dall'incoraggiamento. Venite, troviamoci assieme, che Dio ci dia la possibilità di essere sempre spiritualmente attenti. Anticamente c'era un fratello che adesso è col Signore, diceva lui: meno male che la sveglia funziona sempre, quella lì nel cuore, un fratello della città di Napoli che poi è andato con il Signore. La sveglia, sento la sveglia, no? Quando c'erano alcune cose che io ricordo che ero molto giovane nella fede, alcune cose che non è che si capivano molto, ma la loro comunione col Signore li permetteva a priori di sentire che c'era dietro dell'apparenza, dietro magari qualcosa che non si vedeva fino in fondo, un inganno, una defezione semplicemente spirituale, o qualcosa che non era chiaro, no? E spesso io ricordo i fratelli di una volta dicevano: mi sento turbato, mi è stato detto così, ho visto così, però ho sentito un turbamento. La voce dello Spirito, quello che provò Nemia davanti a questi uomini, si sentì turbato. Io ho un gran lavoro, serviamo il Signore perché certa è la ricompensa che il Signore e giusto giudice darà a tutti quanti noi. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Ciao a tutti, questo è l'ottavo e ultimo episodio della serie dal titolo Riflessioni sulla preghiera, basata sulla preghiera nota come Padre nostro, che troviamo in Matteo capitolo 6. Abbiamo già analizzato tutto il Padre nostro nei 7 episodi precedenti. In questo episodio finale vorrei solo dare uno sguardo d'insieme a questa preghiera, cercando soprattutto di evidenziare che Gesù non ha solo insegnato questa preghiera modello, ma l'ha vissuta nel tempo in cui è stato su questa terra, applicando questo modello di preghiera a se stesso. In qualche caso farò anche delle precisazioni in base ai commenti e osservazioni che ho ricevuto sugli episodi precedenti. Rileggiamo quindi tutto d'un fiato il testo che ci ha accompagnato in questa serie e che abbiamo analizzato un pezzetto alla volta. Leggo quindi Matteo capitolo 6, versetti 5 a 15. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, nell'introdurre questa preghiera, Gesù ha messo l'accento sulla necessità di vivere la preghiera non tanto come un gesto da ostentare in pubblico per far vedere agli altri che preghiamo, ma come una questione tra noi e Dio. Ovviamente la preghiera pubblica è importante per incoraggiarsi a vicenda e quindi ha senso fare delle riunioni di preghiera. Gesù stesso frequentava le sinagoghe e quindi conosceva l'importanza di manifestare anche in pubblico la propria fede. Ma qui egli mette l'accento su una questione di fondo nella nostra vita. Perché siamo religiosi? La religione può essere un modo di uniformarci agli altri, un modo di essere accettati in un gruppo. Quindi tendiamo a fare gesti religiosi, come pregare, quando siamo in pubblico, in modo che altri ci vedano. Ma Gesù sta mettendo il dito proprio sulla nostra vera religione, quella che viene vissuta non solo quando gli altri ci vedono, ma soprattutto quando nessuno ci vede, tranne Dio stesso. Se in pubblico potremmo essere portati a pregare perché lo fanno anche gli altri, in privato pregheremo solo se ci crediamo veramente. Considera la tua vita, le tue abitudini. Che spazio ha Dio nella tua vita quando gli altri non ti vedono? Questo ti darà la dimensione giusta del tuo rapporto con Dio, non le tue performance religiose quando sei in mezzo agli altri. Gesù frequentava le sinagoghe e pregava quindi con gli altri, ma aveva anche un'intensa vita di preghiera solitaria. Nei Vangeli si nota che di frequente egli si ritirava da parte, da solo, in luoghi isolati, proprio per pregare. Ad esempio leggiamo Marco capitolo 1 versetto 35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Ci sono diversi testi come questo nei Vangeli, dai quali ci rendiamo conto che Gesù coltivava il suo rapporto con il Padre privatamente. Si noti che spesso egli lo faceva proprio quando era molto impegnato e poteva farlo solo la sera tardi o il mattino presto. La preghiera forniva carburante alla sua opera durante tutta la giornata. Questo è un buon riferimento anche per noi. Gesù dice che il Signore saprà dare la sua ricompensa a chi coltiva questo rapporto nel segreto, cioè tra lui e Dio. Ma non credo si riferisca a una ricompensa futura. Credo che la ricompensa di un buon rapporto con Dio sia immediata ed era evidente nella vita di Gesù. Gesù nutriva il suo rapporto con il Padre attraverso la preghiera e il Padre lo guidava nella sua vita ogni giorno. La prima ricompensa della preghiera è infatti proprio la guida di Dio per coloro che lo cercano. A volte ci sembra che ci siano tante cose da fare e che pregare sia quasi una perdita di tempo. Ma in realtà più cose abbiamo da fare e più abbiamo bisogno della guida di Dio. Quindi più cose abbiamo da fare e più dobbiamo pregare. Questo era il segreto di Gesù ed è il segreto di tutti i grandi uomini e le grandi donne di Dio. Ne sono più che convinto. Gesù sapeva bene che non era necessario fare preghiere troppo lunghe per essere ascoltati dal Signore, perché era sulla stessa lunghezza d'onda del Padre e spesso gli bastavano preghiere brevi. Di fronte alla tomba dell'amico Lazzaro disse semplicemente quello che leggiamo in Giovanni 11, versetti 41 e 42. «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Egli era in sintonia con il Padre e sapeva già di essere esaudito. Non dovette supplicare per ore per vedere risuscitare Lazzaro. Ma questo era dovuto al fatto che c'era sintonia. La sua vita intera era una vita di preghiera, pertanto in quel momento raccoglieva ciò che aveva seminato. Il ringraziamento al Padre fu reso pubblico proprio perché la gente aprisse gli occhi e comprendessero che quei miracoli provenivano dal Signore. Tra l'altro, proprio in questa preghiera di Gesù ci rendiamo conto che lui non aveva bisogno di usare necessariamente il nome di Dio, ma si rivolgeva al Signore chiamandolo Padre. Purtroppo ancora oggi c'è chi pensa di poter santificare il nome di Dio disquisendo su quale sia e su come vada pronunciato il nome di Dio. Ma Gesù era pratico e santificava il nome di Dio, esaltando il Padre, onorandolo con il suo comportamento, coltivando il proprio rapporto con il Padre, esattamente ciò che dovremmo fare noi. In questa preghiera Gesù ci esorta a chiamare Dio Padre nostro, accostandoci quindi come suoi figli. Quando ci accostiamo a nostro Padre, noi non lo chiamiamo Carlo, Filippo o Antonio, ma lo chiamiamo Papà, perché noi sappiamo chi è Lui e Lui sa chi siamo noi. Non possono esserci dubbi. Poi il Signore Gesù non pregava solo «Venga il tuo regno», pensando alla futura opera di Dio, ma il regno di Dio era qualcosa che animava le sue giornate. Egli si prodigava per predicare che il regno di Dio era vicino, voleva che le persone comprendessero la natura del regno, in modo che potessero entrare nel regno di Dio, nel mondo a venire. E così dovrebbe essere la vita di ogni figlio di Dio, che non si limita a pregare per la venuta del regno, ma si adopera per l'espansione del regno di Dio. Proseguendo, Gesù era totalmente focalizzato sulla volontà del Padre. Quando insegna ai suoi discepoli a dire «sia fatta la tua volontà», egli era il primo a dare l'esempio, a sottomettersi alla volontà di Dio. L'esempio più importante ce l'abbiamo nel Getsemani, quando pregò il Padre di poter evitare il supplizio, ma poi aggiunse «non la mia, ma la tua volontà sia fatta». Riusciamo a porci nello stesso modo nei confronti della volontà di Dio? Siamo disposti ad accettare anche quando non ci piace? Siamo disposti a credere che sia effettivamente la buona e perfetta volontà per noi? La preghiera del Padre nostro ci pone proprio di fronte a questi interrogativi. Non possiamo pregare che il nome di Dio sia santificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta, se poi non ci mettiamo in gioco e siamo disposti ad essere usati da Dio perché il suo nome sia santificato attraverso di noi, perché il suo regno si espanda attraverso di noi, perché la sua volontà sia fatta in questo mondo, a cominciare proprio da noi. Gesù viveva tutte queste cose, giorno dopo giorno, non erano solo una preghiera recitata a memoria. E noi? Nel quarto episodio abbiamo poi considerato la richiesta fatta al Signore di provvedere oggi il pane quotidiano, ovvero di provvedere quotidianamente ai nostri bisogni. Non è facile dipendere dal Signore al punto da non preoccuparsi per il futuro, al punto da vivere giorno per giorno aspettandosi che Dio provveda ai nostri bisogni. Preferiamo cercare le nostre sicurezze altrove. Ma poi cosa succede quando tutte le nostre certezze ci vengono tolte? Gesù ha vissuto applicando perfettamente questo principio di dipendenza giornaliera dal Padre. Nel Vangelo non lo vediamo mai preoccupato per il domani. Non faceva investimenti per garantirsi un futuro. Egli aveva una professione e faceva lavori di falegnameria e carpenteria con i quali probabilmente aveva contribuito a mantenere la propria famiglia. Ma a un certo punto si preoccupò della sua missione e si dedicò a quella, viaggiando leggero da una città all'altra. E non risulta che si sia mai trovato in difficoltà. Il Signore si era sempre preso cura di lui. Non era diventato ricco Gesù, ma nemmeno aveva patito la fame. Il Signore gli ha provveduto ciò di cui aveva bisogno ogni giorno. Se pensiamo alla successiva frase che abbiamo analizzato, poi, rimettici i nostri debiti, possiamo certamente dire che nel suo rapporto con il Padre egli non aveva bisogno di essere perdonato, perché era senza peccato. Ma certamente possiamo dire che Gesù rimetteva i debiti ai debitori. Quante persone lo hanno maltrattato, quante persone lo hanno insultato, quante hanno cercato di ucciderlo, eppure anche sulla croce il suo ultimo pensiero è stato: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, come leggiamo in Luca 23:34. Quando abbiamo affrontato questo brano del Padre nostro, ho notato da alcuni commenti ricevuti privatamente che per molti l'ostacolo principale è proprio la seconda parte, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Molti di noi probabilmente coltivano rancore verso qualcuno e temiamo quindi che Dio non possa perdonarci. Lo ripeto, questo brano non parla del nostro destino eterno, non dice che se non perdoniamo siamo perduti. Non si occupa di queste cose. Dice però che nel nostro rapporto giornaliero con Dio non possiamo sperimentare il suo perdono proprio perché le nostre relazioni con altri ostacolano la nostra relazione con Lui. E questo non è una cosa da poco. Se siamo cristiani e non perdoniamo, rischiamo di vivere una vita misera come se fossimo dei non credenti, perché il nostro rapporto con Dio è impedito. Noi dobbiamo perdonare di cuore, in modo che possiamo anche sperimentare il perdono di Dio ogni giorno della nostra vita. È assolutamente necessario per vivere una vita cristiana piena di gioia. Nel settimo episodio ci eravamo concentrati sull'ultima frase: non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Una richiesta a Dio di soccorrerci, di non permettere che cadiamo in tentazione, tentati dal tentatore per eccellenza, ovvero Satana. Certamente anche Gesù ha sperimentato la tentazione. Gesù è stato tentato da Satana in un momento difficile, quando si trovava nel deserto dopo 40 giorni, senza mangiare né bere. Non era quindi a quel punto facile resistere. Ma quando esaminiamo quell'episodio ci rendiamo conto che Gesù ebbe un'arma straordinaria per resistere: la parola di Dio. Rispose alla tentazione di Satana sempre citando le scritture e dicendo: sta scritto. La relazione con il Padre, la sua vita giornaliera anche in preghiera e la conoscenza delle scritture si sono rivelate fondamentali per resistere. Ma Gesù è stato anche tentato altre volte nella sua vita. Si pensi ad esempio alla situazione difficile prima di andare sulla croce, quando egli stava chiedendo in preghiera al Padre se fosse possibile che passasse oltre lui quel calice. Ma non cedette alla tentazione di ritirarsi, andò fino in fondo. Resistette anche sulla croce, quando tutti intorno a lui dicevano: «Se sei il Cristo, scendi giù dalla croce e salva te stesso». Avrebbe potuto farlo, ma se lo avesse fatto non avrebbe portato a termine la sua missione. Gesù fu soccorso e fu liberato dal male, non cadette mai nella tentazione, fu forte nella fede perché la sua relazione con il Padre gli permise di essere forte. Il modo in cui ci presenteremo spiritualmente di fronte alle prove più dure della vita può determinare se cadremo nella tentazione. Ecco perché dobbiamo occuparci del nostro rapporto con Dio, soprattutto quando le cose vanno bene, in modo da mettere fieno in cascina per i tempi più difficili. Molti invece ricorrono a Dio solo quando hanno dei problemi, ma a quel punto non c'è fieno in cascina, non c'è carburante. In conclusione, alla fine di questa serie possiamo dire che il Padre nostro non è una preghiera da recitare semplicemente a memoria, ma una preghiera da interiorizzare bene, cogliendo il significato di ogni singola parte, come abbiamo fatto negli episodi precedenti. Ma soprattutto è una preghiera che dobbiamo vivere, mettere in pratica giorno dopo giorno, perché in fondo in questa preghiera c'è l'essenza della vita stessa di Gesù. Lui ha vissuto secondo questo modello e ci invita a seguirlo. Non abbiamo evidenza nei Vangeli che Gesù abbia mai recitato questa preghiera, ma abbiamo l'evidenza che Gesù l'ha vissuta sulla sua pelle ogni giorno della sua vita. Non ha solo insegnato una preghiera ai suoi discepoli, ma l'ha vissuta. E noi siamo pronti a fare altrettanto? Che Dio vi benedica. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo. FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Epistola ai Romani, capitolo 12. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. E non vi conformiate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata data, Io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, siccome in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siete pieni d'affezione gli un per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli un gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo amico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Hai chiesto delle indicazioni ad un caro amico. Egli ti dà una mappa tracciata a mano, dettagliata e precisa. Rassicurato, ti metti in viaggio, per scoprire poi che il percorso che ti è stato consigliato è un groviglio inestricabile, un vero e proprio incubo, una strada piena di deviazioni, buche, fango e solchi. Burroni minacciosi ai lati della strada, il guardavia non esiste. In quella terribile strada non c'è uno spazio per fare inversione e sei troppo lontano per innestare la retromarcia. Eccoti qui, avanzi sobbalzando mentre ciottoli appuntiti minacciano la coppa dell'olio, graffiano i pneumatici e rovinano le sospensioni. Saresti furioso, vero? Ma la cosa che ti farebbe più male sarebbe la consapevolezza che il tuo amico conosceva le condizioni della strada. Molto probabilmente passeresti il tempo pensando a quello che gli dirai quando ti capiterà a tiro. Molte grazie, la prossima volta andrò dove voglio senza il tuo aiuto. Che cosa penseresti di un amico così, uno che deliberatamente ti ha dato queste indicazioni mandandoti su una strada così pericolosa? Lo lasceresti perdere in fretta. Questo è quanto faremmo noi. Considera invece cosa accadde all'apostolo Paolo. Il predicatore di Tarso ricevette delle indicazioni che lo portarono su una strada ancora più tortuosa di quella che ho appena descritto, una strada piena di pericoli, fame, umiliazione, solitudine, terrore e sangue. Paolo ricevette le sue istruzioni durante la notte in una cella solitaria dalla bocca del Signore stesso. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore». Perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda a Roma. Bene, quindi è stato il Signore Gesù a indicare a Paolo il percorso da seguire. Paolo, la strada che voglia che tu prenda è quella per Roma. Continua in quella direzione, qualsiasi cosa succeda, non puoi sbagliare. Con un agente di viaggio del calibro di Gesù ti aspetteresti un viaggio in prima classe, vero? E invece no. Per 2 anni su quella lunga strada per Roma Paolo non incontrò che pericoli, deviazioni, spaventi, buche e ostacoli. Il viaggio fu caratterizzato da continui guai, non ultimi i complotti per ucciderlo e la prigionia. Poi ci fu una lunga deviazione quando un uragano lo fece vagare per il Mediterraneo per 2 intere settimane, fino a quando la nave urtò uno scoglio e si ruppe a pezzi. Dopodiché Paolo riuscì a raggiungere a nuoto un'isola. Dopodiché fu morso da un serpente velenoso. Una strada facile? No. La via per Roma non fu un'autostrada gratuita. I pedaggi furono incredibilmente salati. Eppure questa era la strada che Gesù gli disse di prendere. Ma Paolo aveva fiducia nel suo amico. Sebbene la strada fosse sconnessa e a volte molto difficile, Paolo aveva fiducia. Egli non rinnegò mai la sua amicizia con Cristo. E quando arrivò a Roma? Oh, in che modo il Signore lo seppe usare! Potresti desiderare che la strada per la quale Gesù ti ha indirizzato abbia uno spazio per fare un'inversione ad U. Forse sei stato persino tentato di fare retromarcia e fuggire lontano dalle sue indicazioni. Ascolta. Considera che i pericoli della strada, le buche, le deviazioni, i burroni e tutto il resto sono la prova che sei sulla strada giusta. È quando ti trovi sulla via larga e facile che devi preoccuparti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 0304 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 41esima puntata.
3: Fervente di zelo per l'opera del Signore, il pastore Si ha deciso di andare a portare il Vangelo nell'antica città di Xi'an, una volta capitale della Cina. Una città che non aveva mai aperto le sue porte ai missionari stranieri e che non aveva mai udito parlare di Gesù Cristo. Alcune circostanze favorevoli, come l'amicizia di un mandarino locale, schiavo dell'oppio, incontrato per via, gli aprono la strada all'installazione di un rifugio che sarebbe poi stato fonte di grandi benedizioni e di salvezza per molti. Il pastore Si trovò molte difficoltà sul suo sentiero durante tutta la sua vita. Ma che cosa sono le difficoltà per l'uomo che prega, se non occasioni per mettere alla prova la fedeltà di Dio? Si stava imparando il segreto di una fede infantile, tra le numerose difficoltà che circondavano la sua vita. Aprire e custodire la crescita di tanti rifugi in tante diverse province richiedeva più cura e senso di responsabilità di quella che possono esprimere le parole. Centinaia di pazienti alla volta erano ogni volta in cura e ciascuno di loro poteva in qualsiasi momento causare gravi ansietà. I numerosi collaboratori dovevano essere mantenuti occupati e in accordo tra di loro, anche quando erano lontani dalla sua diretta ed immediata influenza e in condizioni tali da favorire la nascita di eventuali gelosie. Le condizioni finanziarie di ogni rifugio dovevano costantemente essere tenute d'occhio. La corrispondenza e la contabilità erano paragonabili a quelle di una grossa azienda. Le spese erano enormi e l'aumentare delle richieste rendeva molto urgente il problema della preparazione di sempre nuovi collaboratori. Bisognava mantenere relazioni amichevoli anche con comunità ostili, bisognava soccorrere e incoraggiare i credenti perseguitati. Poi c'era la serie interminabile delle richieste di visite fatte personalmente a Si, come pastore della chiesa di Ung Tung, e tutte le responsabilità spirituali che derivavano dal suo ministero. Infine, ma non ultima come importanza, c'era la responsabilità per la cura della propria casa. Si continuò con fermezza, presentando ogni difficoltà al Signore mano a mano che sorgeva, cercando la sua guida ad ogni passo, fidandosi della certezza del suo aiuto senza dubitare. Ogni giorno, ad ogni ora, spinto a gettarsi su Dio da bisogni che lui stesso non aveva il potere di soddisfare, trovando sempre sufficienti la sua grazia e la sua potenza, egli dimostrava una grande stabilità nelle sue convinzioni e nella sua condotta. Egli era estremamente cauto e saggiava lungo il terreno prima di intraprendere una nuova attività, ma una volta che si fosse convinto che Dio lo guidava in una certa direzione, egli si buttava con ardore e niente sembrava avere la possibilità di fermarlo. Le sue abitudini personali erano molto semplici. Seta e decorazioni preziose erano da tempo sparite. Ora egli portava semplici vestiti di cotone blu, calzature prive di ricchi ornamenti e durante l'inverno il suo cappotto non aveva più la fodera di pelo. «I soldi che ricevo per le medicine», gli scrisse, «non mi bastano per sostenere tutte le spese e durante gli ultimi 2 anni ho dovuto vendere una parte dei miei vestiti e altri oggetti personali per procurarmi il denaro necessario. Se non fosse perché io mi affido alle preziose promesse di Gesù e alla guida dello Spirito Santo, non potrei mai perseverare in questo lavoro. Vi supplico tutti di pregare per me e per i rifugi, perché il Signore possa provvedere tutto ciò di cui c'è bisogno materialmente e spiritualmente». Talvolta, quando i fondi erano particolarmente scarsi e la fede veniva messa duramente alla prova, egli fu meravigliosamente sostenuto. E il fatto che il Signore gli permettesse di avere anche tali esperienze e non sempre gli mandasse liberazione immediata lo rese più che mai sensibile e pronto a confortare i cristiani più poveri. Era un momento quasi di carestia. Il raccolto era stato molto scarso e le provviste costavano insolitamente care. Questo significava spese in più per tutti i rifugi, oltre al fatto che un numero minore di pazienti poteva permettersi di pagare e di essere curato. Sì, naturalmente, ebbe a soffrire come tutti gli altri di questa situazione. Al signor Host giunse la notizia che lui e la sua famiglia si nutrivano in modo molto povero, mangiando soltanto pane nero e una specie di pappa di cereali. Il primo impulso del signor Host naturalmente fu quello di aiutare l'amico e, avendo da parte 15 once d'argento, che non gli erano necessarie, le avvolse in un pacchetto, le infilò nella larga manica del suo abito cinese e si avviò verso il villaggio di Chang Occidentale. C'era una lunga giornata di cammino da fare e durante il viaggio pregò ininterrottamente per sé e la sua famiglia. Ma mentre pregava, il signore gli metteva in cuore che stava sbagliando, che non doveva dare i soldi a sé. «Ma egli ne ha bisogno, signore, sta veramente soffrendo. Sono venuto qui apposta con lo scopo di aiutarlo e di confortarlo. Tu lo puoi aiutare con il tuo affetto e la tua simpatia», venne la risposta da parte di Dio, «ma lascia che io mi curi dei suoi bisogni materiali. Se permetto che egli abbia questa prova, è perché infine si risolva in benedizione». Verso sera il signor Host raggiunse la casa, che gli era ben conosciuta. Ricevette un caloroso benvenuto e tutto ciò che gli poteva offrire il suo ospite. Sì, era pieno di gioia nel vedere il signor Host e insieme parlarono dell'amorosa fedeltà di Dio e misero tutti i bisogni del momento nelle sue mani con la preghiera. Non ci furono da parte di sì lamentele né richieste di aiuto, ma il signor Host fece molta fatica a tenere il suo argento nascosto nella manica. Durante la notte egli pregò ancora per avere luce su quel problema. Desiderava che il signore gli permettesse di soccorrere gli amici che tanto amava, ma al tempo stesso capiva sempre più chiaramente che il piano di Dio era diverso. Egli doveva mettersi da parte e non cercare di sostituirsi alla provvidenza di Dio. Capiva che Dio voleva da sì un esempio di fede e di pazienza così limpido da incoraggiare i credenti più deboli. Intorno a lui soffrivano anche tutti gli altri cristiani e il signor Host non poteva aiutare tutti, ma il signore sì. Egli avrebbe rafforzato i cuori di tutti perché potessero sopportare la prova e il signor sì, come loro pastore e guida, doveva essere più che mai credibile in quel momento. Tutto ciò che egli avrebbe potuto dire sulla cura che il signore ha per noi avrebbe perduto ogni significato se la gente avesse potuto dire belle parole e niente più. Il suo amico missionario gli ha portato dei soldi. Si fa presto ad avere fiducia in questi casi. Molto tempo dopo, quando tutto era passato, ricordarono insieme quei giorni e il modo in cui il signore aveva provveduto. Il signor Host solo allora confessò qual era stato il vero scopo di quella sua visita e come fino all'ultimo momento egli era stato tentato di allungare a sì il sacchetto con l'argento. Sì, fu profondamente toccato da questa rivelazione e con grande meraviglia del signor Host lo ringraziò di tutto cuore per aver seguito l'indicazione di Dio e per essersi trattenuto dal dare

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Una testimonianza vera. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 31 a 37. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate, poiché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: nessun osso di lui sarà spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. L'evangelista Giovanni aveva compreso molto bene l'importanza di essere un testimone oculare di ciò che stava avvenendo in quel giorno nel luogo chiamato Golgota, ovvero il teschio. Molte profezie contenute nelle scritture ebraiche si erano già realizzate prima e durante la crocifissione di Gesù, ma Giovanni mise in evidenza il fatto che continuavano ad adempiersi profezie anche dopo che Gesù aveva reso lo spirito. I giudei avevano chiesto che i corpi di Gesù e dei due malfattori crocifissi con lui non rimanessero sulla croce durante il sabato. Quella era oltretutto una settimana particolare, la festa degli azimi, che cominciava proprio con la Pasqua, ed essi non volevano che fosse turbata dalla presenza di cadaveri non seppelliti. D'altra parte, in Deuteronomio 21, versi 22 e 23, era scritto: quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai a un albero, il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. È opportuno notare che Gesù aveva reso lo spirito prima di quanto i romani si aspettassero. Infatti Gesù è stato sulla croce circa 6 ore, dalla terza alla nona ora, come scritto in Marco 15:25. Un tempo molto breve per una crocifissione. Infatti non era infrequente che i condannati a morte restassero sulla croce anche per un paio di giorni prima di spirare. Infatti i due malfattori crocifissi alla destra e alla sinistra di Gesù erano ancora vivi, motivo per cui i soldati spezzarono loro le gambe per favorire una morte rapida. Infatti, con le gambe spezzate, il condannato a morte non poteva più fare forza sulle gambe per sollevarsi e respirare meglio. Così il peso del corpo tendeva a spingerlo verso il basso, con le braccia che rimanevano in alto, rendendo difficile la respirazione e favorendo la morte per asfissia in breve tempo. D'altra parte, Gesù aveva dichiarato che nessuno avrebbe potuto togliergli la vita se non fosse stato lui stesso a deporla. Lo disse in Giovanni 10:18. Egli rese quindi lo spirito quando ritenne che fosse il momento opportuno, dopo aver realizzato tutte le profezie che dovevano essere realizzate prima della sua morte, e al tempo stesso morì prima che i soldati romani venissero a spezzargli le gambe. Solo colui che aveva dominio sulla vita e sulla morte poteva avere il controllo della situazione anche in una simile circostanza. Potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma Giovanni raccontò questi particolari perché dimostravano che Gesù rese lo spirito quando lo volle, favorendo la realizzazione di altre due profezie. La prima profezia riguarda l'agnello pasquale con cui Gesù si stava identificando, le cui ossa non dovevano essere spezzate. Questo è scritto in Esodo 12:46 e in Numeri 9:12. Inoltre Giovanni poteva aver colto un riferimento al Salmo 34:19-20, in cui è scritto: molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. La seconda profezia si adempì quando i soldati trafissero Gesù con una lancia per assicurarsi che fosse morto. Tra l'altro, con le conoscenze mediche attuali, la fuoriuscita di acqua e sangue potrebbe confermare proprio che il cuore di Gesù aveva ceduto per infarto. L'acqua infatti poteva essere il siero separatosi dal sangue nel tempo trascorso tra la sua morte ed il colpo di lancia che il soldato gli aveva inferto. Non ne siamo sicuri, ci sono altre ipotesi a riguardo, ma di una cosa possiamo essere certi, come lo furono i soldati: Gesù era davvero morto. Non fu una morte apparente, come ancora oggi alcuni oppositori del cristianesimo affermano. Trafiggendolo, i soldati adempirono la profezia di Zaccaria 12:10. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico. Ciò che colpisce nella profezia di Zaccaria è che Dio stesso parla in prima persona singolare, facendo riferimento al suo rapporto con Israele, che dopo averlo disprezzato sarebbe tornato a lui. Giovanni, citando quel passo, applicò quindi a Gesù il Messia un verso che si riferisce a Dio, alimentando ulteriormente l'idea della divinità di Gesù. D'altra parte, nel contesto del libro di Zaccaria, quella profezia si riferisce agli ultimi tempi, quando Israele sarebbe tornato a Dio e lo avrebbe riconosciuto come proprio re. E Giovanni non ha dubbi sul fatto che quel re sarebbe stato proprio Gesù al suo ritorno. Infatti, in Apocalisse 1, versi 7-8, parlando del ritorno di Gesù Cristo, Giovanni farà ancora riferimento a questo brano di Zaccaria, dicendo: «Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen, io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente». Giovanni sottolineò di essere un testimone oculare, affermò in maniera accurata la veridicità del suo racconto, perché voleva che i futuri lettori del suo Evangelo potessero credere anche sulla base della

0: trafitto con la lancia? Hai compreso che Gesù rese lo spirito prima del tempo previsto dai Romani, anche perché si realizzassero queste profezie nei minimi dettagli? Quella di Giovanni è una testimonianza vera. Le sue parole sono le parole di un testimone oculare, scritte proprio affinché anche noi potessimo credere.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è felicissimo di darti un altro benvenuto, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora. Benvenuto all'ascolto, in modo particolare se questa è la prima volta che ci trovi.

Lo so che lo dico praticamente ogni volta e rischio di essere ripetitivo e noioso, ma devo ringraziare, devi lasciarmi che io ringrazi chi scrive, chi ci ha scritto magari una sola volta tanto tempo fa, però è rimasto fedele compagno di viaggio. Beh, ovviamente se tu riscrivessi ancora una volta ci farebbe di nuovo piacere. Se invece ci hai scritto di recente, se continui a scriverci, beh, grazie. Grazie e ancora grazie.

È interessante che alcuni scrivono e dicono: c'è troppa musica nei tuoi programmi, devi parlare di più, mettere meno musica e parlare di più, perché a noi interessa quello che dici. Ma ovviamente questo mi fa più che piacere. Però poi ci sono altri che dicono: però chiacchieri un po' troppo, dovresti mettere qualche brano musicale in più. Come si fa ad accontentare tutti? Non si può, non si può. Faccio del mio meglio, cerco di trovare il giusto equilibrio fra contenuto parlato e contenuto musicale. Scusami se sei fra coloro che non riesco ad accontentare, ma grazie che, nonostante questo, tu continui a passeggiare insieme a noi. Grazie della tua comprensione.

Ricorderai che siamo alle prese con il sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un Vangelo svelto, un Vangelo dinamico, un Vangelo breve, se vogliamo. Ma la sua brevità non ha nulla a che vedere con la qualità del contenuto. Marco, è vero, non ci dà tanti particolari quanti ne fornisce Matteo o Luca, per esempio. Ciononostante, il messaggio di Marco è profondo. A volte, forse proprio per la brevità, anche tagliente. Ci troviamo davanti ad un episodio, per esempio, nel sesto capitolo, che mette in rilievo proprio la sveltezza di Marco nel dare, nel fornire informazioni. Sesto capitolo che spazia dal momento in cui Gesù si trova a Nazareth e lì viene rigettato, viene rifiutato, disprezzato dalla sua gente. Poi Gesù procede, va in altri villaggi e si trova poi a che fare con Erode, quello stesso Erode che aveva ucciso Giovanni Battista, non Giovanni l'Evangelista. Erode aveva sentito parlare di Gesù, e qui Marco aggiunge una parentesi, poiché la fama di Gesù si era sparsa. Quindi anche il re Erode aveva sentito parlare di Gesù. Abbiamo detto la volta scorsa che Gesù non disdegnava di andare in giro per i piccoli villaggi e parlare ai paesani. Ma la sua fama, quello che egli diceva e faceva, per forza di cose si era sparsa, era giunta voce appunto anche al re Erode. Re Erode che aveva avuto a che fare indirettamente con Gesù. Indirettamente con Gesù, come? Attraverso Giovanni Battista. E qui Erode dice, quando sente parlare di Gesù, è Giovanni Battista che è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Questo è Giovanni che io ho fatto decapitare. È lui che è risuscitato. E Marco non lo dice, ma sembra quasi esserci il senso che Erode dica e senta così nel suo intimo, questo è Giovanni Battista che è tornato per perseguitarmi. Lo sapevo io che avevo commesso un grosso errore nel farlo uccidere. E ecco, adesso mi trovo davanti a questa situazione. Il Battista è tornato perché ce l'ha con me. Ripeto, tutto questo non è nel testo. Attenzione, questi pensieri che io sto mettendo nella mente di Erode non sono nel testo, è una mia interpretazione, è un mio modo di leggere il testo. Quindi, se non sei d'accordo, va benissimo. Può darsi benissimo che io che abbia torto, insomma, che stia leggendo più di quello che il testo vuole trasmetterci. Ma, ripeto, sembra esserci questo sentimento da parte di Erode. D'altra parte, l'azione da lui commessa è stata un'azione deplorevole, un'azione bassa. Aveva preso la moglie di suo fratello, Erodiade, moglie di Filippo appunto, e l'aveva sposata. Giovanni, il Battista, un uomo onesto, integro, aveva detto ad Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Ma Erodiade ovviamente se ne infischiava di quello che pensava Giovanni. Anzi, no, chiedo scusa, non se ne infischiava, le dava molto fastidio. Al punto che voleva togliere di mezzo sto Giovanni, ma non sapeva come fare. Giovanni, per quanto riguardava Erodiade, era il tipico tizio che rompeva le uova nel paniere. Probabilmente Erodiade si trovava molto meglio con Erode che non con Filippo. Probabilmente aveva accesso ad una vita più agiata. Insomma, non sappiamo, queste sono speculazioni che facciamo. Sta di fatto che Erodiade non apprezzava i commenti di Giovanni Battista. Erode invece aveva soggezione di Giovanni. Il testo ci dice: sapendo che era uomo giusto e santo.
Non solo aveva soggezione, ma lo proteggeva addirittura. Dopo aver udito il messaggio di Giovanni, era molto perplesso. Erode l'ascoltava volentieri. In altre parole, Erode non disdegnava il messaggio di questo strano individuo. Sicuramente, un individuo strano, un individuo fuori dal normale. Eppure ciò che Giovanni diceva aveva senso. Suscitava sì dei quesiti, delle domande nella mente di Erode. Ma nonostante tutto questo, Erode l'ascoltava volentieri. Erodiade non sapeva come fare per portare a termine questo suo progetto di morte per Giovanni Battista. Queste parole del Battista devono essere state pronunciate in più di un'occasione, se Erodiade era veramente scocciata a questo punto. Voleva la morte del Battista, quindi probabilmente era qualcosa che si ripeteva. Oppure era la coscienza di Erodiade che non le dava pace. Magari Giovanni l'aveva detto una volta sola, ma quell'unica volta era stata sufficiente per aver tolto, per togliere la pace dalla coscienza di Erodiade. Sta di fatto che Erodiade dice: senti, qui è la prima occasione, io quello lì lo tolgo di mezzo. E l'occasione si presentò. Cosa accadde? Accadde che un giorno Erode, al suo compleanno, diede una festa, invitò i grandi della sua corte, invitò i capitani e i notabili della Galilea, insomma, gente importante. E durante questa festa la figlia di Erodiade danzò, e ad Erode e a tutti gli altri la figlia di Erodiade piacque, al punto che Erode, magari anche un po' alticcio, preso dall'entusiasmo della festa e cose varie, dice: senti, io ti do tutto quello che mi chiedi, mi sei talmente piaciuta che voglio farti un regalo talmente grande che basta che tu mi dica ciò che desideri ed io te lo darò. Al che la figlia esce dalla presenza del re, corre da sua madre e dice: il re mi ha detto così e così, ma io non so cosa chiedere. Cosa gli chiedo? Figurati, questa era l'occasione che Erodiade aspettava da tempo. La testa di Giovanni Battista. Chiedi la testa di Giovanni Battista, e fornisce anche i particolari. Al che la figlia di Erodiade torna dal re e fa questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu molto rattristato, dice Marco. Sfido io. Non si aspettava certo una richiesta del genere. Questo ci lascia intendere che probabilmente Erode non era neanche a conoscenza dei piani, dei progetti di Erodiade. Ma adesso non può tirarsi indietro. Ha prestato giuramento davanti ai notabili, davanti alle autorità. Non può tirarsi indietro. Nonostante ascoltasse volentieri il messaggio di Giovanni, nonostante la protezione che gli forniva a Giovanni, davanti a questa situazione Erode non se la sente di tirarsi indietro. Ora, come re avrebbe, penso, potuto dire: no, Giovanni non si tocca. Ma probabilmente, anzi, senza probabilmente, qui vediamo un Erode che teme più la presenza e la bella figura davanti alla propria famiglia, davanti ai suoi colleghi, davanti alle autorità, piuttosto che davanti a Giovanni. L'interesse, la protezione che egli volle dare a Giovanni non è sufficiente. Erode si ferma troppo presto, e questa è un'azione che gli costerà cara. Sta di fatto, insomma, che Erode mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione
e portò la testa in un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora su questa emittente, Maurizio, felicissimo e grato di essere in tua compagnia, grato del tuo paziente ascolto e ancora una volta grato delle lettere che continuano ad arrivare con apprezzamenti e segni di affetto, di calore, di simpatia.

Abbiamo detto che l'evento descritto da Marco in questo sesto capitolo, che ha a che fare con il re Erode, era accaduto un po' di tempo prima. Ma credo che Marco ci fornisca i dettagli a questo punto per spiegare la strana reazione di Erode davanti a Gesù. Rileggo proprio quella parte. Il re Erode udì parlare di Gesù, perché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è lui che è risuscitato. Perché Erode aveva fatto appunto arrestare Giovanni, l'aveva fatto incatenare in prigione e poi aveva dato ordine di ucciderlo. Questo appunto spiega il perché Erode ha questa strana reazione davanti a Gesù. Era stato tanto preso dalla persona di Giovanni, dal messaggio di Giovanni, dal trasporto di quest'uomo così singolare, così diverso dalla norma, che non riesce a toglierselo dalla mente. Molto probabilmente la coscienza non lo lascia in pace. Molto probabilmente sente il rimorso, il giusto rimorso, davanti alla bassezza della sua azione. Preso dalla lussuria, dalla lascivia, davanti alla danza della figlia di Erodiade, la moglie di suo fratello, che aveva preso a vivere con sé, fa questa promessa, una promessa assurda: ti do tutto quello che chiederai, perfino metà del mio regno. Sarà sicuramente stato mezzo ubriaco, mezzo alticcio e preso appunto dal desiderio carnale nei confronti di questa giovane, si dà a questa promessa assurda. Poi non se la sente di tirarsi indietro e deve mantenere la propria promessa. Vuole fare bella figura davanti alle autorità che aveva invitato alla sua festa e davanti alla donna con la quale viveva in uno stato di adulterio. Cosa possiamo imparare tu ed io da questa situazione? È una situazione talmente rimossa da noi che, insomma, sembra, beh, non ha nulla a che vedere con la mia situazione. Ma pensaci un attimo.

Ci troviamo senz'altro davanti ad un assassinio a sangue freddo. Pur tenendo presente il giuramento fatto da Erode, quest'uomo in preda ai fumi dell'alcol e della presenza dei commensali perde proprio il senso delle proporzioni, preferisce sacrificare la vita di un uomo piuttosto che appunto rimangiarsi un po' la parola. Cosa abbiamo tu ed io a che vedere con una situazione del genere? Innanzitutto non siamo né re né regine, e poi non abbiamo mai dato ordine di uccidere nessuno, non viviamo in adulterio, quindi cosa possiamo imparare noi da tutto questo? Innanzitutto una lezione che spesso e volentieri io sottolineo, un principio che così ripresento di tanto in tanto. Tutti noi, prima o poi, dovremo rendere conto delle nostre azioni. Le conseguenze delle nostre azioni, pure se al presente apparentemente non sembra, possono andare molto al di là di quello che noi immaginiamo o pensiamo. Inoltre, facciamo molta attenzione quando diamo la nostra parola. Pensiamo molto bene prima di dire a qualcuno: te lo giuro, farò questo o farò quello, o ti prometto. Facciamo molta, molta attenzione. Teniamo presente la coscienza. Teniamo presente che l'Iddio Santo e giusto, colui che ha dato una legge e un'etica da osservare e da seguire, ci ritiene responsabili ogni volta che infrangiamo quella legge. Non possiamo farla franca, non possiamo far finta che non sia accaduto nulla. Nel caso di Erode passò del tempo, non sappiamo quanto tempo, non ci viene detto, ma ad un certo punto Erode dovette far fronte alla situazione. Si presenta Gesù ed Erode pensa che sia Giovanni, il Battista che aveva fatto uccidere, tornato, chissà per quale ragione. Forse per dar fastidio proprio a lui. Erode non riconosce, mette da parte la realtà. Ha infranto la legge di Dio e adesso dovrà pagare serie conseguenze. E così come è accaduto per Erode, accade per noi.

purtroppo dobbiamo lasciarci qui. Ancora una volta ti dico grazie, ancora una volta ti dico quanto ti sia riconoscente per la compagnia e il cortese ascolto, e appuntamento alla prossima passeggiata, appuntamento al prossimo incontro con il Vangelo di Marco, con il libro più letto. Un abbraccio forte come sempre e a presto. Ciao, grazie.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Il quale, vale a dire il sottoscritto Mario Pieri, adesso con voi al microfono, vi dà il benvenuto. Secondo alcuni medici e psicologi, anche i bambini piccoli, molto piccoli, avrebbero bisogno di specifici farmaci per controllare la loro condotta. Ecco, è questo un po' il titolo, grosso modo, di un interessante articolo che ho trovato sul mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa, a firma di Guglielmo Stendrich. Ecco, questo vorrei condividere con voi quest'oggi, qui nel nostro programma, assieme ad altre proposte che spero incontrino il vostro gusto, come anche le proposte musicali, la prima delle quali sto per farvi adesso. Vi propongo, per iniziare il nostro programma, questa canzone, tra l'altro è una registrazione dal vivo effettuata nel 2002 del gruppo Exequo, si intitola Stasera Esco. Noi l'ascoltiamo per iniziare il programma di oggi, voi però mi raccomando non uscite ma restate in mia compagnia, gli Esequo.

0: grazie.
1: Dagli Stati Uniti era arrivata la notizia non poi così tanto tempo fa che alcuni medici prescrivevano medicine psicotrope per i bambini dai 3 anni in poi. Una nonna aveva ricevuto una telefonata dal suo nipotino di 6 anni, affidato alle cure dello Stato, durante la quale lui le diceva che era chiuso in un ospedale psichiatrico perché aveva esagerato in una crisi di collera. Così lo tenevano calmo in uno stato di sottomissione con l'uso di 2 farmaci. In seguito poi un'inchiesta aveva rivelato che migliaia di bambini affidati allo Stato avevano ricevuto delle medicine che

Pure se una femminuccia gioca con compagni maschi, sono considerati tendenzialmente omosessuali. E quindi venivano seguiti, questo accadeva in Inghilterra, con consulenze e cure sociali fino ai 16 anni, quando cominciano sia i maschi che le femmine a ricevere cure ormonali per poi prepararli all'età di 18 anni ad un intervento per cambiare il loro sesso. Ecco, sicuramente è un concetto assurdo quello di curare dei bambini per problemi di identità sessuale quando non sono neanche arrivati alla pubertà. Questo lo ha dichiarato Hugh McKinney, presidente della National Family Campaign. Il governo dovrebbe fermare queste pratiche insensate prima che altri bambini vengano danneggiati. Il direttore di una casa famiglia in Texas confermava che quando 5 fratelli da 3 a 10 anni sono stati affidati alla sua casa, l'assistente sociale ha insistito che tutti e 5 facessero una visita psichiatrica. Risultato? Tutti e 5 sono ritornati con ricette per 2 o 3 medicine ciascuno. Ecco, ma quei bambini non avevano niente da curare, dichiara il direttore della casa famiglia. Il piccolino era un bambino particolarmente gioioso e tutto sommato anche tranquillo. Purtroppo, secondo i risultati delle indagini, molti dei ragazzini trattati con droghe psicoterapeutiche nel Texas sono bambini della scuola materna o addirittura ancora più piccoli. Ecco, questa invasione nella vita dei bambini, diagnosticando in loro gli stessi problemi dei grandi, è ovviamente molto pericolosa. I turbamenti psicologici e umani dei ragazzi ovviamente non sono colpa dei ragazzi stessi, ma dei grandi fra cui appunto questi ragazzi vivono. L'uso esagerato di tranquillanti, di antidepressivi e di altri medicinali che cambiano la personalità fra gli adulti può significare almeno un paio di cose. La prima è che piuttosto che cercare una soluzione dei loro problemi con la disciplina e il cambiamento delle loro abitudini, molte persone continueranno a cercare la pace, la felicità con le medicine, mentre continueranno a seguire uno stile di vita disordinato, uno stile di vita dannoso. E secondo, l'uso costante di droghe di diversi tipi non farà altro che rendere l'umanità più ammalata, più complessata e più instabile che mai. I bambini che vivono in famiglie infelici, famiglie divise, disadattate, sull'orlo della catastrofe, sono oggi sempre più numerosi e il loro futuro, come parte della società futura in cui vivranno, è ovviamente in grave pericolo. Il peccato, che è il vero nome del male della società, non nobilita l'uomo, ma piuttosto lo spinge sempre di più verso il basso, verso una vita non da uomo creato a immagine di Dio, ma piuttosto da animale, senza principi morali, senza speranze, senza pace e senza quella felicità che invece l'uomo da sempre cerca. Ecco, noi che conosciamo il Vangelo e la salvezza dobbiamo ovviamente smetterla di predicare, di evangelizzare, di presentare il Vangelo solo in relazione alla salvezza delle anime in vista della vita eterna. Questo può diventare una specie di perversione del Vangelo, quando invece Cristo ha annunciato invece che è venuto perché l'uomo possa conoscere la vita vera, una vita abbondante, una vita piena di gioia, di significato, di liberazione. Ecco che donare la propria vita a Cristo non può essere considerato solo come il passaggio da una religione ad un'altra, solo come una specie di assicurazione contro l'inferno o solo come una preferenza personale verso uno stile di vita piuttosto che un altro. Il pericolo estremo in cui si trovano i bambini sicuramente fa parte di un quadro molto più vasto che coinvolge bambini di tutto il mondo. Basti pensare a quelli che combattono come piccoli soldati nelle guerre senza fine, a quelli che si perdono in un mondo irreale e senza morale davanti alla televisione o alle loro PlayStation. Ecco, cosa facciamo
in Italia. Cosa

facciamo di veramente efficace anche nelle chiese, nelle nostre famiglie, per salvare i nostri bambini, per salvare non solo la loro anima ma anche la loro vita. Ecco, la situazione è una situazione grave e come sempre vale la pena di pensarci. Ecco, fin qui l'articolo di Guglielmo Stendridge, tratto dal mensile La Voce del Vangelo. Noi adesso facciamo una pausa musicale.

È una bella canzone di Jeff Moore and The Distance, quella che vi propongo adesso si intitola The Keeper, cioè Il Guardiano. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche cosa dice la canzone.

0: È una sorta di testimonianza, uno spicchio di vita vissuta il testo della canzone che vi ho appena proposto e che, come dicevo prima, vado adesso a leggere per voi. Ecco, la canzone si intitolava The Keeper, l'abbiamo ascoltata da Jeff Moore and the Distance. The Keeper vuol dire il guardiano, il custode. Un grande libro nero, dicono le parole, nelle sue piccole mani fragili. Ero troppo giovane per capire le parole che leggeva, ma in mezzo alle parole antiquate osservavo mia nonna mentre viveva la verità proprio davanti ai miei occhi. Un bambino si sveglia da un sonno durante la notte, corre giù in fondo al corridoio fino alla stanza dove lei aveva lasciato la luce accesa. Ma mi sono fermato quando l'ho vista in ginocchio dove pregava per me tutte le notti e la sentivo dire sottovoce: Gesù, guardiano di questa vita, tu sei il mio rifugio, il mio salvatore, la mia guida. Ti prego di vegliare su questo piccolo questa notte e di guardare ogni suo passo mentre viaggia in questa vita. E in un momento tranquillo chiamalo da parte, così che lui ti possa conoscere come il guardiano della sua vita. 20 anni sono passati da allora e vedo ancora adesso il volto della nonna attraverso gli occhi di quel bambino, e così stanotte mi troverai da qualche parte in ginocchio per ripetere sottovoce quella preghiera che una volta si faceva per me.
1: Contrappunti.

0: Contrapunti. Contrapunti prosegue adesso con questo breve racconto, che non è altro che una lezione, un'interessante lezione su come fissare le priorità in modo opportuno. L'autore è sconosciuto, è una lettera che circola in internet già da tempo e che appunto volevo condividere con voi adesso. Un giorno un esperto nella gestione del tempo faceva lezione ad un gruppo di studenti di economia e commercio. Per sottolineare un punto si servì della seguente illustrazione. Mentre stava davanti a questo gruppo di persone dinamiche decise a sfondare, disse: «Bene, vi pongo adesso un quesito». E poi mise sul tavolo davanti a lui un contenitore di vetro da 4 litri dall'imboccatura larga. Poi mise sul tavolo anche una dozzina di sassi grossi quanto un pugno e li introdusse, facendo molta attenzione, ad uno nel vaso. Quando i sassi arrivarono fino all'orlo e non ce ne stavano più, chiese: «È pieno questo vaso?» E tutti risposero di sì. E lui replicò: «Ma davvero?» Poi si chinò, tirò fuori da sotto il tavolo un secchiello di ghiaia, mise la ghiaia nel vaso agitandolo in modo che riempisse gli spazi fra i sassi e chiese di nuovo al gruppo: «Adesso è pieno il vaso?» A questo punto la classe aveva capito l'antifona. «Probabilmente no», rispose uno studente. «Bravissimo», rispose l'insegnante sorridendo. Di nuovo infatti si chinò, tirò fuori da sotto il tavolo un secchiello di sabbia. Iniziò a introdurre la sabbia nel vaso finché questo non riempì gli spazi fra la ghiaia e i sassi. E ancora una volta chiese: «Adesso allora il vaso è pieno?» «No», gridò la classe. «Bravissimi», rispose ancora una volta l'insegnante. Quindi tirò fuori una caraffa d'acqua, ne versò finché il vaso non fu davvero pieno fino all'orlo. E infine, guardando la classe, chiese: «Cosa illustra questo esempio?» Un volontario alzò la mano e rispose: «Illustra il fatto che non importa quanto sia pieno il tuo programma, se insisti riuscirai sempre a farci entrare altre cose». «No», replicò l'oratore, «non è questo il punto. La verità che ci insegna questa illustrazione è che se non mettete per prima cosa i sassi grossi, non riuscirete ad introdurre nient'altro». Ecco, quali sono i sassi grossi nella nostra vita? Forse sono i nostri figli, i nostri cari, i nostri studi, i sogni, una buona causa, insegnare e guidare gli altri, forse fare le cose che amiamo fare, dare del tempo anche per servire gli altri, oppure pensare alla nostra salute, al nostro coniuge e chi più ne ha più ne metta. Ecco, ricordiamoci sempre di introdurre nel vaso per prima cosa i sassi grossi, altrimenti non ce la faremo a metterceli dopo. Se ci preoccupiamo troppo delle piccole cose, come la ghiaia, la sabbia, l'acqua, riempiremo la nostra vita delle piccole cose di cui ci preoccupiamo ma che non sono poi realmente sostanziali, importanti, e non avremo mai il tempo qualitativo di cui abbiamo bisogno per le questioni veramente importanti che erano rappresentate in questa illustrazione dai sassi grossi. Quindi stasera, o casomai domani mattina, mentre riflettiamo, ecco, su questo breve racconto, proviamo a chiederci questo: quali sono i sassi grossi della mia vita? E poi mettiamoli per primi nel vaso. C'è ancora spazio adesso per un ultimo brano musicale, un'ultima canzone. Con questa, però,
1: con questo vi salutiamo.
0: E loro sono gli Anno Domini Gospel Choir, 100% italiani, cantano però in inglese. La canzone si intitola He Reigns, cioè Egli, il Signore, regna. Oh.

0: Grazie. Anno Domini Cosmo Choir.
1: Beh, me ne rendo conto solo adesso, ho iniziato con una canzone registrata dal vivo e termino con quest'altra canzone registrata dal vivo, erano gli Anno Domini Gospel Choir. Vi ringrazio intanto per aver seguito anche quest'oggi i Contrappunti in mia compagnia e come sempre vi invito a non mancare al prossimo appuntamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Una favola attuale, quella di oggi, si intitola Il ragazzo ladro e la madre, una favola di Esopo. La ascoltiamo subito insieme e poi dopo faremo assieme le nostre consuete considerazioni. Intanto benvenuti a Favole alla radio.
7: Il ragazzo ladro e la madre. Un ragazzo sottrasse un giorno a un suo compagno di classe la tavoletta e la portò alla madre. Questa non solo non lo rimproverò, ma lo lodò per ciò che aveva fatto. E il ragazzo allora, per la seconda volta, tornò a rubare e sottrasse un mantello che portò poi alla madre, la quale lo accettò ancora più volentieri. Passarono gli anni e, divenuto adolescente, cominciò a rubare oggetti di più valore. Ma un giorno fu colto in flagrante e allora, dopo avergli legato le braccia dietro la schiena, lo portarono dal carnefice. Alla madre, che lo seguiva e che si batteva il petto per la disperazione, il giovane disse che le voleva confidare qualcosa all'orecchio. Quella gli si accostò e il figlio con un morso glielo recise. Allora la donna cominciò ad accusare il figlio di mancanza di rispetto, rimproverandolo che, non contento dei reati che aveva commesso, avesse voluto ferire anche sua madre. Ma quello le rispose: «Se tu la prima volta che ti portai quella tavoletta che avevo rubata mi avessi castigato, non sarei arrivato a questo punto e non mi punirebbero ora con la morte». La favola insegna che se non vengono presi fin dall'inizio gravi provvedimenti contro coloro che commettono un crimine, essi continueranno nella loro attività disonesta.
6: La favola del ragazzo ladro e della madre è purtroppo, come dicevo in apertura, molto attuale. Infatti, le moderne teorie educative, secondo cui disciplinando un figlio gli si sciupa la personalità, unite poi al poco tempo che rimane ai genitori da dedicare ai figli e al concetto sbagliato secondo cui la scuola e non la famiglia dovrebbe pensare a formare i ragazzi, ecco, tutte queste cose messe insieme e altro anche hanno fatto sì che molti giovani crescano senza più valori, incapaci di sottostare a qualunque tipo di disciplina. Abituati ad avere fin da piccoli tutto quello che desiderano e non essendo in grado di distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è, non hanno alcuna remora a procurarsi quello che desiderano con mezzi anche disonesti, se quelli onesti non sono sufficienti. Ecco, ricordo un ragazzo, un fatto di cronaca, ma poi ce ne sarebbero tanti, che uccise i genitori perché rifiutavano di comperargli delle scarpe di marca. O la ragazza che indusse il fidanzato a uccidere la madre che non approvava il suo rapporto con quel giovane. Per non parlare poi di tanti di quei giovani che finiscono nelle catene della droga. Ecco, se queste cose accadono, ci chiediamo, ma di chi è la colpa? Soltanto dei ragazzi? Nella scrittura, precisamente nel libro dei Giudici, troviamo un passo che suona così. Quando tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, cioè la generazione che aveva visto le grandi opere fatte da Dio nei confronti di Israele per liberarlo dall'Egitto e introdurlo nella terra promessa, ecco, dopo di essa sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno né le opere che egli aveva compiute per Israele. Ecco, cosa vuol dire questo allora, se non che i genitori avevano trascurato l'ordine di Dio? E cioè Dio aveva detto che queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore e le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Ecco, quindi era mancato questo insegnamento da parte dei genitori. Venendo al lavoro qui in radio, in Corriera, ho spesso occasione di sentire i discorsi degli studenti. Ecco, ne ascoltavo uno qualche tempo fa che parlava di un amico che aveva trascorso tutta la domenica a guardare dei film dell'orrore. Ecco, tutta una giornata dedicata a riempirsi la mente di cose violente, volgari, oscene. Ecco, dove erano i genitori quella domenica? Dove erano i genitori mentre questo ragazzo di 15 anni trascorreva una giornata così? Come meravigliarsi, ecco, se i ragazzi poi prendono strade sbagliate quando permettiamo che nutrano la loro mente di cose di questo genere? Anche grandi uomini di Dio di cui parla la Bibbia caddero nel grave errore di non correggere i loro figli. Il sacerdote Eli, ad esempio, fu rimproverato da Dio perché i suoi figli si erano resi spregevoli ed egli non li aveva frenati. Questa mancanza di fermezza da parte del sacerdote portò alla morte prematura dei due giovani e attirò sulla sua casa e sul popolo che la loro condotta scandalosa aveva indotto a peccare il castigo, il terribile castigo di Dio. Anche il profeta Samuele, che succedette ad Eli e del quale Dio si servì per portare ad Eli quel messaggio di sventura, cadde nello stesso errore. Ecco, anche in questo caso è scritto che i suoi figli non seguivano le sue orme ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali, e qui possiamo intravedere la corruzione, potremmo dire le tangenti, e pervertivano la giustizia. Perfino il re Davide, che pure era l'uomo secondo il cuore di Dio, non fu immune da questo grave errore. Infatti nel primo libro dei re, dove si parla del tentativo di Adonia, uno dei suoi figli, di impadronirsi del trono, è scritto che ora Adonia insuperbitosi diceva: sarò io il re. Suo padre non lo aveva mai rimproverato in vita sua dicendogli: perché fai così? Adonia, lasciato a se stesso, non aveva imparato a rispettare suo padre ed era cresciuto con un concetto sbagliato di sé. Nel libro dei Proverbi è scritto che chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. E ancora, la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Dio mette in evidenza in molte occasioni la responsabilità dei genitori nel guidare i figli e nel dare loro dei valori, delle basi solide. Trascurare i comandamenti di Dio, in questo come in altri campi, ha come conseguenza il caos e la sofferenza. Ecco, se davvero vogliamo bene ai nostri figli, allora non esitiamo a correggerli fin da piccoli. Ricordiamo che quando la pianta è cresciuta, se è storta, non è più possibile raddrizzarla. Gli anni più importanti per la formazione del bambino sono quelli che vanno da 0 a 6 anni, quindi è importante che le basi che diamo loro siano basi solide. Dio stesso mostra l'amore verso i suoi figli correggendoli. È scritto infatti nella lettera agli Ebrei: il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua eredità. Ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo, ci ricorda la scrittura. Ecco allora, anche se non è facile, anche se tante volte sbaglieremo, discipliniamo i nostri figli, non ovviamente motivati dall'ira ma piuttosto dall'amore. Discipliniamoli mentre siamo in tempo, altrimenti potrebbe accaderci come alla madre del ragazzo ladro che vide la rovina di suo figlio e fu da lui accusata di esserne stata la causa.

dal libro di Giobbe, capitolo 40, 15, 19 e 40, 25 a 41, 26, viene magnificata la creazione di alcune specie di animali. L'ippopotamo viene considerato un capolavoro dell'opera di Dio. Per me veramente lo sono tutti in un modo uguale, dalla più semplice forma di vita alla più complessa. Trovo veramente contrastante tutto ciò. Da una parte viene evidenziata l'assoluta ed anche irrispettosa inferiorità rispetto all'uomo, dall'altra sono posti ad esempio come massimi capolavori. Non essendo un profondo e attento lettore della Bibbia, forse non ho afferrato l'essenza di questo contrasto. In ogni caso, come si concilia tutto ciò? Questa è una lettera molto interessante, a cui ora vogliamo dare risposta, ed eccovi qui la risposta che abbiamo dato. Caro amico, io ho voluto scriverti per cercare di rispondere almeno brevemente alla domanda che ci fai circa gli animali e quello che tu hai letto nel libro del Levitico nel capitolo 11. Come sai, questo libro fu scritto al principio dell'esistenza della nazione di Israele. Mosè, sotto l'ispirazione di Dio, cercava di dare un codice di legge a questo popolo che per secoli era stato schiavo in Egitto. Qui Mosè insegna al popolo quali sono gli animali che si possono mangiare e quali sono quelli che non si possono mangiare, e ci sono certe ragioni per tale ordine. A me sembra, dal tono della tua lettera, che tu sii una persona che ama gli animali e li rispetta. E questo parla molto bene di te, perché dimostra un'anima che ha amore e rispetto verso la creazione divina, cosa oggi rara in un mondo di crudeltà e violenza. Si deve dire che al principio, quando Dio creò il mondo, gli animali furono resi soggetti all'uomo. Va detto che c'è una grande differenza fra l'uomo e gli animali. Dio creò l'uomo nella sua immagine e somiglianza e dette a lui il dominio su tutti gli animali, dominio benevolo sul principio. Gli animali erano tutti domestici, tutti si nutrivano di vegetali, come pure l'uomo, e fra l'uomo e gli animali c'era amicizia, e leggiamo nella Genesi che gli animali venivano all'uomo perché li nominasse. Poi successe una cosa orrenda, una grande tragedia. L'uomo si ribellò a Dio, trasgredì il suo ordine, peccò contro di lui. Dio si ritirò dall'uomo e maledì la terra. Da quel momento la natura, la vegetazione e gli animali divennero i nemici dell'uomo. Troviamo che la natura, la vegetazione diventò maledetta, rovi e sterpi infestarono il terreno, gli animali divennero feroci, lo stesso fino al diluvio, l'uomo rimase vegetariano. E fu solo dopo tale occasione, e forse perché la terra distrutta non forniva più cibo a sufficienza, che l'uomo divenne carnivoro. Qui nel libro del Levitico si cerca di dare un po' di ordine a ciò che è commestibile e ciò che non lo è, e questo specie in riguardo alle conseguenze di certe carni, come per esempio il maiale, che portavano dei guai in climi piuttosto caldi come nel Medio Oriente. Su questo soggetto va pure detto che anche Gesù mangiava carne e pesce, e che nel libro degli Atti troviamo le restrizioni imposte nel Levitico un qualche rimosse. Quello che si legge in Giobbe circa l'ippopotamo come il capolavoro di Dio va tenuto ristretto nel suo contesto. L'ippopotamo è il capolavoro fra gli animali, ma non lo è fra tutte le creature, se si vuole includere l'uomo in tale categoria. L'uomo resta sempre superiore. La Bibbia però insegna rispetto e cura verso gli animali, e infatti insegnava come ad ucciderli, facendo sì che la morte fosse inflitta con meno pena possibile.
Caro amico, ti ringrazio per avermi concesso la possibilità di rispondere a queste domande e spero che tu vorrai riscrivermi. Continua a leggere la Bibbia. E non te ne fare troppo se sul principio ti rende un po' confuso. È un linguaggio a cui uno si deve abituare, ma se tu persisti, vedrai che piano piano, da questa strana narrazione, Dio comincerà a parlarti al tuo cuore. Questa è la nostra risposta a questa interessante lettera. Abbiamo qui delle altre domande che ci sono pervenute attraverso la posta e nel limite di tempo che abbiamo cercheremo di leggervene alcune. Questa prima ha a che fare con Romani 9, 18, 19 e si domanda: questi versetti non hanno a che fare con la predestinazione? E per i nostri ascoltatori vogliamo rileggere questi due versetti. Romani 9, 18, 19. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Tu allora mi dirai: e perché si lagna? Poiché chi può resistere alla sua volontà? E vedete, se si prendesse questi due versetti così fuori dal contesto biblico o fuori dal contesto dell'epistola stessa, sì, si riceverebbe tale impressione, ed è in questo modo che le eresie vengono fuori e così le diverse sette. Ma noi dobbiamo interpretare la Bibbia sempre nel suo contesto, ed ecco che sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo, tutto il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, tutto il mondo, tutti. Qui in questa stessa epistola, nel capitolo seguente, 10, versetto 13, lo stesso Paolo ci dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e chiunque preclude ogni tipo di predestinazione. Chi vuole essere salvato non ha a che far niente se non che credere ed accettare la salvezza. Inoltre, in tutta la Bibbia mai leggiamo che Dio ha voluto alcun uomo, alcuna donna perduta, ma leggiamo invece che Dio vuole che tutti si ravvedano e raggiungano la salvezza. E Dio indurisce solo coloro che, avendo rifiutato la sua misericordia, non vogliono ubbidirlo. Inoltre, ricordiamoci che predestinazione non ha a che fare con la parola destino, che non trovate mai nella Bibbia, solo appena due volte, ma ha a che fare invece con la parola destinazione. E sì, noi tutti in tal senso siamo predestinati, noi tutti abbiamo una destinazione. Chi crede è destinato alla salvezza e la sua destinazione è al paradiso, chi non crede è destinato alla perdizione e la sua destinazione è l'inferno. Seconda domanda: nei capitoli 9, 10 e 11 dell'Epistola ai Romani si parla della reiezione. Potreste dirmi qualche cosa? Di che cosa si tratta? Ebbene, in questi tre capitoli l'Apostolo Paolo discute come Dio, che aveva scelto il popolo di Israele come un popolo suo particolare, attraverso il quale avrebbe portato il Messia e la sua salvezza nel mondo, avendo tale popolo rigettato il patto fatto con Dio sul monte Sinai, avendo tale popolo rigettato il Messia, egli pure ha reietto o rigettato tale popolo scegliendone un altro. Nel capitolo 9 Paolo discute il fatto che Dio è onnisciente e, sapendo dal principio quello che avviene alla fine, ha prescelto chi lui sapeva avrebbe risposto al suo appello di grazia. E infatti l'Apostolo va più avanti e dice che Dio in fondo può fare quello che vuole, può anche salvare o perdere se volesse chi vuole, perché lui è Dio. Nel capitolo 10 Paolo dice che anche lui vorrebbe che il suo popolo, cioè Israele, fosse salvato, e infatti prega costantemente per loro, ma avendo essi, gli ebrei, zelo senza conoscenza, hanno rigettato la giustificazione che Dio aveva provveduto loro in Cristo Gesù per stabilire la propria, fatta di precetti e di buone opere. Per tale ragione Dio li ha rigettati.
Nell'undicesimo capitolo egli descrive l'avvenire di Israele dicendo che ci sarà un residuo di tale razza che verrà alla salvezza e che infatti se Dio innesta i gentili nell'antica pianta può per certo reinnestarci i rami della pianta stessa se questi si ravvedono. In poche parole, Israele ha reietto l'Eterno e lui ha reietto Israele. La stessa cosa vale pure per noi, anzi in modo più particolare. Egli ha dato per noi il suo figliolo, se noi non lo riconosciamo per il Salvatore, se non lo accettiamo per il Signore e Maestro, anche lui rigetterà pure noi. Un'altra domanda ancora. Si passa alla prima epistola. Epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 10, e si domanda che differenza passa fra ladri e rapaci? Ebbene, un ladro è colui che va e ruba, possibilmente quando non è visto e senza violenza. Un rapace è uno che vive di rapina, di preda e ovviamente lo fa con minacce o violenza verso la vittima. Per esempio, si dice che la gazza è ladra, ma l'avvoltoio è un uccello rapace. Fra i due, insomma, c'è la differenza che esiste fra furto e rapina. E non abbiamo più tempo, cari amici. Grazie per il vostro ascolto e leggete le scritture. Se trovate qualcosa che non capite, mandatecelo, ne parleremo qui su questa rubrica. Qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 13. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena, poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fai quel che è bene e avrai lode da essa, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai quel che è male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Perciò è necessario star soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza, poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio. Rendete a tutti quel che è dovuto loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con alcuno se non d'amarvi gli un gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e in lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitivi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 42esima puntata.
3: Il lavoro medico ed evangelistico del signor Si prosperava sotto la guida sapiente di Dio, che mostrava sempre la sua fedeltà, specialmente per quanto riguarda la continua incertezza delle condizioni finanziarie. Ben lontano dall'arricchirsi, egli era molto spesso in uno stato di necessità e di bisogno, e in certi momenti sembrava che non ce la facesse a far quadrare il bilancio, ma poi gli si apriva sempre una via d'uscita, per cui non dovette mai fare dei debiti. Alcune delle esperienze che il pastore Si ebbe possono sembrare stravaganti se guardate superficialmente, ma saranno del tutto naturali se ci si ricorda che lui viveva la sua vita interamente con e per Dio. Il signor Host notò che talvolta capitava a Si di avere un improvviso e apparentemente inspiegabile calo delle sue forze fisiche, e fu il signor Si stesso a spiegargliene il significato. Quando si stanno per avvicinare delle prove o delle tentazioni speciali, un improvviso senso di debolezza del mio corpo mi avverte che io devo interrompere qualunque cosa che stia facendo e passare un po' di tempo in preghiera e in ascolto. Questa esperienza gli capitava spesso. Immerso come al solito nel suo lavoro di ogni giorno, ad un tratto le sue forze se ne andavano in maniera misteriosa. Non era propriamente uno svenimento, ma una debolezza che lo avvolgeva completamente. Non c'era niente da fare, cibo e riposo non lo risollevavano. Spesso però le preghiere riuscivano a fare qualcosa, ed era proprio la preghiera l'unica soluzione di questi problemi. Piano piano il signor Si capì che questi malori improvvisi erano proprio una chiamata alla preghiera, e perciò stava davanti al Signore finché non gli tornavano le forze. Così gli si chiariva quale pericolo si stava avvicinando, ed egli poteva lodare Dio per averlo liberato. Era meraviglioso come il Signore lo custodisse da vicino, risparmiandolo per altri servizi ancora. Uno solo di questi casi può bastare per rappresentarne molti. Nella provincia di Honan, dall'altra parte del fiume Giallo, si trova la città di Yungjing, nella quale Si aveva un rifugio. Arrivarci da casa sua voleva dire fare un viaggio estremamente disagevole, per strade solitarie di montagna. Un giorno, mentre Si stava pregando per il rifugio di Yungjing, gli maturò la convinzione che delle difficoltà minacciassero il rifugio e che ci fosse un urgente bisogno di cure particolari. Non poteva andarci lui stesso, ma ci mandò con urgenza un cristiano di nome Wang. Wang attraversò le montagne e il fiume grande e dopo un viaggio di una settimana raggiunse il rifugio, nel momento in cui il responsabile di quel rifugio stava accogliendo un nuovo paziente, desideroso di disintossicarsi dall'oppio. Wang esaminò attentamente l'uomo sofferente e nel fare ciò si sentì certo di avere trovato il pericolo che si aveva previsto. L'uomo era già moribondo. Chang, così si chiamava l'uomo che teneva il rifugio, non si avvide di questo fatto e stava per accogliere il paziente. Ma Wang, autorizzato da Si a fare tutto ciò che riteneva necessario, prese la cosa nelle sue mani. Sapendo bene le complicazioni che avrebbe comportato l'eventuale morte del paziente dentro il rifugio, e nonostante che Chang lo volesse ammettere a tutti i costi, egli risolutamente glielo proibì. Il paziente e i suoi amici, vedendo che Wang era deciso, si ritirarono e riportarono l'uomo a casa, dove quella stessa notte morì. Questo suscitò una profonda impressione in città quando si seppe. Se l'uomo fosse morto dentro il rifugio, il lavoro sarebbe stato ostacolato per anni e anni, perché la gente là era piuttosto ostile e diffidente. Invece le cose andarono così bene che tutti furono pieni di meraviglia per la potenza del Dio cristiano e cominciarono a considerare gli operatori del rifugio come uomini di saggezza e preveggenza soprannaturali. Qualche tempo dopo anche Si in persona andò giù a Yungjing e raggiunse tranquillamente la città senza alcun pericolo e trovò buone opportunità per predicare il Vangelo. Nella casa di uno dei cristiani incontrò un vecchio uomo che soffriva da 8 anni perché vittima dei demoni. Le sue condizioni erano veramente pietose e a Si bastò uno sguardo per capire che lì c'era la presenza di Satana. C'era uno strano sguardo selvaggio negli occhi dell'indemoniato. I suoi gesti erano privi di armonia e si vedeva chiaramente la sua triste condizione, benché in quel momento egli non fosse vittima di uno dei suoi parossismi. Vicino all'uomo si parlò di Gesù e della sua potenza come salvatore e liberatore. Poi, nel nome di quel meraviglioso salvatore, egli ordinò al maligno di andarsene e di non turbare più il vecchio uomo. Il cambiamento fu completo e istantaneo e riempì i credenti di gioia e gli osservatori di meraviglia. Durante il suo viaggio di ritorno si pregò molto per la gente di Junjing. Qua e là, in paesetti isolati, egli trovò dei cristiani per i quali il suo passaggio costituì un momento di grande gioia. Per la maggior parte del viaggio non c'erano villaggi né case isolate ed egli fu contento che Wang viaggiasse con lui. Viaggiavano da qualche ora ed erano proprio in mezzo alle montagne quando videro quattro uomini dell'aspetto per niente incoraggiante che andavano verso di loro rapidamente. Una seconda occhiata bastò per dimostrare che erano dei ladri della peggiore specie. Armati di pistole straniere e con delle spade sguainate nelle mani, avevano di certo compiuto qualche rapina da qualche parte e si stavano allontanando con il bottino. Vedendo che fuggire era impossibile, si scese dalla sua cavalcatura e aspettò che si avvicinassero. Con grida selvagge la banda si gettò sui due viaggiatori. I malviventi presero il pacchetto del denaro e i pochi vestiti che i due viaggiatori avevano con sé. Il signor Si non si sentiva di avere altra risorsa che la preghiera. Si aspettava che gli uomini li avrebbero perquisiti, gli avrebbero tolto anche i vestiti che avevano addosso e li avrebbero picchiati o anche ammazzati per la delusione di non trovare oro e ricchezze. Senza offrire alcuna resistenza, lui e Wang rimasero tranquilli in attesa, coscienti della vicinanza di Dio. Improvvisamente quegli uomini si fermarono. Sembravano inquieti per qualche motivo. Quello che si era impossessato del sacchetto del denaro gridò a Si: «Vattene!» Poi, come se si fossero tutti messi d'accordo tra di loro, lasciarono cadere le cose che avevano preso e si allontanarono in fretta, sparendo tra le montagne. Il signor Si e Wang non compresero che cosa li avesse spaventati e temettero che avessero intenzione di tornare. Mentre si allontanavano, ringraziando Dio per la liberazione, giunsero presto al luogo in cui i ladri avevano compiuto il loro saccheggio e trovarono due uomini derubati di tutto e gravemente feriti. Soltanto qualche tempo dopo vennero a sapere che quella banda di malfattori era stata arrestata quel giorno stesso e che due di loro erano stati uccisi nello scontro.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, in capitolo 7 Paolo ancora apre il suo cuore ai Corinzi. E in versetto 2, accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. È importante comprendere cosa sta dicendo qui Paolo a questi fratelli. Loro si erano chiusi, c'erano alcuni nella città di Corinto che prendevano in giro, ma chi è questo Paolo, ma chi lo conosce? Infatti lui prima ha detto, io devo avere una lettera di raccomandazione a voi, siete voi i miei figli nello spirito. Sono stato io a fondare la chiesa in quella città. E quindi lui dice, aprite i vostri cuori a noi, accoglieteci. E poi in versetto 3, voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Quello che Paolo sta comunicando ai Corinzi è che voi veramente siete come i miei figli, anche carnale. Cioè, se voi morrete, io muoio. Se voi vivrete, io vivo. E io penso che solo un genitore può capire queste cose. In pieno. Io prima di essere padre certamente capivo l'amore di Dio, in un certo senso, anche come padre non dico che ho una comprensione totale dell'amore di Dio, però mi ricordo quando è nato Abigail a Torino nel 95, sapete i bambini i primi giorni magari hanno le coliche, magari tutta la notte stanno lì a piangere, e mi ricordo una notte Silvana era molto stanco perché doveva alzarsi a allattare Abigail, e lei piangeva e non c'era verso di farlo smettere di piangere e soffrire. E sapete, il primo genito, no, tu sei molto apprensivo, mi ricordo io mi svegliavo di notte per assicurare che respirava. Veramente, controllava. Con gli altri due dormivo.